0: Anche se te lo dice il prete, non è vero. L'ascolto di Radio Onda d'Urto non rende sordo.
1: Mi senti? Ma quanto mi senti? Da dove? Dove mi senti?
0: Puoi ascoltarci come vuoi, quando e quanto vuoi, senza moderazione. Non è blu, è rossa, ed è per questo che Radio Onda d'Urto esalta il senso, i sensi, in tutti i sensi.
2: Siete su Radio Onda d'Urto.

0: mettermi a ascoltare.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
0: Perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente.
1: Per informazioni www.radioondadurto.org.
0: Mi piace anche di più perché libera la mente.
2: Yo, bella gnari, siete su Radio Onda d'Urto e le sue frequenze. Io sono Giofes dal Made in Brescia contro chi sputa sentenze. Sogno sempre di dare il meglio, perlomeno ci si prova e spesso poi da sveglio ci si riesce. Guidato dall'hip hop e dalla fotta la senti mentre cresce. Senti la forza del tuo pensiero che diverge. Con un ritmo vecchio stile Giofes te la spiega. Vieni ai live del Made in Brescia, ci si diverte. Bless.
3: Sono Awa e siete su Radio Onda d'Urto.
4: I want to say and repeat that we all know this, that we are a movement that believes in non-violence. We have taken that position very strongly. But I want to say something else. And I want to say this. I must have done 20 interviews yesterday in which the reporter said to me, what are you going to do with your youth? What are you going to do to bring order? And I'm sorry, I don't think that's the appropriate question. These are not my youth. These are people who have been born of a society in which we have a toxic economy, in which we are sorting winners from losers, in which we don't care what happens to our young people. These are all of our youth, and their anger is our societal responsibility and a result of years of economic and trade liberalization, poisonous policies that have created an entrenched underclass with no access to the halls of power except putting their bodies on the line.
5: Questa non è la solita radio commerciale. Questa è Radio Onda d'Urto, radio libera, indipendente e antagonista dal dicembre 1985.

Stai ascoltando Radio Onda d'Urto. Stai ascoltando la radio del Gatto Nero.

Sì, siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Dal 1985 una radio libera e senza pubblicità. Supportaci e ascoltaci.

Buonasera pubblico di 77, buonasera pubblico di Radio Onda d'Urto. Questa puntata è dedicata a due degli artisti più importanti della storia della musica dark degli ultimi 15 anni. Stiamo parlando di Juan Mendez, in arte Silent Servant, e Luis Vázquez, H. Soft Moon, che sono morti il 19 gennaio in circostanze misteriose. E con loro è venuta a mancare anche la moglie del primo, Simone. Secondo indiscrezioni, i tre corpi senza vita sarebbero stati trovati in una casa al termine di quella che si presume essere stata una festa. Dagli indizi che emergono, dovrebbe essere stata una festa a base di una delle sostanze stupefacenti che sta rovinando il destino di molti giovani americani. Stiamo parlando appunto del fentanyl. In questa puntata abbiamo deciso di tributare questi due artisti. La prima canzone, Circles, che abbiamo ascoltato è tratta dall'esordio di Soft Moon del 2010 e la prossima appartiene sempre a questo album omonimo e si intitola Parallels.

0: La prossima traccia che ascolteremo è del 2018 ed è tratta dal disco di Silent Servant Shadows of Death and Desire, e rappresenta uno dei punti più importanti all'interno del connubio che si crea tra il mondo sintetico e la Dark Wave, che guarda con insistenza i Throbbing Gristle e a Conrad Schnitzler. E quindi andiamo ad ascoltare Harm in Hand di Silent Servant.
1: Something is happening.

Fuck you.

Nel 2011 Stoff Moon rilascia un nuovo EP di materiale inedito, Total Decay, segnato da una vena compositiva che riprende e amplifica le intuizioni dell'LP di debutto, introducendo nuovi spunti di scrittura che mutano il suono verso un percussionismo tribale. Adesso andiamo ad ascoltare la canzone di questo EP che si intitola Repetition.

Nel 2012 Soft Moon decide di collaborare con John Fox e la sua band The Meth e pubblicano questo singolo che si intitola Evidence.

La prossima canzone che andiamo ad ascoltare è tratta dall'album che viene considerato dalla critica il capolavoro di Silent Servant, Negative Fascination, e si intitola Temptation e Desire.

Nel 2012, sempre per Capture Track, Soft Moon rilascia il disco che si intitola Zeros, che vede una produzione migliore rispetto al disco d'esordio e l'introduzione di elementi che si rifanno al krautrock tedesco. La canzone che andremo ad ascoltare si intitola Die Life.

Le prossime due tracce che andremo ad ascoltare sono tratte da il disco del 2015 di Soft Moon, Deeper. E come abbiamo visto, Saint Zeros aveva approfondito il rapporto tra dark wave e crowd rock, in questo disco riesce a portare dinanzi al grande pubblico le intuizioni dell'avanguardia, mischiando elementi eterogenei ben distinti in scompartimenti musicali non comunicanti. Quando ascoltiamo questo album ci troviamo dinanzi a brani sperimentali e sintetici alternati a pezzi più vicini al post-punk in stile 4ID. Le canzoni che andremo ad ascoltare si intitolano Wrong It Right.

incrimina la Soft Moon, continua la svolta del precedente album Deeper e spinge ancora di più l'acceleratore su una forma personale mutante di post-punk. Il cantato, a differenza dei primi due album quasi interamente strumentali, qui ha molto più spazio per narrare la storia della sua difficile infanzia e gli abusi che ha subito da ragazzino. Infatti questo disco continua a scavare nelle paranoie metropolitane contemporanee con un sound sintetico, schizzoide e distorto. La prossima canzone si intitola The Pain.

Exister del 2022, l'ultimo album pubblicato da Soft Moon per la Sacred Bones. E la prossima canzone che andremo ad ascoltare rappresenta uno dei momenti più alti dell'intera carriera di Lucas Vázquez, con la canzone Become the Lies, dove riesce forse per la prima volta a trovare e cercare un contatto con i propri demoni interiori, in una canzone dove affiorano delle emozioni realmente profonde.

Il prossimo brano è tratto da Negative Fascination, l'album che viene considerato dalla critica il capolavoro di Silent Servant, e la canzone è un bellissimo omaggio ai Kraftwerk che si intitola Moral Divide.

concludiamo una delle puntate più dark della storia di 77 con l'ultima traccia del disco Exister, che prende il titolo dall'album. E con queste note dolenti salutiamo questi due dei più grandi artisti della scena dark wave e ci riaggiorniamo per la prossima settimana.

Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM ad DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: diritto all'abitare.
1: Dalla parte del diritto all'abitare, trasmissione quindicenale di informazione e approfondimento sulle lotte per la casa, contro sfratti, sgomberi e pignoramenti. In questa puntata, Brescia, giornata di mobilitazione straordinaria oggi contro gli sfratti, bloccate 4 esecuzioni. Il diritto alla casa sarà, con altre tematiche, al centro della Street Parade di sabato a Desenzano. Con noi Alessandro Scattolo del collettivo Gardesano Autonomo. Bologna, meeting della coalizione europea per il diritto all'abitare dal 28 al 31 maggio. Convergeranno 27 collettivi, associazioni e sindacati inquilini da tutta Europa per scambiarsi esperienze e coordinare campagne e mobilitazioni a livello continentale. Ci presenta il meeting Tommy di Platt Bologna.

0: Una nuova importante giornata di mobilitazione contro gli sfratti oggi a Brescia e Calcinato. Una giornata che evidenzia la natura della nuova emergenza abitativa nella provincia di Brescia. Le esecuzioni sono state richieste per la volontà del proprietario di vendere la casa o di trasformare i contratti di affitto per renderli più redditizi e speculativi, affitti brevi, turistici. Le famiglie che oggi rischiavano di finire in strada, spesso con bambini o anziani nel nucleo, sono in grado di pagare un canone sostenibile, ma non trovano nessun alloggio in un mercato privato, dove l'offerta di appartamenti è scarsissima e i pochi che ci sono in offerta hanno canoni esorbitanti. Quindi oggi i picchetti hanno ottenuto rinvii per attendere di verificare le posizioni nella graduatoria per l'assegnazione di una casa popolare. Ai blocchi hanno partecipato attivisti e attiviste dell'Associazione Diritti per Tutti in via Aquilea, in via Carducci e in vicolo Calzaveglia, dove erano presenti anche solidali di Cibo per Tutti e del Comitato Genitori della Scuola Elementare Calini di Brescia. A Calcinato presenti i attivisti e le attiviste del collettivo Gardesano Autonomo. Dal Garda sentiamo proprio Alessandro Scattolo del collettivo Gardesano Autonomo, che promuove per sabato una street parade che avrà al centro della convocazione anche il tema del diritto all'abitare.
1: Sì, questa mattina è stata una mattinata di mobilitazione antisfratti e anche nella provincia di Brescia c'è stato un picchetto che insomma è stato un po' messo in campo per difendere

0: caffè, ma purtroppo questo suo tentativo di aprire una partita IVA poi si è scontrato con la pandemia. E quindi diciamo che i suoi piani economici e il futuro che lui stava cercando di pianificare, di costruire, è andato un po' a gambe all'aria. E, tra l'altro, l'inquilino ha cercato ed era anche disponibile a rientrare con il debito che purtroppo poi si è accumulato anche per queste difficoltà economiche, ma non c'è stata possibilità di riuscire a trovare un accordo con il proprietario. L'inquilino ha anche prodotto quella che era la documentazione che attestava i suoi tentativi anche di chiedere dei prestiti per riuscire a rientrare nel debito, ma non si è trovato un accordo, perché è chiaro che il proprietario vuole vendere, quindi non vuole più avere gli inquilini dentro l'immobile, anche se questi sono disposti a pagare e rientrare, ovviamente in cambio anche di un contratto di affitto, della sospensione dello sfratto. Però nel momento in cui il proprietario vuole capitalizzare, vuole cercare di avere un guadagno dalla vendita, non vuole più nessuno in casa.
1: Scusa, solo che Alessandro, questo indica anche una tendenza che viene confermata anche dai picchetti antisfratto che ci sono stati in città, perché su tre esecuzioni previste questa mattina, ben due erano di situazioni analoghe, cioè dove c'è la possibilità di continuare a pagare l'affitto. In un caso addirittura è stato sempre regolarmente pagato fino all'ultimo centesimo, ma c'è una volontà di vendita o di trasformazione dei contratti da contratti di locazione normale di lungo periodo in canoni, cioè in affitti, in contratti di affitto più redditizi, quindi brevi, turistici. È una tendenza, diciamo, quindi che anche la giornata di oggi conferma.
0: Sì, infatti noi abbiamo visto anche cambiare un po' da questo punto di vista le composizioni, nel senso che se, di chi ha l'emergenza abitativa, di chi affronta gli sfratti, cioè se dopo la grande crisi economica del 2010 ci trovavamo di fronte a tanti nuclei familiari che avevano perso il lavoro, tanti operai, tanti muratori e non solo, e quindi sì, si erano trovati nell'impossibilità di pagare il contratto di affitto, si era di fronte a delle famiglie che oggettivamente in modo incolpevole, cioè non dipendente da loro, però erano nell'impossibilità di pagare. A distanza di 10 anni ci troviamo invece la paradossalità di nuclei familiari che hanno contratti di lavoro a tempo pieno, quindi buste paga insomma sufficienti per riuscire a pagare un affitto pur con tutte le carovita e le difficoltà di oggi, tempo indeterminato, quindi non precari, ma nonostante questo non riescono a trovare un contratto di affitto. Anche la famiglia di oggi, questo padre di famiglia, ci raccontava che lui sta cercando disperatamente. Tra l'altro stamattina è stato anche un momento di commozione, perché anche dopo aver inviato lo sfratto, quando c'è stato, diciamo, si è scaricata la tensione, sia la mamma sia il papà, insomma, hanno pianto. È un momento privato, molto intimo, però è anche quell'aspetto drammatico, personale, che poi queste famiglie vivono, anche nella difficoltà proprio non solo di avere lo sfratto, ma di non riuscire a trovare una prospettiva. Nonostante ci sia uno stipendio pieno, nonostante cioè, potrebbero essere tutte le carte in tavola per avere un contratto d'affitto, ma non lo trovano. Lui ci ha raccontato che si è rivolto a delle agenzie immobiliari, che sta cercando sui principali siti, le piattaforme più conosciute su internet, legate appunto al mercato immobiliare, ma scrive, manda mail, ma non ha trovato fino adesso un riscontro, oppure lo trova, ma sono prezzi proibitivi. Si è anche cercato, sta anche guardando intorno per cercare di capire se c'è anche un immobile da acquisire, da acquistare con un mutuo, ma i prezzi sono molto alti. Siamo in una zona in cui purtroppo, dal lago di Garda, ma alla città di Brescia, ma basta vedere i dati anche di immobiliare.it, dove purtroppo il prezzo di vendita e il valore dei

0: immobili aumenta e quindi anche, come richiamavi tu, tanti proprietari vanno dove c'è, dove possono guadagnare di più e vendono, o come appunto anche dicevi, cercano di forme di locazione più redditizie. La cosa odiosa è che si sente ormai dagli ultimi anni la propaganda, la manfrina, che i proprietari non affittano perché non si fidano più gli inquilini. Ma quello che vediamo poi con questi casi non è il fatto che c'è una mancanza di fiducia, è il fatto che vogliono guadagnare. Questa cosa bisogna dirla, perché alla fine un contratto di locazione o una vendita è finalizzata al guadagno, quello si guarda e quello si vede. Quindi, ma anche le firme che noi abbiamo raccolto l'anno scorso a Desenzano contro gli affitti brevi, noi abbiamo parlato con persone, anche in alcuni casi persone che si sono anche commosse, che si sono messe anche a piangere al banchetto, ma persone anche anziane, pensionate, che si sono viste non rinnovare il contratto di affitto perché il proprietario vuole passare una locazione breve, una locazione stagionale. Quindi anche tutta la retorica, la narrazione che viene propinata, che i proprietari non affittano perché non si fidano più, è un senso di appartenenza un po' ideologico, perché poi dopo quello che noi sperimentiamo e le testimonianze che raccogliamo numerose raccontano un'altra realtà, che i proprietari vanno dove possono guadagnare, non vanno dove, non è per un problema di fiducia. Quindi anche questa narrazione poi non corrisponde molte volte al vero, e queste sono anche questioni che solleveremo con la street parade che abbiamo in programma questo sabato, e che sarà una manifestazione di carattere musicale che ormai promuoviamo dal 2021. E chiaramente sì, ha tutto il suo carattere ludico, aggregativo, ma che noi riempiamo sempre di contenuti politici. Sicuramente c'è lo sfondo anti-autoritario, comunque la rivendicazione di spazi di aggregazione liberi, non sottoposti, non a pagamento, non sottoposti a ragioni di profitto. Quindi è una manifestazione libera, gratuita, accessibile, però cerchiamo sempre di che sfida i divieti. Ricordiamo come anche il governo Meloni ha esordito con un decreto anti-rave, che come tutte le misure repressive poi possono essere utilizzate anche per andare a reprimere e contrastare quelle che sono le forme di organizzazione di lotta, perché anche un raduno può rientrare in certi elementi contestati dal decreto. Però a parte tutto l'aspetto antirepressivo, antiautoritario che è nell'anima delle street parade, noi lo riempiamo anche dei contenuti del territorio. Tra questi, oltre alla militarizzazione, c'è proprio la questione abitativa. Quindi ricordiamo come il Lago di Garda diventa ormai un posto inaccessibile per gli inquilini a causa della turistificazione che soprattutto dopo la pandemia si sta mangiando il territorio, e tanti residenti anche storici si trovano a dover essere espulsi, diciamo, dal territorio gardesano per le ragioni economiche del mercato immobiliare. Inoltre, al termine del mese di maggio, in programma per sabato 30 maggio, poi pubblicheremo attraverso i nostri canali delle informazioni più precise sul luogo e orario, però in centro a Desenzano metteremo in campo l'ennesima dimostrazione, l'ennesima iniziativa di piazza per sollevare sempre la questione della turistificazione, ma ci legheremo a quella che è stata la campagna, la petizione popolare che l'anno scorso noi abbiamo promosso e che abbiamo consegnato al sindaco Malinverno. Il problema qual è? Che già l'anno scorso avevamo trovato difficoltà a consegnare le firme e avevamo minacciato nel mese di luglio di recarci in consiglio comunale per forzare e portare queste firme, oltre 500, che al di là del numero è l'aspetto qualitativo, tante persone che hanno firmato, come raccontavo prima, lavoratori, lavoratrici, pensionati e pensionate che ci raccontavano dei loro problemi a trovare una casa. Quindi sono firme che hanno un forte peso sociale, persone che hanno firmato non solo per esprimere l'opinione contro a qualcosa, un progetto come tante raccolte firme fanno, è assolutamente dignitose, ma qui hanno sottoscritto inquilini con difficoltà anche economiche. E quindi noi avevamo addirittura forzato per riuscire a incontrare il sindaco, che sul fronte della regolamentazione degli affitti brevi si era sbilanciato anche a favore, anche perché abbiamo il comune di Sirmione che a livello nazionale sta facendo da apripista, introducendo dei criteri, seppur molto blandi, limitati, ma anche il comune può fare fino a un certo punto, cioè che servirebbe una normativa nazionale. Però è riuscito a forzare anche vincendo dei ricorsi a livello giudiziario contro i privati, e su quell'aspetto sembrava che ci fossero delle aperture, oltre ad aver parlato anche del nodo della mancanza di edilizia popolare. E abbiamo richiesto 2 mesi fa un incontro, abbiamo sollecitato, ma non è arrivata alcuna risposta. A distanza di un anno ormai da questa petizione, e visto quanto il tema rimane attuale, ma addirittura il problema si incancrenisce, ritorneremo in piazza e con forme visibili per appunto poi denunciare questo silenzio politico e rilanciare il problema della turistificazione. Sarà una prima iniziativa, ne seguiranno altre, poi vedremo se appunto si riuscirà ad ottenere una risposta. Ci sarà anche una discussione in consiglio comunale, perché le minoranze consigliare affronteranno il tema degli affitti brevi e l'inserimento di Desenzano nell'elenco di comuni ad alta tensione abitativa, ma questo è un altro argomento. Però vedremo insomma lo sviluppo del dibattito politico. Sicuramente il Garda rimane, pur essendo territorio provinciale, però è la punta proprio di quello che è il processo di turistificazione. Se non la località tra le più grandi, tra le principali località turistiche del tutto il paese, i drammatici effetti della turistificazione li stiamo registrando in modo molto molto approfondito, come se fosse un centro di una grande città come una Firenze, Venezia. Sirmione si trova proprio a vivere i problemi dell'overtourism nel senso proprio più forte, anche lì cercando di gestire l'ingresso fisico delle persone nella penisola con quelli che sono risvolti sul piano abitativo. E quindi sicuramente è una partita molto importante, è una partita molto complessa, ma che soprattutto i movimenti per il diritto alla casa hanno poi il ruolo fondamentale di portare fino in fondo come battaglia.
1: Grazie Alessandro Scattolo, Collettivo Gardesano Autonomo.
0: Grazie a voi.

0: Lasciamo quindi la giornata di mobilitazione di quest'oggi contro gli sfratti a Brescia e a Calcinato e ci spostiamo a Bologna, meeting della Coalizione Europea per il diritto all'abitare dal 28 al 31 maggio. Ci presenta questo importante momento di confronto e di coordinamento Tommy di Plat Bologna.
1: Grazie mille Umberto. Allora, buonasera a tutte e tutti, appunto sono qui per presentare questa iniziativa che ospiteremo a Bologna, che è un'iniziativa che nasce fondamentalmente su una suggestione, su quasi una richiesta che è arrivata, nel senso che comunque Plat, che appunto la realtà è il collettivo di cui faccio parte, per cui anche parlo in questo momento, è la piattaforma di intervento sociale di Bologna, è una realtà che si occupa di antisfratto e lotta abitativa e a partire da un anno a questa parte, anche tramite un collegamento con il nostro compagno che fa sponda tra Bologna e Barcellona e fa parte del movimento della PA di Barcellona, siamo entrati in contatto con questa realtà che è la European Action Coalition for the Right to Housing and the City, che è fondamentalmente un movimento che è nato all'incirca nel 2015 ed è un processo di convergenza di ricercatori universitari, collettivi e movimenti per l'abitare e sindacati inquilini. In questo meccanismo fondamentalmente siamo entrati in contatto appunto con tutte queste realtà e la coalizione europea si incontra semestralmente in diverse città d'Europa per cercare di portare avanti chiaramente quello che è il discorso e l'analisi, la progettualità sulla questione abitativa e anche chiaramente per provare a spingere un po' quelle che sono le diverse lotte locali tessendo legami. E in questo caso l'incontro verrà ospitato a Bologna in quanto dopo l'incontro di quest'inverno che c'è stato a Lisbona c'è stata una forte richiesta di ospitare in Italia questo incontro proprio sulla scia delle mobilitazioni per la Palestina che ci sono state quest'inverno. Mobilitazioni per la Palestina che per quanto riguarda la lotta all'abitare e nello specifico nel contesto bolognese hanno visto uno sfratto, un picchetto antisfratto molto emblematico su fine ottobre che è stato lo sfratto di via Michelino, poi è venuto alle cronache in quanto sono state sfrattate famiglie con non solo minori all'interno degli appartamenti ma con metodi di particolarmente violenti che sono andati dallo sfondamento della porta con ingresso della celere con scudi e manganelli all'interno del corridoio di un appartamento e dall'altro lato invece nell'appartamento adiacente il proprietario della casa sbardato e scortato dalla celere che ha potuto liberamente sfondare il muro dell'abitazione per appunto far procedere allo sgombero. Tutto questo all'interno di uno stabile votato appunto a quello che è il processo di trasformazione massivo che le città italiane stanno vivendo, che è quindi comunque a scopo di affitti brevi e turistificazione più in generale. A seguito di questo sfratto il Movimento Bolognese di Lotta per l'Abitare con il suo comitato di lotta per la casa ha poi occupato uno stabile in via Don Minzoni portando all'interno circa 150 persone appunto con il fine di garantire un'abitazione a queste persone sotto sfratto o viceversa già sfrattate. Quell'esperienza si è poi chiusa con una gestione fondamentalmente vertenziale e non un tentativo cioè, o meglio c'era la volontà ma con un tentativo chiaramente difficile di mantenere quell'occupazione all'interno di un'attenzione mediatica che si è creata molto forte e all'interno di quello che era appunto il nuovo meccanismo e nuove dinamiche dettate dal decreto sicurezza. ma che anche la questione di Nomi Zani stessa ci ha spinto a farci le domande e a riflettere su alcuni nuovi fattori, nel senso che l'occupazione di Nomi Zani è stata portata avanti in uno stabile, quattro palazzine da sei piani l'una, fondamentalmente a forma quadrata, quindi con uno spazio interno, veramente un posto stupendo da restituire possibilmente alla collettività e non da lasciare abbandonato, da restituire appunto alle persone per fronteggiare e gestire la questione abitativa, e che invece era uno stabile che, nonostante fosse patrimonio pubblico, era uno stabile che è stato destinato ad usufrutto gratuito per 99 anni da parte del Comune di Bologna a un fondo immobiliare belga. E in questo senso, attorno a questa dinamica, abbiamo poi iniziato a riconoscere alcune questioni nuove, che sono appunto la svendita del patrimonio pubblico in maniera massiva, e la svendita ad attori esteri, e soprattutto appunto l'assoluta non volontà da parte dello Stato e dei comuni di fronteggiare realmente la questione abitativa e la crisi abitativa che si vive. In questo senso, tutto questo poi si arriva oggi con il piano casa del governo Meloni, che appunto i dettagli dovrebbero arrivare a breve, ma che fanno ancora capire come quello che sta succedendo. Sono due passaggi, su questo sarò molto corto senza dilungarmi, che sono l'assoluta maggiore attenzione a quella che può essere definita la fascia grigia, quindi attraverso l'edilizia sociale andare a garantire appunto accesso all'abitare a una classe media che si legge come impoverita, mentre non si parla più assolutamente di edilizia popolare, e anzi viceversa vengono aperte le porte a quelle che sono i fondi finanziari, i fondi immobiliari all'interno del territorio italiano per gestire la questione abitativa. Allora, io su questo passo appunto molto brevemente all'incontro dei quattro giorni, nel certo. senso che qui poi si crea un collegamento, in quanto la coalizione europea per il diritto all'abitare porta avanti ovviamente un processo di analisi di quello che è il piano europeo per l'abitare, che è stato ratificato pochi mesi fa e prende il nome appunto di piano europeo per l'abitare Affordable Housing Plan. Quindi l'idea è chiaramente quella di creare case a un costo accessibile, il modo è ovviamente quello però di farlo attraverso la strettissima collaborazione con operatori finanziari e fondi immobiliari. All'interno di questa dinamica semplicemente c'è stata una suggestione da parte delle diverse realtà che fanno parte di questa organizzazione di fare questo incontro in Italia, in quanto gli scioperi della Palestina hanno suscitato molto interesse. La dinamica del blocchiamo tutto degli scioperi generali ha portato poi, ad esempio, in Portogallo alla proclamazione di uno sciopero generale che non veniva proclamato da 40 anni. E viceversa, ciò a cui si punta un po' in maniera forse un po' velleitaria, ma diciamo che anche troppo, basterebbe sviluppare collettivamente la volontà politica di muoversi in questo senso, probabilmente cercare anche di interessarsi a dinamiche attive come quelle in Spagna, dove comunque la questione abitativa riesce a portare in strada centinaia di migliaia di persone, e dove sull'inverno sembrerebbe si punti a un grande sciopero generale per il diritto all'abitare. Quindi in questi quattro giorni appunto convergeranno a Bologna 27 collettivi e sindacati abitativi da tutta Europa, e la logica dei quattro giorni è fondamentalmente basata sul primo giorno dei momenti di gestione interna di questa realtà organizzativi, dei momenti di una seconda giornata che saranno sempre pubblici, sono momenti pensati anche di autoformazione per chiunque fosse interessato, interessata e chiunque si occupi di diritto all'abitare, e qui ci saranno dei contributi sia delle realtà italiane che verranno, che delle realtà europee. Molto interessante ad esempio il contributo di un collettivo tedesco che si occupa della fine del fenomeno dei senza tetto e organizza appunto i senza tetto a Berlino. E al di là di questo, al di là di altre dinamiche che appunto magari potremo, e tavoli che potremo parlare un'altra volta, si rimanda anche a consultare la pagina di Platt dove è pubblicato il programma. Un momento, come dire, molto importante che tutti abbiamo pensato è quello appunto del sabato alla domenica. dove l'auspicio è quello di potersi rincontrare con tutte anche le realtà del territorio nazionale e scambiarsi spunti, suggestioni e fondamentalmente andare a indagare un po' cosa si muove a livello di lotta per il diritto all'abitare nel contesto europeo, in quanto semplicemente la potenzialità che abbiamo riscontrato magari in questa realtà è appunto il contributo che poi le diverse realtà con le proprie specificità portano. Quindi ad esempio sicuramente essere, usiamo il termine, più avanti delle realtà irlandesi, scozzesi, svedesi, ci sarà anche un contributo di un sindacato australiano per quanto riguarda il controllo degli affitti e questo meccanismo che viene definito contrattazione collettiva degli affitti, che sarà il primo panel del sabato mattina. Per poi passare ad esempio ai contributi di tre sindacati della Catalogna, di Madrid e di Barcellona, che porteranno appunto la questione dello sciopero degli affitti e dei fondi immobiliari, in quanto sono riusciti a organizzare in maniera vincente poi effettivamente degli scioperi degli affitti instabili che erano stati acquistati da grandi fondi come ad esempio Blackstone. E per poi parlare fondamentalmente di quella che è la situazione nazionale sulla questione sfratti, occupazioni, autorecupero e terminare con una riflessione su quello che è il piano casa europeo e quelli che possono essere i parallelismi con il piano casa italiano. La domenica invece si passerà a un'analisi di quelle che sono state le mobilitazioni della Palestina per cercare appunto di favorire questo meccanismo di contaminazione dell'immaginario e di prospettive nella lotta per l'abitare e convergenze tra questione lavorativa e questione abitativa. E quindi poi ci saranno dei momenti di chiusura, ovviamente di scambio di suggestione per capire possibilità per portare avanti questa lotta che ci sembra in una situazione in cui ci sono i presupposti per poter collettivizzare esatto il conflitto riguardo questa questione.
0: Approfondiremo i tavoli in un secondo collegamento. Per il momento ti invito nuovamente a segnalare la pagina su cui si possono comunque già avere tutte le informazioni.
1: Ok, grazie mille, saluto tutti e tutte. La pagina appunto è la pagina di PLAT, Piattaforma di Intervento Sociale di Bologna, che è possibile raggiungere su Instagram.
0: Grazie Tommy, a risentirci.
1: Buona serata, grazie.

Avete ascoltato Dalla parte del diritto all'abitare, trasmissione quindicinale di informazione e approfondimento sulle lotte per la casa contro sfratti, sgomberi e pignoramenti.

In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: cognome.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 7:04 minuti. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Siamo tornati in diretta per una nuova giornata di informazione qui sulle frequenze del Gatto Nero, che si avvia con la lettura delle prime pagine dai quotidiani nazionali e locali. Le anticipazioni, insomma, delle rassegne stampa, vedendo quali sono le notizie questa mattina, questo venerdì, riportate sui giornali italiani. Inizieranno poi le rassegne stampa alle ore 8:30 e alle 9:15 quella di carattere locale. A breve invece, alle ore 7:15, l'appuntamento in pillole con Storia di classe, e alle 7:20 il primo giornale radio in breve di questa mattina. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali con il Corriere della Sera. Siamo in taglio alto nella testata del Corriere. L'argomento principale, vedremo che anche un po' il leitmotiv di altri quotidiani, è l'incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e quello cinese Xi Jinping a Pechino. Il titolo infatti è Trump Xi, sorrisi e sfide. La Cina noi partner, ma su Taiwan rischi di guerra. Il tycoon intesa su Hormuz. Dalla carne alla tecnologia, sul tavolo del vertice affari miliardari, gli Stati Uniti compreranno 200 Boeing. E poi ancora, Draghi, scossa all'Unione Europea, ora dobbiamo difenderci da soli, è l'ex premier a parlare in un discorso nella giornata di ieri. Poi l'editoriale sulla colonna laterale di sinistra dal titolo L'occasione storica per l'Europa, firmato da Ernesto Galli della Loggia. E al centro la notizia tragica che arriva dalle grotte delle Maldive: si immergono alle Maldive, morti 5 italiani. La tragedia in una grotta a 50 metri di profondità. La docente sub che proteggeva i fondali marini tra i morti. Ci spostiamo ora sulla Repubblica. La Repubblica dedica questa ultima notizia che vi abbiamo dato dalla prima pagina del Corriere della Sera in taglio centrale. Infatti l'immagine che arriva è quella delle 5 vittime italiane. Da sinistra la docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacale, e poi ancora lo studente Federico Gualtieri, la ricercatrice Muriel Oddenino e l'istruttore Gianluca Benedetti. E il titolo Maldive, la strage dei sub. 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità ad Alimatà, nell'atollo di Vavu. Ignote le cause al momento. Erano un gruppo di biologi marini con istruttore, tra loro la docente Montefalcone con sua figlia, recuperato al momento un solo corpo. E poi ancora, sempre dalla prima pagina della Repubblica, si torna all'incontro in Cina. Xi avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli invece sullo stretto di Hormuz. E poi ancora, in taglio basso, Draghi scuote l'Europa, ora siamo davvero soli. E poi il calcio, la farsa è finita, derby di Roma alle ore 12. Notizie molto simili, insomma, tra Repubblica e Corriere della Sera questa mattina, che riportano sostanzialmente le tre notizie in primo piano che arrivano dalla giornata di ieri: l'incontro in Cina, la strage dei sub alle Maldive e le dichiarazioni dell'ex premier Draghi all'Europa. Spostandoci però sul Fatto Quotidiano, si parla di tutt'altro tema, si torna a parlare del caso Minetti, la grazia ricevuta da Mattarella. Il titolo è La testimone rincara la dose, ma il PG non vuole sentirla. Caso Minetti, l'ex dipendente di Cipriani in TV: voglio parlare ai magistrati. E poi notizie di secondo piano: Xi incassa su Hormuz senza cedere a Trump, Yermak in cella, Lettonia in crisi sui droni ucraini, tutti guai di Zelensky. E poi le sanzioni statunitense sospese a Francesca Albanese, che è salva contro Tel Aviv, unità di PD, 5 Stelle e AVS. E poi, come sempre, l'editoriale di Travaglio dalla sua prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo ora sul Domani. In taglio alto, la visita di Trump e Xi. cioè l'incontro tra Trump e Xi e la visita di Trump in Cina, un grande onorato dell'amicizia. Trump in ginocchio da Xi Jinping, il tycoon è prostrato ai piedi del leader cinese al quale chiede aiuto sull'Iran. Poi annuncia grandi affari ma viene umiliato su Taipei. Se il dossier sarà gestito male si rischia la guerra. Invito alla Casa Bianca arrivato da Trump al presidente cinese. E poi ancora Teheran dai BRICS uniti contro gli Stati Uniti e Draghi spinge l'Unione Europea a staccarsi da Washington. Nicole Minetti, che era in primo piano sul Fatto Quotidiano e anche qui in prima pagina sul Domani, in taglio basso in questo caso, le carte dei legali di Cipriani alla PG, la massaggiatrice lavorò per Minetti solo pochi mesi. E poi altre due notizie dalla prima pagina del Domani, una dedicata alla legge, al cerimoniale, leggere il cerimoniale, il titolo, la decadenza degli Yankee contro la simbologia del dragone, un editoriale firmato da Mariano Croce. E poi ancora Meloni adesso è ammaccata ma non durerà, un'occasione da sfruttare di Piero Ignazzi. Andando poi sulla prima pagina del Manifesto, anche in questo caso il primo piano è dedicato all'incontro Xi-Trump, in questo caso il titolo è Il sorpasso, accoglienza amichevole e cordiale per Trump in Cina, ma Xi Jinping mette in chiaro che le due potenze, ormai su un piano di parità, potrebbero entrare in conflitto sul futuro di Taiwan. Stabilità strategica costruttiva, dice la nuova formula di Pechino. Agli Stati Uniti non resta che consolidarsi con gli affari conclusi nel viaggio, cioè pochi. Questo è il primo piano del Manifesto stamattina, c'è anche un editoriale di Simone Pieranni, Baulan, un avvenimento oltre i sorrisi, la minaccia del caos. E poi in taglio basso, marcia delle bandiere, sempre peggio, Gerusalemme sputi, violenze, cori razzisti dell'estrema destra israeliana, come da tradizione in occasione di quella che anche oggi, il 15 di maggio, 78 anni dopo quello che fu il 1948 per i palestinesi, cioè la Nakba. E poi per chiudere dalla prima pagina del Manifesto, in taglio basso, Regno Unito, altro colpo a Starmer, parte la guerra Labour. E poi ancora Germania, partigiano per la Linke, novità ma vecchio stile, danno erariale, il TAR manda Val di Tara alla Corte dei Conti. Chiudendo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali, siamo in questo caso sul Sole 24 Ore, che parla di mercati, ovviamente in primo piano Piazza Affari sfonda quota 50.000, rally dall'Europa agli Stati Uniti, Milano raggiunge la soglia psicologica di marzo 2000. Ottimismo sul vertice di Pechino e spinta dei tech alimentano gli acquisti in borsa. Andiamo ora brevemente alle prime pagine dei quotidiani locali. Chiudiamo il capitolo nazionale ricordandovi che entreremo nel merito delle notizie a partire dalla rassegna stampa dei quotidiani italiani alle ore 8:30. Siamo sul Giornale di Brescia, Corriere della Sera d'Orso Bresciano, Brescia Oggi e La Repubblica di Milano. Giornale di Brescia parla di sanità, antivirus, fa più paura la polmonite, causa oltre 300 decessi l'anno nel bresciano, specie tra le persone fragili. Lo scorso inverno gli accessi in pronto soccorso sono stati 6.300. Qua insomma si fanno dei paragoni in riferimento a quella che è un po' la paura e il timore di una nuova pandemia. Ovviamente siamo ben lontani rispetto al contesto del coronavirus, in questo caso il paragone è tra quella che è la polmonite annuale che avviene nei territori del bresciano e quello che sono le pericolosità dell'antivirus. E poi ancora notizie di carattere internazionale, i 5 italiani morti alle Maldive, l'incontro tra Cina e Stati Uniti a Pechino. E poi notizie che riguardano la provincia di Brescia, gettò Giada dal ponte ergastolo al compagno, non c'è giustizia senza carità, ai poveri vestiti confiscati alla San Vincenzo. E poi ancora aria di primavera, Castello Quistini apre al pubblico con le sue 1500 varietà di rose. E poi si parla di sport, Brescia, la rincorsa alla Serie B inizia in trasferta a Casarano. Brescia Oggi apre in questo caso con il femminicidio che era riportato in secondo piano sulla prima pagina del giornale di Brescia. Uccisa e gettata dal ponte, ex compagno di Giada Zanola condannato all'ergastolo, alla sentenza per l'omicidio del maggio 2024. E poi ancora altre notizie: educatrice violenta, 2 anni e 6 mesi in appello. E poi ancora maltempo in provincia, domenica torna il sereno, Franciacorta imbiancata di grandine, a Ponte di Legno ricompare la neve. Il presidente di Coldiretti, lettera di Prandini, non mi candido per la Lombardia. Sul Garda, bandiere blu in crescita, sono 4. E poi l'emergenza, abuso di alcol e droghe e allarme giovani. L'obiettivo invece di A2A, primo data center a Brescia. Corriere della Sera, dorso bresciano. In questo caso si parla di politica di palazzo, la destra riunita per la Loggia 2028. Come candidati sindaco restano i nomi di Massari e Saccone, ma sono destinati a cambiare. Contro il Campolargo, l'opposizione in consiglio comunale alla ricerca di un profilo che faccia da federatore. Questo è il primo piano dal Corriere della Sera, che completa le notizie in taglio basso con notizie dallo sport, notizie dall'economia. La domanda di energia spinge i conti di A2A, e poi giustizia e società, abiti confiscati per i più fragili. E chiudiamo il capitolo prime pagine di carattere locale con la Repubblica Milano. In questo caso si parla di metropolitana, la M6, le 23 fermate della futura linea circolare. E poi ancora incendio in via Cantoni, condannati a 30 anni per la morte dei ragazzi. Calzari, mascherine e occhiali nella stanza del paziente inglese per quanto riguarda il caso antivirus. In questo caso siamo all'ospedale Sacco di Milano. Gian Giussiani, beato, ora sui documenti decide il Vaticano. Il coro celebrato da Gloria Gaynor per il I Will Survive. E poi in ultimo, il suono del piano invade la città fino a domenica. È tutto dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Al via ora l'appuntamento in pillole di 5 minuti con Storia di Classe. Poi torniamo in diretta con il primo giornale radio in breve di questa mattina alle ore 7:20. Rimanete all'ascolto. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
0: فقيت الصباح رحت على المدرسة لقيت جرافات نازلين فقلنا أبصر دار مين رحت نهاد يعني ما كانش ولا إشي.
2: Ogni 15 maggio il popolo palestinese e tutti i suoi sostenitori nel mondo commemorano la Nakba, la catastrofe. Nakba è il termine con cui i palestinesi si riferiscono al 15 maggio del 1948, data in cui l'esercito israeliano ha invaso i territori palestinesi, cacciando con la forza centinaia di migliaia di persone dalle proprie terre, impossessandosi delle loro case, dei loro averi, dei loro ricordi. È così che nasce lo Stato di Israele.
3: وقفوا الجنود بالاوضه معي ممنوع شو بدك انت تشربك واطلع

1947, l'Organizzazione delle Nazioni Unite stabilisce, senza averne i poteri, la spartizione della Palestina, assegnando a circa 300.000 ebrei coloni più del 50% del territorio e la parte rimanente a circa 900.000 palestinesi che già abitavano e lavoravano quelle terre. Il 15 maggio del 48 cessa il mandato britannico di amministrare la Palestina e Israele si proclama Stato, fondato sul sionismo e sull'ebraicità dei suoi cittadini, che avrebbero diritto alla terra promessa. Diritto che autorizza le milizie coloniali israeliane a mettere in atto il piano Dalet, cioè a operare una feroce pulizia etnica in tutti i villaggi palestinesi. Le truppe israeliane si muovono di villaggio in villaggio per un totale di circa 500 insediamenti, scacciando con la forza i loro abitanti palestinesi, terrorizzati con falsi pretesti come lo spauracchio del colera, e neutralizzando coloro che tentavano di resistere. In molti villaggi avvengono veri e propri massacri. Con questa strategia l'esercito israeliano si impossessa delle terre palestinesi e più di 800.000 persone sono costrette a fuggire e a rifugiarsi nei vicini villaggi arabi. I loro vecchi villaggi vengono distrutti, le tracce delle loro vecchie esistenze insabbiate, le testimonianze della vita e della cultura palestinese eliminate.

0: Quel progetto di spartizione della Palestina rappresentò un duro colpo per gli arabi che già tra il 1937 e il 1939 avevano pagato un alto prezzo per la loro terra e che ora si vedevano costretti ad affrontare la violenza di 100.000 uomini armati delle forze sioniste. Malgrado i ripetuti attentati dinamitardi, le azioni blitz dei comando di franchi tiratori della Haganah, gli arabi resistevano come potevano per difendere le loro terre.
1: Oggi lo Stato di Israele è un'inarrestabile potenza che può continuare impunemente a impedire il ritorno a casa a milioni di palestinesi e a perseguitare quelli rimasti in Palestina. La maggior parte di loro vive nel raggio di 100 miglia dai confini di Israele, altri vivono nei territori occupati, molti sono stipati nei campi profughi, costruiti appositamente dalle agenzie ONU, altri ancora sono fuggiti in diverse parti del mondo. Tutti loro hanno un sogno comune, ritornare nelle loro case di origine, sogno che ogni anno è rinnovato attraverso la commemorazione della Nakba, giorno in cui la resistenza palestinese rilancia la lotta per la liberazione delle proprie terre.

Radio Onda d'Urto, sono le 7:21 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo venerdì 18 di maggio, 15 di maggio. E l'avete sentito anche nell'appuntamento con Storia di Classe, oggi 15 di maggio di 78 anni fa l'inizio della Nakba, cioè la catastrofe per milioni di palestinesi, ovvero la data ufficiale della proclamazione dello Stato di Israele. Israele infatti nasce sulle ceneri di 500 villaggi letteralmente rasi al suolo, con oltre 700.000 abitanti costretti a fuggire per evitare i massacri di quello che diventerà poco dopo l'esercito israeliano. 78 anni dopo la storia però non è cambiata, in Palestina proseguono genocidio e pulizia etnica da parte dell'occupante israeliano. Colonie ed esercitano perpetrano con sempre più ferocia assalti e violenze nella Cisgiordania occupata. Qui, ieri sera, migliaia di coloni israeliani hanno preso parte alla provocatoria marcia della bandiera che ha preso d'assalto l'area della Porta di Damasco, uno dei principali ingressi della città vecchia di Gerusalemme, sotto la protezione della polizia israeliana. A Gaza poi il genocidio non si è mai fermato, nonostante gli accordi di cessate il fuoco siglati nell'ottobre 2025. Due i palestinesi uccisi da un drone israeliano solo nella serata di ieri. E per la Palestina e contro il sionismo, tra oggi e domani manifestazioni in tutto il mondo, due di caratura nazionale italiana, entrambe domani sabato. A Milano concentramento alle ore 14:30 in piazza 24 maggio, mentre a Roma si parte alle ore 15 da piazza dei 500. A Brescia il presidio a 78 anni dall'inizio della Nakba sarà lunedì 18 di maggio con appuntamento in piazza del Duomo. Intanto le prime imbarcazioni della Global su Mudo e Flottiglia hanno iniziato a salpare dal porto di Marmaris sulla costa della Turchia sud-occidentale per dirigersi verso la striscia di Gaza. 500 le persone coinvolte su 54 convogli in viaggio. E ancora dal Medio Oriente e dall'Oriente, l'incontro tra il presidente Trump e Xi Jinping in Cina. Al centro dell'incontro la guerra in Iran, i due infatti hanno discusso dell'apertura dello stretto di Hormuz, ha fatto sapere la Casa Bianca, con il leader cinese che ha concordato sul fatto che lo stretto deve rimanere aperto per sostenere il libero flusso di energia. Poi l'allerta su Taiwan. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ma rischiano il conflitto se il dossier Taiwan fosse gestito male, ha detto il presidente cinese in un monito che ha rivolto a Trump nel corso della sua visita a Pechino. Dietro lo sfondo, le guerre imperiali, tanti accordi commerciali dai Boeing alla carne. E all'ombra dell'incontro tra Trump e Xi, la guerra russo-ucraina che ha registrato decine di morti nei massacri e i bombardamenti russi che hanno colpito Kiev ieri notte. Sono 24 le persone uccise, tra cui 3 bambini. Ad annunciarlo i servizi di soccorso che continuano intanto le operazioni di rimozione delle macerie da un edificio crollato. Kiev osserverà oggi una giornata di lutto nazionale, ha annunciato il sindaco Vitali Klitschko. E ancora guerra ed economia bellica. Venendo poi alla politica di Palazzo Italiana, c'è tensione infatti nel governo sull'accesso al fondo europeo SAFE, cioè Security Action for Europe, per foraggiare nuovamente l'industria del riarmo dei 27 paesi dell'UE. Aspetta una decisione che spetta al MEF perché entro maggio bisogna firmare i contratti, ho scritto 2 volte a Giorgetti, dice il ministro della difesa Crosetto, che ha avuto bisogno di comunicare pubblicamente l'assenza di risposta del ministro leghista Giorgetti. Sullo sfondo il vertice poi tra Meloni e i due vice premier Salvini e Tajani dopo le tensioni su Consob e la partita delle nomine dopo mesi di stallo. E a chiudere il giornale radio in breve andiamo alle Maldive, dove 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a almeno 60 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica, la polizia ha avviato un'indagine, sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione che aveva avuto un'emissione di un'allerta gialla per la zona. Tra le vittime Monica Monfalcone, professoressa associata di economia marina all'Università di Genova, e la figlia 22enne. Sono le 7:26 minuti e tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle ore 8:20. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi torniamo in studio per parlare delle notizie di oggi e non solo.

degli appuntamenti, oggi venerdì 15 di maggio. Anche quest'anno si può scegliere l'informazione indipendente libera donando il 5 per 1000 proprio a Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma di movimento. Nelle 730 scrivi il codice 02084620174, il codice appunto da inserire. Radio Onda d'Urto da oltre 350.000 ore, 14.000 giorni, quasi 41 anni. È la nostra storia, iniziata il 18 dicembre del 1985, che continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini padroni, senza sponsor o pubblicità, che dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande bellicistiche. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare insieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto, scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174. Oggi venerdì, come ogni venerdì, c'è il Mercato 47 al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Dalle 16 alle 19 è possibile fare una spesa consapevole acquistando prodotti dell'agricoltura contadina dei piccoli produttori del territorio. Ricordiamo poi dalle 17 ci si può fermare anche all'Enolibreria tra libri di case indipendenti o per un aperitivo in compagnia. Alle 20 ci sarà una cena sociale, ceniamo insieme con un piatto di risotto al vino rosso. Porta la tua schisetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Dunque gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia, oggi venerdì. Intanto ricordo che il Centro Sociale ha organizzato Camp Panis, laboratorio di panificazione. Gli incontri si svolgeranno il 21 maggio, giovedì 21 maggio, giovedì 4 giugno e sabato 13 giugno. Imparerà a preparare e cuocere prodotti di forno a legna con degustazione e condivisione. Il contributo è libero e consapevole. Cosa portare? Un grembiule, ciotola grande, carta e penna se vuoi prendere appunti. Per informazioni scriverà info@magazzino47.org. Il laboratorio è tenuto da Paolo Zani. Proseguiamo con gli appuntamenti, ricordiamo no alla guerra, fermiamo il massacro e aumentiamo i salari. E l'appuntamento è di sabato a Milano alle ore 14.30 in piazzale 24 maggio contro la guerra imperialista e il genocidio del popolo palestinese. Scendiamo in piazza per fermare l'escalation globale. Palestina libera. E ricordo che per partecipare da Brescia l'appuntamento sabato alle ore 13 alla stazione. Continuiamo, ancora appuntamenti, inventari superiori. L'appuntamento di oggi è con il corpo insegnante per la compagnia dei professori al Teatro Borsoni alle ore 20.30. Elogio alla diserzione alle ore 18.30 al Circolo sul Palco di Malegno. Gerardo Ferrara, voce narrante, paesaggi sonori di Fabrizio Bolis, canzoni di Valentina Soster, lettura di Ada Rosa Di Pietro, condivisione di pane, formaggio, vino, musica e parole. L'appuntamento alle 18.30 al Circolo sul Palco di Malegno. A Trento invece, giornata della memoria dei crimini e del colonialismo e dell'imperialismo, l'appuntamento alle 17 in piazza d'Arogno e si parlerà di colonialismo, crisi del dominio capitalistico occidentale, prospettive di liberazione, un incontro e dibattito con Pietro Basso. Alle 19.30 progetto collettivo di ricambio tradizionale palestinese e poi alle 21 ci sarà cena a buffet e la proiezione del film Quemada. Per tutta la durata dell'iniziativa, mostra informativa su colonialismo, imperialismo e resistenza dei popoli colonizzati. L'appuntamento è a Trento a partire dalle 17 in piazza d'Arogno. Proseguiamo invece con gli appuntamenti cinematografici al Nuovo Eden. Siamo sala 2 alle 20.45 per te, mentre in sala 1 alle 20.30 Kokoho, il maestro di Kabuki. Ricordo però prima alle 17 in sala 1 Quasi Grazia,
Ed è tutto per quanto riguarda la programmazione al Nuovo Eden di Vianino Bixio 9 a Brescia. Al Teatro CTM di Rezzato invece stasera alle 21 cena di classe, L'anima e lo schermo, 3 lezioni sul cinema, programma di conferenze presso Carme tenuta da Marcello Berisone. L'appuntamento di oggi alle 20.30 come in uno specchio su Persona. Alcune anticipazioni, Garda Street Parade sabato 16 maggio, domani quindi, si parte alla stazione di Desenzano del Garda, concentramento alle ore 15, la partenza è prevista alle 16. Sempre domani siamo però a Malonno in Valle Camonica, visione del film Abele di Fabian Volti alle ore 17 in Piazza Roma, e poi domenica 17 maggio si scende in piazza per la giornata internazionale contro l'omo, lesbo, bitransfobia. L'appuntamento in Piazza Rovetta, Largo Fomentone, alle ore 16.30 e di domenica 17 maggio. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.it.

0: Pubblicità?
1: No, grazie.
0: Influencer?
1: Nemmeno.
0: Filtri?
1: Sì, ma solo per il caffè.
0: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 4620174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.
2: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
3: Sono le 7:34 minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Abbiamo sentito nell'appuntamento in pillole con Storia di Classe, nell'apertura del giornale radio, quale sia la giornata di oggi, che ruolo abbia in Palestina il 15 di maggio. Oggi infatti, come 78 anni fa all'inizio della Nakba, cioè la catastrofe per il popolo palestinese, cioè la data ufficiale della proclamazione di indipendenza e la nascita dello Stato di Israele. Israele però nasce sulle ceneri di 500 villaggi letteralmente rasi al suolo, con oltre 700.000 abitanti palestinesi costretti a fuggire dalle loro case per evitare i massacri di quello che diventerà poi, poco dopo, l'esercito israeliano. E come ogni anno, in occasione di questa giornata, mobilitazioni internazionali in tutto il mondo, come in Italia. In particolare sabato, doppio appuntamento, uno a Milano e uno a Roma, per ricordare la Nakba, la catastrofe palestinese. Il corteo principale sarà a Milano, ma si manifesta tra le altre città anche a Roma. Ce l'ha parlato il storico compagno romano Vincenzo Migliucci.
4: Sì, no, ho finito di raccogliere un po' le iniziative che ci sono in giro per l'Italia, ve le ho anche inviate, così uno può dare una scorsa alla quantità e qualità delle iniziative di quest'anno per la Nakba 2026, che ovviamente vede ancora in totale disgrazia la vicenda palestinese, tenuto conto delle più gravi cosiddette ripercussioni che ci sono in ambito di guerra medio orientale. Quindi tra le tante che ce ne sono, compresa appunto quella in più importante sicuramente della manifestazione nazionale

0: sono state raccolte oltre 16.000 firme per giungere alla rottura degli accordi, quelli pubblici e quelli sotto banco, che il Comune ha contratto nel tempo nei confronti delle istituzioni e degli apparati israeliani, e ce ne sono parecchi, se dobbiamo pensare solo a una delle partecipate del Comune, la CEA, con la Megrot israeliana, da tempo viaggiano ovviamente relazioni estremamente importanti da ogni punto di vista, ma poi ce ne sono veramente molte altre riguardo alla cultura, riguardo ai beni culturali e quant'altro. E questo avviene nella mattinata di domani, perché è importante che il Comune non si dimentichi i suoi obblighi, tenuto conto che la convocazione deve essere effettuata, poi sarà nell'arco di 20 giorni, di un mese, di qualcosa di più, eccetera, però non, spesso i comuni si dimenticano del corrispondere, come dire, all'attività di divulgazione popolare e di partecipazione popolare, come è stata questa a Roma, sicuramente molto ampia. E poi c'è la manifestazione di sabato 16, che vuole indicare ovviamente a coloro i quali non riusciranno a partire per Milano, da Roma sono previsti due bus, quindi non sto scherzando, ovviamente si poteva fare molto di più, ma ce ne sono manifestazioni ormai tutti i giorni e da tutte le parti d'Italia, non è per questo dobbiamo andarci a tutte, però c'è già la significanza di partire anche per Milano, e quindi a Roma chi intende ovviamente mantenere una partecipazione, una mobilitazione nei confronti della Palestina, sicuramente ha la possibilità di parteciparvi. C'è l'iniziativa che parte alle ore 17 dalla piazza della stazione praticamente, eccetera, e si andrà verso piazza San Giovanni. Le indicazioni ovviamente sono quelle dello stop al genocidio, del rifiuto del piano Trump per Gaza, ma soprattutto il ricordo è quello della Nakba, che non è solo un ricordo al passato, purtroppo è una storia al presente, di cui il presente è diventata terrificante a fronte del genocidio presente non solo a Gaza ma anche nei territori occupati, per non parlare ovviamente in Libano, ostante il pericolo che rappresenta per il mondo lo stato criminale israeliano. Per cui ci auguriamo che queste iniziative, che sono, dicevo, ampissime un po' in tutta Italia, rappresentano una giornata estremamente particolare della nostra memoria e del nostro futuro. Speriamo un futuro più breve possibile per dare conforto e diritti al popolo palestinese.
1: Vincenzo Migliucci, storico compagno romano, ci ha ricordato i diversi appuntamenti in programma nella giornata di oggi, domani, ma anche in altre giornate in occasione di quella che è oggi la Nakba, cioè la catastrofe per il popolo palestinese. Ricordiamo che a Brescia l'appuntamento è per lunedì, oltre al corteo milanese, dove compagni e compagne bresciane raggiungeranno l'appuntamento alle ore 14.30 di domani, sabato 16 maggio, in piazza 24 maggio. A Brescia poi ci sarà anche un presidio lunedì in occasione dei 78 anni dall'inizio della Nakba. Il 18 maggio l'appuntamento è in piazza del Duomo alle ore 18. Nel frattempo vi presentiamo un'altra iniziativa che si è svolta questo martedì a Bolzano: riaprire tutti i centri di accoglienza che sono stati chiusi nella provincia di Bolzano. È la richiesta del settimo presidio che si è svolto martedì pomeriggio in piazza Municipio in città. Una richiesta che si allarga al tema del diritto all'abitare, data la gravissima crisi in atto in tutto il sud Tirolo. Gli aggiornamenti li facciamo con Matteo Compagno di Bolzen Solidale.
2: Ciao a tutti e a tutte, si è svolto a Bolzano il settimo presidio

0: per chiedere diritti e dignità per tutte e tutti. La richiesta è un po' sempre quella, cioè di riaprire tutti i centri di accoglienza che sono stati chiusi in tutta la provincia di Bolzano, ad eccezione della città di Bressanone. E la richiesta si sta anche allargando, e cioè va un po' a coinvolgere la gravissima crisi in atto in tutta la provincia di Bolzano e riguardante la questione della casa. Purtroppo nelle 7 settimane di presidio è cambiato veramente poco. Le soluzioni che sono state messe in campo finora sono soluzioni molto superficiali e che, per quanto ci riguarda, richiamano un po' specchietti per le allodole. Sono soluzioni che eventualmente potrebbero essere messe, diciamo, in fase strutturale tra almeno 3, 4, forse addirittura 5 anni. In questo momento c'è assoluto bisogno di riaprire quelli che appunto normalmente vengono definiti i cosiddetti centri emergenza freddo, quindi dare comunque una sicurezza alle persone. Peraltro è cambiata molto la temperatura a Bolzano nelle ultime settimane, c'è stato un cambio anche di meteo in qualche modo, quindi continua a piovere, di notte fa molto freddo, in alcune zone la temperatura è andata abbondantemente sotto lo zero, e quindi ci sembra normale richiedere l'apertura di questi centri. I centri dovrebbero restare aperti finché finalmente la giunta comunale, di concerto con la giunta provinciale, appunto entrambe le giunte, non riescono in qualche modo a mettere in campo una strategia che sia di lungo respiro, di lungo periodo. Ad oggi, negli ultimi 10 anni, l'ultima strategia che in qualche modo è stata messa in campo è stata quella degli sgomberi, di un'accoglienza parziale, non diffusa, all'interno di grandi capannoni nelle zone industriali sparse al di fuori del centro urbano, appunto della città principale, che è Bolzano. Questa è la prima richiesta. La seconda richiesta è finalmente di cercare di attivare quelli che sono definiti i progetti ex SPRAR e di attivarli immediatamente, in particolare all'interno del contesto urbano di Bolzano, ma anche nelle altre realtà cittadine, quindi l'Aives, la zona della Bassa Tesina, da Appiano a Caldaro, Vipiteno, Brunico e appunto comunque anche Bressanone, se attualmente a Bressanone resta aperto l'unico centro, anche se con numeri molto bassi, l'unico centro di cosiddetta emergenza freddo. L'altra richiesta è di attivare immediatamente un piano casa che vada ad abbattere quelli che sono i costi oramai incredibili, non tanto per comprare una casa, che in Alto Adige è diventata una chimera, ma tanto per l'affitto. In questo momento in Alto Adige il 60-70% dello stipendio se ne va appunto per pagare l'affitto di case sempre più piccole. E sempre più esterne rispetto al contesto cittadino, che è quello centrale, che in qualche modo deve essere preservato dai residenti e attraversato esclusivamente da continui ed estenuanti flussi turistici. Quello che ci chiediamo ormai da anni è come mai non vengano messe in campo delle politiche in qualche modo che rivolte verso il sociale, a fronte di quasi 40 milioni di pernottamento ogni anno in Sud Tirolo, pernottamenti ovviamente che sono legati esclusivamente a persone che transitano per questioni turistiche. Quindi per noi oggi è importante continuare questa lotta, Abbiamo già lanciato il presidio per martedì 19 maggio, sempre alle ore 18 in piazza del municipio. Questa volta sarà solo un presidio, perché le ultime due iniziative abbiamo voluto in qualche modo mettere insieme un presidio e un'assemblea pubblica in piazza. L'assemblea pubblica invece per il diritto all'abitare, insieme ai compagni e alle compagne di Abitare Bozen, è prevista allo spazio 77 per mercoledì 20 maggio alle ore 20. In quel frangente determineremo anche le prossime strategie, le strategie future da mettere in campo. Quello che in qualche modo mandiamo a dire alle istituzioni è che non molleremo e continueremo la lotta, non solo per le persone senza fissa dimora, non solo per le persone marginalizzate, ma anche per chi la città la vive quotidianamente, la vive tutti i giorni e ha il diritto ad avere intanto un'abitazione degna e ha il diritto di viverla in maniera umana e dignitosa.
1: Ed era Matteo, compagno di Bolzen Solidale, che ci ha parlato dell'iniziativa portata avanti martedì, il settimo presidio che si è svolto nella città di Bolzano per riaprire tutti i centri di accoglienza che sono stati chiusi nella provincia. 7:48 minuti, breve pausa musicale e poi torniamo in studio con la lettura delle notizie dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Rimanete all'ascolto.

0: be.
1: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 7:53 minuti, di nuovo in diretta con le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Andiamo infatti a vedere le prime pagine, le notizie riportate in primo piano dai giornali italiani per anticipare poi quelle che saranno le rassegne stampa e i suoi temi. Alle ore 8:30 la rassegna stampa dei quotidiani nazionali e alle ore 9:15 quella di carattere locale. Andiamo a vedere innanzitutto le notizie riportate sui quotidiani italiani, partendo dal Corriere della Sera. In taglio alto si parla di una notizia che arriva dalla Cina ieri, infatti l'incontro tra Trump e Xi Jinping apre quasi tutte le prime pagine dei quotidiani questa mattina. Corriere della Sera titola in taglio alto: Trump, Xi, sorrisi e sfide. La Cina, noi partner, ma su Taiwan, rischi di guerra. Il tycoon, intesa su Hormuz. Dalla carne alla tecnologia, sul tavolo del vertice affari miliardari, gli Stati Uniti dicono compreranno 200 Boeing dalla Cina. E poi ancora la citazione, diversi editoriali dalla prima pagina del Corriere della Sera: Tucidide, la trappola, il fascino dei classici. Mosca irride Donald Trump, è lui che non ha le carte. Martina per la FAO, l'ostacolo è Sanchez, svolta sui super yacht, Ferretti va ai cinesi, la mossa e le polemiche. Sono notizie, contesti ed editoriali che vengono firmati da diverse firme storiche del Corriere della Sera e non solo, dalla prima pagina in taglio alto del Corriere della Sera. E poi altre notizie: Draghi, scossa all'Unione, ora dobbiamo difenderci da soli, l'occasione storica per l'Europa. Ernesto Galli della Loggia firma questo editoriale sulle strategie dell'Europa. In taglio basso poi la notizia che arriva dalle Maldive, una notizia tragica: si immergono alle Maldive, morti 5 italiani, la tragedia in una grotta a 50 metri di profondità, la docente sub che proteggeva i fondali marini tra le vittime. Ed è la notizia che apre la Repubblica, l'ultima che vi abbiamo dato dal Corriere della Sera. Infatti in taglio alto dalla prima pagina del quotidiano di Mario Orfeo c'è il titolo: Maldive, la strage dei sub. 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità ad Alimata, nell'atollo di Vavu. Ignote le cause, erano un gruppo di biologi marini con istruttori, tra loro la docente Montefalcone con la figlia. Recuperato intanto un solo corpo, tra l'altro al momento la situazione meteorologica rende difficile il recupero dei corpi proprio dalla grotta dove si trovavano. C'è anche l'immagine allegata da sinistra alla docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, lo studente Federico Gualtieri, la ricercatrice Muriel Oddenino e l'istruttore Gianluca Benedetti, riportate in taglio alto dalla prima pagina della Repubblica. E poi la notizia in secondo piano che resta in taglio alto riguarda appunto l'incontro tra Trump e Xi Jinping. Il titolo: Xi avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli invece su Hormuz. E poi ancora in taglio basso l'appello: Draghi scuote l'Europa, ora siamo davvero soli. E poi il calcio: la farsa è finita, derby di Roma alle ore 12. Queste le notizie principali dei quotidiani principali, tra l'altro la Repubblica e Corriere della Sera, che allo stesso modo trattano il tema dell'incontro Trump-Xi Jinping in Cina, le Maldive, la strage dei sub e poi le parole di Draghi sull'Europa. Spostandoci però sul Fatto Quotidiano, il primo piano è dedicato a tutt'altro argomento. Si torna sul caso della grazia a Nicole Minetti. L'ex dipendente di Cipriani in TV ha rilasciato delle dichiarazioni anonime voglio parlare ai magistrati, la testimone rincara la dose, ma il PG non vuole sentirla. Questo è il contesto della notizia in primo piano riportata dal Fatto Quotidiano. Chi si sta interessando in particolare rispetto a questa vicenda che ha fatto emergere lo stesso giornale di Travaglio. In taglio basso poi, a coronare le notizie, si parla di Xi Jinping che incassa su Hormuz senza cedere a Trump. Il summit, tra le altre cose, viene detto che c'è bisogno della Cina in questo momento da parte di Sachs. E poi ancora, Yermak in cella, Lettonia in crisi su droni ucraini, tutti i guai di Zelensky. E poi le sanzioni statunitense sospese a Francesca Albanese, che è salva contro Tel Aviv, unità di PD 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Come sempre sulla colonna laterale di destra, l'editoriale del suo direttore Marco Travaglio, dal titolo Il Ministro Paradosso. In taglio basso poi altre notizie per completare la prima pagina del Fatto. Stare con buttafuoco per l'arte dei singoli contro quella di Stato, per la cultura dei russi. Si torna a parlare delle polemiche all'interno della Biennale di Venezia. E poi inizia la kermesse a Torino. Papa, Bambini e Giulia apre il Salone del Libro e della Finta Concordia. Anche qui dalla prima pagina del Domani le notizie si somigliano. In taglio alto l'incontro Xi-Trump, un grande onorato dell'amicizia. Trump così in ginocchio da Xi Jinping, il tycoon prostrato ai piedi del leader cinese al quale chiede aiuto sull'Iran. Poi annuncia grandi affari ma viene umiliato su Taipei. Se il dossier sarà gestito male si rischia la guerra. L'invito poi alla Casa Bianca. Teheran intanto dai BRICS uniti contro gli Stati Uniti e Draghi spinge l'Unione Europea a staccarsi da Washington. Poi ancora dalla prima pagina del Domani in taglio basso, la massaggiatrice lavorò per Minetti solo pochi mesi. Le carte dei legali di Cipriani alla PGE, come la prima pagina del Fatto Quotidiano apriva con questa notizia, anche il Domani riporta la vicenda. E poi due editoriali, uno di Mariano Croce, la decadenza Yankee contro la simbologia del dragone. In taglio basso poi Piero Ignazzi firma questo editoriale dal titolo Meloni adesso è ammaccata ma non durerà. E siamo dalla prima pagina del Manifesto. Anche qui il primo piano è dedicato all'incontro tra Trump e Xi Jinping. Il titolo è Il sorpasso, per citare uno storico film. Accoglienza amichevole e cordiale per Trump in città, ma Xi mette in chiaro che le due potenze ormai su un piano di parità potrebbero entrare in conflitto sul futuro di Taiwan. Stabilità strategica costruttiva è la nuova formula di Pechino. Agli Stati Uniti non resta che consolarsi con gli affari conclusi nel viaggio, cioè pochi, sottolinea il Manifesto. E poi l'editoriale firmato da Simone Pierani dal titolo Ban Luan, un avvertimento oltre i sorrisi e la minaccia del caos. In taglio centrale invece si torna a parlare di Palestina sulle prime pagine dei quotidiani, non l'hanno fatto gli altri, lo fa il Manifesto. Si parla di quella che è la giornata di oggi, il 15 di maggio 1948-2026, 78 anni dalla Nakba. Il titolo sul Manifesto è Per i palestinesi è Nakba continua. E poi marcia delle bandiere, sempre peggio a Gerusalemme, sputi, violenze e cori razzisti dell'estrema destra israeliana come da tradizione. In taglio basso poi a completare la prima pagina del Manifesto, dalla Gran Bretagna altro colpo a Starmer, parte la guerra labor. In Germania partigiano per la Linke, novità ma vecchio stile. Danno erariale, il TAR manda Valditara alla Corte dei Conti. Queste le notizie dalla prima pagina del Manifesto. E chiudiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali per poi passare a quelle locali con il Sole 24 Ore. Il primo piano del quotidiano di Confindustria parla di mercati, come è ovvio per un quotidiano di carattere economico e politico. Si parla di Piazza Affari che sfonda quota 50.000, rally dell'Europa agli Stati Uniti, Milano raggiunge la soglia psicologica di marzo 2000, ottimismo sul vertice di Pechino e spinta dei tech alimentano gli acquisti. Si parla poi di piano casa in taglio basso, incremento di volumetria fino al 35% per gli interventi privati. Si parla insomma di emergenza abitativa e spunta il premio sui lavori destinati a creare immobili a prezzo calmierato. E andiamo ora sulle prime pagine dei quotidiani locali, ricordandovi che la lettura di queste notizie in primo piano dalle prime pagine dei quotidiani italiani, nazionali, anticipa la rassegna stampa che sarà a breve alle ore 8:30, rassegna stampa dei quotidiani nazionali, alle 9:15 invece quella di carattere locale.

E a proposito di quotidiani locali, veniamo alle prime pagine dei giornali bresciani. Siamo sul Giornale di Brescia, il Corriere della Sera d'Orso Bresciano e il Brescia Oggi, oltre che la Repubblica di Milano. Il Giornale di Brescia in questo caso apre, oltre alle notizie di carattere internazionale, con quello che è il fronte sanità. Si parla di antivirus, fa più paura la polmonite. C'è un paragone tra quello che i timori per il virus che arriva dalla Patagonia attraverso una nave da crociera e quello che è il contesto annuale della polmonite all'interno dei nostri ospedali cittadini. Causa oltre 300 decessi l'anno nel bresciano, specie tra le persone più fragili. Si parla della polmonite. Lo scorso inverno gli accessi in pronto soccorso sono stati 6.300. E poi ancora dalla prima pagina del Giornale di Brescia, qui notizie di carattere internazionale, principalmente l'incontro Trump e Xi Jinping, i 5 italiani morti annegati alle Maldive, e poi in taglio basso le notizie di carattere locale. Si parla di femminicidio, gettò Giada dal ponte, ergastolo al compagno. E poi ancora: non c'è giustizia senza carità, i poveri, i vestiti confiscati. Questo succede alla San Vincenzo, dove vengono salvati 566 capi d'abbigliamento. E poi ancora: Brescia, la rincorsa alla Serie B inizia in trasferta a Casarano. Spostandoci poi sul Brescia Oggi, in questo caso il primo piano è dedicato al femminicidio, riportato in taglio basso sul Giornale di Brescia. Il Brescia Oggi infatti apre così: uccisa e gettata dal ponte, ex compagno di Giada Zanola condannato all'ergastolo, la sentenza per l'omicidio del maggio del 2024. E poi altre notizie a completare la prima pagina del Brescia Oggi di carattere locale: in appello educatrice violenta, 2 anni e 6 mesi, maltempo in provincia, domenica torna il sereno, in Franciacorta, in Biancata di Grandine, a Ponte di Legno ricompare la neve. E poi ancora: il presidente di Coldiretti, lettera di Prandini, non mi candido per la Lombardia. Sul Garda, bandiere blu in crescita, sono 4. Emergenza, poi abuso di alcol e droghe e allarme giovani. E poi economia, 2A, l'obiettivo, il primo data center a Brescia. Invece sulla prima pagina del Corriere della Sera d'Orso Bresciano, il primo piano è dedicato alla politica di palazzo. La destra riunita per la Loggia 2028. Come candidati sindaco restano i nomi di Massari e Sacconi, ma sono destinati a cambiare. Contro il campo largo, l'opposizione in consiglio comunale alla ricerca di un profilo che faccia da federatore. E poi ancora l'intervista a Fontana di Forza Italia: in città si vince solo con un moderato. E poi ancora il processo in appello, la sua alunna fu maltrattata, condannata educatrice, l'abbiamo visto anche sulla prima pagina del Brescia Oggi. Abiti confiscati per i più fragili, così inizia il riscatto sociale, giustizia e società. Si parla della San Vincenzo, si parla anche di economia, di nuovo la domanda di energia spinge i conti di A2A, i ricavi del primo quarto al più 15%. E poi ancora il convegno Nuova Alleanza Confapi con Intesa per sostenere l'innovazione. Queste le notizie dalla prima pagina del Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Ci spostiamo ora in ultimo sulla Repubblica Milanese. Il primo piano viene dedicato al trasporto pubblico locale con la metropolitana M6. Le 23 fermate della futura linea circolare da Lampugnago a Bovisa, passando per San Siro, Famagosta, Porta Vittoria, Milano Centrale, e poi il tracciato studiato da Comune e la metropolitana. Intanto arrivano i fondi per la M5 a Monza. E poi ancora Santa Giulia: per vedere il quartiere nuovo bisognerà aspettare almeno 10 anni. E poi altre notizie dalla prima pagina della Repubblica Milano: incendio in via Cantoni, condannati a 3 anni per la morte dei ragazzi, scusate 30 anni per la morte dei ragazzi. Qui l'immagine anche che arriva dalla lettura della sentenza in aula. E poi ancora antivirus, calzari, mascherine e occhiali nella stanza del paziente inglese che in questo momento si trova all'ospedale Sacco di Milano, l'uomo venuto a contatto con la donna morta. E poi ancora Don Giussiani, beato, ora sui documenti decide il Vaticano. Il coro celebrato da Gloria Gaynor per il I Will Survive. E ancora il suono del piano invade la città fino a domenica, le iniziative nel capoluogo lombardo.

Ed è tutto dalle notizie delle prime pagine dei quotidiani nazionali, ricordandovi che entreremo nel merito degli articoli con le rassegne stampa che inizieranno alle ore 8:30. A brevissimo invece l'appuntamento in pillole con Storia di classe e poi alle ore 8:20 il secondo giornale radio in breve di questa mattina qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un breve spot che ci ricorda quanto sia importante sostenere Radio Onda d'Urto e poi Storia di classe.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: الصباح رحت على المدرسة لقيت جرافات نازلين فقلنا ابصر دار مين رح تنهد يعني ما كانش ولا اشي.
3: Ogni 15 maggio il popolo palestinese e tutti i suoi sostenitori nel mondo commemorano la Nakba, la catastrofe. Nakba è il termine con cui i palestinesi si riferiscono al 15 maggio del 1948, data in cui l'esercito israeliano ha invaso i territori palestinesi, cacciando con la forza centinaia di migliaia di persone dalle proprie terre, impossessandosi delle loro case, dei loro averi, dei loro ricordi. È così che nasce lo Stato di Israele.
4: Alla mia età

Nel 1947 l'Organizzazione delle Nazioni Unite stabilisce, senza averne i poteri, la spartizione della Palestina, assegnando a circa 300.000 ebrei coloni più del 50% del territorio e la parte rimanente a circa 900.000 palestinesi che già abitavano e lavoravano quelle terre. Il 15 maggio del 48 cessa il mandato britannico di amministrare la Palestina e Israele si proclama Stato, fondato sul sionismo e sull'ebraicità dei suoi cittadini, che avrebbero diritto alla terra promessa. Diritto che autorizza le milizie coloniali israeliane a mettere in atto il piano Dalet, cioè a operare una feroce pulizia etnica in tutti i villaggi palestinesi. Le truppe israeliane si muovono di villaggio in villaggio per un totale di circa 500 insediamenti, scacciando con la forza i loro abitanti palestinesi, terrorizzati con falsi pretesti come lo spauracchio del colera, e neutralizzando coloro che tentavano di resistere. In molti villaggi avvengono veri e propri massacri. Con questa strategia l'esercito israeliano si impossessa delle terre palestinesi e più di 800.000 persone sono costrette a fuggire e a rifugiarsi nei vicini villaggi arabi. I loro vecchi villaggi vengono distrutti, le tracce delle loro vecchie esistenze insabbiate, le testimonianze della vita e della cultura palestinese eliminate.

0: il progetto di spartizione della Palestina rappresentò un duro colpo per gli arabi che già tra il 1937 e il 1939 avevano pagato un alto prezzo per la loro terra e che ora si vedevano costretti ad affrontare la violenza di 100.000 uomini armati delle forze sioniste. Malgrado i ripetuti attentati dinamitardi, le azioni blitz dei comando di franchi tiratori della Haganah, gli arabi resistevano come potevano per difendere le loro terre.
1: Oggi lo Stato di Israele è un'inarrestabile potenza che può continuare impunemente a impedire il ritorno a casa a milioni di palestinesi e a perseguitare quelli rimasti in Palestina. La maggior parte di loro vive nel raggio di 100 miglia dai confini di Israele, altri vivono nei territori occupati, molti sono stipati nei campi profughi, costruiti appositamente dalle agenzie ONU, altri ancora sono fuggiti in diverse parti del mondo. Tutti loro hanno un sogno comune, ritornare nelle loro case di origine, sogno che ogni anno è rinnovato attraverso la commemorazione della Nakba, giorno in cui la resistenza palestinese rilancia la lotta per la liberazione delle proprie terre.

0: dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
1: Io non faccio spettacolo, io do spettacolo come mio nonno ubriaco nel giorno della mia comunione. Talmente fuori di melone che ho parenti per niente contenti di portare il mio stesso cognome.
2: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
3: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
2: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali.
3: Siamo manifesti, cerchiamo gente come noi, difendiamo gli ideali dei gatti rivoluzionari.
2: Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
4: Sabato 16 maggio torna a Desenzano Garda Street Parade.
5: Garda Street Parade. Parade. Parade.
6: Siamo tutti antifascisti.
4: Un'iniziativa di Collettivo Gardesano Autonomo, Smash Repression, Collettivo Onda Studentesca. Carri con musica techno, goa, psytrance, techno. Concentramento alle ore 15 nel piazzale della stazione dei treni di Desenzano. Chiusura alla Spiaggia d'Oro alle ore 22. Sabato 16 maggio a Desenzano, Garda Street Parade.
5: Garda Street Parade. Parade. Parade.

Domenica 17 maggio, L'ho fatto tutto io torna a Brescia in Piazza della Vittoria. Dalle 10 alle 19 troverai oggetti creativi, artigianali, unici, tutti da scoprire. Tra questi anche le ceramiche del Gatto Nero a sostegno delle spese legali per le lotte sociali. L'ho fatto tutto io. Propone anche laboratori per bambine e bambini e tanta buona musica. Domenica 17 maggio in Piazza della Vittoria a Brescia dalle 10 alle 19 L'ho fatto tutto io ti aspetta.

Radio Onda d'Urto, sono le 8:20 minuti, di nuovo in onda con il giornale radio in breve di questo venerdì 15 di maggio. Il 15 di maggio di 78 anni fa l'inizio della Nakba, cioè la catastrofe per milioni di palestinesi, ovvero la data ufficiale della proclamazione indipendenza dello Stato di Israele. Israele infatti nasce sulle ceneri di 500 villaggi letteralmente rasi al suolo, con oltre 700.000 abitanti palestinesi costretti a fuggire per evitare i massacri di quello che diventerà poco dopo l'esercito israeliano. 78 anni dopo la storia però non è cambiata. In Palestina proseguono genocidio e pulizia etnica da parte dell'occupazione israeliana. Coloni ed esercito perpetrano con sempre più ferocia assalti e violenze nella Cisgiordania occupata. Qui, ieri sera, migliaia di coloni israeliani di estrema destra hanno preso parte alla provocatoria marcia della bandiera che ha preso d'assalto l'area della porta di Damasco, uno dei principali ingressi della città vecchia di Gerusalemme occupata, sotto la protezione della polizia israeliana. A Gaza poi il genocidio non si è mai fermato, nonostante gli accordi di cessate il fuoco siglati a ottobre 2025. Due i palestinesi uccisi da un drone israeliano solo nella serata di ieri. E per la Palestina e contro il sionismo, tra oggi e domani manifestazioni in tutto il mondo, compresa l'Italia. Due di caratura nazionale, entrambe sabato, domani. A Milano concentramento alle ore 14:30 in piazza 24 maggio, mentre a Roma si parte alle ore 15 da piazza dei 500. A Brescia il presidio a 78 anni dall'inizio della Nakba sarà lunedì 18 di maggio con appuntamento in piazza del Duomo. Il 18 maggio sarà anche sciopero generale indetto da USB in Italia contro la guerra e il genocidio e le conseguenze economiche per tutte e tutti. Intanto le prime imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia hanno iniziato a salpare dal porto di Marmaris sulla costa della Turchia sud-occidentale per dirigersi verso la striscia di Gaza. Sono 500 le persone coinvolte su 54 convogli marittimi. E ancora dal Medio Oriente, dall'Oriente in particolare, con l'incontro tra i presidenti Trump e Xi Jinping in Cina. Al centro dell'incontro la guerra in Iran, i due hanno discusso l'apertura dello stretto di Hormuz, ha fatto sapere la Casa Bianca, con il leader cinese che ha concordato sul fatto che lo stretto deve rimanere aperto per sostenere il libero flusso di energia. Poi l'allerta su Taiwan. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ma rischiano il conflitto se il dossier Taiwan fosse gestito male. È il monito che il presidente cinese Xi ha rivolto a Trump nel corso della sua visita a Pechino. Dietro le guerre imperiali, i tanti accordi commerciali, dai Boeing alla carne. E all'ombra dell'incontro tra Trump e Xi Jinping, la guerra russo-ucraina che ha registrato ieri decine di morti nei massicci bombardamenti russi che hanno colpito la capitale Kiev ieri notte. Sono 24 le persone uccise, tra cui 3 bambini. Ad annunciarlo i servizi di soccorso mentre continuano le operazioni di rimozione delle macerie da un edificio crollato. Kiev osserverà oggi una giornata di lutto nazionale, ha annunciato il sindaco Vitali Klitschko. E ancora guerra, economia bellica, venendo alla politica di Palazzo Italiana. Tensione nel governo sull'accesso al fondo europeo SAFE, cioè Security Action for Europe, per foraggiare nuovamente l'industria del riarmo dei 27 paesi dell'Unione Europea. Aspetta una decisione che spetta al MEF perché entro maggio bisogna firmare i contratti. Ho scritto due volte a Giorgetti, ha detto il ministro della difesa Crosetto, che ha avuto bisogno di comunicare pubblicamente l'assenza di risposta del ministro leghista Giorgetti. Sullo sfondo il vertice tra Meloni e i due premier Salvini e Tajani dopo le tensioni sul Consob e la partita delle nomine dopo mesi di stallo. Chiudiamo il giornale radio andando alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità dell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica. La polizia ha avviato un'indagine. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione. Era stato emesso infatti un'allerta gialla per la zona. Tra le vittime Monica Monfalcone, professoressa associata in ecologia marina all'Università di Genova, e la figlia 22enne. 8:25 minuti è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle ore 11 di questa mattina. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi al via le rassegna stampa. 8:30 dei quotidiani nazionali, 9:15 di carattere locale. A tutti e tutte un buon ascolto.

Gli appuntamenti oggi venerdì 15 di maggio. Anche quest'anno si può scegliere l'informazione indipendente libera donando il 5 per 1000 proprio a Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma di movimento nelle 730, scrivi il codice 02084620174, il codice appunto da inserire. Radio Onda d'Urto da oltre 350.000 ore, 14.000 giorni, quasi 41 anni, è la nostra storia, iniziata il 18 dicembre del 1985, che continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini e padroni, senza sponsor o pubblicità, che dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande bellicistiche. E anche grazie alle donazioni al 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare insieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto, scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174. Oggi venerdì, come ogni venerdì, c'è il Mercato 47 al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Dalle 16 alle 19 è possibile fare una spesa consapevole acquistando prodotti dell'agricoltura contadina dei piccoli produttori del territorio. Ricordiamo poi dalle 17 ci si può fermare anche all'Enolibreria tra libri di casa indipendenti o per un aperitivo in compagnia. Alle 20 ci sarà una cena sociale, ceniamo insieme con un piatto di risotto al vino rosso. Porta la tua schisetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Dunque gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia oggi venerdì. Intanto ricordo che il Centro Sociale ha organizzato Camp Panis, laboratorio di panificazione. Gli incontri si svolgeranno il 21 maggio, giovedì 21 maggio, giovedì 4 giugno e sabato 13 giugno. Imparerà a preparare e cuocere prodotti di forno a legna con degustazione e condivisione. Il contributo è libero e consapevole. Cosa portare? Un grembiule, ciotola grande, carta e penna se vuoi prendere appunti. Per informazioni scriverà info@magazzino47.org. Il laboratorio è tenuto da Paolo Zani. Proseguiamo con gli appuntamenti, ricordiamo no alla guerra, fermiamo il massacro e aumentiamo i salari. E l'appuntamento è di sabato a Milano alle ore 14.30 in piazzale 24 maggio contro la guerra imperialista e il genocidio del popolo palestinese. Scendiamo in piazza per fermare l'escalation globale. Palestina libera. E ricordo che per partecipare da Brescia l'appuntamento sabato alle ore 13 alla stazione. Continuiamo, ancora appuntamenti, inventari superiori. L'appuntamento di oggi è con il corpo insegnante per la compagnia dei professori al Teatro Borsoni alle ore 20.30. Elogio alla diserzione. Alle ore 18.30 al circolo sul palco di Malegno, Gerardo Ferrara, voce narrante, paesaggi sonori di Fabrizio Bolis, canzoni di Valentina Soster e lettura di Ada Rosa Di Pietro. Condivisione di pane, formaggio, vino, musica e parole. L'appuntamento alle 18.30 al circolo sul palco di Malegno. A Trento invece, giornata della memoria dei crimini e del colonialismo e dell'imperialismo, l'appuntamento alle 17 in piazza d'Arogno e si parlerà di colonialismo, crisi del dominio capitalistico occidentale, prospettive di liberazione, un incontro e dibattito con Pietro Basso. Alle 19.30 progetto collettivo di ricambio tradizionale palestinese e poi alle 21 ci sarà cena a buffet e la proiezione del film Qui Mada. Per tutta la durata dell'iniziativa, mostra informativa su colonialismo, imperialismo e resistenza dei popoli colonizzati. L'appuntamento è a Trento a partire dalle 17 in piazza d'Arogno. Proseguiamo invece con gli appuntamenti cinematografici al Nuovo Eden. Siamo sala 2 alle 20.45 per te, mentre in sala 1 alle 20.30 Kokoho, il maestro di Kabuki. Ricordo però prima alle 17 in sala 1 Quasi Grazia
Ed è tutto per quanto riguarda la programmazione al Nuovo Eden di Vianino Bixio 9 a Brescia. Al Teatro CTM di Rezzato invece stasera alle 21 cena di classe, L'anima e lo schermo, 3 lezioni sul cinema, programma di conferenze presso Carme tenuta da Marcello Berisone. L'appuntamento di oggi alle 20.30 come in uno specchio su Persona. Alcune anticipazioni: Garda Street Parade sabato 16 maggio, domani quindi, si parte alla stazione di Desenzano del Garda, concentramento alle ore 15, la partenza è prevista alle 16. Sempre domani siamo però a Malonno in Valle Camonica, visione del film Abele di Fabian Volti alle ore 17 in Piazza Roma. E poi domenica 17 maggio si scende in piazza per la giornata internazionale contro l'omo, lesbo, bitransfobia. L'appuntamento in Piazza Rovetta, largo Fomentone, alle ore 16.30 e domenica 17 maggio. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.

Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

Radio Onda Adulto, la segna stampa dei quotidiani nazionali. Un saluto anche da parte di Marco. Venerdì 15 maggio. Naturalmente i quotidiani, almeno una parte dei giornali, tutti hanno in prima pagina, chi in alto, chi in taglio medio, quello che è stata l'incontro che si è tenuto a Pechino tra Trump e Xi Jinping. Questa è sicuramente la notizia maggiormente trattata sui quotidiani di oggi, ma non mancano anche notizie di cronaca, l'ultima delle quali quella che ci porta direttamente alla Maldive, la strage dei sub, titola Repubblica, si immergono alle Maldive, morti 5 italiani, in taglio medio sulla Corriere della Sera. Corriere della Sera che titola Trump sì, sorrisi e sfide. E all'incontro che si è tenuto a Pechino è dedicata anche l'apertura del Domani e del Manifesto, un grande onorato dell'amicizia. Trump in ginocchio da Xi Jinping, titola il Domani, mentre il Manifesto titola il sorpasso, accoglienza amichevole e cordiale per Trump in Cina, ma si mette in chiaro che le due potenze ormai su un piano di parità potrebbero entrare in conflitto sul futuro di Taiwan. Stabilità strategica costruttiva, questa è la nuova formula di Pechino. Agli USA non resta che consolarsi con gli affari conclusi nel viaggio. Pochi, sottolinea il Manifesto, che dedica all'incontro le pagine 2 e 3 con gli articoli di Lorenzo Lamperti. Partner non rivali, ma guai a gestire male il nodo Taiwan. Avremo un fantastico futuro insieme, è un onore essere qui con te, è un onore essere tuo amico. Le relazioni tra Cina e Stati Uniti saranno le migliori di sempre, dice Trump, subito prodigo di complimenti. Il mondo è giunto a un nuovo bivio, Cina e Stati Uniti riusciranno a superare la trappola di Tucidide e a creare un nuovo paradigma per le relazioni tra le grandi potenze, si chiede invece Xi Jinping, riferendosi alla formula con cui gli analisti richiamano il rischio di un conflitto tra una potenza egemone e una potenza

relazioni tra i due paesi. Pechino vede la visita di Trump come il riconoscimento di un rapporto tra pari. Gli Stati Uniti si concentrano invece sui risultati economici. Nello specifico, la Cina avrebbe accettato di aumentare gli acquisti di prodotti agricoli americani, tra cui soia e carne bovina. Secondo la Casa Bianca, sì, si sarebbe detto disposto a un aumento delle importazioni di energia, compresi petrolio e gas naturali liquefatto. Uno dei punti chiave delle richieste di Washington. Pechino si sarebbe impegnata a comprare anche 200 jet civili della Boeing, meno della metà dei 500 di cui si parlava alla vigilia. Ci sarebbe anche un'intesa per rafforzare i controlli sui flussi di sostanze chimiche utili alla produzione dell'oppioide fentanyl, il che apre a un'estensione della tregua sui dazi e un parziale ritocco verso il basso delle tasse doganali. Simone Pierani firma una sorta di editoriale dal titolo La Pax cinese, rapporti di forza cambiati, gestiamo insieme il caos, dove a un certo punto si legge se Xi Jinping ha bisogno di calma e magari di nuove aperture sulla fronte tech, la disoccupazione giovanile, i postumi della crisi immobiliare e soprattutto i consumi che continuano a non andare come vorrebbe la leadership, a indicare un senso di pessimismo della classe media cinese, suggeriscono la necessità di trovare un modus vivendi con la controparte americana. Dire Taiwan significa anche ricordare gli Stati Uniti che è finita l'epoca del Chongmei, del fascino per gli USA, e che ora è la Cina che può dettare i tempi della relazione, tanto che su Taiwan Trump non ha detto niente per ora. Su questa pagina, poi su queste pagine dedicate alla situazione globale, al conflitto globale, c'è anche un richiamo al Libano. Israele e Libano tornano a Washington, riparte il dialogo tra sordi. Ieri primo e infruttuoso giorno di negoziato, mentre Tel Aviv bombarda e Hezbollah risponde con i droni. Articolo di Pasquale Porcello: Beirut insiste sul ritiro delle truppe israeliane e un cessate il fuoco permanente. Nella pagina successiva, pagina 4, sputi, violenze, cori razzisti, la marcia delle bandiere a Gerusalemme Est, i cittadini arabi, giornalisti pacifisti sono stati presi di mira dall'estrema destra israeliana, hanno confermato tutte le previsioni negative della vigilia, il giorno di Gerusalemme, la marcia delle bandiere, appuntamento centrale delle celebrazioni israeliane per l'occupazione di Gerusalemme Est, la parte palestinese della città conquistata nella guerra del 67, decine di migliaia di israeliani, in gran parte adolescenti e giovani provenienti dalle colonie e dagli ambienti del nazionalismo religioso e dell'estrema destra, hanno attraversato ieri le strade vuote della città vecchia senza cittadini palestinesi, con negozi chiusi. Persino le chiese sono rimaste chiuse. Non pochi hanno scandito slogan come morte agli arabi e che il vostro villaggio bruci. Parole che mai come in questi ultimi mesi trovano una realizzazione concreta in Cisgiordania, dove i coloni israeliani sempre più spesso danno fuoco a case, auto, campi coltivati, proprietà dei villaggi palestinesi. Ogni anno, scrive Michele Giorgio, la situazione peggiora. E poi Tel Aviv ordina l'evacuazione di Deir al-Balan oltre la linea gialla, centinaia le persone in fuga a ovest della striscia di Gaza, nel campo profughi di Al-Mawasi non si sa come mangiare, la distribuzione dei pasti è stata congelata.
c'è anche un articolo dove si parla della Nakba.

0: La catena ininterrotta vista dalle macerie di Gaza 1948-2026, dalla catastrofe alla brutalità dell'oggi. Era il 15 maggio del 1948, il giorno della Nakba, quando 800.000 palestinesi furono costretti ad abbandonare i propri villaggi e le proprie città. Il 78% della Palestina storica passò sotto il controllo israeliano, oltre 530 villaggi e città palestinesi furono distrutti e si stima che tra i 13.000 e i 15.000 palestinesi persero la vita. All'epoca la gente non usava la parola Nakba nel modo in cui viene usata oggi, eppure ne viveva appieno il significato, la perdita della casa, strade sconosciute e tende che da rifugi temporanei si trasformarono in una vita intera. Col tempo Gaza è diventata il più grande luogo di raccolta per i rifugiati palestinesi, intere generazioni sono nate nei campi profughi ereditando ogni dettaglio dei ricordi dei genitori e dei nonni. Sono più di 2 milioni le persone sfollate dal nord al sud, il nuovo lungo viaggio di paura e umiliazione. E poi c'è anche un articolo sulla Global, su Mood, flottiglia, droni e flash sulla flottiglia che fa rotta verso la striscia. Il convoglio è composto da 54 imbarcazioni con a bordo circa 500 passeggeri provenienti da 45 paesi. Ha veleggiato per alcune ore verso sud-est lungo le coste della penisola anatolica, dopodiché virando d'un tratto a destra si è gettato finalmente in mare aperto in direzione delle acque palestinesi. Non sarà un viaggio facile, quel che è certo è che già ieri pomeriggio, a 2 ore scarse dalla partenza, il The Times of Israel annunciava a chiare lettere che la marina israeliana è pronta a intercettare le imbarcazioni e forse non a caso in serata gli attivisti a bordo avrebbero avvistato i primi droni, alcuni dei quali sarebbero venuti molto molto vicino ad almeno una delle imbarcazioni. Avvistati sembra anche elicotteri e flash luminosi nel cielo. Poche ore fa intanto si è mosso in direzione della striscia anche il cosiddetto Sumudland Convoy, missione terrestre che tenterà di raggiungere Gaza passando dal valico di Rafah dopo essersi fatta strada attraverso il Nord Africa. La spedizione è composta da circa 1000 attivisti con a seguito una quindicina di camion di aiuti umanitari, bus medici, ambulanze e mobili. Si trova ora lungo le coste occidentali della Libia, quindi sono 2 i convogli via mare e via terra che sono diretti verso Gaza. Andiamo sulle pagine del Domani. Trump in ginocchio da sì, siamo amici, vero? Poi chiede aiuto sull'Iran, questa è l'apertura a pagina 2 che dà conto di quello che i 2 leader mondiali sono scambiati durante il summit, tra scene di concordia e divergenze nascoste. Il presidente: siamo d'accordo su Hormuz aperto e Teheran senza atomica, ma il leader cinese risponde con un monito su Taiwan, può scoppiare una guerra. Quello che è interessante è l'analisi di Emmanuel Guerin: sicurezza energetica, l'Europa perde la sfida con Pechino, la guerra in Iran ha innescato una drammatica ridistribuzione della ricchezza globale. Le compagnie petrolifere e del gas statunitensi sono pronte a incassare almeno 60 miliardi di dollari di profitti straordinari quest'anno, mentre la Russia potrebbe guadagnare fino a 100 miliardi di dollari in entrate fiscali aggiuntive. Ma quasi tutte le economie, comprese quelle degli esportatori di energia stanno lottando con una crescita più lenta, l'inflazione in aumento e la prospettiva di tassi di interesse persistentemente elevati. La linea di frattura più evidente attraversa lo stretto di Hormuz, poiché la sua chiusura ha messo a nudo la forte dipendenza dell'Asia dall'energia del Golfo. Anche l'Europa sta pagando un prezzo salato dall'inizio della guerra in Iran. L'Unione Europea ha speso 24 miliardi di euro in più per le importazioni di combustibili fossili. Allo stesso tempo la crisi sta ridefinendo la sicurezza energetica. Nel XX secolo la sicurezza energetica significava un accesso affidabile al petrolio e al gas. Oggi si basa sempre di più sulla capacità di elettrificare rapidamente, produrre energia pulita a livello nazionale e controllare le tecnologie e le catene di approvvigionamento da cui dipenderanno i sistemi elettrici del futuro. Sotto questi aspetti la Cina detiene un chiaro vantaggio competitivo. L'elettricità rappresenta già circa il 30% del suo consumo energetico totale, rispetto al 20% circa negli USA e in Europa. L'Unione Europea, nonostante tutte le sue ambizioni climatiche e i suoi obiettivi di elettrificazione, rimane dipendente dai combustibili fossili importati e dalle tecnologie pulite straniere. Il divario all'interno dell'Europa è altrettanto evidente. La Spagna, ad esempio, ha creato un parziale ammortizzatore contro la volatilità dei combustibili fossili. Le energie rinnovabili determinano ora i prezzi all'ingrosso dell'elettricità, circa l'80% delle volte, con una media di 60 euro per megawattora. L'Italia, al contrario, rimane fortemente esposta ai mercati del gas naturale, con prezzi dell'elettricità che oscillano intorno ai 130 euro per megawatt. Ora, l'articolo a pagina 3 di Mattia Ferraresi, siamo sempre sulle pagine del Domani. Dai dazi anticinesi all'egemonia globale per il Tikkun è un fallimento strategico. Addio alla millantata superiorità americana. In Cina il presidente USA ha dovuto ingoiare un'agenda dettata dal rivale. Sui principali obiettivi trumpiani è data in scena un'inversione clamorosa rispetto alla furente retorica dell'anno scorso. Lasciamo anche le pagine del Domani, andiamo sulle pagine del Manifesto. Manifesto questa mattina fa un'apertura completamente differente rispetto agli altri giornali. Apre ancora sul caso Minetti, la testimone rincara la dose, ma il procuratore generale non vuole sentirla. L'ex dipendente di Cipriani, voglio parlare ai magistrati, e dedica a questo tema le prime tre pagine del giornale. Noi andiamo direttamente invece alla pagina numero 7, dove si parla appunto dell'incontro fra Trump e Xi Jinping. Sì, con Trump fa l'alleato, ma su Taiwan e Iran non cede, così la sintesi dell'articolo di Resoconto. Salvatore Cannavò intervista invece Jeffrey Sachs, docente alla Columbia University, un fautore del dialogo con la Cina e in generale dei paesi del sud globale. Qui spiega alcuni vantaggi economici di questa relazione. Chiede il cronista: lei ha scritto che il mondo ha bisogno di un aumento e non di una diminuzione del risparmio cinese. Cosa intende? l'economia mondiale, in particolare i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, traggono beneficio dall'elevato livello di risparmio della Cina. Il risparmio viene esportato all'estero sotto forma di deflussi netti di capitali, con un corrispondente aumento dei crediti finanziari della Cina nei confronti del resto del mondo. Ma allora, perché l'Occidente sta rendendo difficili i rapporti e i legami con la Cina? L'opposizione a questa strategia alla fine non è di natura economica, ma di natura geopolitica. Washington si opporrà a una strategia che segna alla Cina un ruolo centrale nella finanza verde globale. Eppure gli Stati Uniti hanno fatto un passo indietro rispetto all'industrializzazione verde, bloccando i propri investimenti nelle energie rinnovabili e nei veicoli elettrici. Gli Stati Uniti non possono opporsi quando altri fanno un passo avanti. La capacità industriale verde della Cina, impiegata attraverso finanziamenti a lungo termine alle economie in via di sviluppo, rappresenta l'uso più razionale, favorevole alla crescita e in linea con gli obiettivi dinamici dell'elevato tasso di risparmio della paese. Questo quindi il taglio che dà il Fatto Quotidiano, unico altro giornale che dedica spazio alla flottiglia, obiettivo Gaza, conto alla rovescia per l'assalto dell'IDF, scrive l'inviato sulla flottiglia Alessandro Mantovani. La missione, questa missione, ha raccolto in Turchia e in Malesia risorse superiori a quelle messe insieme in Europa e in generale in Occidente. Il comandante turco parla solo la sua lingua, a bordo ci sono altri suoi connazionali, compreso un medico urgentista di Istanbul, due palestinesi, un ingegnere, un pilota, tre marocchini, tra cui un altro giovane ingegnere, due indonesiani, un tunisino, un canadese, un neozelandese, una filmmaker spagnola, unica donna, quasi tutti musulmani. A Prua c'è anche un tappeto per la preghiera. A Marmaris la flottiglia ha ricomposto e mescolato gli equipaggi secondo il miglior equilibrio possibile tra passaporti deboli e passaporti ritenuti forti, come anche quello italiano, per gestire al meglio il probabile impatto con i militari e con le forze di sicurezza israeliane, che in genere si comportano peggio dei militari. Così ci siamo ritrovati tutti per la prima volta in una breve riunione per condividere informazioni sulla gestione della barca e della convivenza a bordo e perché ciascuno brevemente si presentasse agli altri. Sono sicuro che arriveremo a Gaza, hanno detto più di uno. Caro Tenuto si è presentato solo come Dario, ricordando il suo impegno per la Palestina e i viaggi in Cisgiordania e al valico di Rafah, al confine tra Egitto e Gaza. Arslan, cortesemente tradotto in inglese dal medico di Istanbul, ha detto che a bordo siamo tutti uguali, così Alessandro Mantovani parlando della sua imbarcazione. Andiamo sulle pagine di Repubblica, pagina 11. Repubblica parla un po', scioglie un po' il nodo, quel richiamo a Tucidide fatto da Xi Jinping. La domanda ora è se la Cina e gli Stati Uniti riusciranno a superare la cosiddetta trappola di Tucidide. Furono l'ascesa di Atene e la paura che instillò in Sparta a rendere la guerra inevitabile. A scriverlo fu lo storico greco Tucidide nel V secolo a.C., a proposito della guerra del Peloponneso. quell'antico scenario è riecheggiato nelle parole del presidente cinese durante i saluti di apertura del bilaterale con Trump. Il primo ad applicare la trappola di Tucidide alle relazioni tra USA e Cina fu Graham Allison, già sottosegretario alla difesa di Clinton nel libro Destinati alla guerra, uscito negli Stati Uniti nel 2017. Il crollo degli Stati Uniti è la vera trappola, risponde così Francis Fukuyama, professore a Stanford e noto per le sue tesi sulla fine della storia, con un saggio del 92 in cui sosteneva la vittoria definitiva del liberalismo. Il cronista gli chiede se ha accolto Trump evocando la trappola di Tucidide, un invito a non cadere nel fatale errore di essere destinati alla guerra. Forse non ci sarà una guerra, ma è difficile evitare la competizione economica e strategica fra due paesi come Cina e Stati Uniti, che hanno obiettivi e sistemi politici così diversi. Il punto è un altro. Si ritiene l'America in una fase di declino a lungo termine che in parte imputa proprio a Trump. Così lo lusinga con gesti simbolici, gli dice che sono partner e superpotenza alla pari, ma in realtà sta solo aspettando che l'America si indebolisca sempre di più, come a dire che Trump sta facendo tutto da solo e che però potrebbe essere questa la trappola per la Cina, una America eccessivamente indebolita che poi gioca, come si suol dire, l'ultimo colpo di coda. Chiudiamo tutto questo lungo pagina dedicata ai vari conflitti con un passaggio anche sulla Sole 24 Ore, che in un articolo che troviamo a pagina 3 dà taglio, un'angolazione differente rispetto a quella che hanno dato altri giornali, che è quello relativo alla tungsteno, il metallo dei missili decuplica il prezzo. Il tungsteno ha caratteristiche molto particolari che lo rendono prezioso nel settore bellico. È durissimo, soprattutto in lega con il carbonio, denso, resistente, ma soprattutto è il metallo con il più alto punto di fusione in assoluto, ben 3422 gradi centigradi. Viene quindi usato nella produzione di missili e munizioni, in particolare proiettili perforanti a energia cinetica che riescono a bucare superfici corazzate come quelle dei carri armati, senza bisogno di esplosivi e senza deformarsi nell'impatto. Gli impieghi principali del tungsteno in realtà sono tuttora in ambito civile, soprattutto in attrezzatura per l'edilizia e l'industria estrattiva. La difesa conta per circa il 15% della domanda, ma è di gran lunga il settore in cui questa sta crescendo di più. Si prevede un aumento del 12% quest'anno. Il motivo è il moltiplicarsi delle guerre che scatena la corsa agli armamenti. La Cina naturalmente è il maggior produttore mondiale di questa materia prima. Solo nel primo mese di conflitto nel Golfo si stimano consumi per 4.000 tonnellate. Stati Uniti a caccia di risorse che sta trovando in questo momento con una miniera in Corea del Sud, che è la più grande al mondo fuori dalla Cina, che ha ripreso la produzione a marzo, e stanno anche cercando altre miniere in giro per il pianeta, soprattutto in Kazakistan, dove ci sono risorse promettenti in due siti oggetto al momento di ricerca. Sono le 9:01, queste le notizie per quanto riguardano i conflitti a livello globale. non mancano gli articoli su quello che sta succedendo in Ucraina, anche perché ieri è stata una delle giornate con un maggior lancio di droni e missili, missili e droni su tutta l'Ucraina, 16 morti sotto le macerie a Kiev, scrive Repubblica, pagina 18, raid esteso su più regioni, colpite anche le ferrovie. Zelensky dice: ho incaricato le forze di difesa e i servizi di proporre possibili risposta. L'Ucraina ha chiesto anche la convocazione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, mentre la Russia deride gli sforzi diplomatici. Noi continuiamo a rafforzare l'Ucraina, commenta la Presidente della Commissione dell'Unione Europea von der Leyen, annunciando un nuovo pacchetto di aiuti per i droni da 6 miliardi di euro. Quando questo continua a essere un teatro di guerra dove ci sono tanti morti e dove vengono spesi ancora ingenti risorse finanziarie da parte dell'Unione Europea, che sta lentamente finendo nel dimenticatoio. L'unico giornale questa mattina a proporre un articolo sul presidio che si è tenuto ieri a Taranto in seguito all'omicidio razzista di un giovane magliano di 26 anni, ucciso sabato scorso alle 5:30 del mattino mentre in bicicletta stava andando a lavorare per la raccolta delle verdure nelle campagne tarantine, aggredito da un gruppo di giovani tarantini, 4 minorenni e 2 maggiorenni. È stato aggredito, ucciso con 3 fendenti, con un coltello, con un cacciavite, non è ancora ben chiaro. Sta di fatto che si è trattato di un vero e proprio omicidio a sfondo razzista. C'è stato un presidio molto partecipato ieri a Taranto per ricordare appunto Sacco Baccari, e abbiamo anche seguito in diretta con un collegamento ieri pomeriggio, e il Corriere è l'unico giornale questa mattina che riporta una sorta di articolo di resoconto. Vogliamo che ci sia giustizia così come deve essere, non vogliamo vendetta, noi siamo persone buone e rispettose, non odiamo nessuno. Queste le parole di Abdullahi, lo zio di Sacco Baccari, ucciso appunto a Taranto. La stragrande maggioranza delle persone in piazza appartiene alla vasta comunità africana di Taranto e provincia, che ripete: qui siamo tutti Sacco, ma ci sono anche tanti cittadini, i rappresentanti del mondo sindacale, religioso, studentesco, culturale, ci sono anche abitanti della città vecchia che hanno preso le distanze dall'atto di gratuita violenza compiuta dal gruppo di giovani che ha aggredito e ucciso il 35enne. La violenza non ha colore è la frase che campeggia sullo striscione che è stato esposto da alcuni connazionali di Baccari durante la manifestazione organizzata da Libera Taranto, associazione Babele, Mediterranea Saving Humans. Presente anche il fratello della vittima, arrivato da Parigi, Suleiman Sacco, che sui social ha scritto: sei andato così, fratello, come eri silenzioso e rispettoso. Sul piano delle indagini è stato arrestato anche il sesto componente della banda. Trattasi di un 22enne già trasferito in carcere. Intanto ieri l'altro maggiorenne del gruppo, di fronte alla GIP, si è avvalso della facoltà di non rispondere e nelle dichiarazioni spontanee ha sostenuto di non aver preso parte all'aggressione e di essere giunto sul posto dopo l'accoltellamento. Il GIP non ha convalidato il fermo, ma contestualmente ha disposto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Così il Corriere a pagina 24. Sulle pagine del Domani, pagina 11, si parla anche di politica industriale con riferimento a quanto sta accadendo alla Electrolux. È stato tra l'altro annunciato uno sciopero per il prossimo 25 di maggio, dopo quelli che si sono tenuti nei giorni scorsi. Non basta difendere Electrolux e gli altri grandi gruppi, il declino visto dalla Piemonte, il governo alla ricerca di una politica industriale. I dati Istat mostrano che la produzione industriale è rimasta in calo per quasi 3 anni consecutivi e che i segnali di recupero emersi dalla metà del 2025 restano fragili. Per capire il problema conviene guardare al Piemonte, a offrire uno spunto utile è anche il nuovo numero dei quaderni del Circolo Rosselli, la rivista diretta da Valdo Spini, che sotto la cura di Sergio Scamuzzi e Laura Pompeo dedicano un fascicolo monografico al caso piemontese. Non solo perché Torino è stata la capitale storica dell'industrializzazione italiana, ma perché oggi la regione rappresenta una sintesi delle contraddizioni del modello di sviluppo nazionale. Il paradosso piemontese è evidente. La regione possiede molte delle caratteristiche considerate decisive per la crescita: grandi imprese, forte presenza manifatturiera, investimenti privati in ricerca superiori alla media europea, specializzazione nei settori a media alta tecnologia, ma continua a crescere meno della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Il vero nodo riguarda la capacità di governare la trasformazione economica. Negli ultimi decenni il ridimensionamento della Fiat prima e di Stellantis poi non è stato accompagnato da un nuovo progetto di sviluppo regionale. Il caso piemontese mostra che oggi la competitività dipende sempre meno dalla sola presenza di fabbriche e sempre più dalla capacità di costruire sistemi territoriali innovativi. La nuova manifattura richiede servizi avanzati, ricerca, capitale umano qualificato, infrastrutture digitali e coordinamento tra imprese, università, istituzioni. È qui che emergono la fragilità piemontesi e italiane, scrive il Domani. Chiudiamo andando alle Maldive, parlando di questa strage dei sub a cui Repubblica dedica l'apertura questa mattina. 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità a Alimatà, nell'attoglio di Vavu. Ignote le cause. Erano un gruppo di biologi marini con istruttore, tra loro la docente Monte Falcone con la figlia. Al momento è stato recuperato un solo corpo, almeno secondo i giornali, poi io non sono aggiornato sulle novità di questa mattina. Gli articoli a pagina 2: Maldive, strage nella grotta, morti 5 sub italiani durante una crociera scientifica. Il gruppo salpato al mattino nonostante l'allerta meteo, la discesa a 60 metri di profondità e a metà giornata nessuno era ancora riemerso. Recuperato su uno dei corpi, si parla di operazione pericoloso. Poi Monica, la prof di ecologia sopravvissuto alla tsunami, è scomparsa con la figlia, volto noto TV e docente all'Università di Genova. Diceva: ho dedicato la vita a scoprire le meraviglie che vivono sotto il mare. e con lei è morta anche la figlia di 23 anni. Pagina 4, l'articolo senza più orientamento, incastrati o avvelenati, i tre scenari della tragedia al vaglio degli investigatori, le cause della morte dei cinque ricercatori, le piste sono l'errata miscela nelle bombole e il panico per la scarsa visibilità. E poi viene intervistato anche Roberto Danovaro, professore all'Università Politecnica delle Marche, che era un collega della Montefalcone, che dice: per quei tunnel serve un brevetto speciale, il team era di esperti. Le grotte sottomarine non sono un ambiente facile, a volte bisogna percorrere spazi angusti, passare attraverso fessure molto strette, può capitare un episodio legato alla paura o un malore, ma i sub lo sanno gestire, lì non esistono esalazioni di gas tossici tipici di attività vulcaniche. Questo al momento quello che si sa di questa tragedia, vale a dire che per il momento si possono fare solo alcune ipotesi. È tutto per quanto riguarda la rassegna stampa dei quotidiani nazionali di questa mattina. Un paio di spot e poi la rassegna stampa dei quotidiani locali.
1: Sabato 16 maggio torna a Desenzano Garda Street Parade.
2: Garda Street Parade. Siamo tutti
1: antifascisti! Un'iniziativa di Collettivo Gardesano Autonomo, Smash Repression, Collettivo Onda Studentesca. Carri con musica techno, goa, psytrance, techno. Concentramento alle ore 15 nel piazzale della stazione dei treni di Desenzano. Chiusura alla Spiaggia d'Oro alle ore 22. Sabato 16 maggio a Desenzano, Garda Street Parade.
2: Garda Street Parade.

Domenica 17 maggio, L'ho fatto tutto io torna a Brescia in Piazza della Vittoria. Dalle 10 alle 19 troverai oggetti creativi, artigianali, unici, tutti da scoprire. Tra questi anche le ceramiche del Gatto Nero a sostegno delle spese legali per le lotte sociali. L'ho fatto tutto io. Propone anche laboratori per bambine e bambini e tanta buona musica. Domenica 17 maggio in Piazza della Vittoria a Brescia dalle 10 alle 19 L'ho fatto tutto io ti aspetta.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Umberto. Parleremo di dipendenze, apertura del Brescia Oggi. Poi, per quanto riguarda il giornale di Brescia, in primo piano le polmoniti e alcuni numeri dei pronto soccorso bresciani. E poi sul Corriere della Sera notizie politiche in vista delle prossime amministrative, insomma non vicinissime, del 2028 a Brescia, la destra riunita per cercare una candidatura. Cominciamo quindi con Brescia Oggi, questo articolo che si sviluppa su due pagine, pagina 14 e pagina 15, in apertura della cronaca di città e provincia. Droga e alcol, allarme dipendenze, in aumento i giovani, più 25%. Un sistema fluido di policonsumo, sempre più labili le barriere tra sostanze leggere, sintetiche e farmaci. Nel complesso gli ingressi ai servizi di supporto sono cresciuti del 10% nell'arco di soli 12 mesi. Tra gli under 25, raddoppiati gli accessi per la cocaina, una presenza ormai trasversale nella società. L'articolo è di Giada Ferrari. Si parla appunto di questo sistema fluido di policonsumo dove le barriere tra droghe cosiddette leggere, sostanze sintetiche e farmaci si fanno sempre più labili. Gli utenti totali in carico al servizio CERT e NOA sono passati dai 1578 del 2024 ai 1649 dell'ultimo anno. Se l'incremento del 4,5% può apparire contenuto, è osservando i flussi d'ingresso che emerge la reale portata del fenomeno. I nuovi utenti del servizio sono infatti cresciuti del 10% in soli 12 mesi. Al centro di questa trasformazione si staglia la cocaina. Nel 2025 sono state 760 le persone seguite per problematiche legate a questa sostanza, ma il dato sui nuovi accessi specifici a destare l'allarme maggiore, con un balzo del 15% in un solo anno. Il dato bresciano evidenzia una presenza trasversale capace di coinvolgere ogni strato della popolazione. Crescita decisa della cannabis. I pazienti in carico sono aumentati di oltre il 20%, passando da 220 a 265 unità. L'eroina prosegue la sua parabola discendente con una riduzione dei casi del 7,5%. Resta quello che gli esperti definiscono uno zoccolo duro di circa 370 pazienti, caratterizzati da un'età media elevata e da disturbi cronici. Tuttavia la vera preoccupazione degli operatori si sposta su numeri numericamente contenuti ma clinicamente aggressivi. L'uso del crack in città coinvolge circa 35 persone, ma preoccupa per la rapidità con cui conduce a gravi condizioni di marginalità sociale e deterioramento fisico. Analogamente, sostanze come l'MDPV e la chetamina, anch'esse attestate su circa 35 casi, sono monitorate con attenzione perché associate a quadri psichiatrici acuti e danni organici rilevanti. Il fronte più critico è quello degli under 25. Qui l'incremento degli utenti seguiti è stato superiore al 25%, passando da 182 a 223 unità. In questa fascia d'età è la cannabis a rappresentare il problema principale, con 120 casi registrati nel 2025 a fronte dei 90 dell'anno precedente, segnando un incremento del 33%. Ancora più netto è il dato sulla cocaina tra i giovanissimi. Gli accessi sono raddoppiati, passando da 25 a 50 utenti, a dimostrazione di come la sostanza sia ormai integrata nei circuiti della vita notturna delle nuove generazioni. A completare il quadro ci sono i dati del nucleo operativo Alcologia, NOA, e anche qui il segno è in aumento.
I soggetti assistiti sono passati da 778 a 807, più 3,7%. Di questi, solo 461 presentano una dipendenza pura dall'alcol, mentre i restanti evidenziano quadri di policonsumo, dove l'alcol si mescola soprattutto a cocaina e cannabis. È il ritratto di una dipendenza che cambia forma, dove il passaggio tra sostanze diverse può spesso ritardare la consapevolezza del problema. In questo contesto, il Servizio Sanitario Lombardo si appresta ad una riforma che trasformerà SERT e NOA nel servizio SDIP, Servizio Dipendenze, un tentativo di rispondere con una struttura unitaria a bisogni sempre più complessi e intrecciati tra loro. Nell'altra pagina, non cercano lo sballo, ma come gestire stress e solitudine. Per Luca Gheda, del SERT di Brescia, responsabile del SERT ASST Spedali Civili di Brescia, a generale allarme sono le sostanze considerate innocue come il protossido d'azoto. Non c'è più la tossicodipendenza tradizionale, ma un forte disagio giovanile che si esprime con consumi che, essendo iniziali, sono compatibili con la vita quotidiana. Il mutamento delle abitudini di consumo riflette un cambiamento nelle motivazioni. Non si cerca più lo sballo o la trasgressione fine a se stessa, ma un modo per gestire ansia, insonnia, solitudine e difficoltà relazionali. Secondo l'analisi del responsabile, dietro l'uso di sostanze si ritrovano fragilità psicologiche, isolamento e pressione sociale. Particolare allarme destano le sostanze percepite come innocue, come il protossido d'azoto inalato tramite palloncini, un fenomeno emergente e fortemente sottovalutato dai ragazzi. Lo considerano un gioco, avverte Gheda, ma può causare danni neurologici importanti, come la perdita di coordinazione e la demielinizzazione dei nervi. Anche l'uso improprio di psicofarmaci, nello specifico benzodiazepine e sedativi, rientra in questa logica di automedicazione del disagio. Questi medicinali, spesso reperiti tra le mura domestiche da conoscenti o familiari, sono considerati meno stigmatizzanti proprio perché trovati in casa, ma possono creare dipendenza rapidamente. I ragazzi usano questi farmaci per dormire, calmarsi, gestire lo stress scolastico o in altri casi insieme ad altre sostanze, aumentando il rischio di overdose e perdita di coscienza. Sull'alcol, il modello mediterraneo legato ai pasti è ormai un ricordo, sostituito dal binge drinking, ovvero abbuffate di alcol correlate esclusivamente all'uscita serale. Adesso si sta diffondendo anche a livello settimanale e soprattutto pomeridiano. Il quadro si complica con la diffusione della cocaina, una sostanza che non è più limitata a contesti adulti o d'élite, ma che entra prepotentemente nella vita notturna dei giovani. Andiamo subito sul Corriere invece per questo articolo di politica. La destra riunita per Loggia 2028 e l'apertura della prima pagina: come candidati sindaco restano i nomi di Massari e Saccone, ma sono destinati a cambiare. Contro il campo largo, l'opposizione in consiglio comunale alla ricerca di un profilo che faccia da federatore. Andiamo a vedere l'articolo firmato Luca Goffi e Pietro Gorlani. Loggia 2028, il centrodestra riunito contro il campo largo, resta il rebus della leadership. Allora, il centrodestra reagisce alla volontà del centrosinistra di dare vita al campo largo, una coalizione progressista che unisca PD, Azione, Sinistra Italiana, Civiche e Movimento 5 Stelle. Pensa al rinnovamento della classe dirigente, all'aggiornamento del programma elettorale e cerca una leadership moderata, in grado di fare breccia nell'elettorato centrista. I conservatori hanno le idee chiare sulle direttrici da seguire per recuperare gli 11.000 voti di svantaggio che nel 2023 li separavano dal centro-sinistra di Laura Castelletti,
ma per rendere contendibile la sfida della loggia nel 2028 servono sforzi erculei in tempi imminenti per tradurre le teorie in azioni concreti. Poi si parla appunto della decisione del Movimento 5 Stelle con l'esternazione dell'ex Vito Crimi, che si è detto disponibile a correre con i progressisti per Loggia 2028, e il giorno successivo i coordinatori cittadini di PD, Azione e Sinistra Italiana hanno risposto positivamente all'ipotesi campo largo. Uno scossone per il centrodestra, qualcuno pensava che la sinistra ecologista potesse correre da sola, almeno al primo turno. Così non dovrebbe essere. Allora, andiamo allora a vedere cosa intende fare la destra. Il principale onere per il partito della città, per il primo partito della città, Fratelli d'Italia. La forza politica egemone della coalizione conservatrice, Fratelli d'Italia, deve trovare una sintesi al suo interno. Il segretario cittadino Carlo Andreoli aveva indicato a marzo 2025 il tempo utile, 6 mesi, per raggiungere l'intesa all'interno del proprio partito. Ma a distanza di oltre un anno la sintesi è ancora lontana. Nessuna delle personalità bresciane possiede le 3 caratteristiche necessarie: leadership, consenso e soprattutto entusiasmo per affrontare una sfida complicata come Loggia 2028. Al netto del lavoro compiuto sul territorio da Andreoli, che sta acquisendo una discreta riconoscibilità nell'elettorato, le 3 correnti del partito non hanno ancora individuato l'aspirante sindaco. Non ci sono soltanto gli avversari a sinistra, ci sono anche incognite a destra. I conservatori dovranno fare i conti con Futuro Nazionale del generale Vannacci. Tra i seguaci dell'eurodeputato in città non sono presenti dirigenti di primo piano. Questo però non rende ininfluente la presenza di questo nuovo soggetto politico. I partiti del centrodestra sanno che in una città come Brescia estremismi di questo tipo non sono ben visti nelle urne e un apparentamento pare dunque alquanto improbabile. Comunque, torniamo alle candidature. Allora, la componente capitanata dal deputato Calovini, siamo sempre in Fratelli d'Italia, continua a sostenere la candidatura trasversale e glamour di Deborah Massari, da pochi mesi assessora regionale al turismo. La corrente del coordinatore provinciale Diego Zarneri prediligerebbe Nini Ferrari, ma la consigliera provinciale e comunale non sembra così entusiasta di correre per la loggia come lo era qualche anno fa. In tanti invocano il Papa straniero, pescando dalla classe imprenditoriale. Il nome del presidente della Camera di Commercio di Brescia, Roberto Saccone, continua ad essere accreditato, anche se la sua forza nelle urne resta da verificare. Il terreno da recuperare rispetto ai progressisti, ad oggi pare naturale la ricandidatura a sindaco di Laura Castelletti, è notevole. La sconfitta nel 2023 di Fabio Rolfi ha lasciato il segno e il divario di 11.000 voti non sembra al momento colmabile. Ma nel centrodestra c'è chi considera l'ingresso del Movimento 5 Stelle in maggioranza un segnale di paura nello schieramento avversario. Mi stupisce l'apertura di Azione, che a livello nazionale prende in giro i 5 Stelle, sottolinea Andreoli. Il PD sa che la città non ama Castelletti e la scelta di includere i pentastellati nella coalizione è un sintomo che i nostri avversari hanno paura di perdere. Questo deve dare più coraggio al centrodestra. Poi abbiamo invece la lista nata per sostenere Rolfi. Brescia Civica sprona gli alleati, serve discontinuità rispetto al passato. L'aspirante sindaco? L'indicazione dalla società, niente diktat da Roma. Allora, cosa dice Battagliola? Il centrodestra deve rendersi conto che il vero tema non è sfidare la sindaca uscente, è sfidare il sistema di potere che la sinistra ha instaurato a Brescia con relativa rendita elettorale, scrive in una nota la lista Brescia Civica.
Serve un centrodestra su basi nuove, in discontinuità con il passato, che purtroppo talvolta tende ancora a riemergere, rimarcano i civici. Per rendere contendibile la loggia serve un candidato sindaco proveniente dalla società civile, autonomo dai partiti, come non è pensabile che sia deciso da Roma o da Milano. Poi, concludono, se nel 2028 dovesse vincere ancora la sinistra, sarebbe certificato che da città ex bianca Brescia sarà diventata definitivamente una città rossa. Nella pagina precedente abbiamo invece l'intervista a Fontana, che è il capogruppo di se stesso perché è l'unico forzista che è stato eletto, riconfermato nel 2023, e anche consigliere in provincia con delega a lavori pubblici, strade e viabilità. Fontana di Forza Italia avverte: si vince solo candidando un moderato. Il consigliere comunale dice un anno per scegliere il nome, l'altro per la sfida elettorale. Buongiorno. In città, è un'intervista sempre a cura di Luca Goffi e Pietro Gorlani. In città sta nascendo il campo largo del centro-sinistra. Il centrodestra è preoccupato? Più difficile prendere la loggia nel 2028? Il campo largo, risponde Fontana, è un progetto pieno di contraddizioni. Vorrebbero far coesistere forze che si dicono liberali, come Azione e il PD nella sua tradizione locale, con i 5 Stelle che andrebbero a rafforzare la sinistra radicale, la quale già tiene in ostaggio questa amministrazione. Poi, l'unica volta che il centrodestra ha governato la loggia dal 2013 al 2018 l'ha fatto con un sindaco di Forza Italia, ex DC. Sta dicendo che per vincere il centrodestra ha bisogno di un forzista o comunque di un moderato? Ecco, secondo me non era dal 2013 al 2018 che c'era Paroli Rolfi, ma dal 2010. Adesso comunque poi controlliamo. Parlare di nomi è prematuro, ma il centrodestra deve avere il coraggio politico di lavorare per riconquistare il centro, costruendo una proposta credibile per il mondo produttivo, le famiglie, le professioni. Beh, sono già emersi i nomi di Deborah Massari, di Fratelli d'Italia, e Roberto Saccone, presidente della Camera di Commercio. Che tempistica vi date per scegliere il candidato sindaco? Credo che un anno sia l'arco temporale necessario. Nomi al momento non ce ne sono. Breve stacco con Albo Rosi, protagonista della serata reggae, alla festa di Radio Onda d'Urto il 22 agosto.

E infatti, come dicevo, non era 2013-2018, bensì è stata in carica l'amministrazione di destra, Paroli Rolfi, dall'aprile 2008 al 2013. Io mi ricordavo appunto che durante i giorni della gru in città il sindaco era Paroli, e la gru di via San Faustino, la grande lotta per i permessi di soggiorno e contro la sanatoria truffa, è stata nel 2010. Riprendiamo comunque con la rassegna stampa dei quotidiani locali dopo questa precisazione e andiamo a vedere l'articolo invece di apertura del Giornale di Brescia, ed è un articolo che riguarda polmoniti e accessi al pronto soccorso in città. Andiamo quindi a pagina 10. Polmoniti a Brescia, un decesso al giorno, 6.000 accessi in inverno nei pronto soccorso. Emerge dai dati di ATS che confermano l'andamento stagionale. Per gli over 65, vaccino antipneumococco gratis. Articolo scritto da Barbara Bertocchi. La principale causa di morte della popolazione sono le malattie cardio-cerebrovascolari, che nel 2023, ultimo dato disponibile, hanno causato 3.048 decessi, seguite dai tumori maligni con 2.964 croci e dai disturbi psichici con altri 949 morti. Emerge dal report di ATS Brescia, riferito a tutta la nostra provincia, che pone al quarto posto le malattie del sistema respiratorio, come le polmoniti e altre infezioni, asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva. I morti per queste ultime patologie sono stati 840 nel 2023, con un'età media di 84 anni, e 8.753 nel decennio precedente, il 7,9% del totale. Allora, veniamo quindi alle polmoniti. Quando complica un quadro già molto fragile, soprattutto tra gli anziani, può causare il decesso. Abbiamo affrontato il tema con Anna Caruana, responsabile della struttura semplice di malattie infettive di ATS Brescia, e Cinzia Gasparotti, dirigente medico della struttura semplice dipartimentale di epidemiologia. Nel territorio di riferimento, dal 2014 al 2023, le polmoniti sono state responsabili di 3.314 decessi, dei quali 363 nel 2023 e 302 l'anno prima. La mortalità risulta più elevata nei maschi rispetto alle femmine. Il picco, condizionato dal Covid, è stato raggiunto nel 2020 con 607 morti. Dall'analisi di questi ultimi dati emerge che nell'ultima stagione fredda, tra ottobre 2025 e marzo 2026, nei pronto soccorso di ATS Brescia sono stati registrati 6.323 accessi per polmonite o altre sindromi respiratorie correlate. I casi riguardano tutte le età, ma sono più frequenti tra adulti, 32%,

deficit del sistema immunitario e a coloro che hanno almeno 65 anni. I sintomi della malattia, quali forme temere, quando è necessario il ricovero? La pneumologa Bezzi, che è primaria, Michela Bezzi, primaria di pneumologia degli ospedali civili. Allora, il tasso di mortalità varia tra l'1 e il 5%, ma può salire al 20-30% nei pazienti ricoverati fragili. Quali sono le cause? La polmonite può essere causata da diversi agenti patogeni, come batteri, virus e funghi. Poi ancora, quali sono i sintomi? Sono febbre, tosse, catarro, dispnea, stanchezza e dolore toracico. E i campanelli d'allarme? Nei casi più gravi, soprattutto negli anziani, affanno importante, febbre resistente alla terapia, svenimento o stato di confusione mentale. Quanto incide il fumo tra i fattori di rischio? Peggiora la prognosi della polmonite e rende più difficile la guarigione. Quanto tempo serve per guarire da una polmonite? È un percorso lento, ci vogliono almeno 3 settimane per la guarigione clinica. Poi ancora, anche la primaria di pneumologia dice che tra i vaccini principali c'è quello contro lo pneumococco. Qual è in generale l'andamento della polmonite? Il picco si verifica generalmente nei mesi di gennaio e febbraio, quando le infezioni respiratorie sono più comuni. Tuttavia, durante l'estate, i casi possono aumentare a causa dell'aria condizionata. Il freddo, quando le persone sono sudate o bagnate, può alterare i meccanismi di difesa mucociliare delle vie aeree, aumentando il rischio. Un'altra notizia che riguarda la sanità bresciana, poliambulanza San Camillo, via al confronto con i sindacati. Era nell'aria da mesi, ora è ufficiale. Fondazione Poliambulanza sta per acquistare la casa di cura San Camillo. La trattativa è stata lunga. In una prima fase più realtà, compreso il gruppo San Donato, sembravano interessate a subentrare all'istituto religioso delle figlie di San Camillo, che ne detiene la proprietà e versa in una delicata situazione economico-finanziaria. Poi se la sono giocata l'Humanitas e l'ospedale no profit di via Bissolati. Ieri però c'è stata la prima presa di posizione affidata ad una nota che annuncia l'avvio del procedimento di informazione e consultazione sindacale relativo al potenziale trasferimento alla Fondazione Poliambulanza della gestione delle attività della Casa di Cura San Camillo. La nota contiene una rassicurazione. L'operazione, ove conclusa, garantirà continuità assistenziale ai cittadini, rafforzando la stabilità dei servizi e valorizzando il patrimonio professionale, umano ed etico che la Casa di Cura San Camillo esprime, nel solco della sua presenza storica nel contesto sanitario cittadino e provinciale. Il passaggio non sarà immediato. All'eventuale accordo dovrà fare seguito il trasferimento da parte di ATS delle autorizzazioni e dell'accreditamento relativi ai 120 posti letto del San Camillo alla poliambulanza. Presumibilmente, quindi, nel bel mezzo dell'estate, la fondazione, che oggi conta 621 posti letto, potrà varcare le porte di via Turati, estendendo a questa struttura, con un centinaio di dipendenti, il proprio modello di presa in carico del paziente. Succede a quasi 30 anni dall'inaugurazione della sede di via Bissolati e a 16 anni dall'acquisizione della gestione del Sant'Orsola. I sindacati hanno ricevuto ieri la comunicazione. Era nell'aria, ora abbiamo la certezza, commenta Nadia Lazzaroni della CGIL. Si apre una fase in cui il nostro ruolo è strategico. Sarà prioritario tutelare i posti di lavoro, cosa che la poliambulanza garantisce per i dipendenti, e fare in modo che vengano rispettati i percorsi di carriera affinché nessuno debba perdere nulla. Resta la necessità di rinnovare il contratto collettivo. Sulla stessa lunghezza d'onda, Tatiana Vezzini della CISL. Contenti che una realtà solida tuteli una realtà debole. Vigileremo sui posti di lavoro. Ora uno stacco musicale con Alborosi, in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto, il 22 agosto del prossimo, appunto, della prossima estate, per la festa di Radio Onda d'Urto.

Riprendiamo la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Siamo ancora sul Giornale di Brescia, che iniziamo a sfogliare nelle pagine interne della cronaca di Brescia, delle cronache di Brescia e provincia. Maltrattamenti a scuola su bimba disabile, condanna per l'assistente ad personam. Riscritta la sentenza di primo grado, 2 anni e mezzo per le violenze consumate in una scuola elementare della Bassa. Per i giudici di primo grado e per i difensori non c'è prova della abitualità delle violenze. Uccisa e gettata dal cavalcavia sulla A4, ergastolo per il convivente di Giada. Il Tribunale di Padova ha accolto la richiesta per l'omicidio della mamma 33enne di Folzano. I parenti non ridarà la mamma a Ryan o lei a noi, ma almeno una giustizia c'è. Molto spazio a questa sentenza anche sul Brescia Oggi. Abbiamo un articolo appunto sull'ergastolo e poi parla la sorella di Giada, Federica Zanola. La giustizia ha fatto il suo corso, ma niente potrà riportarcela indietro. Chiediamo rispetto per tutte le famiglie coinvolte, il vuoto non si cancella, il nostro dolore è grande. A Padova, nel giorno della sentenza, i familiari sono andati tutti insieme. Nessun dubbio sul lavoro svolto da chi si è occupato delle indagini. Mentre sul Giornale di Brescia c'è anche questa riportata, questa dichiarazione dei parenti. Hanno cercato di farla passare per una brutta persona, hanno detto tante cose di lei non vere, tante bugie, ma lei era una persona meravigliosa e adesso non c'è più per colpa di un uomo, tra virgolette, che non è stato capace di accettare la fine di una relazione. Andiamo a pagina 14 e troviamo invece con ampio spazio la notizia del riuso dei vestiti confiscati, non in un inceneritore ma indosso ai bisognosi, la seconda vita dei vestiti. La San Vincenzo salva 566 capi d'abbigliamento grazie al protocollo di riutilizzo sociale dei beni confiscati non vendibili, perché quei capi sequestrati durante le operazioni contro la contraffazione possono avere una seconda vita. Bisogna prima cancellare ogni traccia del falso. È il compito di Mansur, uno degli uomini che lavorano nella sartoria dell'associazione dormitorio San Vincenzo De Paoli di Brescia. Più utile e meno costoso rimetterli in circolo che tenerli nei magazzini giudiziari o nelle caserme. Il protocollo nasce da un'idea della presidente Di Rosa. Per la San Vincenzo si tratta di un aiuto concreto. Solo nel dormitorio di Contrada Sant'Urbano, nel 2025, sono passate circa 380 persone. Molti arrivano senza nulla dopo aver dormito all'aperto, con vestiti sporchi o rovinati, racconta la presidente dell'associazione Bona Sugliotti. Hanno bisogno di cambiarsi, di vestirsi, di recuperare anche un minimo di dignità. Poi ancora il prefetto. Questa esperienza, ha precisato il prefetto, potrebbe diventare anche un modello per affrontare un altro tema delicato: il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, spesso assegnati ai comuni ma difficili da recuperare e far rivivere. Proseguiamo. Cibo sano e letture dal carcere al brolo di Sant'Anna. È tutto pronto per la seconda festa della cittadinanza attiva. Sarà un luogo inclusivo, solidale e che produce cibo genuino e sano come il brolo di Sant'Anna in via Arimanno, ad ospitare domani la seconda festa della cittadinanza attiva, promossa dalla Consulta e dall'Assessorato all'Ambiente, insieme alle numerose realtà che del grande orto solidale si occupano da 3 anni e mezzo, coinvolgendo persone con fragilità, volontari ed esperti. L'edizione 2026 sarà arricchita anche da un importante reading teatrale a cura di Orto Libero, che coinvolge 10 detenuti e detenute del carcere verziano impegnati ogni venerdì a lavorare nell'orto realizzato all'interno.
porteranno Zanza, il boss e la palude maledetta. Nutrirsi con del cibo buono è fondamentale per la salute, ha affermato il presidente della Consulta Ettore Brunelli, ma è anche importante non creare rifiuti. Ecco perché chi parteciperà al pranzo che offriremo insieme a Slow Food dovrà portarsi da casa stoviglie, posate e bicchieri. A partire dalle 9.30 sono previste visite guidate tra le colle con le verdure e gli alberi da frutto con l'agronomo Ocildo Stival e anche visite agli alveari a cura dell'associazione Api Brescia. Lo spettacolo teatrale è previsto alle 11.30, mentre alle 12.30 è previsto il pranzo comunitario. Alle 14.30 è in programma una passeggiata alla collina di Sant'Anna. La partecipazione libera è gratuita e la festa si farà anche in caso di pioggia, con la possibilità offerta dalla vicina scuola Rodari di ospitare il reading teatrale e il pranzo. Devo ringraziare le realtà che hanno trasformato questo luogo in uno spazio di cura, ha sostenuto l'assessora Camilla Bianchi, cura della terra e delle relazioni. Da qui è arrivata una spinta per la stesura del PAC, Piano Aria e Clima, che lo ha reso più vero e aderente al territorio. La festa poi è impreziosita dal coinvolgimento anche di chi solitamente non ha voce, come i detenuti. Detenuti che dal 2015 danno forza al progetto Orto Libero Aversiano, ha aggiunto il referente Nunzio Pisano. Qui si fa comunità, ha concluso Marcello Scutra, responsabile del punto comunità chiusure e tra gli ideatori. Nemmeno noi all'inizio ci saremmo aspettati questi risultati. Un esempio bellissimo per i giovani. Qui ci si incontra, si lavora, ci si diverte e il Brolo si sta trasformando in una grande famiglia, hanno affermato Bonometti e Pillotta per i consigli di quartiere Chiusure e Badia. C'è questa notizia anche sul Brescia Oggi, la troviamo a pagina 19. Il Brolo di Sant'Anna chiama a raccolta la cittadinanza attiva. Non leggiamo ciò che abbiamo già visto comunque dal Giornale di Brescia. Allora, curare la terra è un primo passo per curare le relazioni, racconta un volontario. In un mondo sempre più individualista c'è bisogno di spazi come il Brolo per creare tessuto sociale. Fin dalla sua nascita, infatti, l'orto sociale ha come obiettivo l'inclusione dei soggetti ai margini della società o che presentano fragilità emotive. Lavorare insieme alla terra permette di sentirsi parte di una famiglia, sottolinea il vicepresidente del Consiglio di quartiere Pierangelo Bonometti, detto Pedro. Andiamo ora avanti e chiudiamo con il Giornale di Brescia. Il tram school è pronto a ripartire, la città del futuro passa dalle scuole. Teatro Telaio guiderà i nuovi laboratori dedicati a sostenibilità e spazio urbano. Quest'anno sono stati coinvolti circa 1000 studenti e oltre 100 insegnanti. Andiamo poi nelle pagine della Franciacorta per una notizia che riguarda il Roseto di Rovato. Oltre 1500 varietà di rose, il castello riapre i giardini. Domani e domenica visite guidate, laboratori creativi e percorsi botanici nel pieno della fioritura del roseto. Il roseto di Castello Quistini, uno dei più grandi e vari d'Italia, articolo di Daniele Piacentini da Rovato. Poi abbiamo un trekking invece. Quando la terapia si trasforma in un trekking, dopo il successo riscosso, torna anche quest'estate l'iniziativa. La Trekking Talk Therapy, il progetto elaborato dalla cooperativa sociale Area, nasce 2 anni fa come dispositivo rivolto ad adolescenti e giovani sottoposti alla misura giudiziaria della messa alla prova, invitati a prendere parte ad un'avventura in più giornate attraverso i sentieri della Val Sabbia e del Garda, accompagnati da un'equipe di educatori qualificati. Se la prima edizione aveva visto la presenza di un gruppo di ragazzi, la seconda era stata indirizzata invece alle ragazze ed è stata proprio quest'ultima a diventare oggetto di un podcast. Quest'estate, spiegano gli educatori di Area,
la proposta della Trekking Toll Therapy si allarga aprendosi a tutti i giovani tra i 15 e i 18 anni che abbiano voglia di mettersi in gioco alla scoperta di nuovi orizzonti esteriori e interiori dal 22 al 27 giugno col progetto Fuori dalla routine, dentro l'avventura. Accompagneremo i ragazzi in un itinerario che si svilupperà lungo i sentieri valsabbini. La partecipazione è gratuita e comprende il vitto e l'alloggio. Per iscriversi è possibile telefonare al 333 9804 790 o inviare una mail all'indirizzo stefano.cremaschini@areacoop.it. Abbiamo concluso con questo l'esame del giornale di Brescia. Andiamo adesso al Brescia Oggi per le ultime segnalazioni. Una borsa di studio per poter lasciare la striscia di Gaza. Grazie all'intervento di alcuni donatori, un ragazzo palestinese potrà iniziare il percorso accademico alla statale. Nei giorni scorsi, l'Università degli Studi di Brescia ha accolto un giovane studente palestinese. Dalla striscia di Gaza alle aule di Brescia, grazie ad una rete di solidarietà che ha coinvolto istituzioni, associazioni, cittadini e mondo accademico. Sarà iscritto alla facoltà di ingegneria, beneficiario di una borsa di studio finanziata attraverso la raccolta fondi promossa dall'Ateneo lo scorso settembre nell'ambito del progetto Italian University for Palestinian Students. L'università, fanno sapere dall'Ateneo cittadino, ringrazia tutti quelli che hanno aderito, sottolineando come la partecipazione collettiva abbia dimostrato una forte sensibilità civile e sociale. Poi concludiamo con il maltempo, un articolo con diverse fotografie. Maltempo, neve in montagna e grandine in Franciacorta. Temperature in calo in tutta la provincia, si temono danni ai vigneti già colpiti nei giorni precedenti. E c'è una fotografia della zona di Ponte di Legno imbiancata, ma imbiancata anche Rodengo, Saiano e la Franciacorta per la grandinata. Le previsioni, colpo di coda invernale, ma domenica torna il sereno. Una massa d'aria polare irrompe sul nord Italia. Piogge intense, neve in montagna e temperature fino a 9 gradi sotto la media. E tutti anche dalla città avranno visto il Guglielmo imbiancato.

Ultime segnalazioni dal Corriere della Sera, Dorso Bresciano. Pagina 6, articolo di Thomas Bendinelli. Il boom del fabbisogno elettrico fa correre i conti del gruppo A2A. Da gennaio a marzo ricavi per 4,55 miliardi, in crescita del 15% sugli investimenti. A2A apre il 2026 con investimenti in crescita e conferma la guidance per l'intero esercizio. Nei primi tre mesi dell'anno il gruppo ha investito 315 milioni di euro, il 4% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Circa il 70% delle risorse è stato destinato allo sviluppo e all'efficientamento delle reti elettriche, alla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici e alla crescita delle attività legate all'economia circolare. I ricavi hanno raggiunto 4,55 miliardi di euro, in aumento del 15% rispetto al primo trimestre del 2025, grazie soprattutto alla crescita delle quantità di energia elettrica vendute sia sui mercati retail sia all'ingrosso. In aumento anche l'energia venduta ai clienti retail, salita a 8,1 terawattora, più 24%. Poi abbiamo invece no della provincia all'agrivoltaico a Fornaci, moduli bassi e c'è il nodo invarianza idraulica. La provincia ha respinto con atto dirigenziale a firma di Giovan Maria Tognazzi l'autorizzazione unica all'impianto agrivoltaico da 11.000 kW proposto da REMPV 3 SRL tra Via Serpente e Tangenziale Ovest. I motivi? Incompatibilità con l'ordinanza sindacale che limita le colture e l'apicoltura previste dal progetto nei campi del Sincaffaro. Nessuna relazione sull'invarianza idraulica e insufficiente altezza dei moduli. Insufficiente. Vabbè, c'è un insufficiente di più. Servono minimo 2,1 metri per garantire vera continuità agricola. La società può ricorrere al TAR. Con questo si chiude per oggi la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Noi adesso ascoltiamo ancora un brano musicale di Albo Rosi, poi un paio di spot e al via la Compagnia dei Gatti Neri. Alle 11 ci ritroveremo con la redazione informativa, col GR Flash. A seguire lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzate e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Domenica 17 maggio, L'ho fatto tutto io torna a Brescia in Piazza della Vittoria. Dalle 10 alle 19 troverai oggetti creativi, artigianali, unici, tutti da scoprire. Tra questi anche le ceramiche del Gatto Nero a sostegno delle spese legali per le lotte sociali. L'ho fatto tutto io. Propone anche laboratori per bambine e bambini e tanta buona musica. Domenica 17 maggio in Piazza della Vittoria a Brescia dalle 10 alle 19 L'ho fatto tutto io ti aspetta.

0: sabato 16 maggio torna a Desenzano Garda Street Parade.
1: Garda Street Parade. Parade. Parade.
2: Siamo giunti antifascisti!
0: Un'iniziativa di Collettivo Gardesano Autonomo, Smash Repression, Collettivo Onda Studentesca. Carri con musica techno, goa, psytrance, techno. Concentramento alle ore 15 nel piazzale della stazione dei treni di Desenzano. Chiusura alla Spiaggia d'Oro alle ore 22. Sabato 16 maggio a Desenzano, Garda Street Parade.
1: Garda Street Parade. Parade. Parade.
3: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
4: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
5: Non ho riscosso per niente bene, era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7 te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere.

più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 02084620174. Se la memoria non aiuta, basta andare su Radio Onda d'Urto.

Allora noi partiamo subito andando al 15 maggio del 1990. Viene pubblicato il quarto album solista di Lita Ford, intitolato Stiletto. Il lavoro fu prodotto da Mike Chapman in casa RCA Records. E tra i brani che spiccano di più troviamo anche questa Lisa, una ballad dedicata alla madre.

andiamo al 15 maggio del 1986, Sherry's Angel, terzo album dei Run DMC, iconico in ambito hip hop. Prodotto da Rick Rubin e Russell Simmons in casa Profile Records, fu il primo album rap ad essere certificato disco di platino. E noi ci ascoltiamo ovviamente la storica collaborazione con gli Aerosmith per questa Walk This Way.

andiamo al 15 maggio del 1995. La band di Washington DC, Island Six, pubblica il singolo Baby Doll, contenuto nel loro secondo e ultimo album In Zombia, in casa Disorder Records, uscito proprio nello stesso anno. Eccolo qui che arriva subito.

Siamo al 15 maggio del 1937, nasce a Dallas Trini Lopez, cantante americano. Fu un certo Frank Sinatra peraltro a scoprire il suo talento e a metterlo subitissimo sotto contratto nella sua Reprise Records. Noi ci ascoltiamo la sua versione ritmata di If I Had a Hammer del 1963. Trini morì a causa del Covid l'11 agosto del 2020.

Andiamo al 15 maggio del 1938, nasce a Toulon Mireille Darc, attrice francese, icona della commedia e del genere noir in Francia. Fu anche per un certo periodo della sua carriera un interessante regista di documentari legati proprio ai temi sociali. Morì il 28 agosto del 2017, storica la sua collaborazione con Serge Gainsbourg. Noi ci ascoltiamo Le Drapeau Noir, brano scritto per lei proprio dal noto cantautore.

15 maggio 1947, facciamo gli auguri anche a Graham Gobel, cantante e musicista australiano. Lo troviamo in casa Little River Band. Formò anche il duo Birtles and Gobel, proprio con il collega e amico Bib Birtles, e pubblicarono tra l'altro anche un album insieme. Noi però rimaniamo per l'ascolto dalla Little River Band, andandoci ad ascoltare Reminiscing, che ha alle spalle insomma cose come oltre 5 milioni di passaggi radiofonici negli Stati Uniti. Questo brano, mica poco.

andiamo al 15 maggio del 1948, facciamo gli auguri a Brian Eno, musicista, produttore discografico britannico, immenso Brian Eno. Tra l'altro è stata inaugurata proprio recentemente, mi pare il 30 di aprile, la sua mostra My Light Years presso l'ospedale vecchio di Parma, che propone un po' la sua personale collezione delle sue installazioni e opere audiovisive. Noi gli facciamo gli auguri con un brano dei Roxy Music, andando nella primavera del 73, quando la band in casa Island Records pubblica l'album For Your Pleasure. Da qui Beauty Queen.

E cambiamo decisamente mood e sonorità e andiamo al 15 maggio del 1959. Facciamo gli auguri a Andrew Eldritch, cantante e musicista britannico. Lo troviamo in casa Sister of Mercy, formazione che sarà in tour in Europa proprio questo autunno. Noi da Vision Thing del 1990, loro terzo e al momento ultimo lavoro pubblicato, ci ascoltiamo Dr. Jeep.

E andiamo al 15 maggio del 1961 e facciamo gli auguri a Mel Mel, rapper americano. Lo troviamo in casa a Grandmaster Flash and the Furious Five, primo gruppo hip hop tra l'altro ad essere inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. Noi ci ascoltiamo The Message del 1982.

0: Chris Field and Raheem at it.
1: Lay upstairs cooling out.
0: So what's up for tonight, y'all?
1: Yo, we can go down the field, man.
0: Go check out Junebug, man.
2: Hey, yo, you know that girl Betty?
3: Yeah, man.
2: My mom's got bras, man.
0: Not what?
2: Again,
0: man.
2: She got hurt.
0: Oh, man.
4: E lasciamo Grandmaster Flash e andiamo quasi in chiusura. 15 maggio 1966, auguri a Pete Wicks, musicista e DJ inglese, lo troviamo nei Saint-Étienne. Fece parte anche del progetto Colaboy ed ebbe modo di collaborare con diversi artisti, tra cui Etienne Dao, per esempio. Ma andiamo da Sarah Cracknell e i suoi Saint-Étienne e da I've Been Trying to Tell You del 2021 ci ascoltiamo Blue Kite. Dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei gattini ritorna domani. Un buon proseguimento da parte di Laura. Ciao!

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
2: Undicine appunto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo venerdì 15 di maggio. Oggi è la Nakba, il giorno della catastrofe per i palestinesi. 78 anni fa, infatti, la nascita dello Stato di Israele, costruito letteralmente sulle macerie di 500 villaggi palestinesi rasi al suolo, con 750.000 persone cacciate dalle proprie terre. 78 anni dopo la storia non è cambiata, anzi, se possibile, ancora peggiorata, a partire dalla martoriata striscia di Gaza. In mattinata un drone ha ucciso due adolescenti, ferendo altre 6 persone. Sono nel nord a Jabalia, verso la striscia, e intanto puntano in queste ore la 60 di imbarcazioni superstiti della Global Sumo de Flottiglia, ripartite ieri dalla Turchia, a bordo circa 500 persone. In Cisgiordania invece è stato ucciso un ragazzo di soli 16 anni dall'esercito in un raid a sud di Nablus. Ad est di Betlemme invece i coloni hanno assaltato il villaggio di Al-Mania, ferendo gravemente un'anziana palestinese, portata in ospedale per frattura alle braccia. Per la Palestina e contro il sionismo diverse le manifestazioni nelle prossime ore, a partire dal corteo nazionale ricorda la Nakba, combatte il sionismo, in calendario a Milano sabato ore 14.30 da piazza 24 maggio. A Brescia invece il presidio si terrà lunedì ore 18 in piazza Duomo. Dalla Palestina alla Libano, dove si è superato ufficialmente quota 3.000, sono le vittime per i raid israeliani in corso dal 2 di marzo. Oggi Tel Aviv ha emesso minacce di evacuazione per un'altra mezza dozzina di villaggi attorno alla città di Tiro. Sul terreno intanto si combatte ancora. A Washington invece è in contro il nuovo negoziato farsa, da un lato il governo di Tel Aviv e dall'altro quello di Beirut. L'obiettivo è prorogare il fragile cessate il fuoco che scade domenica. Cessate il fuoco durante il quale Israele ha comunque ucciso centinaia di persone. E dal Medio Oriente all'Estremo Oriente, con gli ultimi fuochi oggi della visita di 3 giorni in Cina di Trump, una Trump che parla di grandi accordi, soprattutto commerciali, di una sostanziale concordia di vedute con Pechino. Xi Jinping invece è decisamente più cauto, facendo sapere che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner, non rivali, ma rischiamo il conflitto se il dossier di Taiwan fosse gestito male. Ancora guerra ed economia bellica, tensione dentro il governo sull'accesso al fondo europeo SAFE per foraggiare nuovamente l'industria del riarmo. Aspetto ancora una decisione, ho scritto 2 volte a Giorgetti, così fa sapere il ministro della difesa Crosetto, che non ha ancora ottenuto il via libera. Sullo sfondo di questa tensione ce n'è un'altra, quella rappresentata ieri dal vertice fra la Meloni e i vice premier Salvini e Tajani. Sul piatto ci sono soprattutto le nomine, a partire da quelle della Consob. Pagina del lavoro: a Silandro in Val Venosta, Alto Adige, l'ennesimo operaio ha perso la vita travolto da un muletto. Sono 520, secondo l'Osservatorio Indipendente di Bologna, i morti di e sul lavoro quest'anno in Italia, 70 solo in Lombardia. Dal lavoro all'economia, al paese reale, dove il caro vita galoppa. Secondo l'Istat, l'inflazione di aprile è cresciuta dell'1,1% su base mensile. La crescita però del carrello della spesa, vale a dire prodotti essenziali, è più che doppia, più 2,3%. A trascinare verso l'alto il caro vita sono in particolare i beni energetici, più 9%, e i prodotti alimentari non lavorati, più 6%. da a Milano, niente incontro all'hotel Cavalieri per il sedicente comitato remigrazione. L'appuntamento con la kermesse fascista era fissato domenica in questo hotel del centro città, che poco fa però ha fatto sapere il passo indietro dopo le proteste ad un mail bombing fatto ad hoc da realtà antifascista, a dirlo è Memoria Antifascista. L'incontro dell'estrema destra si terrà alla cosiddetta Freccia Nera, la sede neofascista di Piazza Aspromonte. Chiudiamo il giornale radio tornando all'estero. Partiamo da Cuba, strangolata dallo stop totalmente illegale alle importazioni di carburante imposto a fine gennaio dagli Stati Uniti. Stati Uniti che seguono pari pari lo stesso schema Venezuela, quello già adottato all'inizio di gennaio con l'aggressione militare contro Caracas. In questo senso va l'indagine aperta dalla magistratura di New York contro l'ex presidente cubano Raul Castro, 94 anni. L'obiettivo è trovare qualcosa per incriminarlo. L'ultimo caso recuperato è addirittura di 30 anni fa, nel 1996, quando due aerei degli anticastristi di stampa Miami furono abbattuti nei pressi dell'isola. L'obiettivo è trovare una qualche accusa per poter applicare su Cuba lo stesso schema che ha già riguardato il presidente venezuelano Maduro nei momenti dell'aggressione militare contro Caracas all'inizio di quest'anno. Da ultimo andiamo nell'est Europa. Russia e Ucraina hanno ultimato lo scambio di prigionieri 205 per parte con la mediazione degli Emirati Arabi Uniti. Le buone notizie però in Ucraina terminano qui. Sono infatti almeno 24 le vittime accertate, oltre a decine di feriti e una dozzina di dispersi nei droni e missili che sono caduti sulla capitale ucraina Kiev, dove oggi è stata proclamata una giornata di lutto nazionale. Sull'altro fronte invece 3 vittime e 12 feriti per i droni ucraini che hanno colpito la raffineria di Ryazan, una delle più grandi della Russia. Più a nord, in Svezia, in Finlandia, chiuso e poi riaperto l'aeroporto della capitale Helsinki per droni non identificati. 11:06 è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 13, qualche spot rigorosamente non commerciale e poi la linea andrà al nostro spazio approfondimenti del mattino. Buon ascolto a tutte e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
3: Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

Domenica 17 maggio, L'ho fatto tutto io torna a Brescia in Piazza della Vittoria. Dalle 10 alle 19 troverai oggetti creativi, artigianali, unici, tutti da scoprire. Tra questi anche le ceramiche del Gatto Nero a sostegno delle spese legali per le lotte sociali. L'ho fatto tutto io. Propone anche laboratori per bambine e bambini e tanta buona musica. Domenica 17 maggio in Piazza della Vittoria a Brescia dalle 10 alle 19 L'ho fatto tutto io ti aspetta.

tutti i venerdì dalle 17 alle 20 durante Mercato 47 al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, aperta anche la libreria enoteca del magazzino per comprare i libri o fermarsi a bere un aperitivo.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 11:10, di nuovo in diretta con lo spazio approfondimenti di questa mattina. Scopriamo subito gli argomenti che affronteremo oggi. Traffico di armi e transito di armamenti nei porti italiani. Andremo nello scalo marittimo di Ravenna, dove sono attualmente presenti 16 sacchi di materiale refrattario destinato a un'acciaieria in Israele che fornisce direttamente l'esercito israeliano. La denuncia è arrivata da lavoratori, lavoratrici e cittadini del coordinamento popolare contro i traffici di armi nel porto di Ravenna. Ai nostri microfoni avremo la giornalista Linda Maggiori e il lavoratore del porto di Ravenna Stefano Cobelli, entrambi del coordinamento. E sul fronte della guerra e del genocidio in Palestina per mano israeliana, il 15 di maggio, come oggi, ma di 78 anni fa, vi fu l'inizio della Nakba, cioè la catastrofe per milioni di palestinesi, ovvero la data ufficiale della proclamazione dello Stato di Israele. Israele nacque sulle ceneri di 500 villaggi letteralmente rasi al suolo, oltre 700.000 gli abitanti palestinesi costretti a fuggire per evitare i massacri. A Brescia un presidio a 78 anni dall'inizio della Nakba è stato organizzato per questo lunedì prossimo, il 18 di maggio, con appuntamento in Piazza del Duomo. Ne parleremo con Alfredo Barcella del coordinamento Palestina di Brescia, che ha indetto l'iniziativa. E sempre il 18 di maggio, lunedì, contro guerra in impoverimento, l'Unione Sindacale di Base USB ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore. Ne parleremo con Guido Lutrario dell'esecutivo nazionale di USB. E sul fronte lavoro parleremo di un attacco alla libertà sindacale. Non c'è altra chiave di lettura agli occhi della Confederazione Unitaria di Base, CUB, che possa spiegare il licenziamento di Simone Vivoli, segretario nazionale FLMU CUB e storico apprezzato delegato di team con più di 30 anni di anzianità di servizio, che è stato cacciato di punto in bianco dall'azienda con la contestazione di aver inviato delle mail per promuovere iniziative legali di ex dipendenti e di aver così sottratto tempo all'attività lavorativa. Lo sentiremo ai nostri microfoni. Sulla questione è stata presentata un'interrogazione urgente all'amministratore fiorentina dal consigliere comunale Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune, visto il rapporto continuativo che Palazzo Vecchio ha con TIM e con FiberCop per i servizi ICT. Avremo anche Palagi ai nostri microfoni. E sul fronte economico avremo ai nostri microfoni Dario Ballardini, responsabile comunicazione del comitato promotore di 1% equo, che da oggi dà il via alla raccolta firme per la tassazione dei grandi patrimoni. Ma soprattutto sul fronte economico, come sempre il venerdì mattina, l'appuntamento con la rubrica di analisi critica dei fatti economici della settimana insieme al nostro collaboratore ed economista Andrea Fumagalli. I temi che affronteremo questa mattina a partire dalle ore 12, il faccia a faccia tra Xi Jinping e Trump, il vertice in India dei ministri dei paesi BRICS, e sul fronte italiano parleremo della deindustrializzazione galoppante nel nostro paese e del discorso della Meloni al Question Time. Sono questi gli argomenti che affronteremo nello spazio approfondimenti di questa mattina, partendo, come detto, dal porto di Ravenna per parlare del transito di armi. A Radio Onda d'Urto parliamo di traffico di armi e il loro transito anche dai porti italiani, andando in questo caso al porto di Ravenna. E con noi ci sono Linda Maggiori, giornalista freelance e attivista del coordinamento popolare contro i traffici di armi nel porto di Ravenna. Linda, intanto un saluto e grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: E con noi anche Stefano Cobelli, lavoratore del porto di Ravenna e anch'esso attivista del coordinamento. Un saluto di nuovo e grazie anche a te per essere con noi, Stefano.
2: Ciao, buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, partirei da Linda Maggiori per contestualizzare la notizia. Come si è scoperta della presenza all'interno del porto di Ravenna di questi almeno 16 sacchi di materiale refrattario destinato a un'acciaieria in Israele che fornisce l'esercito israeliano e qual è la situazione?
1: Allora, abbiamo avuto la segnalazione da parte di un lavoratore portuale il 12 maggio, quindi qualche giorno fa, che ha appunto nel porto di Ravenna palle industriali per acciaio in Israele. Poi abbiamo fatto delle indagini, no, per capire un po' di che tipo di acciaieria fosse. Effettivamente è un'acciaieria che rifornisce direttamente l'esercito israeliano, quindi sappiamo, no, l'acciaio serve a creare munizioni e tutto altre armi. E per questo, tra l'altro, ecco, dobbiamo contestualizzando, il porto di Ravenna è un porto fulcro del traffico verso Israele, quindi passano ogni settimana navi che sono dirette ai porti di Haifa e Ashdod, carichi di materiale di ogni tipo, e già nel 2025 avevamo scoperto vari traffici di armi e anche munizioni. Quindi questa è, diciamo che è l'ennesima prova che dal porto di Ravenna passa veramente di tutto diretto a Israele, da armi a dual use. Ecco, in questo caso probabilmente si tratta di dual use, quindi materiale che può essere utilizzato sia a scopo civile che a scopo militare, e anche altro. Però diciamo che secondo il regolamento europeo 821 del 2021, anche il materiale dual use ha bisogno di un'autorizzazione, soprattutto se viene destinato a un paese in guerra, un paese che sta violando i diritti umani, ecco. E quindi noi abbiamo fatto la segnalazione, io comunque ho chiamato le dogane, la Guardia di Finanza, per chiedere che venisse fatta un'ispezione se questo materiale, che appunto viene dall'Austria, aveva tutte le autorizzazioni. E non sappiamo, diciamo, quello che fondamentalmente i risultati di queste ispezioni. Sappiamo soltanto, perlomeno a voce, la Guardia di Finanza mi ha detto che è stata presa in carico la segnalazione e quindi probabilmente è stata fatta un'ispezione. Il riscontro non lo sappiamo.
0: Ecco, questa è la situazione all'interno del porto di Ravenna, le notizie che si sanno fino adesso. Proprio nel porto vorremmo andare con Stefano Cobelli, lavoratore, dicevamo, del porto ravennate, proprio lo stesso porto di Ravenna, così come altri hub della logistica, si stanno trasformando di fatto in hub proprio della logistica bellica per l'Italia e le guerre nel mondo, e quindi di fatto si trasforma anche il compito di chi lavora all'interno di questi contesti. Cambia di fatto il merito di contratto di lavoro e le mansioni, Stefano, anche nel porto di Ravenna?
2: Beh sì, è una trasformazione in realtà che non è avvenuta recentemente, è già da almeno qualche anno probabilmente che vanno avanti questo traffico di armi, questo scambio di merci dual use e belliche. Quindi spesso sono quasi certo che questi trasporti siano avvenuti con la totale ignoranza o pressoché totale ignoranza da parte degli attori coinvolti. Ci sono tanti portuali che non riescono ovviamente a sapere cosa c'è all'interno dei container che stanno movimentando, perché se non sono esplosivi, materiali pericolosi, che quindi ci sono i rombi identificativi del grado di pericolosità della categoria, diciamo, per il resto all'interno non sanno cosa c'è. Quindi io non conosco tutte le normative che devono essere applicate nel caso di carichi speciali, ma va da sé che l'informazione che arriva al lavoratore sulla piazza è inesistente fondamentalmente, ed è stato così da tempo, non è una cosa recente delle ultime settimane.
0: Ecco, Stefano, di nuovo con te, poi chiudo con Linda. All'interno del luogo di lavoro che è il porto di Ravenna, come stanno reagendo lavoratori e lavoratrici anche alle trasformazioni che avvengono in questo hub della logistica?
2: Beh, c'è molta insicurezza, c'è molta sfiducia, diciamo, nella possibilità di organizzare veramente una lotta dal basso, perché sì, ci sono delle segnalazioni, ci sono tante persone che sono preoccupate, magari interessate agli argomenti, ma c'è una totale mancanza di supporto da parte sia dei sindacati stessi, che dovrebbero essere i primi per dire, che delle istituzioni. Già il fatto che le segnalazioni di questi viaggi vengano dai lavoratori e non da chi dovrebbe essere preposto attivamente attivamente al controllo è abbastanza imbarazzante, anche il silenzio da parte loro è abbastanza imbarazzante. Quindi finché non si muove qualcosa rimarrà l'incertezza, anche perché viene tanto sfruttato il solito ritornello che non far girare questo genere di merci equivale al danno economico, alla recessione, insomma la minaccia e il ricatto sono sempre quelli e hanno successo sfortunatamente.
0: In questa narrazione sembra sempre che non ci siano alternative alla trasformazione economica in economia di guerra sostanzialmente, quando in realtà ce ne sarebbero ben altre. Linda Maggiore, a chiudere, come giornalista hai portato avanti diverse studi e inchieste, in particolare per quanto riguarda il porto di Ravenna già dall'anno scorso. Rispetto a questo hai visto anche la reazione di attivisti e attiviste della cittadinanza stessa, che ha dato vita a questo coordinamento popolare contro i traffici di armi nel porto di Ravenna, perché non esistono altri osservatori che tengono monitorato di fatto quanto sta accadendo nei nostri poli della logistica, sia aeroporti ovviamente, come accade anche nella nostra provincia, sia quelle province italiane che si trovano lungo le coste, che sono la maggior parte di fatto, vista la geografia del nostro territorio. Proprio per questo ti chiedo quanto è importante che nascano coordinamenti di questo tipo dal basso e popolari per tenere monitorata la situazione.
1: Allora, è molto importante che appunto nascono degli osservatori dal basso. Noi infatti a proposito lanciamo il nostro osservatorio venerdì prossimo, quindi il 22 maggio, la sera a Ravenna. Faremo un incontro pubblico per proprio annunciare pubblicamente questo osservatorio popolare, che già è attivo di fatto, però in qualche modo facciamo un convegno per parlarne. Anche perché come diceva Stefano, le segnalazioni vengono dai portuali, ma c'è bisogno per sostenere i portuali proprio di una rete intorno di cittadini, di attivisti che in qualche modo li supporta, perché i portuali magari possono, se supportati dai sindacati, possono anche fare sciopero, possono opporsi, ma c'è bisogno di una solidarietà tutt'attorno e anche il monitoraggio del traffico di armi viene fatto anche a livello nazionale da una rete che si sta ormai formando e che diciamo è anche molto attiva, che è appunto la rete di BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, il gruppo, in particolare un gruppo di lavoro che è il gruppo Porti, e all'interno appunto della campagna embargo. E stiamo riuscendo, dico noi perché comunque ne faccio parte, stiamo riuscendo effettivamente a ottenere molte dei risultati. Faccio l'esempio di Gioia Tauro e Cagliari, dove sono stati bloccati grazie alle segnalazioni comunque dal basso e questo lavoro di coordinamento, sono stati bloccati tantissimi container sempre di acciaio diretto a Israele. E quindi è fondamentale, sta nascendo proprio questa rete di osservatori un po' in tutti i porti, e io invito quindi qualunque anche piccola associazione di una zona portuale, ma anche aeroportuale, perché abbiamo visto dal dossier dei giovani palestinesi, che è stato appunto da poco pubblicato, che partono tantissimi pezzi di armi, tantissime merci dual use anche dagli aeroporti, non solo dai porti, e quindi è fondamentale che ci sia un monitoraggio. Poi faccio quest'ultimo accenno è una situazione proprio attualissima di questi giorni. Noi abbiamo avuto un'udienza al TAR, proprio perché io, supportata dall'avvocato Andrea Maestri, ho fatto ricorso contro le dogane di Ravenna perché mi hanno negato l'accesso agli atti per sapere la quantità aggregata di armi e componenti di armi passate nel porto di Ravenna nel 2025. Abbiamo fatto un ricorso al TAR perché non possono negare un dato aggregato, che è un pubblico interesse, no? E quindi insomma questo per far capire proprio anche l'opacità che c'è dietro. La motivazione era: bisogna tutelare gli interessi tra gli stati e le relazioni tra gli stati, la pubblica sicurezza. Ovviamente sapere un dato aggregato non può andare insomma di chi stiamo parlando, insomma, qual è l'interesse che si va a violare, no? Sapere se la popolazione sa quante armi sono passate nel porto di Ravenna. Ecco, quindi anche questo è importante, che in tutti i porti si facciano questi accessi agli atti.
0: Io vi ringrazio, se non avete ovviamente nient'altro da aggiungere. Linda Maggiori, giornalista freelance, Stefano Cobelli, lavoratore del porto di Ravenna, entrambi attivisti del coordinamento popolare contro i traffici di armi nel porto ravennate. E ovviamente un saluto dalla redazione, ci risentiamo su questi temi.
1: Grazie, grazie. Ciao.
3: Ciao, ciao.
0: E quindi abbiamo parlato di quello che è il transito, la logistica della guerra che si sta insinuando all'interno dei porti italiani. Ma torniamo a parlare del genocidio in Palestina per mano israeliana. L'abbiamo detto anche nel giornale radio in inizio dello spazio approfondimenti, che oggi, 15 di maggio, è il 78esimo anniversario dall'inizio della Nakba, cioè la catastrofe per milioni di palestinesi, la data ufficiale della proclamazione dello Stato di Israele 78 anni fa. Israele nasce infatti sulle ceneri di oltre 500 villaggi rasi al suolo, 700.000 abitanti costretti a fuggire per evitare i massacri di quello che diventerà poco dopo l'esercito di Israele. Sono state organizzate diverse iniziative nel weekend a Milano e a Roma, in particolare domani, e a Brescia è stato organizzato un presidio per i 78 anni dall'inizio della Nakba, che sarà lunedì 18 di maggio con appuntamento in Piazza del Duomo. Abbiamo parlato di questo con Alfredo Barcella del coordinamento Palestina di Brescia.
4: Ecco, oggi in effetti è il 15, oggi è la data nella quale si ricorda la Nakba, e le iniziative ci sono in tutta Italia. Domani sabato a Milano e a Roma ci sono due iniziative nazionali, e alcuni di noi di Brescia parteciperanno, e noi come coordinamento Brescia abbiamo individuato lunedì 18 alle 18 in Piazza Duomo, Piazza Paolo VI, di trovarci per stare a fianco del popolo palestinese nel giorno più tragico della sua storia. La Nakba del 48 proviene da lontano, proviene dall'inizio del movimento sionista, che aveva come obiettivo l'espulsione di tutti i palestinesi, un progetto coloniale di insediamento, e il 15 maggio del 48 ha avuto il suo momento culminante. Ma in quella data, dalla data della divisione della Palestina con la risoluzione 181 dell'ONU del 47, ci sono stati oltre 700.000 palestinesi espulsi e oltre 500 villaggi distrutti, e Israele si è autoproclamata Stato nel 15 maggio del 48, e da quel giorno la Nakba non sono soltanto i 700.000 espulsi e i 500 villaggi distrutti. La Nakba è continuata giornalmente a partire dal 15 maggio del 48 fino ad oggi, con il genocidio a Gaza e con la pulizia etnica in Cisgiordania. Non c'è una famiglia palestinese che non abbia avuto un shahid, un martire all'interno della sua famiglia, una casa distrutta oppure degli ulivi sradicati. La vita dei palestinesi da quella data in poi è stata una vita che non saprei descrivere, perché chi va in Palestina e vede con i suoi occhi quello che succede torna e non ci crede a quello che ha visto, perché è una cosa emblematica, una cosa che è inimmaginabile. Ma tutto questo perché è successo, e perché da 80 anni il mondo chiude gli occhi? Perché il mondo è complice, tutte le società occidentali sono complici dello Stato sionista genocidario, sono complici perché non hanno fatto assolutamente nulla. A parole condannano, a parole dicono qualcosa, ma sempre giustificando Israele, sempre dando a Israele la possibilità di giustificarsi. E questo è quello che sta succedendo oggi. Pertanto essere in piazza in questi giorni non è una commemorazione, è un momento di lotta, è un momento di esprimersi e di dire che noi siamo a fianco del popolo palestinese per i suoi sacrosanti diritti e siamo a fianco della resistenza del popolo palestinese che, utilizzando tutti i metodi a sua disposizione, sta combattendo contro il progetto di eliminazione totale. E questo noi lo dobbiamo ribadire, dobbiamo anche, e questo è un invito a tutti quelli che sostengono la Palestina, di andare a leggere, a documentarsi, a conoscere veramente quanto è successo e quante sono le responsabilità dell'Europa e del mondo occidentale. Pertanto chiedo, e non solo del mondo occidentale, ma anche dei paesi arabi reazionari che hanno sostanzialmente lasciato fare Israele e oggi sono suoi complici. Pertanto io invito tutte e tutti a essere in Piazza Duomo lunedì 18 alle 18 per sostenere il popolo palestinese e la sua resistenza, affinché la data della Nakba non sia una data di commemorazione ma un momento di lotta per i diritti sacrosanti del popolo palestinese.
3: Alfredo Barcella, grazie, a risentirci, una buona giornata.
4: Altrettanto a voi.
0: E quindi ce ne ha parlato Alfredo Barcella del Presidio per la Palestina in occasione dei 78 anni dalla Nakba, questo lunedì 18 maggio alle ore 18 in piazza del Duomo a Brescia. Ma sempre questo lunedì 18 di maggio, contro guerra e impoverimento, l'Unione Sindacale di Base USB ha proclamato lo sciopero generale.
5: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Guido Lutrario dell'esecutivo nazionale di USB, Unione Sindacale di Base. Intanto un saluto e ben ritrovato.
6: Buongiorno, buongiorno a voi.
5: Allora, il 18 maggio USB proclama lo sciopero generale. Io parto da qui chiedendoti di ricordare e di presentare a chi ci sta ascoltando questo sciopero e perché è importante partecipare.
6: Allora, noi abbiamo proclamato questo sciopero sull'onda della nuova spedizione della flottiglia. I motivi dello sciopero generale ci sono da tanto tempo: la corsa al riarmo del paese e la decisione del governo di mettere tanti miliardi sul settore militare in presenza di una condizione economica sfavorevole, aumento dei prezzi, salari fermi, condizione economica di difficoltà crescente. Però c'è un'urgenza dovuta a questa nuova coraggiosissima spedizione di centinaia di attivisti, tra cui tanti compagni italiani, ma poi ci sono persone che vengono da tutti i paesi, che hanno deciso di affrontare una situazione molto pericolosa. Sono stati già aggrediti, la storia la conosciamo, ci sono stati gli arresti, o meglio dire il sequestro di due attivisti internazionali, poi rilasciati, ma adesso oggi, proprio tra poche ore, le imbarcazioni ripartiranno dalla Turchia e ovviamente ci aspettiamo una reazione da parte di Israele in linea, in coerenza con il comportamento avuto in questi mesi, in questi anni. I governi europei prevalentemente sono rimasti a guardare, hanno fatto sapere che questa spedizione non gode di nessun tipo di protezione. Abbiamo ascoltato, mi pare ieri o stamattina, insomma recentemente, una dichiarazione del Presidente della Repubblica, finalmente qualcuno che dice mezza parola nei confronti di Israele sulla violazione sistematica del diritto internazionale, l'intervento in acque dove Israele non ha alcuna giurisdizione. Siamo preoccupati, lo dico molto esplicitamente, perché credo che l'azione di denuncia di queste barche e di queste persone va incontro ad una ritorsione brutale a cui Israele purtroppo ci ha abituato, e quindi le motivazioni dello sciopero sono molto legate al sostegno a questa iniziativa. Ci ricordiamo le giornate d'autunno, sono state giornate importanti in cui un popolo ha preso le distanze dalla complicità del nostro governo nei confronti di Israele. È chiaro che se non c'è questa risposta popolare, questa scelta di tanti anche di mettere in gioco una giornata di lavoro, di scendere in piazza a sostegno di questa azione, che è un'azione umanitaria ma anche un'azione molto politica, è chiaro che l'esposizione e i rischi di queste persone si moltiplicano e aumentano, per cui noi ci sentiamo fortemente in qualche modo legati da una relazione di fratellanza con questa iniziativa. Abbiamo messo in campo l'iniziativa più forte che potessimo mettere in campo come organizzazione sindacale. Lo sciopero è indetto dall'Unione Sindacale di Base, ma ovviamente è a disposizione di tutti i lavoratori, tutti possono scioperare, è uno sciopero perfettamente legale, è stato indetto con i crismi della nostra maledetta legge 146, e quindi tutti i lavoratori e le lavoratrici sono nelle condizioni quel giorno di poter aderire lunedì 18 a questa, che è chiaramente un'iniziativa poco sindacale, un'iniziativa politica, umanitaria, di speranza, di riconoscimento per le persone che sono su quelle barche, che stanno rappresentando un'umanità che chiede un futuro diverso e non l'orrore al quale sembra che dovremmo abituarci, ma noi non vogliamo abituarci, non siamo disponibili a pensare che il futuro debba essere quello del genocidio sistematico delle persone, e quindi mettiamo in campo quello che possiamo, che credo che sia tanto, perché quando i popoli si muovono hanno una forza e una potenza enorme, però non sempre ci riescono, e quindi è questo l'invito che facciamo, a unirsi in questa battaglia. Lì c'è un gruppo di coraggiosi che ha messo diciamo così in gioco la sua il suo corpo, la sua sicurezza personale, pur di denunciare quello che sta succedendo e provare a portare un segnale di aiuto alle popolazioni di Gaza, e noi da qui possiamo essere un elemento di fratellanza e di sostegno a questa iniziativa. Per questo è il motivo dell'urgenza e dello sciopero del 18 maggio.
5: Ecco, rilanciamo anche un'altra data in conclusione, perché lo sciopero generale maggio anticipa la manifestazione nazionale a Roma del 23 maggio.
6: Sì, giusto, però io pensavo mi stessi dicendo un'altra cosa e la voglio dire. Ci sono anche due manifestazioni importanti prima del 18, che sono quelle di sabato 16, una sarà a Milano e l'altra sarà a Roma, sono le manifestazioni che ricordano la Nakba palestinese e la catastrofe di tanti anni fa, e quindi prima c'è quello. E poi c'è la manifestazione, ti ringrazio che la stai segnalando, la manifestazione di sabato 23, quella è una manifestazione nazionale che faremo a Roma, dove i settori operai avranno un protagonismo particolare. Lì tornano in auge, li mettiamo al centro, le grandi questioni sociali del paese: la questione del salario, la questione della precarietà, la questione dell'aumento del costo della vita, senza che ci siano strumenti efficaci di protezione. Aumentano i prezzi in seguito all'aumento del prezzo dei carburanti, della benzina, ma sappiamo che questo aumento ha la capacità di diffondersi su tutto il sistema delle merci, dei prodotti, soprattutto di quelli di cui abbiamo tutti bisogno quotidiano, e i nostri redditi sono fermi, non reggono il passo. Con questa è una condizione che il governo conosce benissimo, ma si rifiuta di intervenire in modo concreto. Ha tirato fuori la azione più comunicativa che concreta del salario giusto, che in realtà non è giusto manco per niente, perché è il salario dei contratti firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Ma non si sono accorti che i tribunali in diverse occasioni hanno messo sotto accusa proprio quei contratti, dichiarando quei salari stabiliti da quei contratti al di sotto del livello costituzionale. Quindi l'intervento del governo è come se avesse conclamato che il salario del quale dobbiamo

0: quindi il 23 marzo ci sarà la manifestazione nazionale a Roma su questi temi.
1: Guido Lutrario, esecutivo nazionale di USB, Unione Sindacale di Base, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
0: Grazie, grazie a voi.
2: E ora lasciamo da parte la lotta contro guerra e riarmo per continuare a parlare di attacchi alla libertà di lavoro e sindacale, perché non c'è un'altra chiave di lettura, almeno agli occhi della Confederazione Unitaria di Base, la CUB, che possa spiegare il licenziamento di Simone Vivoli, segretario nazionale FLMU CUB e storico delegato in team con più di 30 anni di anzianità di servizio, cacciato però di punto in bianco dall'azienda con la contestazione di avere inviato delle mail per promuovere iniziative legali di ex dipendenti e di aver così sottratto tempo all'attività lavorativa. Lo abbiamo sentito ai nostri microfoni.
3: Sì, grazie a voi per l'invito. Beh, sostanzialmente è avvenuto questo, che l'azienda è venuta in possesso di una comunicazione mail, quindi di uno scambio di mail fra il sottoscritto e un lavoratore per errore, e quindi poi l'azienda mi contesta in poche parole l'utilizzo della posta elettronica, di aver in poche parole anche in qualche modo leso il principio, insomma, il rapporto fiduciario con l'azienda, in quanto all'interno di questo scambio di email si parlava di una possibile vertenza che il lavoratore voleva intraprendere nei confronti della sua ex azienda, perché è un lavoratore che era passato alla nuova società della rete FiberCop.
4: Questa contestazione che ti viene fatta dall'azienda è una contestazione che in qualche modo è, come dire, legale, o la procedura, quella comunque di utilizzare il servizio mail aziendale, era possibile farla?
3: Sì, assolutamente, la procedura interna all'azienda che regola l'utilizzo della posta elettronica aziendale che ogni dipendente ha assegnato consente l'uso personale, cioè proprio uno specifico articolo che lo consente, purché sia in forma residuale e non comprometta lo svolgimento del normale della normale attività lavorativa. Di fatto si trattava di 8 comunicazioni mail inviate nell'arco di 3 mesi, di cui al massimo una al giorno, quindi di fatto oggettivamente un utilizzo in forma minimale, residuale, della posta elettronica, quindi all'interno dei regolamenti aziendali, e oltretutto quando abbiamo fornito le giustificazioni abbiamo chiarito che non ho mai avuto nel corso degli ultimi periodi nessuna evidenza da parte dei responsabili aziendali circa possibili mancanze sull'attività lavorativa.
4: Quindi, a tuo modo di vedere, quali sono allora i reali motivi per cui ti è stata appunto comminato questo licenziamento?
3: Crediamo che siano indiscutibilmente legati all'attività sindacale, perché erano relativi a delle vertenze che tantissimi lavoratori negli ultimi anni stanno mettendo in piedi verso TIM, in quanto hanno subito delle perdite salariali su alcuni istituti anche a seguito di accordi sindacali, quindi è chiaro che il tentativo è di la sindacale e le vertenze legali che giustamente i lavoratori portano avanti, anche perché abbiamo già avuto di sentenze di Cassazione che hanno confermato il comportamento irregolare dell'azienda e le decurtazioni salariali illegittime.
4: Quindi naturalmente immagino voi farete un ricorso al giudice, ecco, da anche rilevare che c'è stata una interrogazione all'amministrazione fiorentina che è stata presentata dai consigliere comunale Palagi di Sinistra Progetto Comune.
3: Oltre all'interrogazione del Consiglio Comunale ci sarà uno sciopero a livello nazionale martedì 19, le ultime 2 ore a fine turno, i lavoratori parteciperanno a questo sciopero su una proclamazione che era già stata fatta per altre motivazioni, e si aggiungerà anche questa

0: del mio licenziamento.
1: Benissimo, restiamo in contatto. Allora, Simone, grazie per la tua disponibilità,
0: grazie
1: e solidarietà naturalmente da parte della redazione. Una buona giornata.
0: Grazie a tutti. Buona giornata.
2: E sulla questione è stata presentata una interrogazione urgente all'amministrazione fiorentina dal consigliere comunale Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune, visto il rapporto continuativo che Palazzo Vecchio ha con TIM e con FiderCop che utilizza i servizi, i CT. Abbiamo sentito proprio Dimitri Palagi ai nostri microfoni.
3: Intanto grazie mille a voi. L'interrogazione nasce per tre ragioni. La prima di natura politica: quando c'è una persona che viene colpita sul nostro territorio per un impegno a favore della giustizia sociale e delle classi lavoratrici, è giusto esprimersi e mettersi politicamente al suo fianco e al fianco della lotta. Il secondo motivo è legato al nostro territorio, cioè la trasformazione che sta colpendo FiberCop e TIM ha degli impatti diretti sul territorio provinciale. Abbiamo delle crisi che riguardano il territorio di Campi Bisenzio e poi altre città e comuni della Toscana, e quindi ci deve essere un interesse e un'attenzione rispetto a questa vicenda. E il terzo elemento è che il Comune di Firenze ha rapporti come cliente istituzionale con TIM e FiberCop. Addirittura abbiamo trovato degli atti formali di Palazzo Vecchio e quindi del Comune di Firenze che prendono atto di come ci siano passaggi di rami d'azienda e trasformazioni che avranno un impatto su tantissime persone in termini occupazionali. E quindi c'è anche questo aspetto, cioè il Comune può valutare l'inserimento nei contratti di fornitura con TIM e FiberCop delle clausole sociali che vincolino i fornitori al rispetto di quelle che sono le massime garanzie da dare alla libertà sindacale e prevenire le condotte antisindacali. Quindi ci sono tutta una serie di ragioni che portano a poter pretendere che non ci sia il silenzio da parte del livello istituzionale di maggiore prossimità, che è quello comunale.
1: Ecco, c'è anche questo elemento che l'infrastruttura pubblica della rete fissa italiana è stata di fatto in questo momento controllata da un fondo statunitense. Ecco, ha qualche rilevanza questa vicenda?
3: Assolutamente sì, ieri abbiamo messo insieme quattro vicende molto diverse tra loro che riguardano le privatizzazioni, le esternalizzazioni, la logica degli appalti, quindi anche in settori molto diversi come sono quelli magari dell'assistenza domiciliare, del sociosanitario, delle infrastrutture aeroportuali e per l'appunto questa vicenda TIM FiberCop ci dimostra che il fondi e sono un meccanismo di massima estrazione finanziaria di valore che toglie valore e impoverisce il lavoro in quanto tale, quindi i salari e il territorio, impedendo forme di conflittualità, provando a disciplinare e reprimere tutto ciò che si esprime a favore dei diritti delle persone e dei diritti del territorio. Quindi ci sono delle logiche che annunciano la possibilità di uscita fino a 1.800 persone da parte di FiberCop, fino a 1.000 persone da parte di TIM, e sappiamo che poi c'è un coinvolgimento di Poste Italiane in prospettiva per quanto riguarda una parte infrastrutturale che è considerata interesse strategico nazionale. Quindi abbiamo anche degli elementi di evidente contraddizione, per cui a un certo punto finisce che i costi di ciò che è ritenuto necessario sono a carico della collettività e i meccanismi di estrazione del profitto vengono regalati a questi grandi fondi di investimento internazionali.
1: Chiarissimo, grazie Dimitri Palagi, buona giornata.
3: Grazie mille a voi.
2: Sono le 11:49 minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. A brevissimo apriremo la pagina economica, prima ancora dell'appuntamento delle 12 con l'analisi critica dei fatti economici della settimana insieme ad Andrea Fumagalli. In una vigna d'estate, troppa realtà mi spinge al fondo, io la chiglia nel cra... Lo faremo tra poco con Dario Ballardini, responsabile comunicazione del comitato promotore di 1% equo, che da oggi dà il via alla raccolta firme per la tassazione delle grandi patrimoni in Italia. Vado dove terra non è che una perla blea.

0: Questa mattina conferenza stampa a Milano, esattamente in piazza Fari, perché è stata presentata il via alla raccolta firme per la legge sui grandi patrimoni, 1% equo. Con noi c'è Dario Ballardini, responsabile stampa di questa campagna. Dario, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, intanto ricordiamo che tipo di campagna è che cosa punta.
1: Sì, la campagna è molto semplice, propone una proposta di legge di iniziativa popolare per un'imposta sui grandi patrimoni sopra i 2 milioni di euro, escludendo la prima casa, che va dall'1 al 3,5% e che vuole riportare un po' di progressività che è sancita nell'articolo 53 della Costituzione nel nostro sistema fiscale. Da oggi si può firmare ufficialmente, in realtà la piattaforma è attiva già da 2 giorni, ci sono già più di 3.000 firme. E oggi abbiamo appena fatto una conferenza stampa in Piazza Affari a Milano, davanti proprio alla borsa, con uno striscione Tax the Rich vicino al dito medio di Cattelan, e quindi il messaggio è molto semplice, che i ricchi devono dare qualcosa per lo Stato sociale che è in affanno.
0: Dario, volevo sottolineare però anche la difficoltà, perché voglio dire, non è la prima volta che si parla appunto di una tassa sui grandi patrimoni e sappiamo che i governi, il nostro governo poi nello specifico, non pare particolarmente interessato e d'accordo su questa tassa.
1: Il governo Meloni sicuramente non è interessato, anche se come raccontava Fumagalli in uno degli ultimi incontri, forse gli servirebbero anche a loro qualche miliardo per le politiche economiche. Quelli che pensiamo possono essere interessati sono i cittadini italiani, il 99% che guadagnerebbe da questa legge, e quindi la raccolta firme è anche una spinta verso tutti i partiti del centro-sinistra che sono timidi su questo tema a muoversi, a come dire, proporlo nel programma elettorale delle prossime elezioni dell'anno prossimo.
0: Scusa, non so se hai già ricordato, ma quanti soldi si riuscirebbe a raccogliere tassando?
1: Allora, le stime dicono dai 26 ai 65 miliardi, perché appunto dipende naturalmente dai calcoli fatti dagli economisti che ci hanno supportato in questa campagna. Ricordo che sono più di 20, i promotori sono arrivati a più di 70 in questi giorni, stanno aumentando, e servirebbero proprio a sanità pubblica, istruzione, politiche abitative, tutela ambientale, sicurezza sul lavoro, tutti i settori che sono definanziati negli ultimi 20 anni.
0: Beh, sarebbe una bella botta anche per le casse proprio del governo.
1: Sì, sarebbe una bella botta per le casse del governo, ma soprattutto per le casse dello Stato, come dire, ogni volta su tanti temi, la sanità, la scuola, la casa che manca, ci dicono i soldi non ci sono. In realtà i soldi ci sono c'è qualcuno che si arricchisce sempre di più, e una tassa di questo genere non gli cambierebbe molto, perché l'1% su chi ha 3 milioni di euro vorrebbe dire 10.000 euro all'anno, meno di quanto pagano di IRPEF tanti lavoratori.
0: Benissimo Dario, vuoi aggiungere qualcosa? O ci fermiamo qui?
1: No.
0: Tanto ricordiamo.
1: Allora,
0: che
1: vi dico soltanto il sito www.1%equo.it, da cui si può firmare sia sulla piattaforma governativa con SPID e CIE e dal prossimo weekend in tutta Italia anche con i banchetti.
0: Dunque, lo ricordiamo, inizia la raccolta firme per questo 1% equo, la tassa, abbiamo detto, sui grandi patrimoni. Grazie ancora Dario.
1: Grazie a voi. A
0: presto. Buona giornata, a presto.
2: E sono le 11:56 minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. A brevissimo l'analisi critica dei fatti economici della settimana insieme al nostro collaboratore ed economista Andrea Fumagalli. Prima però i Figis.

0: il responso della sera, che sia stop o vita vera, si spera se domani non sei più in pista, sei a casa, fuori dalla lista, ecco già, boom, in cuffia, batte in testa, stordisci.
1: Benissimo, eccoci qua, l'appuntamento del venerdì con il nostro collaboratore Andrea Fumagalli, la sua rubrica di analisi critica dei fatti economici della settimana. Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno a te Rosangelo, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Benissimo, abbiamo un po' di argomenti, Andrea, e poi ne ho aggiunto ancora uno, ma lo vediamo per ultimo. Intanto apriamo con Pechino, l'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente USA Donald Trump. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese, cortese ma piuttosto guardingo. Dal canto suo Trump ha elogiato il fantastico rapporto che avrebbe con il presidente cinese e ha detto di avere grande rispetto per la Cina e Xi, definito un grande leader. Sul tavolo comunque tantissimi temi economici e commerciali con i CEO di 17 grandi aziende statunitensi, da Musk a Tim Cook, arrivati nel capitale cinese, oltre naturalmente alle questioni internazionali, tra cui la guerra in Iran e la relativa chiusura dello stretto di Hormuz e la vicenda sempre molto delicata di Taiwan.
2: Esatto, dunque le questioni poste dall'incontro fra il presidente Trump e il presidente cinese Xi di fatto si sono risolte con apparentemente con un nulla di fatto, che significa una situazione non migliorata per quanto riguarda la politica di Trump. È chiaro che uno dei nodi principali era la questione dell'attacco israelo-americano contro l'Iran. La guerra all'Iran per la Cina, per Xi Jinping, genera problemi energetici, come sappiamo. Prima della crisi la Cina dipendeva dal petrolio che passava dallo stretto di Hormuz per il 47% del totale delle sue importazioni petrolifere. Il secondo grande importatore di petrolio è il Venezuela, ricordiamolo, per la Cina. Mentre l'Unione Europea dipende del 13% e gli Stati Uniti dal 6%. Quindi è chiaro che questo blocco, questa situazione difficile, lo stretto di Hormuz pesa prevalentemente sulla Cina, che non è però l'unico paese che ne soffre. Ad esempio il Giappone importa attraverso Hormuz il 65% del suo fabbisogno energetico, quindi una situazione molto peggiore di quella della Cina. Ma al di là di questo, però, è da notare che Trump voleva presentarsi da Xi con la certezza che erano gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Invece, e non è un caso che sia successo, proprio nel momento stesso in cui iniziavano i colloqui fra Stati Uniti e Cina, l'Iran ha consentito l'uscita di qualche petroliera carica di petrolio diretto alla Cina. E questo significa dire che gli Stati Uniti non controllano affatto lo stretto di Hormuz, che è ancora in mano e sotto controllo dell'Iran, che l'Iran è in grado di decidere chi deve passare e ovviamente fa passare le navi degli alleati, e questo dimostra che la Cina tutto sommato viene vista alleata dall'Iran, anche se poi ufficialmente abbiamo sentito che sia Trump che Xi sono dichiarati d'accordo nell'impedire che l'Iran possa dotarsi dell'arma nucleare. Però quindi mi hanno aperto un contenzioso, un punto interrogativo. Sull'arma nucleare è chiaro che sia la Cina che gli Stati Uniti possono essere del tutto d'accordo, ma per quanto riguarda lo sviluppo del nucleare civile in Iran, com'è la situazione? Sicuramente per quanto riguarda Trump neanche il nucleare civile deve essere utilizzato in Iran. Invece la posizione della Cina da questo punto di vista è più morbida. Questo è stato uno dei punti del contenzioso dell'accordo. Trump voleva arrivare con una carta, un jolly da giocare, in realtà questo jolly si è rivelato fallace e quindi si ritrova nella stessa situazione diversa. Teniamo presente che in ogni caso Trump paga la situazione in Iran, paga perché una delle promesse economiche, elettorali economiche di Trump era proprio il calo dei prezzi, in particolare quello dei carburanti. E in seguito alla situazione che adesso vediamo, la benzina è passata dai 2,7 dollari al gallone prima dell'attacco israeliano-americano all'Iran, e adesso la benzina costa il 4,5%, il diesel è passato da 3,5 dollari al gallone al 5,6%, e questo ha fatto sì che l'ultimo dato per quanto riguarda il tasso di inflazione americano ha superato il 3,3%, il più alto da quanto da 4 anni a questa parte. E quindi E quindi questa è sicuramente una situazione grave. L'altro aspetto su cui si è discusso, gli altri due aspetti, sono uno di carattere commerciale per quanto riguarda l'import-export fra i due paesi. L'introduzione dei dazi posti da Trump alla Cina ha avuto un effetto, come già avevo fatto rilevare qualche settimana fa, di un calo delle esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti, che sono calati quasi del 40%, quindi in maniera abbastanza rilevante. Però questo non ha creato problemi all'economia cinese, anzi, il calo del 40% dell'export cinese verso gli Stati Uniti è stato più che abbondantemente compensato da un aumento del surplus commerciale cinese verso il resto del mondo, al punto tale che oggi, nel mese di febbraio, il saldo commerciale cinese ha superato i 1.200 miliardi di dollari ed è il livello più alto mai raggiunto dall'economia cinese negli ultimi 30 anni. Quindi la politica dei dazi, che doveva colpire una delle fonti di liquidità principali, il surplus commerciale cinese, si è rivelato del tutto fallimentare, e questo l'abbiamo già avuto modo di dire. Qui c'è anche una serie di accordi che sono stati siglati fra i due paesi. Ricordiamo che Trump era seguito dal gota dell'oligarchia, della tecnoligarchia americana, da Musk a Thiel, a esponenti della Silicon Valley, via di queste, quindi è chiaro che è stato anche il momento per fare business. E infatti business c'è stato, perché la Cina ha deciso di acquistare un certo numero di Boeing dagli Stati Uniti, in cambio di una maggiore apertura per quanto riguarda la possibilità di approvvigionarsi dei chips, che è un altro elemento molto delicato per la Cina. Perché se la Cina detiene il controllo più o meno monopolistico di tutte le terre rare dei metalli che sono oggi al centro della rivoluzione tecnologica, quindi litio e compagnia cantando, è anche vero che la Cina è fortemente dipendente dalle importazioni dei chips, perché i maggiori produttori sono negli Stati Uniti e a Taiwan. E qui si apre il quarto e ultimo punto di discussione. La politica estera della Cina e la politica estera degli Stati Uniti per quanto riguarda l'affare Taiwan. Qui sì, bisogna dire, si è imposto in maniera molto chiara, e questo dimostra che Xi aveva un rapporto di forza favorevole. Ha detto agli Stati Uniti in maniera molto chiara che di Taiwan gli Stati Uniti non se ne devono occupare, che prima o poi Taiwan entrerà a far parte della nazione cinese. Questo per la Cina è molto importante, non per questioni puramente nazionalistiche, ma dato che i cinesi sono molto problematici, ma per questioni puramente economiche e tecnologiche, proprio per il ruolo che Taiwan ha nella produzione di chips. E ultimo punto, abbiamo che c'è un cambiamento per quanto riguarda i flussi di investimento, sempre sul lato commerciale. I flussi di investimenti cinesi negli Stati Uniti attraverso l'acquisizione di quote societarie si è fortemente ridotto, mentre è aumentato in Europa. E questo, nell'intenzione del governo cinese, doveva essere uno strumento per aumentare il peso del renminbi sui mercati finanziari internazionali, ma questo momento non si sta ancora verificando, visto che il renminbi, la valuta cinese, pesa intorno al 2,5% sul mercato globale delle valute, quindi una quota ancora molto, molto ridotta. Alla fine, conclusione, possiamo dire che essenzialmente i due paesi devono fare buon viso a cattivo gioco. Gli Stati Uniti devono ormai prendere atto che la Cina è più avanti degli Stati Uniti per quanto riguarda alcuni campi determinanti nel determinare l'egemonia economica mondiale, il campo della logistica, della tecnologia, dei flussi commerciali e via dicendo, mentre ancora indietro per quanto riguarda la struttura finanziaria e alcune dipendenze, da quella energetica a quella dei chips, che ancora bloccano o possono creare un vincolo allo sviluppo dell'economia cinese.
1: Intanto i ministri degli esteri dei paesi del BRICS, tra cui Iran e Russia, hanno partecipato a un vertice di 2 giorni in India in vista del 18° vertice dei leader che si terrà entro la fine dell'anno. Al centro dei colloqui, naturalmente, il Medio Oriente, la crisi energetica, con posizioni decisamente contrapposte, visto che in India erano presenti rappresentanti di Iran, Arabia e Emirati Uniti, paesi che più volte si sono confrontati militarmente nelle ultime settimane.
2: Esatto, la riunione dei ministri degli esteri che si è tenuta in questi giorni, in contemporanea col vertice a Pechino tra Trump e Xi, dei ministri degli esteri dei paesi BRICS, solo i BRICS, non i BRICS Plus, quindi erano presenti il ministro degli esteri del Brasile, della Russia Lavrov, dell'India ovviamente che faceva l'unione di casa, del Sudafrica non c'era, e questo può essere spiegato, però indicativo, il ministro degli esteri cinese, perché era impegnato nell'incontro con Trump, era presente l'ambasciatore da parte della Cina. La scelta di basso profilo di inviare l'ambasciatore cinese in India a questo vertice dimostra che l'interesse della Cina non è al momento così forte, almeno così pare, anche perché al momento attuale i BRICS si trovano in una situazione abbastanza confusa, se possiamo usare questo termine, perché non riescono a sviluppare su alcuni temi di politica internazionale una posizione unitaria e coesa. Non sono riusciti a produrre una dichiarazione comune sull'aggressione all'Iran, ad esempio, e anche sulla questione palestinese c'è una certa freddezza. Questo è dovuto dal fatto che alcuni paesi, come l'India di Modi, ad esempio, si trova su posizioni molto filosioniste. Non a caso Modi è stato uno dei pochi leader, capi di Stato, che nel 2026 si è recato a Gerusalemme e ha incontrato Netanyahu, non sia per questioni economiche ma anche per ribadire una certa vicinanza in funzione anti-islamica e anti-pakistana da questo punto di vista. Inoltre c'è il fatto che sulla guerra dell'Iran fanno parte della confederazione dei BRICS Plus anche due paesi come gli Emirati Arabi e l'Arabia, che da una parte, che si trovano, diciamo, su posizioni opposte per quanto riguarda la lettura dell'invasione dell'attacco americano-israeliano in Iran. Perché da una parte abbiamo gli Emirati Arabi e l'Arabia, che sono fortemente alleati con gli Stati Uniti, dall'altra parte abbiamo che il Qatar invece si trova su posizioni più filo-iraniane, se possiamo usare questa espressione con tutti i distinguo che è necessario, e quindi c'è una frattura interna da questo punto di vista. Ultimamente il ministro degli esteri indiano, in questo incontro che si è tenuto a New Delhi, Bharat Kumar, ha accennato la possibilità di creare uno schieramento alternativo rispetto a quello di India, Israele e Emirati, da un lato, e dall'altra parte ci sarebbe lo schieramento di Arabia Saudita e Pakistan e con l'adesione della Turchia e del Qatar. Questa situazione di polarizzazione riguardo alla guerra all'Iran crea un blocco alla possibilità di sviluppare una politica internazionale coesa dei BRICS, e questo rallenta il percorso verso la creazione di possibili nuovi equilibri geopolitici internazionali. Questo però è soltanto l'incontro dei ministri degli esteri. Si è discusso anche della preparazione del prossimo vertice post-estivo dei BRICS, che si uniscono in 2 anni, l'ultima volta è stato nel 2024 a Kazan in Russia, no? E vedremo se poi, in vista di questo incontro sicuramente a più alto livello, con la presenza di tutti i leader di Stato, si riuscirà a trovare una quadra per far sì che i BRICS acquistino, oltre anche una rilevanza di carattere politica, oltre alla già acquisita rilevanza di carattere economico-tecnologico.
1: Andrea, ci spostiamo in Italia partendo proprio dall'ondata di licenziamenti di Electrolux, tutt'altro che un fulmine a ciel sereno. L'industria metalmeccanica e conseguentemente il paese sono ad un passo dal collasso economico. Così il segretario generale della FIOM CGIL Michele De Palma, intervenendo a Bari all'Assemblea Nazionale delle Delegate e dei Delegati dell'Industria Metalmeccanica, per aggiungere: si sono persi oltre 100.000 posti di lavoro dal 2008 a oggi, e nei primi mesi del 2026 le ore di cassa integrazione corrispondono a 132.000 lavoratori e lavoratrici a rischio. L'Italia dunque rischia di perdere la propria sovranità industriale. In qualche modo, Andrea, la leggo anche a quanto ha affermato al Senato nel Question Time la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha affrontato diversi argomenti, da PNR all'andamento comatoso appunto dei salari, della crescita inesistente nel Sud fino all'eterno ritorno sulla scena dell'antico pallino della destra, l'energia nucleare.
2: Dunque, partiamo dalla relazione che ha fatto l'amico e compagno Matteo Gaddi, che è responsabile del centro studi della FIOM, all'Assemblea nazionale della FIOM che si è tenuta in questi giorni, tenuta ieri e di l'altro ieri, a Bari, dove appunto è venuto fuori un quadro abbastanza drammatico, ma abbastanza già noto per quanto riguarda la struttura delle imprese manifatturiere italiane. La ripresa occupazionale, si legge nella relazione di Matteo Gaddi, è inferiore ai livelli del 2008 e la produzione industriale cala in ogni comparto tranne aerospazio, navalmeccanica e difesa, che guarda caso sono i settori che sono più legati all'apparato militare industriale. I settori più in crisi, se li guardiamo negli ultimi 10 anni, non nell'ultimo trimestre, no? Sono l'automotive, come è noto, che ha perso il 48% di produzione, gli elettrodomestici, e dove c'è il caso Electrolux emblematico ed è la spia di questa situazione, l'elettrodomestico ha perso il 45% della produzione, la siderurgia ha perso il 27%, il totale della manifattura ha perso negli ultimi 15 anni il 27% di produzione. Abbiamo dei crolli produttivi elevatissimi per quanto riguarda l'acciaio, 9 tonnellate in meno, l'automobile sono dei prodotti in Italia 1,4 milioni di unità in meno e soltanto 237.000 in meno nel solo 2025. Quindi è chiaro che qui siamo di fronte a un processo di dismissione dell'apparato manifatturiero. La cosa in sé non potrebbe essere vista non come una cosa completamente negativa, considerando anche l'effetto inquinante e antiecologico di molte di queste produzioni manifatturiere, basta pensare all'Ilva di Taranto. Ma se, però, occorre che questo processo di dismissione sia compensato da investimenti ad alto valore aggiunto, con un valore aggiunto superiore a quello della manifattura, in comparti legati ai servizi per le persone, al welfare, alla sanità, all'istruzione, cose che di questo assolutamente non se ne parla. Noi abbiamo, che come dichiarato dalla prima ministra Meloni, giusto alla question time di mercoledì scorso, abbiamo invece una idea, se si può parlare di idea, forse idea è una parola eccessiva da questo punto di vista, ma una tendenza più o meno confusa di fare dell'Italia un hub di produzione di basso valore aggiunto, di carattere turistico, di carattere servizi alla persona, logistica di basso profilo, cioè tutte attività che non sono in grado di compensare il calo in termini di produzione di ricchezza, in termini occupazionali, che la crisi dell'industria ha posto in essere negli ultimi 15 anni. Una tendenza che sicuramente proseguirà anche nel futuro da questo punto di vista. E qui bisogna iniziare a fare una serie di dibattiti sulle possibilità di sviluppare politiche di riconversione. L'idea che oggi va per la maggiore, ed è stata proprio ulteriormente confermata dall'intervento di Mario Draghi che si è svolto ieri a Bruxelles, è quella di puntare sulla riconversione militare, come sappiamo, e attraverso il piano di riarmo europeo. Ma ovviamente questo processo di riconversione militare fa pugni con qualsiasi discorso di carattere etico e di pace sociale, perché non fa altro che ampliare le distruzioni, le morti e la disuguaglianza all'interno delle diverse economie che ne sono interessate. Anche per quanto riguarda la possibilità di compensazione della crisi industriale dal punto di vista della dinamica reddituale, nulla si dice e quello che si propone è una sorta di truffa come quella legata al salario giusto, dove di giusto c'è proprio nulla se non il fatto che vengono confermate che valgono i rinnovi contrattuali dei principali associazioni sindacali, ma che sono già, per come sono costruite, ne abbiamo già parlato più volte, che sono già comunque insufficienti a mantenere il potere d'acquisto di fronte a un potenziale aumento dei prezzi. Quindi da questo punto di vista manca anche, e anche questo è una cosa molto grave, una possibilità di riconversione che non va solo nei settori di produzione a maggior valore aggiunto, ma va anche a accelerare il processo di transizione energetica attraverso il maggior sviluppo del rinnovabili. Ora, è vero che l'Italia negli ultimi anni si sono verificati delle dinamiche interessanti. Per esempio, tra il 2018 e il 2023 la produzione interna delle turbine eoliche è aumentata del 14%, mentre sono aumentate del 117% le importazioni. Anche questo è un dato. Noi abbiamo un settore dove l'Italia ha una sua tecnologia e delle sue competenze. È uno dei pochi settori in cui la produzione industriale aumenta rispetto ai dati che abbiamo visto poc'anzi, aumenta negli ultimi 5 anni del 14%, ma l'importazione di queste turbine eoliche, di queste nuove tecnologie green, è l'importazione del 117%. E qui c'è un problema di riconversione dalle importazioni verso la produzione nazionale, secondo me. Lo stesso per quanto riguarda le pompe di calore, sempre secondo la relazione di Matteo Gatti. Le pompe di calore sono aumentate, la produzione è aumentata del 161%, ma le importazioni, quindi la dipendenza dall'estero, del 380% negli ultimi 6 anni. Anche qui c'è un campo di azione, di riconversione da tecnologie altamente inquinanti verso tecnologie pulite, in cui l'Italia potrebbe svolgere la sua parte e potrebbe quindi recuperare quella perdita in quei settori obsoleti che sono oggi l'acciaio, l'automotive e parte dei beni durevoli verso produzioni che bisognano, che sono una sorta di sinergia fra produzione industriale e produzione di servizi, quindi una nuova idea di politica industriale, verso transizioni, verso tecnologie green e produzioni green e verso produzioni a vantaggio dell'uomo e del welfare, dell'essere umano, quindi quei servizi intangibili che oggi sono sempre più necessari anche per mantenere una certa capacità competitiva per quanto riguarda lo sfruttamento delle economie di apprendimento e di rete che oggi sono al centro della dinamica della produttività. Tutto questo non viene fatto e quindi la produttività in Italia è il fanalino di coda dell'Europa.
1: E per quanto affermato invece dalla nostra Premier, che dici?
2: Sì, abbiamo già in parte detto sulla questione economica, Meloni in maniera molto senza ha presentato dei dati di cui non è stata esplicitata la fonte perché non si sa da dove vengono, secondo la quale appunto noi abbiamo che c'è una ripresa del potere d'acquisto dei salari, c'è un aumento dell'occupazione come mai si è verificata, è calata la precarietà. Se noi andiamo a vedere effettivamente i dati statistici, sappiamo che i dati possono essere letti in maniera molto diversa, da uno stesso dato ci possono essere interpretazioni anche opposte. Dipende anche da come viene argomentata l'analisi del dato. È chiaro che se noi andiamo nell'ultimo Istat, in questa settimana, non so se è stata una coincidenza o è stata fatta apposta per supportare l'intervento della Premier Meloni a Question Time, ha comunicato che ad esempio la produzione industriale nell'ultimo mese è aumentata dello 0,7%, anche se a livello annuo è calata dello 0,2%, ma c'è una tendenza che prevede che il calo della produzione industriale che ha avuto quei dati che abbiamo dato prima sia ormai arrivata al punto minimo e quindi non possa altro che o rimanere così o aumentare leggermente. Così la Meloni ha detto che nell'ultimo anno, negli ultimi 6 mesi, è aumentato il reddito reale disponibile alle famiglie. Ora, bisogna capire che cos'è il reddito reale disponibile alle famiglie, perché se dico il reddito reale di tutte le famiglie, dove ci sono dentro i poveri e i ricchi, sicuramente di fronte a un tasso di inflazione che è sceso ai minimi nel corso del 2025 all'1,2%, quello però al netto dei prodotti energetici senza considerare il prodotto del carico della spesa, quindi il tasso ufficiale di riferimento, se c'è stato un incremento medio dei redditi del 2,8%, abbiamo rispetto a un tasso di inflazione non proprio realistico dell'1,6%, abbiamo effettivamente nell'ultimo anno un aumento dei redditi reali. Però se guardiamo, ampliamo la prospettiva temporale e facciamo riferimento al periodo post-Covid, cioè dal 2019 in poi, i redditi reali delle famiglie italiane sono calati. E soprattutto sono calati i redditi da lavoro, che il potere d'acquisto è calato negli ultimi 7 anni dell'8% mediamente. Questo calo è stato meno marcato negli ultimi 2 anni, sia perché ci sono stati dei rinnovi contrattuali che comunque non riescono a stare al passo con l'aumento dei prezzi, sia perché il tasso di inflazione è stato basso. Ma le prospettive che adesso abbiamo di fronte, in seguito alla crisi energetica, all'aumento dei prezzi della logistica, eccetera, andremo, secondo quanto dice dice la Banca Centrale Europea, ha un possibile tasso di inflazione a fine d'anno e a livello europeo del 4%, il che significa, perché dato che l'Italia ha un tasso di inflazione mediamente superiore alla media europea, significa un tasso di inflazione come minimo tra il 5 e il 6%. E qui ritornerà di nuovo la vecchia situazione, per cui all'aumentare dell'inflazione i salari monetari rimangono fermi e c'è un ulteriore processo di impoverimento.
1: Io chiudo.
2: Quanto riguarda la precarietà,
1: scusa,
2: avremo modo di parlarne prossimamente.
1: Ecco, invece Andrea, io volevo chiudere con dei dati di cui non abbiamo parlato, però volevo sottolinearli. Sono dati di un rapporto UNICEF, quasi un bambino italiano su quattro vive al di sotto della soglia di povertà. Il rapporto UNICEF fotografa una frattura sociale che non riguarda soltanto il reddito delle famiglie, ma il futuro stesso dei minori. In Italia il 23% dei bambini vive in nuclei con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più alti in Europa. Nel confronto internazionale il nostro paese si colloca al 30° posto per povertà infantile con un tasso pari al 23,2%.
2: Sì, questi dati confermano una realtà purtroppo già abbastanza nota, perché l'Italia, oltre a presentare tasso di povertà relativa, la povertà relativa è proprio quando una famiglia ha un reddito che è inferiore al 60% della mediana del reddito, questo concede la definizione di povertà relativa, che è più ampio del concetto di povertà assoluta, sono due concetti diversi che non devono essere mischiati, come ogni tanto avviene, e la povertà relativa è l'indicatore di povertà che è più importante, perché io misuro il mio grado di povertà non in termini assoluti, cioè la capacità di sopravvivere, ma anche in relazione allo stile di vita e ai redditi medi delle persone che vivono intorno a me nella mia realtà territoriale. Quindi questo è un indicatore che effettivamente bisogna prendere in considerazione. E se prendiamo questo indicatore, l'Italia presenta dei dati che sono molto superiori alla media e a questa situazione particolarmente strutturata ormai di questa povertà infantile, che negli altri paesi non esiste. Questa poi esiste in misura minore ovviamente, e questo dipende anche dal fatto che mancano tutta una serie di servizi all'infanzia. Anche questo sarebbe un campo in cui lo spazio e la necessità di investire sarebbe molto ampio, e sono proprio quegli investimenti a più alto valore aggiunto. E questo purtroppo, e qui ritorniamo al discorso che facevamo prima, di ipotizzare una politica sociale industriale, cioè una politica industriale di sviluppo di investimenti per la produzione di servizi, beni, che abbia delle finalità di carattere sociale e non puramente di profitto mercantile. Questa è la svolta che questo paese avrebbe bisogno, e questo dovrebbe essere al centro anche del dibattito programmatico in vista delle prossime elezioni da parte dei partiti che si oppongono al governo Meloni. Si hanno il coraggio e l'intelligenza di farlo.
1: Benissimo Andrea, e a questo punto ci salutiamo.
2: Ci salutiamo.
1: Ti ringrazio.
2: Abbiamo trascorato abbondantemente del tempo e della pazienza degli ascoltatori.
1: No, il tempo non l'abbiamo sforato, la pazienza non saprei dirtelo, ma non credo. Comunque Andrea, ci aggiorniamo la settimana prossima.
2: Ci aggiorniamo la settimana prossima, un caro saluto a te Rosangela e un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori sulle frequenze antagoniste di Radio Onda Blu.
1: Grazie, a presto.
2: Ciao.
1: Io intanto ricordo che con noi c'era appunto Andrea Fumagalli, docente di economia politica all'Università di Pavia, e questo era l'appuntamento del venerdì con la sua rubrica di analisi economica. Stop.

0: Sono le 12:29 minuti, è tutto per quanto riguarda lo spazio approfondimenti di questa mattina. La linea passa a Dissonanze Weekenders.
1: Spera, se domani non sei più in pista.
0: Con voi Pamela fino alle 13, poi ricordo la prima edizione del Radio Giornale. Un buon ascolto intanto a tutti e a tutte. Boom.

dissonanze.

Ciao a tutti. Ciao a tutti, tutte e tutto, e benvenute alla puntata di Weekenders di venerdì 15 maggio. Ormai la festa di Radio Onda d'Urto è dietro l'angolo e oggi iniziamo il nostro ciclo, la maratona delle interviste alle case editrici che sono sui banchi della libreria. Iniziamo però oggi e anche domani con degli spunti di attualità che non riguardano soltanto la bellezza, l'interesse dei cataloghi, dei titoli che tutti gli anni poi arrivano alla festa, ma riguardano anche le difficoltà, le polemiche, la crisi strutturale del settore editoriale. E oggi iniziamo con una delle case editrici più storiche, sodali della nostra festa, che è Shake Edizioni.

0: E quindi benvenuto a Raffe, editore di Shake, sulle nostre frequenze. Ciao Raffe, grazie di essere qui. Pronto? Allora, anche oggi... Mi senti Raffe?
1: Sì. Io sì.
0: Ah, perfetto. Scusami, adesso ti sento anche io.
1: Perfetto.
0: Allora, ti davo il benvenuto sulle nostre frequenze e ho anticipato appunto che quest'anno la maratona delle interviste alle case editrici, che poi saranno sui banchi della libreria del Gatto Nero durante la festa di Radio Onda d'Urto, parte con uno spunto d'attualità e parte da un vostro post sui social, su vari social, che se me lo permetti magari leggo o vuoi leggerlo tu addirittura?
1: Vai, tranquillo, tranquillo. Sì.
0: Cari lettrici, cari lettori, per la prima volta da tanto tempo quest'anno non saremo presenti al Salone del Libro di Torino. Iniziative come queste, il Salone in primis, sono un sacrificio molto grande per gli editori indipendenti, sia dal punto dello sforzo umano sia da quello economico. L'obiettivo per noi non è mai stato quello del profitto, ma della presenza, della relazione diretta con la nostra comunità di lettori. Ma sempre più spesso le organizzazioni di festival e saloni fanno finta di niente e si tappano gli occhi, pur ben sapendo delle condizioni e degli sforzi dell'editoria indie, chiedendo una tariffa di affitto dello stand sempre più alta e dando in cambio poco e nulla. Questa volta abbiamo deciso di dire no. Quindi non ci saremo. L'unico rammarico sta nel non incontrarvi di persona a Torino. Ma come dice Achim Bey, poi parleremo anche di Achim Bey, di cosa avete pubblicato, ci possiamo incontrare altrove, su altri sentieri di stelle. Intanto allora diciamo che uno dei sentieri di stelle lungo il quale lettrice e lettore potranno incontrare Shake sarà appunto la libreria del Gatto Nero. Però ti lascio la parola per spiegarci che cosa è successo quest'anno.
1: Ma è successo... Per poter spiegare questa cosa, secondo me, bisogna fare un passo a lato, cioè un po' quello che succede anche nelle dinamiche di borsa, diciamo, no? Quando ci sono le grandi crash, ci sono le grandi crisi, alla fine chi paga è il cosiddetto parco buoi, cioè tutti i piccoli finanziatori che giocano in borsa, che non sono al corrente delle dinamiche esatte di mercato, degli inside trading e quant'altro. Questa definizione, questa espressione fu coniata da Marx negli anni del cosiddetto governo Guizot, quindi nel periodo insomma degli anni 30 dell'Ottocento, appunto per denotare quello che accade in borsa, cioè che quindi alla fine chi viene fregato in borsa è sostanzialmente appunto il piccolo risparmiatore, eccetera. Nelle dinamiche della fiera del libro, del Salone del Libro di Torino, ci sono delle dinamiche simili, cioè il salone non può esistere senza gli editori indipendenti, perché danno effettivamente il prezzemolo, il sale e la di una bibliodiversità che altrimenti nelle librerie normali non si vede, cioè se si va nelle librerie di catena non trovi assolutamente la bibliodiversità e se
0: mai trovi, ma,
1: cioè non ha, improvvisamente la gente si rende conto che l'editoria è un'editoria italiana, è un'editoria molto ricca, girando nel salone e vede, come dire, un'offerta sterminata rispetto a quello appunto che normalmente ha l'occasione di poter vedere appunto nelle librerie di catena, ma anche nelle librerie indipendenti, devo qui dire, perché le librerie indipendenti hanno una dimensione molto piccola e tendono a favorire ad esempio libri sostanzialmente di narrativa. E la saggistica ad esempio ne patisce enormemente. Noi che lavoriamo sostanzialmente sulla saggistica siamo fortemente penalizzati anche da quel punto di vista. Appunto, dicevo, quindi il Salone del Libro è una dinamica di questo genere, cioè il salone è un salone interessante perché ci sono gli editori indipendenti, le condizioni sia di esposizione che di costo sono esagerate. Adesso vi do dei dati giusto per riuscire a capire esattamente la dinamica per come si configura. Ecco, tenete conto che uno stand di circa 8 metri quadri costa solo di stand 2.000-2.100 euro, compreso IVA, ma comunque sono i costi, comunque sono quelli. A questo poi dobbiamo aggiungere il costo delle persone che vanno, cioè il minimo devono essere 2 o 3 persone per poter reggere 6 giorni, 7 giorni, anche se una persona deve andare in bagno, deve avere un cambio, per mangiare in maniera più le spese evidentemente di vitto, le spese per dormire, perché non sempre si hanno situazioni di amici, compagni che ti ospitano, e comunque andare in 3 persone, insomma, è sempre un ingombro importante, il trasporto e poi il trasporto delle merci, cioè far arrivare lì i libri. Tenete conto che per una fiera come minimo sono 800 copie, cioè 800 copie devi spostarle dal magazzino e ti costano sia l'andata che il ritorno, e in più il costo della singola copia che viene venduto, cioè alla fine solamente

0: come dire, solamente per i grandi editori, cioè i grandi editori, le grandi figure, le grandi, come dire, le starlette della fase, diciamo così, e mentre invece non fa nulla per agevolare la presenza degli editori indipendenti, i quali, come dire, devono poi arrangiarsi su tutto. Questa qui è la situazione, quindi ci sono delle fasi in cui abbiamo fatto, abbiamo sopportato questa cosa, in questa fase diciamo che ci è sembrato anche sostanzialmente eccessivo tutto quanto. Ecco.
1: Sì, tra l'altro come appunto accennavi, poi hai tutti i costi che hai detto, che sono quelli per la presenza, per incontrare lettori, lettrici, lettori, ci sarebbero da aggiungere quelli, oltre poi alla diplomazia per ottenerli, degli incontri eventualmente che richiedono.
0: E certo, se vuoi portare un autore, devi una persona che ha scritto un libro, cioè lo devi come minimo ospitare. Ospitare significa dire che chiaramente affittare l'albergo, affittare, quindi portarlo comunque, offrirgli da pranzo, una cena, insomma, come dire, un minimo di accoglienza, no? Che chiaramente anche solo portare un autore ti fa sballare completamente tutti i conti. Cioè, capite, questa cosa è tutta a carico evidentemente dell'editore, quindi è una cosa, per riprendere la metafora marxiana, noi siamo il parco buoi, no? Siamo il parco buoi che appunto fa ricca e scintillante e favillante la fiera del libro, ma in
1: lo scenario, sì. Ma poi al momento della ristrutturazione, diciamo, no? Interna appunto a Capitale, comunque la crisi del settore editoriale, anche rispetto alle piattaforme digitali e così via, è ormai conclamata, appunto poi al momento
0: è nella stessa dinamica di tutte le grandi, come dire, configurazioni economiche, cioè è in atto comunque una fase di monopolismo, e questo a livello internazionale, dell'editoria, così come avviene anche nell'ambito dei media, come avviene nell'ambito delle grandi strutture che gestiscono l'informatica e quant'altro, cioè è in atto un processo di monopolismo o comunque di suddivisione del mercato da parte dei grandi conglomerati, ma basti vedere in Italia come funziona anche la stessa distribuzione, no?
1: Quello è un altro testo dolente al quale abbiamo dedicato varie trasmissioni anche con altre case editrici, perché effettivamente,
0: cioè la
1: distribuzione è un cappio che vi strangola.
0: Esattamente, ma tenete conto, questo è giusto per dare un'idea al lettore e all'ascoltatore che non è interno a queste dinamiche, ma un normale, immaginiamo 100 lire di costo di copertina, all'editore senza calcolare i resi ne arrivano 42, quindi su, quando va bene, se no altrimenti ne arrivano 38. Cioè su 100 lire ne ritornano all'editore 38 lire. Cioè, capite che poi a questo dobbiamo anche sottrarre gli eventuali resi, che magari ci sono dei resi forti, eccetera, eccetera. Capite che sono delle situazioni estremamente come dire, esigui per essere presenti sul mercato. Quando chiaramente i grandi gruppi, non so, Feltrinelli, gruppo Mondadori, eccetera, può contare sulle librerie di catena e su una propria promozione, e quindi chiaramente quello che per l'editore indipendente sono 38-39 lire su 100, il loro ritorno chiaramente è di 50-55, perché chiaramente posseggono anche la rete di promozione. Sono proprio degli ambiti, e quindi progressivamente tende a disequilibrarsi il rapporto tra indie e grandi gruppi sempre più in maniera decisiva.
1: Certo, anche per la posizione di rendita.
0: Ah, certamente, posizione di rendita, poi hanno anche la possibilità di imporre dei prodotti, di fare soprattutto delle sovratirature.

0: stampe e di poterle far vedere. Cioè, tenete conto che molti di questi editori, se vogliono vendere 5.000 copie, ne stampano 15.000, ma ne fanno uscire 15.000 sul mercato. Allora, non, come dire, il fatto che possano avere una resa di 6, 7, 8.000 copie è irrilevante dal punto di vista dei costi. Cioè, per loro è importante occupare lo spazio presente sui banconi. Cioè, quindi non la presenza, poiché sui banconi è una presenza limitata, questa presenza scaccia automaticamente quelli che hanno meno forza economica.
1: Sì, sono queste le dinamiche di fatto dell'editoria e del, anche appunto del, diciamo così, del mercato editoriale. Insomma, mi sembra che tu l'abbia riassunta abbastanza bene. Noi appunto più volte qui ne abbiamo parlato, perché diciamo anche questo: in realtà le case editrici che in qualche maniera stanno protestando, che stanno disertando questa o quella manifestazione o che riflettono sui social, sono sempre di più.
0: Sì, è una dinamica ormai strutturale, sì. Una dinamica strutturale che aumenterà e si incrementerà. Il problema di fondo è che appunto le piccole case editrici indipendenti sono sostanzialmente delle monadi che, pur dialogando tra loro, non riescono, come dire, a trovare un punto in comune per fare massa critica.
1: Sì, e questa è un'altra questione della quale abbiamo parlato anche con altri editori ed editrici. Insomma, effettivamente forse ci vorrebbe anche una strategia, ma io penso che magari, insomma, qualcosa si muoverà. Senti Raff, adesso ci rimane un quarto d'ora, hai spiegato questa situazione, però facciamo anche sentire a chi ascolta che cosa fanno le case editrici indipendenti, perché parliamo di biodiversità, quali titoli riescono ad arrivare nelle librerie grazie al lavoro anche di scouting editoriale che fanno le case editrici indipendenti, pescando sia in Italia sia all'estero. E quindi io ti faccio la domanda appunto classica di dirci, appunto prima abbiamo citato anche Hacking Bay, quali sono le novità del vostro catalogo, quali vuoi raccontarci, che cosa verranno a cercare sui banchi in agosto lettrici e lettori?
0: Esatto, per fortuna che esistono appunto delle mostre dell'editoria come quella della radio, perché a cui, come sai, siamo affezionati fin dalla prima edizione.
1: Sì, l'ho ricordato all'inizio, voi siete proprio una delle case editrici storiche che da più tempo è con noi e con quale abbiamo anche un rapporto.
0: Perché è un rapporto antico, insomma, di amicizia, di lotte insieme, insomma, quindi cioè, è un'affinità di lunga durata. Presenterei, seppur velocemente, 4-5 titoli. Allora, all'inizio di quest'anno abbiamo fatto uscire il nuovo volume di Hacking Bay, appunto, Pioggia di Stelle, che recita come sottotitolo Il libro dei sogni nella tradizione iniziatica sufi e taoista. Quindi è un Hacking Bay un pochino diverso da quello che siamo abituati a considerare l'Hacking Bay politico, diciamo. Invece in questo caso parliamo di un Hacking Bay più esoterico, che al contrario, che innanzitutto il libro a mio avviso è molto affascinante e appunto esalta il ruolo dei maestri immaginari o morti da tempo nel trasmettere la vera conoscenza tramite i sogni. Quindi, al contrario e accanto all'antica interpretazione dei sogni che tipicano dei manuali della cultura popolare, sono napoletana, egizia o antico romana, eccetera, eccetera, esiste anche una lettura che legge nel sogno uno strumento iniziatico in grado di indirizzare la coscienza verso superiori stati, appunto, di coscienza non ordinari. Dentro questo libro la cosa probabilmente dal punto di vista politico più interessante è la critica che Hacking Bay pone sul rapporto di dipendenza tra guru e discepolo, tra guru e devoto. Cioè, al contrario della tradizione sufi normale, qui invece si dice, attraverso appunto la possibilità dei sogni, questo rapporto viene rotto e quindi non c'è più questo rapporto di dipendenza che è classico, diciamo, delle religiosità e delle spiritualità. qualità come quella sufi piuttosto che taoista o quella cristiana, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente è una lettura fresca e
1: allora, questo è il primo titolo, Akin Bey. Tu prima hai accennato anche all'altro versante di produzione di Akin Bey, io così qui voglio ricordare che i due titoli ai quali possiamo fare riferimento, sempre pubblicati da voi, che sono sempre stati sui banchi appunto negli ultimi anni, sono Le Tazze, Zone Temporaneamente Autonome, e poi anche Le Repubbliche
0: dei Pirati,
1: Pirati,
0: certo.
1: Come anche era Corsari, Mori, Rinnegati Europei nel Mediterraneo,
0: esatto,
1: un titolo un po' lungo, me lo ricordo, però mi sembra che più o meno sia così, che è un titolo credo ormai di una quindicina di anni fa, però che...
0: Esatto, poi esiste anche un altro libro secondo me importante di critica dei media, che è All'ombra delle macchine malate, che è la critica immediatista rispetto alla mediazione dei rapporti sociali che è rappresentata dal video e dai social media, ed è un libro secondo me veramente notevole. E anche questo l'abbiamo ristampato un paio di anni fa, l'abbiamo poi esteso perché mi ha messo delle parti che Akin Bey aveva scritto nel frattempo, sempre di critica dei media, e questo secondo me è un piccolo manuale molto utile nella fase politica attuale. Quindi diciamo che su Akin Bey noi abbiamo un'attenzione molto costante nel tempo, perché indubbiamente è uno dei pochi pensatori libertari del secondo dopoguerra che ha delle cose da dire, insomma. Quindi
1: e poi veniamo invece al comparto della musica, che comunque contraddistingue,
0: esatto,
1: e viene insomma tutta la vostra indole underground.
0: Sì, diciamo che accanto all'underground mi ha messo delle culture altre.
1: Io ho detto underground in senso generico, ovviamente.
0: Sì, sì, sì, no, certo, non era una risposta polemica la mia, ma è semplicemente quella di dire, accanto appunto al nostro percorso classico di controcultura, a questo punto, noi, come sappiamo tutti, come sapete, molti sanno, esistiamo da 40 anni, quindi abbiamo attraversato certamente diverse fasi. Adesso abbiamo intrapreso una fase in cui vogliamo, come dire, fare dei libri adeguati anche alla nostra età, diciamo così, dei libri cioè importanti che siano, come dire, quelli relativi anche alla musica e ai percorsi culturali che nel frattempo abbiamo fatto in questi tanti anni, no? E allora, da una parte presento questo libro di Alvin Lussier. Lussier è un esponente di Fluxus, quindi dell'avanguardia degli anni 60 newyorkese, non solo, che si chiama Musica 109, sono le lezioni sulla musica sperimentale, con la prefazione di Robert Ashley, che è un altro musicista della scena dell'avanguardia americana, e si tratta di lezioni che ha fatto Lussier alla Wesleyan University, lezioni per i propri studenti, in cui presenta in dettaglio come è stato realizzato ogni brano importante della musica di ricerca e d'avanguardia dal dopoguerra fino sostanzialmente agli anni 80-90. Dentro ci sono, quindi non abbiamo delle trattazioni pesanti, abbiamo in pratica dei testi molto pop, molto leggibili anche da persone che non hanno una grande cultura musicale. E abbiamo l'interpretazione che dà appunto Lussier su pezzi di Feldman, di Philip Glass, della Paulina Oliveros, la Monty Young, Steve Reich, ma anche Laurie Anderson, per esempio. Cioè, quindi la lettura attraverso quindi le tecniche dei compositori, i segreti dello stile, anche dei piccoli dettagli che stanno dietro alla produzione di questo. Quindi abbiamo di fronte insomma, un libro importante, è il quarto volume della collana dei classici della nuova musica. Abbiamo pubblicato in precedenza Cage, Stockhausen, abbiamo pubblicato Schaeffer, quindi questo è il quarto volume, ha una veste grafica estremamente elegante, veramente un libro...
1: Sai che te l'avrei detto, Raf? Le vostre copertine sono molto belle e di grande impatto. Questa è molto bella e di grande impatto, forse un po' fuori, diciamo, un po' così, un po' diversa dal vostro stile solito, ma io l'ho apprezzata molto. Non so se l'osservazione ti fa piacere, però a me.
0: Sì, noi ci siamo posti il problema di come uscire fuori dall'alveo che ci caratterizza. Cioè noi abbiamo sempre, come dicevo prima, avuto e abbiamo una produzione controculturale di un certo tipo, con buone copertine, ottime traduzioni, tutto quanto, però siamo connotati, cioè una persona sa che Shake fa quella roba lì, no? L'obiettivo che ci siamo posti con questa collana è quello di uscire dal nostro seminato, cioè di andare a contaminare altre aree che magari erano disponibili a farsi contaminare, quindi cercando un nuovo pubblico. E quindi da qui la necessità anche di definire una nuova grafica, che non fosse una grafica urlata come in altri casi, ma molto più, sempre d'avanguardia, ma più sobria, più di ricerca. E quindi abbiamo, poiché il tema della musica sperimentale in realtà è un tema importantissimo, perché è all'origine anche della musica industrial, che pure su cui noi abbiamo pubblicato delle cose, piuttosto che gli Stunts de Neubauten, piuttosto che i Kraftwerk, piuttosto che appunto John Cage, Philip Glass, eccetera, cioè tutto questo mondo, diciamo così, che è, come dire, viaggia in una zona intermedia, in un'interzona tra appunto la musica di sperimentazione e la musica classica. A nostro avviso è un pubblico non necessariamente interessato alle cose controculturali, ma che però ogni tanto le guarda. Sì. E quindi da qui la scelta di fare un prodotto che fosse insomma, che dialogasse anche con questo mondo.
1: No, mi sembra un discorso molto chiaro e, ripeto, aveva attirato immediatamente la mia attenzione questa copertina. Allora, continuiamo.
0: Un altro libro che abbiamo appena fatto uscire è un libro a colori, il primo dopo tanto tempo che facciamo interamente a colori, sono 400 pagine. L'autore è DJ Schizzo, il testo è Start from Scratch, alla ricerca del suono imperfetto. DJ Schizzo è un protagonista, diciamo così, della scena hip hop, anche già iniziato negli anni 80, poi negli anni 90, negli anni 00, è stato addirittura con la sua posse australiana, è stato campione mondiale di scratching a New York, cioè è una figura molto importante nella ricerca musicale, perché ricordo che lo scratch è appunto un suono imperfetto che viene prodotto dal giradischi, quindi saper usare questo strumento, no? Riuscire a fare musica attraverso quello che è rumore, inizialmente era rumore, lui è stato alla base di produzioni con autori come Neffa, Frankie High Energy, Gente Guasta, La Finezza Click, eccetera, eccetera. Quindi è un protagonista anche della musica, diciamo, contemporanea italiana e non solo. E in questo libro, che racconta, diciamo così, la sua evoluzione di artista, riporta insieme sia da una parte la ricerca del suono, che sta alla base della sua esperienza musicale, e lo collega con la sua esperienza di atleta di arti marziali. Anche lì esiste lo stesso metodo, no? Rispetto alla produzione sonora, cioè rigore, allenamento, controllo, consapevolezza del gesto, controllo del gesto, perché una cosa che forse pochi sanno è che per fare sketch bisogna allenarsi tanto. Bisogna allenarsi in condizioni di luce diversi, con...
1: Raffa, scusami, il nostro tempo è terminato, però credo che questo libro stia facendo gola a molte persone che ti stanno ascoltando. Li hai descritti tutti con amore, ma questo ultimo ha incuriosito moltissimo anche me. Allora, Raffa, questa era la prima delle interviste della maratona. È chiaro che ci risentiremo magari sotto festa, quando magari sarà successo qualche altra cosa, noi abbiamo voluto un po' approfittare anche dell'attualità, appunto, del vostro rifiuto del salone. Io ti ringrazio tantissimo e quindi a risentirci.
0: Bene, ringrazio voi per la pazienza di avermi ascoltato.
1: Ma figurati, è stato un piacere. Grazie, Raffa.
0: Grazie mille e alla prossima. E buona, buone trasmissioni e buon tutto.
1: Grazie ancora. E allora, linea Radio Giornale, noi ci risentiamo domani dalle 13.30.
2: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
3: Minuto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash con i titoli di oggi, venerdì 15 di maggio. 78 anni fa la Nakba, la catastrofe del popolo palestinese, anche oggi vittime sia nella striscia di Gaza che in Cisgiordania, diversi servizi. Di Medio Oriente, in particolare di Iran, si è parlato anche a Pechino, finisce oggi la visita di 3 giorni di Trump in Cina, faremo il punto con l'economista, nostro collaboratore Andrea Fumagalli. In Italia intanto litigio fra Crosetto e Giorgetti per l'utilizzo dei fondi europei SAFE per foraggiare ancora una volta l'industria del riarmo. Industria che tocca da vicino i porti italiani, a Gioia Tauro bloccati altri container diretti verso Israele, richiesta analoga arriva da Ravenna. Con noi ci sarà Linda Maggiori, giornalista freelance, attivista del coordinamento popolare contro i traffici di armi. Parleremo poi di lavoro con l'ennesima vittima, questa volta un operaio in Val Venosta travolto da un muletto, sono già 520 morti quest'anno. Sempre sulla fronte del lavoro, licenziato da TIM, dove lavora da 30 anni, Simone Vivioli, segretario nazionale dell'FLMU Cuba, ci racconterà il perché lo stesso Vivioli. Parleremo poi di economia, vola ancora l'inflazione in Italia, addirittura più 9% l'energia, più 6% i beni alimentari. Per tassare i ricchi, oggi presentata davanti alla Borsa di Milano una nuova legge di iniziativa popolare, l'1% equo. Sentiremo su questo Dario Ballardini del Comitato Promotore. Poi a chiudere gli esteri, da Cuba all'Ucraina, dalla Turchia fino alle Maldive.
4: Affermiamo che la lotta contro l'occupazione sionista è una lotta esistenziale e storica contro un progetto coloniale di insediamento basato su omicidio, sfollamento e pulizia etnica. Il popolo palestinese continuerà la sua resistenza in tutte le sue forme e difenderà i suoi inalienabili diritti storici, primo fra tutti il diritto al ritorno, all'autodeterminazione e alla creazione di uno Stato palestinese indipendente su tutto il territorio nazionale, con Gerusalemme come capitale, fino alla completa cessazione dell'occupazione.
3: Abbiamo aperto il giornale radio con uno stralcio del comunicato di oggi del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, principale forza politica della sinistra palestinese. Un documento diffuso per il 78esimo anniversario della Nakba, la catastrofe palestinese, cioè la proclamazione di Israele. Uno Stato nato alla termine di 30 anni di violenza e terrore, fino all'attacco militare esplicito, quello del 48, con 500 villaggi palestinesi letteralmente rasi al suolo. 15.000 vittime, 750.000 persone cacciate dalle loro terre per evitare i massacri da parte delle bande sioniste, architrave di quello che poi diventerà il futuro Stato ed Esercito di Israele. 78 anni dopo la storia non è cambiata, anzi, se possibile, peggiorata, a partire dalla martoriata striscia di Gaza. Il 60% inglobata a mano militari da Tel Aviv, che continua quotidianamente ad uccidere. Le ultime vittime sono 2 adolescenti uccisi, ci sono anche 6 feriti per un drone che ha colpito Jabalia nel nord della striscia, mentre l'organizzazione umanitaria World Central Kitchen, senza più aiuti, chiama il mondo alla responsabilità collettiva davanti all'assedio israeliano. Oltre 400 dipendenti della World Central Kitchen, tutti residenti a Gaza, sono stati informati della fine dei loro contratti a partire dal 20 di maggio, con la relativa chiusura dei punti cibo, fondamentale letali per sfamare ogni giorno decine di migliaia di palestinesi nella striscia, verso cui punta in queste ore il pezzo di Global Sumud Flottiglia che ha resistito scappando dall'aggressione militare israeliana avvenuta in acque internazionali lo scorso 30 di aprile. Ieri la ripartenza dalle coste della Turchia, a bordo circa 500 persone. Torniamo nella terra di Palestina andando nella Cisgiordania occupata. Qui ieri sera migliaia di coloni fascisti hanno preso parte alla cosiddetta Marcia delle Bandiere, che ha preso d'assalto la porta di Damasco, ingresso est della città vecchia di Gerusalemme, sotto gli occhi della polizia. Decine le aggressioni a giornalisti e residenti palestinesi di Gerusalemme Est, mentre oggi un ragazzo di soli 16 anni, Zidan Ouais, è stato ucciso dai soldati occupanti durante un raid a sud di Nablus. Ad est di Betlemme invece i coloni hanno assaltato il villaggio di Almania, ferendo gravemente un'anziana palestinese portata in ospedale con diverse fratture alle braccia. Per la Palestina e contro il sionismo sono previste nelle prossime ore manifestazioni in tutto il mondo, due di caratura nazionale anche in Italia sabato. A Milano concentramento alle ore 14.30 in piazza 24 maggio, a Roma invece sempre domani ma alle ore 15 da piazza dai 500. A Brescia invece il ricordo della Nakba si terrà in piazza del Duomo alle ore 18 di lunedì 18 di maggio, stessa data dello sciopero generale dell'USB contro guerra, genocidio e riarmo. Sulla piazza bresciana con noi c'è Alfredo Barcella, esponente dell'Associazione di Amicizia Italia-Palestina e del Coordinamento Palestina.
5: Dalla data della divisione della Palestina con la risoluzione 181 dell'ONU del 47 ci sono stati oltre 700.000 palestinesi espulsi e oltre 500 villaggi distrutti, e Israele si è autoproclamata Stato nel 15 maggio del 48. E da quel giorno la Nakba non sono soltanto i 700.000 espulsi, le 500 villaggi distrutti. La Nakba è continuata giornalmente a partire dal 15 maggio del 48 fino ad oggi, con il genocidio a Gaza e con la pulizia etnica in Cisgiordania. Non c'è una famiglia palestinese che non abbia avuto un shahid, un martire all'interno della sua famiglia, una casa distrutta oppure degli ulivi sradicati. La vita dei palestinesi da quella data in poi è stata una vita che non saprei descrivere, perché chi va in Palestina e vede con i suoi occhi quello che succede torna e non ci crede a quello che ha visto, perché è una cosa emblematica, una cosa inimmaginabile.
3: Dalla Palestina al Libano si è superata formalmente quota 3.000 delle vittime di raid israeliani in corso dal 2 di marzo. Oggi Tel Aviv ha emesso minacce di evacuazione urgente per un'altra mezza dozzina di villaggi libanesi attorno alla città meridionale di Tiro, dopo aver martellato nuovamente al sud del paese. Qui resiste comunque Hezbollah con tecniche di controguerriglia e anche oggi razzi verso il nord di Israele, feriti diversi militari occupanti. Tutto mentre gli Stati Uniti provano a favorire un'estensione del fragile cessate il fuoco che scade domenica, nonostante in queste settimane Israele abbia ucciso centinaia di persone. Al riguardo gli ambasciatori di Israele e del governo del Libano si trovano a Washington per due giorni di colloqui al Dipartimento di Stato. Dal Medio Oriente all'Estremo Oriente, con gli ultimi fuochi oggi della visita di 3 giorni in Cina di Trump, nell'incontro con Xi Jinping si è parlato a lungo di Iran, in particolare dello stretto di Hormuz. Concordiamo sul fatto che debba rimanere aperto per sostenere il libero flusso dei commerci e dell'energia, ha detto Trump, secondo il quale ci sarebbe anche accordo sul no alla bomba atomica a Teheran, anche se Pechino sostiene il diritto iraniano al nucleare civile. Sulla spinosa questione di Taiwan invece è Xi Jinping ad avvertire: dovremmo essere partner e non rivali, ma rischiamo il conflitto se il dossier fosse gestito male. Da 3 giorni si avvia così la conclusione, con Trump che ha invitato per settembre Xi Jinping a Washington, dove il tycoon tornerà sventolando svariati accordi commerciali, dagli aerei al settore alimentare. Sugli incontri di Pechino e sul loro risvolto economico sentiamo ai nostri microfoni Andrea Fumagalli, docente di economia politica a Pavia e nostro collaboratore.
6: Le questioni poste dall'incontro fra il presidente Trump e il presidente cinese Xi di fatto si sono risolte con apparentemente con nulla di fatto, che significa una situazione non migliorata per quanto riguarda la politica di Trump. È chiaro che uno dei nodi principali era la questione dell'attacco israelo-americano contro l'Iran. La guerra all'Iran per la Cina, per Xi Jinping, genera problemi energetici, come sappiamo. Prima della crisi la Cina dipendeva dal petrolio che passava dallo stretto di Hormuz per il 47% sul totale delle sue importazioni petrolifere. Il secondo grande importatore di petrolio è il Venezuela, ricordiamolo, per la Cina. Mentre l'Unione Europea dipende del 13% e gli Stati Uniti dal 6%. Quindi è chiaro che questo blocco, questa situazione difficile, lo stretto di Hormuz, pesa prevalentemente sulla Cina.
3: Dai palazzi del potere cinese a quelli italiani, con l'alta tensione nel governo, sul piatto c'è il fondo europeo SAFE che Crosetto vuole utilizzare per foraggiare l'industria del riarmo. Aspetta ancora una risposta da parte del ministro dell'economia. Entro maggio dobbiamo firmare i contratti. Ho scritto due volte a Giorgetti ma non ho ricevuto risposta, ha fatto sapere nelle ultime ore il ministro della difesa Crosetto. Sempre in ambito militare di riarmo, il movimento BDS, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, annuncia una nuova vittoria. Altri 8 container diretti ad Israele fermati a Gioia Tauro. All'interno acciaio militare partito dall'India, lo stesso già presente in altri container bloccati per analoghe ispezioni. In totale ferme quasi 1000 tonnellate di acciaio militare necessarie per realizzare 15.000 proiettili di artiglieria da parte di Tel Aviv. Da Gioia Tauro andiamo a Ravenna, qui sono i lavoratori del coordinamento popolare contro i traffici di armi a denunciare la presenza di numerosi sacchi di materiale refrattario destinato ad un'acciaieria di Kiryat Gat che rifornisce a sua volta l'esercito israeliano. Si tratta di materiale partito dall'Austria, 20 tonnellate, in attesa di essere caricato sulla MSC Madison 2. Il coordinamento ne ha chiesto l'immediato blocco e l'ispezione, oltre allo stop ad ogni invio di armi ad Israele, un paese dove il confine fra ciò che è militare e ciò che è civile è troppo labile per garantirne il controllo. Con noi su questo c'è Linda Maggiori, giornalista freelance romagnola, attivista del coordinamento popolare contro i traffici di armi.
7: Le segnalazioni vengono dai portuali, ma c'è bisogno per sostenere i portuali proprio di una rete intorno di cittadini, di attivisti che in qualche modo li supporta, perché i portuali magari possono, se supportati dai sindacati, possono anche fare sciopero, possono opporsi, ma c'è bisogno di una solidarietà tutt'attorno e anche monitoraggio. Il monitoraggio del traffico di armi viene fatto anche a livello nazionale da una rete che si sta ormai formando e che, diciamo, è anche molto attiva, che è appunto la rete di BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, il gruppo, in particolare un gruppo di lavoro che è il gruppo Porti, e all'interno appunto della campagna embargo, e stiamo riuscendo effettivamente a ottenere dei risultati. Faccio l'esempio di Gioia Tauro e Cagliari, dove sono stati bloccati grazie alle segnalazioni comunque dal basso e questo lavoro di coordinamento, sono stati bloccati tantissimi container sempre di acciaio diretto a Israele.
3: 13:14 minuti, abbiamo un'ultima ora che ci porta a Temù, in Alta Valle Camonica Bresciana. Un lavoratore è morto colpito dalla caduta di una pianta in una zona impervia di montagna, una zona non coperta dal segnale dei cellulari. Questo sta provocando non poche difficoltà ai soccorritori. L'uomo, addetto all'abbattimento delle piante, allo sfoltimento dei rami, stava lavorando in zona con una motosega quando una delle piante è caduta e il tronco lo ha travolto. Sempre in alta montagna, siamo in Val Venosta, Alto Adige. Qui un altro operaio ha perso la vita, in questo caso travolto da un muletto all'interno di una azienda. Salgono così a quota 520, secondo l'Osservatorio Indipendente di Bologna, i morti di e sul lavoro quest'anno in Italia. Ancora lavoro, ma andiamo a Firenze. Simone Vivioli, segretario nazionale dell'FLMU CUB, storico delegato in team con più di 30 anni di anzianità, è stato licenziato dall'azienda. L'accusa è aver inviato delle mail non relative al lavoro. Il sindacato di base annuncia un ricorso al giudice di pace e parla esplicitamente di attacco alla libertà sindacale e di ritorsione. Con noi c'è lo stesso Simone Vivioli, segretario nazionale FLMU. LMU CUB.
8: Crediamo che siano indiscutibilmente legati all'attività sindacale, perché erano relativi a delle vertenze che tantissimi lavoratori negli ultimi anni non mettendo in piedi verso TIM, in quanto hanno subito delle perdite salariali su alcuni istituti anche a seguito di accordi sindacali, quindi è chiaro che il tentativo è di limitare la sindacale e le vertenze legali che giustamente lavoratori portano avanti, anche perché abbiamo già avuto di sentenze di Cassazione che hanno confermato il comportamento irregolare dell'azienda e le decurtazioni salariali illegittime. Oltre all'interrogazione del Consiglio Comunale ci sarà uno sciopero a livello nazionale martedì 19, le ultime due ore a fine turno. I lavoratori parteciperanno a questo sciopero su una proclamazione che era già stata fatta per altre motivazioni e si aggiungerà anche questa del mio licenziamento.
3: Dal lavoro al paese reale, quello dell'economia con il carovita che galoppa senza freni. L'inflazione di aprile, secondo l'Istat, vede l'ennesima crescita, più 1,1 su base mensile, più 2,7 su base annuale. Il carrello della spesa, cioè i prodotti essenziali, cresce però a un tasso più che doppio a livello mensile e arriva al 2,3%. A volare, in particolare, sono i costi dell'energia, più 9%, e dei beni alimentari non lavorati, più 6%. Ancora economia, in mattinata conferenza stampa davanti alla Borsa di Milano in Piazza Affari per 1% equo, raccolta firme per una legge di iniziativa popolare sui grandi patrimoni. L'obiettivo, un contributo progressivo sui patrimoni sopra i 2 milioni di euro per ridurre le disuguaglianze e rafforzare così sanità, istruzione e servizi pubblici. Ne parliamo con Dario Ballardini del comitato promotore 1% equo. A lui abbiamo chiesto in particolare quale gettito fiscale potrebbe generare una tassazione di questa natura.
9: Dai 26 ai 65 miliardi, perché appunto dipende naturalmente dai calcoli fatti dagli economisti che ci hanno supportato in questa campagna. Ricordo che sono più di 20, i promotori sono arrivati a più di 70 in questi giorni, stanno aumentando, e servirebbero proprio a sanità pubblica, istruzione, politiche abitative, tutela ambientale, sicurezza sul lavoro, tutti i settori che sono definanziati negli ultimi 20 anni. Meloni sicuramente non è interessato, anche se forse gli servirebbero anche a loro qualche miliardo per le politiche economiche. Quelli che pensiamo possono essere interessati sono i cittadini italiani, il 99% che guadagnerebbe da questa legge, e quindi la raccolta firme è anche una spinta verso tutti i partiti del centro-sinistra che sono timidi su questo tema a muoversi, a come dire, proporlo nel programma elettorale delle prossime elezioni dell'anno prossimo.
3: Così la presentazione della legge di iniziativa popolare 1% equo a Milano. Noi restiamo a Milano, dove il sedicente comitato Remigrazione aveva annunciato un evento pubblico nel centro città per domenica, ma l'hotel che li doveva ospitare, il Cavalieri, ha fatto un passo indietro dopo le proteste ed un mail bombing ad hoc. Così è arrivato il diniego alla sala prenotata proprio per domenica. L'appuntamento dei fascisti si terrà così a Freccia Nera, la sede neofascista di Piazza Aspromonte, a farlo sapere con un comunicato Memoria Antifascista Milano. Andiamo all'estero, partiamo da Cuba, strangolata dallo stop illegale alle importazioni di carburante imposto a fine gennaio dagli Stati Uniti. Mentre i blackout continuano a colpire la popolazione, è sempre più chiaro lo schema venezuelano che ha in mente Trump, cercando di incriminare in queste ore in tutti i modi, con un qualsiasi capo d'accusa, l'ex presidente cubano Raul Castro, 94 anni. L'ultima proposta della magistratura statunitense riguarda un caso risalente a 30 anni fa, 1996, quando due aerei degli anticastristi di Stanza Miami furono abbattuti nei pressi dell'isola. La magistratura prova così a costruire una qualche accusa paralegale per ripetere lo schema già applicato con il presidente venezuelano Maduro nei momenti dell'aggressione militare contro Caracas all'inizio del 2026. Andiamo ora in Est Europa. Russia ed Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri, 205 per parte, con la mediazione degli Emirati Arabi Uniti. Le buone notizie però terminano qui. Sono infatti almeno 24 le vittime accertate per i droni e missili russi caduti sulla capitale Kiev, dove oggi è stata proclamata una giornata di lutto nazionale. Sull'altro fronte invece 4 morti e 12 feriti per gli attacchi ucraini contro la raffineria di Ryazan, una delle più grandi di tutta la Russia. Più a nord, infine, è chiuso e poi riaperto in mattinata l'aeroporto finlandese di Helsinki per alcuni droni non identificati nei pressi dello scalo. Chiudiamo il giornale radio andando in Asia, partiamo dalla Turchia. In una nuova operazione repressiva contro il municipio di Istanbul, governato dal maggiore partito di opposizione, socialdemocratici del CHP, altre 19 persone sono state arrestate da Erdogan con l'accusa di aver manipolato appalti pubblici. Evidente però la politicità delle accuse, fine dalle parole usate dei magistrati che si sono affrettati a collegare gli arresti alla presunta organizzazione criminale guidata da Ekrem İmamoğlu, l'ex sindaco socialdemocratico di Istanbul, principale rivale di Erdogan alle prossime elezioni presidenziali, quelle del 2028. İmamoğlu è in carcere da oltre un anno. Qui attende, assieme a circa 500 coimputati, la fine del maxi processo montato contro di lui. Per ora l'accusa chiede contro İmamoğlu oltre 2000 anni di carcere. A processo e rimossi dagli incarichi anche altri sindaci del CHP in grandi città turche come Antalya, Adana e Bursa. Ancora dall'Asia, l'ambasciatore italiano in Sri Lanka, competente anche per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare la locale guardia costiera, impegnata a capire come recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani ancora sott'acqua, deceduti all'atollo di Vavu. Il quinto corpo, l'unico portato a terra, è quello della professoressa dell'Università di Genova Monaca Montefalcone, storica collaboratrice anche di Greenpeace. Alle Maldive sono anche arrivati alcuni esperti sommozzatori italiani per aiutare nelle operazioni di immersione rese complicate dalle avverse condizioni meteo. Per ora si cerca quantomeno di effettuare una prima immersione per esplorare i punti di accesso della grotta che si trova a 50 metri di profondità, dove hanno trovato la morte i 5 sub-italiani, tutti partecipanti ad una crociera scientifica biologica. Le cause dell'accaduto per ora sono sconosciute. Su questo la Procura di Roma ha comunque aperto un fascicolo informativo di indagine. 13:21 minuti è tutto per il giornale radio di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 16, ore 17, 20 minuti, ore 19 e 20 minuti. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti a seguire i programmi del pomeriggio. Partiamo con Weekenders, poi c'è Saltando lo Squalo e infine alle 15:15 Beate Lesbiche. Alle 16 torna l'informazione.

degli appuntamenti, oggi venerdì 15 di maggio. Anche quest'anno si può scegliere l'informazione indipendente libera donando il 5 per 1000 proprio a Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma di movimento nelle

Invece, giornata della memoria dei crimini e del colonialismo e dell'imperialismo, l'appuntamento alle 17 in piazza Edaronio e si parlerà di colonialismo, crisi del dominio capitalistico occidentale, prospettive di liberazione, un incontro e dibattito con Pietro Basso, alle 19.30 progetto collettivo di ricambio tradizionale palestinese e poi alle 21 ci sarà cena a buffet e la proiezione del film Qui Mada. Per tutta la durata dell'iniziativa, mostra informativa su colonialismo, imperialismo e resistenza dei popoli colonizzati. L'appuntamento è a Trento a partire dalle 17 in piazza D'Arogno. Proseguiamo invece con gli appuntamenti cinematografici al Nuovo Eden. Siamo sala 2 alle 20.45 per te, mentre in sala 1 alle 20.30 Coco, il maestro di Kabuki. Ricordo però prima alle 17 in sala 1 Quasi Grazia. Ed è tutto per quanto riguarda la programmazione al Nuovo Eden di via Nino Bixio 9 a Brescia. Al teatro CTM di Rezzato invece stasera alle 21 cena di classe, L'anima e lo schermo, 3 lezioni sul cinema, programma di conferenze presso Carme tenuta da Marcello Berisone. L'appuntamento di oggi alle 20.30 come in uno specchio su persona. Alcune anticipazioni, Garda Street Parade sabato 16 maggio, domani quindi, si parte alla stazione di Desenzano del Garda, concentramento alle ore 15, la partenza è prevista alle 16. Sempre domani siamo però a Malonno in Valle Camonica, visione del film Abele di Fabian Volti alle ore 17 in piazza Roma, e poi domenica 17 maggio si scende in piazza per la giornata internazionale contro l'omo, lesbo, bitransfobia. L'appuntamento in piazza Rovetta, largo Fomentone, alle ore 16.30 e domenica 17 maggio. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: È di nuovo tempo di 5 per 1000 ed è sempre tempo di sostenere Radio Onda d'Urto. Sostieni l'informazione libera sul modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV, scrivi il codice 0208 462 0174. Sostieni Radio Onda d'Urto.

E riprendiamo la linea dallo studio Viola per la seconda parte di Weekenders di oggi, venerdì 15 di maggio. Weekenders, lo spazio dissonanze sulle frequenze.

0: Allora iniziamo questa seconda parte con un po' di musica e il nuovo singolo di Piotta che entrerà nella colonna sonora del film Aldair Cuore Giallo Rosso. Il brano è proprio Aldair.
1: Imagine você nascer no povoado que nasceu o campeão como Aldair.

0: Pronto, buonasera.
1: E quindi Piotta, qui in salsa brasiliana con Aldair, andiamo con il primo servizio di oggi. Andiamo a parlare adesso di un evento che si terrà domenica 24 maggio dalle 11 di mattina fino alle 19 a Naturicura in via Lavagnone 41A a Centenaro di Lonato. Una festa per sostenere i pasti per dei bambini in Burundi, di un progetto di cui adesso ci parlerà Mimì, che è qui con noi. Ciao Mimì.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora, racconta un po' che cosa hai combinato a Birohe, si chiama?
2: A Birohe, sì.
1: Che... questa città in Burundi a cui tu sei molto legata.
2: Sì, Birohe è un quartiere a Gitega.
1: Ok, Gitega. È un quartiere, quindi
2: è un
1: Birohe.
2: Quartiere.
1: Okay.
2: E Gitega è la capitale politica del Burundi, che si trova a 1800 metri, quindi in montagna. È un luogo bellissimo. Gitega ha un clima stupendo perché è l'eterna primavera. L'eterna primavera non vuol dire che tutto sia primavera. Quindi sì, abbiamo questo quartiere che è abbastanza disagiato, diciamo che sono tante famiglie, succedono tante cose, nel senso che quando si dice un quartiere disagiato vuol dire che troviamo di tutto, troviamo bambini con delle mamme sole, e c'è un po' di prostituzione, c'è un po' di alcolismo, ci sono disagi che succedono nelle città, nei quartieri
1: periferici.
2: Quindi esiste questa scuola, che è la scuola di Birohe, che è una scuola statale, e dove facciamo degli interventi, io sono lì come volontaria per un'associazione bresciana, si chiama Museke, e abbiamo fatto un po' di interventi. Col tempo abbiamo sempre, con l'associazione e anche con l'aiuto dell'amministrazione locale, abbiamo costruito delle classi. Però ecco, ci siamo resi conto che le classi erano per alleviare un problema, perché non erano sufficienti. Stiamo parlando di 1100 bambini, e dopo che abbiamo aggiunto queste quattro classi ci siamo resi conto che perché sono io che sono sul terreno, c'è un altro grande problema: i bambini non mangiano. Stiamo parlando di bambini che mangiano più o meno una volta ogni tanto, può capitare anche una volta ogni tre giorni. Quindi cosa succede? Un bambino che non mangia per un giorno, per due, per tre, quarto giorno non va a scuola, va a cercarsi nella
1: cibo,
2: città,
1: certo,
2: qualcosa da mangiare. Allora, per aiutare nell'educazione, ho pensato che sarebbe bello dare un pasto al giorno. E chiesto alla mia associazione, che fa già tantissimo in Burundi, al momento non era possibile, e ho coinvolto degli amici bresciani, che siamo arrivati a un punto, ecco, a questo punto, che siamo riusciti a costruire una mensa attraverso un'altra associazione qua, che si chiama Tribù del Mondo, che ci hanno permesso di costruire, ci hanno dato 20.000 euro. Siamo riusciti a costruire una mensa bellissima e abbiamo iniziato già a dare da mangiare il 9 gennaio di
1: quindi
2: quest'anno.
1: Dall'inizio del 2026 praticamente, e immagino che questa cosa dia lavoro anche a persone del posto, perché una mensa necessita di qualche cuoco o qualche

0: punto di Mimì.
1: Vero, eh?
0: Sì. E quindi abbiamo pensato di dare lavoro sì a delle donne che lavorano, ci sono questi due uomini cuochi, e però abbiamo detto, allora, sostituirsi a questi genitori non sarebbe stato né corretto né educativo né... Allora, tra le cose che abbiamo chiesto ai genitori, venire la mattina nell'aiutarci nella preparazione dei loro bambini. Siccome i genitori sono tanti, perché per ora stiamo riuscendo a dare da mangiare a 530 bambini, si presume che almeno ci siano 530 genitori.
1: Se no 1060. Se no,
0: ecco, in questo dovrebbe.
2: È difficile che ci siano tutti e due i genitori.
1: Certo, no, però sai, non si sa mai, no?
2: Però, sì, non si sa mai.
0: Però prendiamo il minimo.
1: Prendiamo il minimo.
0: Il minimo.
1: Okay.
0: Chi non ha neanche magari un genitore ha il nonni, un nonno, una zia. Quindi ogni giorno a scuola vengono da una decina, una quindicina di genitori. Quindi si fa volontariato, vengono almeno una volta al mese, una volta ogni due mesi, e aiutano nella preparazione, quindi sono coinvolti anche i genitori nella preparazione di questi pasti che diamo ai loro figli. Poi chiediamo lavoro, la paga non è altissima, però si sa, per il luogo, che sapete che in alcuni posti il salario non è una grandissima cosa. Noi cerchiamo, per quello che riusciamo, anche ad alzare un po' il livello del salario, così chi lavora, a parte essere contento di venire, a parte trovare anche un lavoro, si rende conto della grandiosità dell'opera che sta facendo nella quotidianità. Quindi alcuni che lavorano lì sono proprio, adesso sono a un livello che sono proprio contenti, si rendono conto che fanno parte di una cosa bella, nata dalla gente, non da un'istituzione, e in più portano pane a casa anche loro.
1: Certo, e poi un'altra cosa che mi raccontavi a microfoni spenti è che comunque questa cosa sta aiutando anche comunque l'economia locale, perché tutti i pasti, le materie prime vengono acquistate localmente lì a chilometro zero, come si dice qua.
0: Sì, e un'altra cosa che abbiamo pensato, sì, fare gli acquisti proprio dai commercianti, proprio di Birohe, del quartiere. Quindi ogni settimana di venerdì ci troviamo quelli che fanno parte del team e scriviamo le cose di cui abbiamo bisogno, e abbiamo un fornitore che è a capo di tutti i fornitori del quartiere, non di Gitega, ma proprio di quel quartiere lì, di modo che da un bisogno di nutrire si vada a sviluppare anche l'economia di questo quartiere, che era un po' in qualche modo anche lasciato così a sé. Quindi sta nascendo questa economia, questa effervescenza intorno a questa mensa scolastica, stanno nascendo delle bellissime cose che aiutano non solo i bambini ma anche i genitori, gli zii e le persone di questo quartiere.
1: È bellissimo, e pensare che è appena iniziata questa avventura, perché è iniziata a gennaio, insomma può diventare ancora meglio, no? Ed è proprio per questo che bisogna venire domenica 24 maggio in via Lavagnone 41A a Centenaro di Leonato, qui a Brescia, per questa festa che si tiene a Naturicura. E ci sarà da mangiare, da bere, ci sarà musica, eccetera eccetera. So che ci saranno anche delle bancarelle, vero Katia?
2: Mi trovate impreparata? Ma
1: no, sì, allora, sì, ci sono. Non sei tu quella delle bancarelle?
3: Io quest'anno sono addetta al laboratorio dei bambini.
1: Allora parlaci del laboratorio dei bambini.
2: Accidenti.
3: Allora, il laboratorio dei bambini è nato per caso sabato, quando mi trovavo al Nina Festival con Mauro, Mimì, c'era anche Barbara, e che è appunto la ragazza che sta facendo quei bellissimi simboli della pace che poi vengono sparsi su tutto il territorio, Sant'Ufemia, Castello e Ring. E l'idea era quella proprio di creare un laboratorio con i bambini, arrivando già con la struttura del simbolo della pace, e poi che verrà ricoperto con fili, con tessuti o con materie di recupero. Poi ogni bambino si porterà a casa il proprio simbolo della pace, chiedendogli di appenderlo in

0: la strada o comunque in un luogo visibile.
1: Ci sarà questo di laboratorio, poi bisogna dire che siccome non è la prima volta che si fa una festa al podere,
0: è il terzo anno,
1: per questa iniziativa in Burundi, ma ci sono sempre state delle iniziative lì, delle feste che sono sempre state belle, e questo podere di una coppia dei nostri amici Mauro e Patrizia, e hanno sempre fatto delle feste sempre per aiutare, per sostenere. Ci sono state delle feste per una bambina che aveva la disabilità, questa bambina si chiama Camilla, sempre delle feste per raccogliere i fondi per aiutare il prossimo. E la moglie di Mauro, quindi Patrizia, i due proprietari, ha sempre fatto dei laboratori, perché lei lavora già con i bambini con disabilità e è un'esperta di bambini, quindi ci saranno anche altri giochi per i bambini, tantissimi. Bancarelle ci saranno, che hai chiesto. Una bancarella in particolare sarà una bancarella con sempre prodotti, delle cose dal Burundi fatte da un ragazzo, un sarto maschio di Birohe.
2: Ah, proprio del quartiere.
1: Del quartiere di Birohe, quindi ci sono borse, ci sono cose disegnate da mia figlia, che lei è un po' più
0: è l'artista.
1: Creativa, l'artista
2: di casa.
1: Mia figlia sì, perché io di arte niente.
2: Okay.
1: E ci sarà questa bancarella, come ci saranno tante altre bancarelle. L'unica particolarità, tutte le bancarelle, tutto il ricavato delle bancarelle andrà all'iniziativa, nessuno si porterà le cose, cioè i soldi a casa,
0: certo.
1: il ricavato va proprio per la causa.
0: Vorrei anche dire che sì, ci sarà anche una lotteria? Sì, con dei premi favolosi, e quindi anche questa è un'altra occasione per poter così venire,
2: certo,
0: e magari vincere dei bellissimi premi.
1: È vero, tra premi che ci saranno ci sarà la lampada della Katia,
0: non l'ho detto per questo,
1: okay, ma no, io lo dico. Poi tantissimi ristoratori bresciani, io devo dire anche che bresciani sono per queste cose sono sensibilissime. Tanti ristoratori ci hanno dato, ci danno il buono per la cena, per l'aperitivo, per sostenerci. Quindi nella lotteria ci saranno tanti ristoranti bresciani che hanno dato
0: la disponibilità
1: bravi, della
2: grandi,
1: cena.
2: Grandi.
1: Sì.
2: Tutto questo sarà condito da un sacco di musica, tra l'altro, perché vedo che hanno accettato l'invito, insomma, diversi personaggi ben ben conosciuti. Tra l'altro posso dirlo,
0: certo che puoi dirlo,
2: ci sarò anch'io con i Riformati Impossibles di Sergio Benzoni, però vedo Titti Castrini, vedo la possibile presenza di Alan Farrington e Charlie Cinelli, vedo Betty Vittori, vedo Felice Cosmo, Franco Testa, Steven Hogan e Luca Gallina, Chuck Ford,
0: Nina Simons,
2: insomma c'è.
0: Beh,
2: non sono proprio gli ultimi arrivati questi,
0: e comunque ecco, anche se ci fossero solo gli ultimi meriterebbe di venire lo stesso.
2: Ma assolutamente,
1: assolutamente. Sì, assolutamente. Che non è, allora ci saranno veramente musicisti grandiosi, devo dire, anche lì la sensibilità, e li abbiamo coinvolti, li abbiamo chiesto e hanno detto subito di sì, hanno guardato la disponibilità, hanno detto certo che partecipiamo. Anche questa cosa, devo ringraziare molto i musicisti che ci saranno, che hanno dimostrato che l'unione è aiutare, perché questa festa tra l'altro è alla base di musica, cioè è la musica, prima è la musica per le piante, adesso è la musica proprio per i bambini, per nutrire, quindi la musica è vita.
2: Allora ricordiamolo, la festa a Naturicura domenica 24 maggio dalle 11 alle 19 in via Lavagnone 41A a Centenaro di Lonato, e tutte le informazioni, se vi siete persi, vi siete persi qualcosa, le trovate sia sulla pagina Facebook di Naturicura sia sulla pagina Facebook della tua associazione
1: Umucho.
2: Esatto, che però si scrive Umuco.
1: Non lo ripeto.
0: Umuco.
2: Si scrive Umuco, ma si pronuncia Umucio.
1: Umucio, che vuol dire luce.
2: Esatto, Umucio Project. Voi andate su Facebook, la trovate e trovate la locandina bellissima. Tra l'altro, fa venire voglia di essere lì con tutti questi alberi, una batteria in primo piano. Sì, quindi io subito dentro.
0: Sì. Anche okay, perché posso dire che questo podere è veramente un angolo di paradiso.
2: Niente, sapete cosa fare domenica 24 maggio.
1: E vi aspettiamo, balliamo, mangiamo.
0: Balliamo, mangiamo e vincete un sacco di bellissimi premi.
2: Grazie Mimì, grazie Katia.
0: Grazie Simone.
2: E ci vediamo a Centenario di Lunato.
0: Grazie anche alla radio.
1: A venerdì 24. No, domenica.
2: Domenica.
1: Perché venerdì? Io vado là venerdì a preparare. A domenica 24.
2: Ciao,
1: grazie Simone, ciao.

0: parliamo adesso di transumanza culturale, che è un festival che si svolgerà dal 15 al 17 maggio a Malonno in Val Camonica, e in particolar modo del pomeriggio di sabato 16 maggio, dove in Piazza Roma a Malonno, sempre alle ore 17, verrà proiettato il film Abele di Fabian Volti. Fabian è in collegamento con noi. Ciao Fabian, benvenuto a Radio Onda d'Urto.
1: Ciao Simone, un saluto a tutti gli ascoltatori di questa famosa e fantastica Radio Onda d'Urto.
0: Allora Fabian, io inizierei proprio con la questione che tu parli di pastori in questo film. È un viaggio tra la Sardegna e la Palestina, due luoghi che così a primo acchito non hanno nulla che spartire, ma che in realtà hanno un proprio collegamento proprio nella storia del pastoralismo errante, giusto?
1: Giustissimo, giustissimo.
0: Allora, come ti è venuta, qual è stata la scintilla che ti ha fatto decidere di girare Abele?
1: Allora, Abele è un film innanzitutto di ricerca, trasversale, non per forza declinabile da un punto di vista antropologico o etnografico, però diciamo così che rasenta questi ambiti disciplinari. In verità appunto cerca nel reale, e io praticamente per 10 anni in Sardegna ho cercato di raccontare, ovviamente secondo quello che è il mio sentire rispetto ai valori della mia terra, che quindi parte dalla Sardegna, i valori di una società che è stata travolta. E quindi è stata travolta la società appunto della Sardegna, legata alle pratiche della terra, in cui ovviamente è fondante la pratica del pastoralismo. Infatti io non parlo di pastorizia, io parlo appunto di una pratica culturale e che viene appunto espressa con il termine pastoralismo. Il pastoralismo è differente dalla pastorizia, perché la pastorizia oggi abbraccia tutto un ambito legato alla trasformazione di quelli che sono i prodotti anche industriali derivanti appunto da pratiche quindi rurali vocate all'intensivo. Invece io mi riferisco invece a quelle pratiche che hanno a che fare con la sussistenza e che noi in Sardegna abbiamo conosciuto molto e a cui siamo legati. Quando io nell'arco di questi 10 anni ho solamente trovato in Sardegna degli avanzi di società, ho pensato di definitivamente cercare un riscatto di questi valori nella terra, diciamo così, da cui tutti noi deriviamo, cioè dalla culla dell'umanità, cioè a Gerico, e quindi le comunità pastorali beduine della Palestina,
0: che però si trovano in una zona controllata da Israele.
1: La realtà infatti di Abele, quindi io definisco ecco questo film un po' prismatico, quindi come entrare diciamo così in un tunnel di specchi, e quindi da dove vengono fuori appunto innumerevoli anche riflessi, è che cercando appunto nelle pratiche del pastoralismo sia in Sardegna e dopo alla Palestina, io ho trovato il conflitto, e il conflitto è un riflesso diciamo così grave che ha alimentato la storia dell'umanità. Infatti Abele, che non a caso è il primo pastore, e il pastore è un capo di una comunità, non è un pastore perché sa stare solo nella campagna, è un punto di riferimento, è stato un punto di riferimento della comunità a cui io in cui io mi ritrovo, nonostante appunto i tempi differenti o rispetto anche al passato, perché noi viviamo con gli occhi del presente. E con Abele, quindi riferendomi al primo uomo pastore che poi perse la vita per via appunto del principio del conflitto, ritrovo il conflitto nelle comunità rurali in Palestina e in Sardegna, quindi fra poligoni militari e fra controllo israeliano nelle aree palestinesi, che dal 48 continuano a tribolare,
0: certo,
1: rispetto appunto a questa perdita o aggressioni per il valore della terra.
0: Allora, tu sei stato in Cisgiordania con tutta la troupe nel 2022. Sei stato in zone, insomma, anche difficili. Hai avuto qualche problema nel girare il film in quei luoghi?
1: Ma allora, noi abbiamo organizzato le riprese in una maniera, diciamo così, come si fa nelle pratiche appunto del documentario, cercando di generare, o meglio, a basso impatto. Noi abbiamo fatto, diciamo così, abbiamo accordato la nostra visita presso una famiglia importante nella zona di El Rashida di Beduini, che hanno accettato l'idea che noi potessimo comunque stare con loro e avvicinarci quindi alla realtà che a me interessava, che era quella dell'uomo pastore in Palestina. E quindi quando noi siamo arrivati, la prima cosa che abbiamo capito da subito, senza neanche tante troppe parole, è che innanzitutto non dovevamo mettere in difficoltà la famiglia che ci ospitava, perché nelle aree C, quindi anche proprio nella zona antistante il Mar Morto, quindi fra Gerico e Betlemme, il controllo militare significa esercitazione militare, e se loro capiscono che loro, oltre a svolgere le loro attività di pascolo, portano a spasso, diciamo così, persone che vogliono filmare o fare altre cose, loro sono esattamente a rischio di perdere immediatamente appunto la possibilità di continuare
0: a lavorare,
1: utilizzare e lavorare, certo. Quindi noi ci siamo attenuti scrupolosamente a quelli che erano i loro suggerimenti, e infatti noi abbiamo, diciamo così, filmato, a differenza infatti di Abele, che guarderà il film, è che si vede che la ricerca in Sardegna è durata 10 anni, e invece praticamente la ricerca, diciamo così, o meglio la nostra visita filmica, filmografica in Palestina è durata un mese. C'è una bella differenza. Quindi cosa vuol dire questo? Che noi più che altro in Palestina abbiamo ascoltato con gli occhi e con le orecchie, e poi dopo solo con gli occhi e la telecamera abbiamo filmato. Quindi abbiamo filmato meno, abbiamo filmato con un registro per esempio anche analogico, e abbiamo creato, diciamo così, delle situazioni filmiche di trasporto intimo, ecco, senza quindi stare con la macchina da presa a indugiare, perché tutto era abbastanza chiaro.
0: Allora, hai notizie delle famiglie, dei pastori che hai incontrato nel 2022?
1: Noi siamo costantemente in contatto con loro, infatti per esempio il film quest'anno ha girato abbastanza, è stato presentato all'IDFA, quindi ha avuto dei riconoscimenti abbastanza importanti, ha preso il premio Pratobello anche a Orgosolo, a Cinema Ambiente e al Festival Babel a Cagliari, e questo riconoscimento della sezione Luminous ad Amsterdam per il festival appunto dell'ITFA. Abbiamo raccolto in varie proiezioni una parte, oltre appunto a tutti i costi, per un valore per esempio di 1.000 euro, che noi abbiamo praticamente riconosciuto, oltre per esempio ad Abed, che è il giovane pastore che ci ha permesso di stare veramente vicino nelle aree estreme, diciamo così, delle quasi del canyon fra il Mar Morto e Betlemme, quindi in piena area desertica controllata quindi dagli israeliani. Io sono in contatto con loro, soprattutto appunto con la comunità che appunto sta nel campo profughi in El Sultan a Gerico, e mi aggiornano costantemente. Fra gli ultimi aggiornamenti c'è stato che la stessa famiglia che appunto a noi ha portato al pascolo oggi gli è stata sottratta il gregge e non possono pascolare. Quindi la cosa più estrema, la cosa più lacinante, la cosa più frustrante è quella che ovviamente la questione palestinese, per come la stiamo recependo anche dai giornali, dalla cronaca, dalle agenzie internazionali, ma in verità nella sostanza di ogni giorno si sta praticamente manifestando che non è solo un problema delle più grandi diciamo così, nelle più grandi città in cui si svolge il conflitto, ma anche le aree periferiche e rurali stanno pian piano subendo quella che è l'aggressione israeliana.
0: Fabian, ti faccio un'ultima domanda. Cosa speri rimanga impresso nello spettatore una volta che il tuo film si conclude e lui si alza dalla poltroncina?
1: Ah, Allora, a me piace pensarla così, nel senso che l'operazione filmica è il tentativo estremo, laddove non ci sono altre quasi possibilità di linguaggio, di espressione, quindi la settima arte per cercare di comunicare il desiderio che questa società deve considerare che tutte le pratiche appunto rurali non vanno sovrastate, ma c'è bisogno di rallentare un attimo e riconsiderare appunto quei valori umani che appartengono esattamente a quelli che sono i cicli quasi originali, che questo non vuol dire dell'uomo, non vuol dire tornare indietro, vuol dire rivalorizzare quelli che sono la relazione uomo-terra, terra-uomo-animale. E che noi invece oggi con i conflitti e diciamo così in questo perfetto caos non siamo più capaci di riconoscere e di conseguenza stiamo cadendo come appunto umanità in una confusione generale che noi oggi possiamo vedere già nelle giovani generazioni. Il mio non è un dire apocalittico, però è un modo diciamo così come dire preventivo di fermarsi un attimo e guardare ovviamente anche quelle pratiche che apparentemente sembrano noiose, quelle immagini, quel modo di diciamo così vedere il territorio che non per forza deve essere cementificazione o diciamo così estremamente luoghi antropizzati, ma anche dare respiro a quello che la terra ci suggerisce. Quindi qua troviamo i nostri valori umani. Questo è un po' quello che il film diciamo così vuole riscattare. È anche il mio intento da un punto di vista registico, ecco.
0: Allora, ricordiamo che Abele sarà proiettato in Piazza Roma a Malonno, in Val Camonica, alle ore 17 di sabato 16 di maggio, un'iniziativa all'interno del Festival Transumanza Culturale organizzato da Coda di Lana in collaborazione con il collettivo resistente Alta Valle Camonica. Abele, film di Fabian Volti, che ringraziamo per essere stato con noi, grazie mille Fabian.
1: Io ringrazio voi e faccio i complimenti per la radio, per il valore culturale che ancora oggi la radio per fortuna manifesta e tiene alto. Ecco.
0: Ti ringrazio molto. Ricordiamo anche che tu dovresti essere in collegamento, quindi alla fine del film sì. Ci sarà modo comunque di aprire un dibattito, comunque una discussione sulla visione. Sì. Benissimo Fabian, allora a presto e un abbraccio.
1: Benissimo Simone, io ti abbraccio da qua dove sono, da Patata, qua al centro della Sardegna.
0: Che meraviglia, che meraviglia.
1: Quindi vi ringrazio di questo collegamento che ci tiene vicini.
0: A presto.
1: Buon proseguimento.
0: Grazie, ciao. Andiamo adesso a parlare di transumanza culturale. Dal 15 al 17 maggio a Malonno in Valle Camonica e noi siamo in collegamento con Silvia di Coda di Lana, che è tra gli organizzatori di questo evento. Ciao Silvia, benvenuta a Radio Onda d'Urto.
2: Ciao, grazie per l'invito.
0: Allora, di che si tratta? Cos'è transumanza culturale?
2: Transumanza culturale parte da un nostro percorso dell'associazione Coda di Lana, che da anni si occupa nel territorio appunto della Valle Camonica di recupero della lana dei pastori, proprio per porre un'attenzione particolare a questo mestiere importante che è sempre nella storia e anche attualmente potrebbe essere un importante settore di valori e di saperi. Appunto occupandoci da anni di questo valore abbiamo poi iniziato nel 2021 appunto a pensare a un discorso di coinvolgimento della popolazione e con la collaborazione di vari artisti e di persone appunto del territorio abbiamo appunto organizzato questi eventi e anche quest'anno appunto si ripropone in una chiave un po' diversa e sarà appunto ci saranno una serie di incontri per valorizzare appunto la lana che purtroppo da una risorsa che era nel tempo è diventato un rifiuto, ma noi cerchiamo perlomeno di riportarla ad essere un'opportunità per il futuro e ci sarà il 15, venerdì 15, domani ci sarà questo incontro in collaborazione con l'UMA Plumont e la posizione di lana di melone, per parlare appunto come la lana può essere utilizzata anche in agricoltura, la lana di scarto tra virgolette, perché la lana può essere utilizzata per tante cose di valore, però quella di scarto potrebbe, può diventare un buon fertilizzante. E poi invece il 16 maggio sarà la giornata più di festa, ci saranno inaugurazioni al Palazzo Martinengo di Malonno, di una parte affrescata appunto anche della stia, recupero della stia, e poi seguirà un momento di festa all'interno della nostra sede, che adesso è in Piazza Roma a Malonno, la sede di Coda di Lana, e dove qua verranno svolti vari laboratori, incontri e un momento anche di festa proprio col pastore e la merenda appunto fatta col pastore. E in questa occasione ci sarà anche la proiezione del film Beta, e appunto dà anche un valore anche culturale a tutto quello che stiamo facendo noi nel nostro territorio, e anche porre l'attenzione anche sociale su questo tema importante.
0: Certo.
2: E, la domenica invece
0: ci sarà anche, vedo, uno spettacolo teatrale dopo la proiezione del film.
2: Ci sarà uno spettacolo, sì, ci sarà la discussione appunto sul film, e interverrà il regista Fabian e Gerardo, e che condurranno appunto un dibattito. E alle 20:45 invece, nel cortile sempre del Palazzo Martinengo, ci sarà lo spettacolo teatrale a cura di Paolo Bornati, C'era una volta il centro storico. Anche questo è sempre per porre un po' l'attenzione sul problema dello spopolamento, che sta diventando un problema,
0: certo,
2: e per capirne un po' anche le dinamiche.
0: Ma l'appuntamento, secondo me, uno tra gli appuntamenti più interessanti è proprio quello di domenica.
2: Sì, domenica solitamente la transumanza avveniva seguendo noi un gregge. Quest'anno abbiamo pensato, però abbiamo visto che diventava un po' un problema sia per il pastore che per gli animali. Allora ci siamo un po' tirati indietro, e invece di pensare a quello che fa star bene noi, pensiamo anche proprio un po' a far star bene sia il pastore, e per dare appunto anche un senso di rispetto a questo mestiere. E quindi abbiamo deciso quest'anno di avvicinarci noi al gregge. Il pastore Michele ci ospiterà, e dove sarà appunto col suo gregge, e noi avremo un momento di condivisione e di racconti proprio attorno al gregge, senza dover far spostare loro, e ci avviciniamo noi a questo gregge. Quest'anno sarà la partenza, sarà il trovo e la stazione di Madonna. Oppure chi può e vuole può raggiungere con la macchina direttamente a Loritto, e da Loritto si salirà a piedi nella località dove si trova il pastore col suo pascolo,
0: che verrà comunicata solamente
2: sabato
0: sera.
2: Sappiamo dov'è il pastore, perché fino ad ora non sa nemmeno lui dove
0: certo,
2: perché il tempo influisce tantissimo dove trova l'erba, dove si può spostare, e sabato ho comunicato, però la località bene o male è quella, si partirà comunque da Loritto, e partiamo comunque da Malonno alle 9 e poi raggiungeremo Loritto in macchina, e da lì continuiamo a piedi verso dove sarà il gregge, località Ocampà sopra del Bis, non abbiamo ancora definito bene, però resta un po' un mistero, un po' anche una riflessione.
0: Ma certo, ma è anche bello appunto. Bene Silvia, allora ricordiamolo, dal 15 al 17 maggio a Malonno in Val Camonica arriva Transumanza culturale. Dove si possono trovare più informazioni? Se qualche ascoltatrice o qualche ascoltatore fosse interessato, avete una pagina sui social?
2: Sì, abbiamo su Facebook, è ben pubblicizzato, sul sito Valle Camonica Cultura, comunque anche su Instagram è ben pubblicizzato.
0: Benissimo.
2: C'è anche la possibilità di contattarci, il numero di telefono e anche la mail, quindi di Coda di Lana.
0: Perfetto, che è codadilana@gmail.com se non sbaglio.
2: Sì, perfetto.
0: Benissimo. Silvia, è stato un piacere e complimenti per questa bellissima iniziativa. Beh, allora non so se è il caso di dire in bocca al lupo, visto che stiamo parlando di greggi, però...
2: ma in bocca al lupo non è negativo.
0: No,
2: è
0: certo, lo so. Benissimo Silvia, grazie mille per essere stata con noi e buona transumanza.
2: Grazie, grazie a voi per lo spazio, grazie.
0: E allora continuiamo a parlare di transumanza culturale, ma stavolta lo facciamo con un amico e un compagno che ben conosciamo, una voce nota sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, ovvero Gerardo Ferrara. Ciao Gerry, ben ritrovato.
3: Siamo sempre noi, ancora noi.
0: Hai
3: caro
0: visto?
3: Simone. Tra l'altro mi viene in mente che intanto io sono transumante, perché tra aerei, pullman e treni che mi portano tra Brescia e la Valle Camonica, che è bello poter fare questo viaggio. Mi viene in mente che una delle ultime conversazioni fatte tra me e te ci lasciamo proprio con questo tipo di esortazione, no? È passata la pecora ignora, a dite che ora, a dite che ora, ha passata la pecora bianca, a dite che ora, che è tutto quanto. No, quindi mi ritrovo in questa idea di magnifico branco, no? Di greggio,
0: sì,
3: nel cui bisogna stare, no? Per uscire fuori da questi contesti veramente deliranti che stiamo vivendo nel recinto del mondo, quindi sono ben felice di ritornare nelle valli bresciane grazie a Silvia Morandi, a tutto il loro percorso che da anni fanno con questo progetto meraviglioso, i riferimenti ovviamente di Ada Rosa Di Pietro, stretta collaboratrice del festival, ma anche di Radio Onda d'Urto, con la quale, attraverso la quale apriremo questo mio viaggio stasera, poi a me e a noi in conclusione diremo che cosa accadrà.
0: Allora, tu innanzitutto sarai anche in dialogo con il regista Fabian Volti, che abbiamo sentito prima alla fine della proiezione di Abele, del suo film. Sarai con lui in dialogo.
3: Fabian è un compagno di viaggio, di pensiero, è un luogo del pensiero, non è un regista, è anche un regista, è un fotoreporter, ma lui rappresenta il neorealismo contemporaneo, insomma una sorta di Vittoria De Zeta, ha una capacità di immergersi nelle storie, questa capacità sua, lucidità di raccontare storie verticali, no? Tra i monti e i mari, i pastori, i pescatori, e poi questo confine straordinario che lui ha voluto vivere tra la striscia di Gaza in Cisgiordania e la Sardegna, attraverso due elementi che col pensiero legato alla pastorizia sono quei due contrari che stanno ristabilendo un equilibrio a questo mondo sottosopra. È un'opera, un affresco potentissimo, e sono molto contento che con me è sottoscritto anche dentro il progetto legato ovviamente al buon compleanno Faber, che quest'anno è la 14ª edizione, con questo andare che abbiamo declinato da Faber, l'abbiamo chiamato Passaggi di Tempo, grazie anche appunto alla Fitch di Marco Asunis. Ecco, ritrovarmi in Val Camonica in viaggio nella transumanza culturale è urgente anche da un punto di vista della polis, con Fabio Volti e Abele, per me è un'opportunità di crescita, insomma, quindi sarà un appuntamento molto particolare e molto importante.
0: E invece stasera cosa succede?
3: E stasera all'approdo ovviamente i compagni e le compagne del circolo sul palco di Maligno hanno, come dire, vogliono dare respiro a questa mia transumanza, per cui ci sarà questo elogio alla diserzione con Ada Rosa Di Pietro, con Fabrizio Bolis, con Valentina Soster. È una sorta di tappa, di sosta della transumanza, anche per sostenere il festival stesso, e quindi sarò ospite al circolo sul palco di Maligno a partire dal 18:30 con questo dialogo, proprio per cercare di avere sempre uscendo dal recinto, uscendo dal branco, avere comunque un luogo che ci possa accogliere, ci possa far bene, ecco.
0: Certo, questo a Malegno però, non a Malonno, giusto?
3: No, questo a Malegno, questa sera.
0: Perfetto.
3: Al Circolo sul Palco, credo che sia un ambiente di gentaglia meravigliosa che in qualche modo gravita, orbita intorno anche a Radio Andalusia.
0: Ne sono certo, ne sono certo. Va bene Gerry, insomma c'è modo di incontrarsi quindi in questo weekend in Val Camonica, questo percorso di transumanza culturale che sarà dal 15 al 17 di maggio. Io ti ringrazio e mi fa sempre piacere sentirti Gerry, quindi
3: per me è un'opportunità, perché attingendo a Francesco Benozzo, che è uno degli ispiratori di questa loggia alla diserzione, io non voglio la gioia di chi sempre ha ragione, voglio errare, errabondare.
0: Fantastico.
3: Un abbraccio Simone.
0: Un abbraccio a te Gerry, grazie per essere stato con
3: grazie,
0: noi.
3: Grazie fratello, buon lavoro a te, ciao.

0: torniamo a parlare della fiera dell'autoproduzione. L'ho fatto tutto io. L'appuntamento prossimo è domenica 17 di maggio dalle 10 alle 19 in Piazza Vittoria, e quindi siamo qui con Katia.
1: Ancora qui?
0: Eh sì,
1: oggi, oggi praticamente sono l'ospite della radio. Buongiorno,
0: buongiorno
1: a tutte le persone che ci ascoltano. Buongiorno Simone.
0: Allora, solita giornata dedicata all'autoproduzione, banchi, incontri, creazioni indipendenti, pezzi unici, ma mi dicevi che c'è una novità questa domenica,
1: sì,
0: 17 di maggio.
1: Questa domenica il nostro evento, l'ho fatto tutto io, porterà tra i banchi dei creativi, ci sarà anche l'angolo dedicato all'editoria indipendente. Libri, poesia, ricerca e storie che scelgono percorsi laterali, lontani dai circuiti più prevedibili. Uno spazio fatto di carta, parole e visioni da sfogliare con calma. E questa cosa a me piace tantissimo, perché dare la possibilità di essere conosciuti, visti alle case editrici indipendenti è molto importante, come tutto quello che è indipendente al di fuori del mondo
0: mainstream.
1: Grazie, sì. Grazie, perfetto. Quindi sono molto felice di questa iniziativa. E avremo, ve ne dico giusto uno, perché poi anche, come dicevo a Laura nell'intervista prima, mi piace che ci siano le sorprese e non dirvi tutto, che così magari vi...
0: Certo, bisogna stimolare un
1: la
0: po'
1: curiosità.
0: Se spoileri tutto, uno sa già
1: e non viene. Cioè. Dico solo che avremo la Mantica, che è cultura micro editoria nata a Brescia tra poesia, teatro, narrativa e scritture di confine. Poi avremo anche, essendoci appunto una bella giornata, perché fino all'altro giorno sembrava dovessimo annullare tutto causa maltempo, ci sarà anche un laboratorio per bambini alle 15:30 che si chiama Occhi Naso e Bocca a Caso, un momento creativo dedicato al collage, dove carta, forma e immaginazione si incontrano per dare vita a facce buffe e personaggi unici. Ovviamente di tutti gli espositori nuovi che parteciperanno a questa edizione non vi dico niente.
0: Ripetiamo
1: quello che abbiamo detto. E quindi adesso lascerei invece la parola a Simone, inerente ai due gruppi musicali.
0: Allora, io vedo che alle 11 non c'è scritto semplicemente live del mattino, quindi non so chi in realtà.
1: Allora
0: ci sarà. Aspetta, allora. Torna Arthur Lisco.
1: Assolutamente sì.
0: Con però Simone Dalla Villa alla batteria. È molto interessante il progetto di Arthur Lisco. Quindi io ve lo consiglio. Poi tra l'altro ascoltarlo alle 11 di mattina.
1: È bellissimo.
0: Ha il suo perché.
1: L'abbiamo avuto anche da solo ad aprile. È veramente piacevolissimo.
0: Sì. Alle 16 invece una coppia ben rodata, sono affiatatissimi Aldo Bicelli e Davide Bonetti con questo viaggio musicale che hanno chiamato Io Son Pacifico, un viaggio tra gli anni 20 e 50 della canzone italiana, tra melodie senza tempo e nostalgie e leggere, voce ukulele e fisarmonica, quindi anche questo alle ore 16 sarà sicuramente un bel sottofondo.
1: Sarà una bella colonna sonora,
0: esatto,
1: dell'evento
0: per questa fiera. Va bene, allora ripetiamolo, nuovo appuntamento per la fiera dell'autoproduzione, l'ho fatto tutto io, domenica 17 maggio in Piazza Vittoria dalle 10 alle 19. Come sempre, invietato mancare.
1: Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
0: Grazie Katia.
1: Grazie Simone,
0: ciao.
1: Grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato e grazie come sempre. Assolutamente, ci siamo dimenticati che ci saranno le ceramiche del Gatto Nero.
0: Quelle sempre,
1: sarebbe una mancanza terribile non nominarla, e quindi grazie anche alla radio che ci ospita sempre. Buona giornata.
0: Ciao.

0: Ebbene, siamo arrivati così alla fine di questa puntata di Weekenders di oggi, venerdì 15 di maggio. Grazie a tutte e a tutti per essere stati all'ascolto. State lì che adesso arriva una replica di Saltando lo Squalo.
1: Spoiler alert! Spoiler alert! Spoiler alert!

0: στον μπαρ.
1: לאן אתה הולך?
2: לראות אם צריך עזרה.
3: לך כפר, אלוהים ישמור אותך.
1: את נורמלית, לאן שלחת אותו?
4: חיים שלי, הרובי.
5: אני בא אליך. אני בא אליך, נוחמים.
1: צועים אליי.
3: בן שלי, ראית את הבן שלי?
5: אני אהיה פה מחוץ לדלת.
6: הם יחזרו. אבו שאת השם.
7: אני מחתן את הבת שלי עוד שבועיים. אתה בעלי בדרך.
2: אנחנו קוראים חיים שלי.
5: Come with us.
6: If you know it, one child. בוא נלך הביתה.
8: Ed eccoci tornati a una nuova puntata di Saltando lo Squalo. Ciao Manuel.
9: Ciao Simone, ciao belle persone.
8: Allora, adesso smettiamo subito di ridere.
9: Assolutamente, perché... o ridiamo a denti stretti.
8: Sì, perché questa sarà una puntata particolarmente pesantuccia, credo.
9: O polemica, mettiamola così.
8: Molto polemica, esatto. Perché andremo a parlare di una serie israeliana.
9: Madonna.
8: Che tu, Manuel, hai visto.
9: Non so per quale motivo mi odi così tanto da solo, però sì.
8: Tu stai facendo un po' il lavoro che ha fatto Stefano Tevini quando ha scritto White Power.
9: Ecco,
8: che
9: sì.
8: Ha dovuto leggere tutti quei romanzacci di estrema destra orrendi, scritti male, stampati peggio, pieni di refusi, però giustamente Know Your Enemy.
9: Esattamente.
8: Ecco. Quindi ti ringrazio fin da subito, ok?
9: Beh, mi ero letto anche il libro di Vannacci, quindi.
8: Maronna, non lo sapevo.
9: Ci vuole stomaco, l'ho pure visto mentre lo presentava. Guarda, ne okay. Parleremo in separata sede.
8: Sì, sì. Porca miseria. Oh. Va bene, quindi di cosa andiamo a parlare oggi?
9: Tu lo condanni il 7 ottobre? Praticamente si parla di questo, perché la serie, la cosa di cui andiamo a parlare oggi si intitola Red Alert, allarme rosso in italiano. Wow!
8: Wow, che fantasia!
9: Wow! Che è una serie, una miniserie di 4 episodi prodotta da Keshet Media, che è uno dei più grandi media privati israeliani.
8: La Mediaset
9: praticamente
8: israeliana.
9: Sì, anche la qualità dei contenuti mi sembra più o meno la stessa. E boh, definirla serie mi sembra un insulto al prodotti di intrattenimento. È propaganda, è sionismo puro e parla del 7 ottobre, letteralmente.
8: Chiaro.
9: Perché è come se nel 2003 avessero fatto una serie sull'11 settembre. Cioè, non so come sarebbe stata accolta in tal senso, sarebbe stata vista come boh, forse un pelo irrispettosa o comunque con della polemica. E invece qui abbiamo un prodotto di qualità scarsa, per essere molto gentili. Creata e diretta da Lior Hefetz, sono 4 episodi, come abbiamo detto, di circa 50 minuti, prodotta da Keshet Media e da Lawrence Bender, che sul quale torneremo più avanti, perché è un personaggio fin troppo conosciuto.
8: Lui ha prodotto film di Tarantino.
9: Esattamente.
8: Porca miseria.
9: Esattamente.
8: E che film sto guardando adesso? Cioè, tipo Le Iene. Cioè, vabbè,
9: tipo,
8: comunque, ne parliamo poi.
9: Esatto. Come ogni serie che si rispetti, che non ha alcun valore artistico, a distribuzione globale grazie a Paramount Plus, pure in Italia, che è arrivata ed è stata pure doppiata.
8: L'hanno anche doppiata,
9: che come abbiamo sentito dal trailer è recitata in ebraico,
8: sì,
9: chiaramente.
8: Sì, ovvio, certo. E... a parte le parti dove si sente Allahu Akbar, ovviamente.
9: Sì, sì, sì, ovviamente.
8: Quello deve sentirsi, sennò...
9: Mi sembra che da quel poco che ho percepito, mentre per sbaglio avevo messo il doppiaggio italiano, sono quelle che non sono state doppiate, per altro.
8: Giusto.
9: Sembra chiaro, certo. Sono cattivi e brutti.
8: Certo, sono i villain in questa serie, in questa miniserie.
9: Proprio loro sono i villain, sì. Come no.
8: Ok, quindi
9: abbiamo, è un prodotto,
8: le premesse ci sono tutte
9: per bestemmiare per i prossimi 43
8: sì,
9: minuti,
8: esatto.
9: Sì, giustamente, abbiamo un cast tutto israeliano, abbiamo Rotem Sela che interpreta Bathsheba Yahalomi, che è una madre che viene rapita dal kibbutz di Nir Oz insieme ai suoi tre figli. Mickey Leon nel ruolo di Ohad Yahalomi, che è il marito di Bathsheba pure rapito dagli attentatori. Sara Vino Elad nel ruolo di Tali Haddad, una donna residente ad Ofakim, madre di Itamar, che durante gli attacchi si occupa di trasferire i feriti in modo che possano ricevere cure. È forse quella che fa la storia che fa un po' meno schifo, ma non del tutto. Uh-huh. Abbiamo Israel Atias nel ruolo di Kobi, che è un agente sotto copertura della polizia di frontiera. Kenam Salwen Zaguri nel ruolo di Nofar, maggiore di polizia in servizio al Nova Festival, nonché moglie di Kobi. E Hisham Sleiman nel ruolo di Ayub, un uomo beduino, perché finalmente c'è anche della rappresentazione, giustamente, di che non sono tutti israeliani puri, che mentre è in auto con la moglie e il figlio piccolo subisce un'imboscata dagli attentatori e la moglie perde la vita. Bon, questo è il token proprio.
8: Ok, sì, esatto. Come si suol dire, il token.
9: Ma forse anche peggio.
8: Sì, sì, mamma che brutte robe. Vabbè. Quindi praticamente quattro episodi, da quello che ho capito, che seguono quattro storie diverse.
9: Sì, allora le storie sono tutte intrecciate all'interno degli episodi. Si parte dalle 6:29 del mattino circa, indicano nel titolo proprio l'orario di riferimento della giornata, fino al primo pomeriggio. C'è qualche flashback sui giorni precedenti, sui periodi precedenti, ma proprio giusto per dare quel minimo di contesto per far apparire loro ancora più buoni e carini e gentili.
8: Certo,
9: mi sembra ovvio. E sono sì quattro storie principali in quattro luoghi distinti dove, degli eventi dove si è svolto. Si sono svolte le vicende di quella giornata del 7 ottobre. Abbiamo quindi Bathsheba con il marito.
8: Scusa, io.
9: Vai, vai.
8: Sono una brutta persona.
9: Ma
8: lo
9: figura,
8: so.
9: Guarda.
8: Però io quando sento Bathsheba mi immagino Andriy Shevchenko vestito da Batman, tipo.
9: Praticamente
8: no?
9: Sì. E invece è una modella.
8: Ok. Io questo Bathsheba mi viene da ridere subito perché mi immagino appunto il grande bomber del Milan, però vestito da Batman.
9: Sì, sì, sì, okay. Assolutamente.
8: Bathsheba.
9: Bathsheba con il marito Ohad. Allora, premessa, prima di andare a tutto, sono tutte storie vere. Sono storie prese dalle testimonianze dei sopravvissuti, alcuni con i nomi veri addirittura hanno utilizzato, altri pseudonimi perché, boh, non so se per rispetto nei confronti delle persone o perché hanno mescolato più storie, non okay. Ho approfondito perché già era più che sufficiente.
8: Ok, come... che hai già fatto abbastanza, Manuel, ti ringraziamo ancora.
9: Ribadiamo, fortunatamente sono solo quattro episodi, che con il marito e i figli sentono l'allarme rosso dell'arrivo dei missili e si rifugiano nella panic room. Ho scoperto che tutti hanno una panic room blindata all'interno delle case nei territori sionisti.
8: Forse hanno un po' una coda di paglia.
9: Forse,
8: per avere una panic room in casa ognuno di loro. Ma
9: plot twist, la panic room in questo caso è nella stanza dei bambini.
8: Ma cioè, certo, ma perché no?
9: È perché uno scudo umano,
8: dove
9: scusami.
8: Metterla se non lì, voglio dire.
9: Però la porta di questa panic room ha la maniglia rotta, perché Ohad non l'ha mai riparata, perché è un uomo medio, giustamente, non ripara le cose anche quando gli viene detto, quindi vabbè.
8: Cioè tu hai la panic room a casa ma la tieni rotta.
9: Sì, sì, sì, perché tanto cosa.
8: Se è una storia vera è un genio questo qua. Cioè allora che cazzo ce l'hai a fare?
9: Questo è una delle storie in cui i personaggi hanno anche i nomi veri.
8: E quindi era proprio va bene.
9: Ci asteniamo.
8: Sì.
9: Quindi, visto che sono lì, capiscono che la situazione sta degenerando, perché a dispetto di quanto dicono ai figli che nel giro di 10 minuti usciranno e andrà tutto bene, cominciano a sentire colpi di AK-47 in giardino e lì forse capiscono che la situazione è un po' diversa dal solito. Quindi Ohad prende la decisione di uscire dalla panic room, chiudere dall'esterno la porta, perché da fuori si può chiudere, per lasciare al sicuro la famiglia, che niente, vengono tutti rapiti dai terroristi. Molto.
8: Sia lui che è uscito che gli altri che sono
9: sì,
8: ancora dentro.
9: Sì, sì, lui si prende una granata nelle ginocchia e poi viene portato via, mentre il resto della famiglia viene portata via. Il figlio maschio viene portato in Palestina, mentre Bathsheba e le due figlie, una infante e una un po' più grande, che è odiosissima, la bambina che la interpreta, e riescono a fuggire e bla bla bla. Cioè, onestamente, della trama ce ne frega un po' poco. Giusto per dare un contesto.
8: Certo, sì.
9: Poi vediamo la storia di Tali, che è una classica madre.

0: triste che ti fa piangere, ma triste che ti fa imprecare contro la TV e contro lo Stato illegittimo, ma è la più interessante, quantomeno è quella che mostra una vaga umanità tra tutte.
1: Certo.
0: Poi lasciamo perdere l'insieme di buoni sentimenti e tutto il resto.
1: Comunque lei salvava solamente gli israeliani.
0: Vabbè, chiaro, solo i combattenti. Come c'è una scena. C'è una scena.
1: Madre Teresa di Calcutta che è santa, ma curava solo i cattolici.
0: Esattamente.
1: Se convertivi e risalvo. No, cazzi tuoi. Vabbè.
0: Ne abbiamo accennato anche a testa, esatto, di caos nell'ultima,
1: esatto,
0: puntata.
1: Come, ok, va bene.
0: Sì, tra l'altro, questa qua a un certo punto, spoilerissimo, trova il figlio che è stato gravemente ferito. Trova la sua arma a terra, la dà a un ragazzino di 16 anni che dice: vado a combattere, tieni questo M16 e vai a combattere. Altro spoiler, il ragazzino morirà in combattimento.
1: Beh sì, effettivamente se questa è l'episodio che mostra più umanità, non voglio sapere gli altri.
0: Beh,
1: voglio dire, vabbè, okay.
0: Stiamo pur sempre teniamo comunque
1: porca
0: livelli bassi,
1: miseria, ragazzi, ma incredibile.
0: Poi abbiamo Ayub, come abbiamo detto, un uomo beduino arabo che mentre è in viaggio con la moglie e il figlioletto piccolo in auto, credo per andare al lavoro, non ho capito bene, subisce un'imboscata dai terroristi mentre è in auto con la moglie. La moglie viene uccisa, lui prende dal seggiolino il figlio infante e si rifugia in una cabina elettrica per 6 ore. Da lì lo vediamo semplicemente che cerca di badare al figlio per non fargli far rumore, eccetera, eccetera, per non farlo piangere, eccetera, e osserva i movimenti dei terroristi, quello che succede, vede l'arrivo dei soldati israeliani, Dio mio, e basta, la sua storia praticamente è quella, niente di più, niente di,
1: okay,
0: meno. Cioè lui però si vede che nonostante le sue origini lui vorrebbe tanto diventare cittadino israeliano, e vabbè,
1: è proprio il token, proprio per eccellenza.
0: Mamma mia, è oltre il peggio.
1: E questa, anche questa è una storia vera o questa è una di quelle romanzate?
0: È vera.
1: Porca miseria, ragazzi,
0: è vera, è solo stato cambiato il nome, sono stati solo cambiati i nomi.
1: Ok, va bene.
0: Poi abbiamo la storia di Kobi, questo è agente di polizia di frontiera che passa la nottata al Nova Festival, il famoso festival a cui è stato attaccato, e passa la notte fondamentalmente per arrestare gli spacciatori di paste in giro, mentre al mattino se ne va perché sì, ha fatto tutti i cosi, gli arresti, le cose, però ha anche passato la nottata al festival perché sai, uniamo l'utile al dilettevole.
1: Già che c'è.
0: Ci divertiamo anche un po'.
1: Poi c'hai anche le paste in tasca, voglio dire.
0: Esatto.
1: Cioè non l'hai neanche pagato.
0: Fatto 30, fai 31, magari ci rientri anche dal biglietto.
1: Esatto.
0: E mentre lui se ne va al mattino dopo l'alba, incrocia la moglie Nofar che sta arrivando con le colleghe, pure lei poliziotta, per iniziare a prendere servizio al festival. Lui se ne va a casa, ricordiamo, non ha dormito tutta la notte, ha fatto cose, e appena ha notizia dell'attacco decide di raggiungere la moglie. E fin qua. Nulla,
1: ci sta, no, ci sta.
0: Nulla di strano.
1: Se non fosse che magari finito, non hai dormito, vai a casa e vai a dormire, quindi come fai a sapere che c'è stato un attacco? Se stai dormendo?
0: Le ha telefonato la moglie dicendo sta succedendo qualcosa, e okay, eccetera, eccetera, e se ne va. Poi ricordiamoci, c'ha le paste, quindi sta sveglio.
1: Esatto, esatto.
0: Sulla strada per andare verso il festival va in modalità full Rambo praticamente, perché mette il suo cappellino della polizia e senza né giubbotto antiproiettile, senza nulla, partecipa a diversi raid per eliminare i terroristi, ha dei caricatori infiniti.
1: Come i videogiochi.
0: Lui bravissimo.
1: Anzi, nei videogiochi adesso ci stanno un po' più attenti.
0: Devi anche ricaricare ora.
1: Esatto, ogni tanto devi ricaricare.
0: Lui no. Poi libera i genitori di un amico che sono ostaggi nella propria casa per mano dei terroristi. Si lancia in una missione disperatissima insieme ad altri 3 disgraziati per penetrare nel territorio del festival, perché ovviamente le forze di polizia non entrano e l'esercito ancora non è arrivato, perché ci impiega una botta di ore, Dio solo sa perché, ma chissà come mai. E alla fine salva la moglie che è stata ferita, ma non prima di aver eliminato un 10-15 terroristi da solo.
1: Rambo veramente.
0: Sì, sì, sì.
1: Vabbè,
0: direi che la trama ce la possiamo anche levare.
1: Sì, sì.
0: Andiamo con un pezzo magari un po' più in linea.
1: Andiamo con un pezzo, cosa ci fai ascoltare, Manuel?
0: Il nuovo pezzo di Tara?
1: Ma sì.

0: pezzone questo nuovo, Diaspora.
1: Ancora una volta.
0: La vedremo tra l'altro sul palco della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 di agosto in apertura di Subsonica. Super, super seratona.
1: E sono felicissimo.
0: Super, super seratona. Ma torniamo a noi.
1: Diciamo che la selezione musicale di oggi serve proprio per tirare un attimo il fiato, ecco, e evitare di farsi esplodere i denti digrignandoli.
0: Ok.
1: Più o meno. Torniamo a parlare di questa splendida Red Alert, questa serie israeliana sionista.
0: Sì.
1: Chiamiamola col loro nome.
0: Miniserie sionista.
1: Questo prodotto di propaganda. Allora, insomma, di monnezza ormai è risaputo che ne guardo.
0: Chi non lo fa, voglio dire.
1: Perché veramente, ma di solito è almeno divertente. Con un livello così basso, ma basso sotto ogni punto di vista, è incredibile. Allora, cercando di rimanere un attimo su quello che è il focus di Saltando lo Squalo.
0: Sì, perché allora basso l'abbiamo capito, ma perché per adesso sappiamo che tratta gli argomenti in maniera faziosa.
1: Ma va.
0: E appunto per fare semplice propaganda. Però questo non vuol dire che un prodotto debba essere fatto male.
1: E
0: no?
1: Invece.
0: E invece è pure fatto male questo, no?
1: E invece c'è da dire che in quel periodo storico, quando c'era Leni Riefenstahl a fare la propaganda, diciamo che quantomeno lo faceva bene.
0: Con tutti
1: i dovuti limiti.
0: Con tutti i dovuti limiti, però un prodotto magari, cioè, comunque hai una bella fotografia, bei dialoghi, poi fa schifo tutto il resto, però la parte, diciamo,
1: tecnica
0: l'hai curata bene.
1: Ecco, qui manco
0: questo.
1: No, veramente i dialoghi sono imbarazzanti, piatti, vuoti, non credibili, neanche proprio zero, degni della peggior fiction, roba da TV di stato nostra, cioè,
0: okay.
1: Mamma mia,
0: gli occhi del cuore, tipo
1: siamo lì, siamo anche forse oltre,
0: ok,
1: siamo proprio oltre
0: Libeccio.
1: Sì, esatto.
0: Siamo a Libeccio,
1: tutti impregnati di quei buoni sentimenti, proprio da un tanto al chilo, eroismo spicciolo, come abbiamo detto, quel sì, Kobe sì, che sì, diventa, va in full Rambo, e i messaggi lanciati sono praticamente roba da voglio la pace nel mondo, sono tutti cattivi, c'è roba da concorso di bellezza di provincia.
0: Mamma
1: con tutto
0: mia.
1: Il bene per chi ci partecipa.
0: Sì, chiaro, ovvio, certo, cioè,
1: girata male, interpretata peggio, mamma mia. Poi, come abbiamo sentito, intrasentito anche dal trailer, si sente un sacco sparare. Quindi ci sono moltissime scene di azione che credo siano il 70% più o meno del girato, in cui gente che spara e combatte e basta. Ah, mi ricordavano, per chi ha visto Bastardi senza Gloria, ricorda certamente che all'interno c'è questo film che è stato prodotto di propaganda, che è L'orgoglio della nazione.
0: Certo, il film nel film
1: in cui vediamo un cecchino che spara e abbatte i nemici tra gli applausi dei gerarchi nazisti, tutti belli e felici nel pubblico. Ecco, praticamente questo Red Alert, che in originale Horry Sean, ossia prima luce, ha esattamente quella vibe. Come abbiamo accennato,
0: solo che non è un film nel film, è una serie prodotta e proprio rilanciata.
1: Sì,
0: bene.
1: Sì, sì. Poi, come abbiamo accennato, Lawrence Bender è uno dei produttori, come giustamente detto, ha prodotto Le Iene, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill 1 e 2 e Bastardi senza Gloria.
0: E proprio Bastardi senza Gloria.
1: Ma sarà un caso questa scelta stilistica?
0: Però io voglio dire, questo mi cade un po', Dio, non è che Tarantino sia proprio quel geniaccio, né?
1: No, beh, sai, cioè, abita in Israele,
0: esatto,
1: è apertamente sionista.
0: Esatto, però... comunque questi film, tutti questi film che abbiamo nominato, li ho sempre reputati dei super film, mi sono piaciuti tantissimo, sono andato al cinema a vederli, eccetera eccetera. Perché cacchio devi fare una porcheria così? Non sto parlando di Tarantino, che
1: in
0: questo caso non c'entra, ma di Lawrence Bender.
1: Perché? Because money, semplicemente i soldi, o meglio, questa è la mia interpretazione.
0: Non è che ci crede veramente questo qua.
1: La sua versione ufficiale, non ha nessun contatto con Israele, è nato nel Bronx, è nato a New York, da genitori ebrei. Semplicemente è solo di fede ebraica, niente di più, però è sionista.
0: Beh, basta già
1: pesantemente questo. Oddio, però insomma diciamo che è facile, il confine tra le due cose spesso è labile, diciamo, soprattutto negli Stati Uniti, a Hollywood, nell'intrattenimento in sto periodo, diciamo che Sì. La sua dichiarazione ufficiale su quando gli hanno chiesto perché cacchio ho voluto produrre sta roba, le parole sono: quale altro modo migliore per raccontare al mondo cosa è realmente avvenuto? Il mondo ha bisogno che venga ricordata la verità. Questa vicenda esiste e sarà qui a disposizione del mondo per essere vista.
0: Caro Lawrence, c'era un modo migliore? Fare una cosa fatta bene, per esempio.
1: Fare qualunque altra cosa oppure non fare nulla, che mi poteva essere un'idea decente. Eppure. Però chiaramente poi alla fine di ogni episodio vediamo tutti quelli che hanno finanziato la serie. E ci sono una marea di fondazioni filantropiche statunitensi.
0: Chi l'avrebbe mai detto?
1: Incredibile.
0: Chi l'avrebbe mai detto?
1: Ma no, ma quelle cose che proprio... Sì. Ma le peggiori... Sì, sì, tutte cose di beneficenza, teoricamente, che hanno... Sì, oltre naturalmente al governo israeliano, cioè fondi israeliani e tutto quello che ne consegue.
0: Però,
1: quello
0: ci sta, voglio dire, no?
1: Che formalmente non ci sia partecipazione ufficiale da parte dell'esecutivo.
0: Ok.
1: Perché si parla comunque di una TV privata. Il creatore della serie tiene appunto a spiegare che gli investitori statunitensi hanno richiesto solamente alcuni piccolissimi aggiustamenti sulla trama e la produzione per rendere comprensibili le vicende ai non israeliani, cioè già puntavano proprio a una diffusione a livello globale della serie.
0: Sì, se deve essere propaganda, voglio dire, è inutile che la fai
1: troppo specifica.
0: No, ma poi è inutile che la fai agli israeliani, loro sono già d'accordo con te, voglio dire, no?
1: Però bisogna ripolpare ogni tanto.
0: Certo, sì, però devi convincere gli altri, non? I sionisti già sono d'accordo, voglio dire.
1: Esatto. Diciamo, bisogna spingere su questa narrazione che tutti censurano chiaramente, che non ha spazio da nessuna parte.
0: Da nessuna parte, i cattivi si sa, voglio dire, cioè bisogna ricordarlo perché...
1: I cattivi indossano la kefia, sembra ovvio. Kefia che non si vedono, tra l'altro, mi pare, nella serie.
0: Ah, nemmeno?
1: Praticamente no, mamma, vedi solo mia, giubbotti antiproiettile, AK-47 e gente che grida Allahu Akbar e poco altro. Mamma ed esplodono in giro, mamma mia. E gli finanziatori, sempre statunitensi, non hanno nemmeno richiesto di mostrare la magnitudine degli orrori perché, insomma, non volevano impressionare troppo il pubblico. Diciamo che questo intento non lo so dove... Cioè, io ne ho visti di orrori parecchi in quella serie.
0: Cioè, hai solo, già dicendo che c'è il poliziotto che va in modalità full Rambo e ammazza decine di persone, un po' di orrore c'è, voglio dire.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè, non è che quando li ammazza, non so... esplodono in mille arcobaleni o bolle di sapone.
1: No, sono anche abbastanza grafiche alcune scene.
0: Ecco, quindi ecco.
1: Però la serie è fedele all'intento degli investitori di vedere come il 7 ottobre si riflette sui volti dei protagonisti e non vogliono fare una rappresentazione uno a uno della giornata. A detta di molte analisi che ho trovato in giro, è stata molto edulcorata la sceneggiatura e la messa in scena stessa delle vicende per non far sembrare la cosa morbosa. Ci sono riusciti?
0: Mia fessa.
1: Non lo so, ecco. No. Però a dispetto di quanto dice il titolo di questa puntata nostra di oggi, Efroni e Hafez, che sono i due creatori della serie, tengono a specificare che non hanno considerato il valore della serie come Asbara, che è l'impianto della propaganda sionista israeliana, quando alcuni filantropi americani hanno richiesto di investire nel progetto.
0: Chiaro, figuriamoci.
1: Ma chiaramente.
0: Ma figuriamoci.
1: Non è assolutamente propaganda, questo è un prodotto di intrattenimento.
0: Intrattenimento. Chi non vuole vedere un sacco di gente ammazzata così, presa da una storia vera?
1: A due anni
0: di distanza, ma è divertentissima questa cosa.
1: Assolutamente.
0: No?
1: Ma la cosa ancora più allucinante, mentre mi informavo un attimo, cercavo di approfondire su sta cosa, è che non è la prima serie che fanno sugli eventi del 7 ottobre. Ce n'è un'altra del 2024 uscita su HBO che parla degli stessi avvenimenti. E non solo, c'è pure, come caspita si chiama, Hishman Sleiman, l'uomo che interpreta Yubi in entrambe le serie.
0: Ha funzionato in quella prima, perché non usarlo ancora?
1: Ma sì, è il token perfetto, non credo che abbiano molti altri.
0: Ma d'altronde, voglio dire, del maiale non si butta via niente, no? Quindi tu hai organizzato sta roba nella realtà, beh, tira fuori tutto quello che puoi, tanto ormai l'hai fatto, voglio dire,
1: esatto,
0: no?
1: Tutto quello che non sei riuscito,
0: tutto
1: magari,
0: tutto quello che non sei riuscito a monetizzare lo fai dopo, anche dopo 2 anni, qual è il problema?
1: Ma sì,
0: no, anzi meglio, perché così tieni vivo il ricordo, no?
1: Sì, sì, sì, come se non ci fosse.
0: Del maiale non si butta via niente, ma voglio dire, così.
1: Ah.
0: Vabbè.
1: Posso darmi fuoco?
0: Andiamo ad ascoltare qualcosa?
1: Sì, dai.
0: Dai, un altro progetto musicale che è passato l'anno scorso, però stavolta, mm-hmm, alla festa di Radio Onda d'Urto, i 47 Soul.

0: allora i 47 Soul con The Signal. Torniamo a parlare di sta monnezza devastante, però è giusto farlo, secondo me è giusto farlo, sì. perché sì, Know Your Enemy, le serie TV comunque fanno sì che tu ti renda conto della narrazione che c'è in giro, insomma, che, sì, o che si cerca di portare, ecco,
1: che la vediamo sotto molti aspetti, anche capire quelli un po' più subdoli, secondo,
0: esatto,
1: me,
0: sì, perché è una cosa molto subdola questa,
1: ha un significato. E a proposito di essere subdoli, torniamo sul personaggio di Ayub, che sì, è il token, ma fosse solo quello il problema, sarebbe ancora almeno.
0: Allora, se ci seguite lo sapete già cos'è il token, però diciamolo lo stesso, qualora qualcuno magari abbia iniziato a seguirci da poco: il token è il gettone di presenza delle minoranze,
1: esatto,
0: fondamentalmente.
1: Quel personaggio che rappresenta la diversità, che devi inserire a forza per evitare le accuse di,
0: esatto,
1: non essere inclusivi o insomma pressioni della produzione.
0: In South Park c'è un personaggio che si chiama proprio Token, che è il bambino di colore.
1: No, si chiama Tolkien, dopo è stato ufficializzato.
0: Sì, dopo l'hanno chiamato Tolkien perché giustamente ci hanno messo un po' di anni ad accorgersene, però insomma, ecco, quindi hanno detto no, ma si chiama Tolkien.
1: Ha fatto una
0: Tolkien
1: rettifica bellissima,
0: certo,
1: in tutte le sinossi di tutte le stagioni.
0: Dei geni. Vabbè, comunque appunto questo è il Token, quindi in questo caso Ayub, personaggio di origine araba, è il token, perché sì, dovevano rappresentare anche gli arabi residenti in Israele, ovviamente.
1: Esatto. Il problema qual è? Cioè, fosse solo il token per dire sì, ecco, noi abbiamo anche questi, va bene, te la metti via, sì, ma
0: abbiamo anche questi e tra l'altro, dai, non sono neanche così male, dai,
1: no,
0: sono brave,
1: infatti,
0: persone,
1: dai,
0: stanno al loro posto,
1: alla fine lavorano, e c'è addirittura una dura critica da parte, in un dialogo da parte del personaggio di Ayub, in cui accenna al fatto che lui non possa avere i documenti israeliani per poterla vivere e lavorare nell'entità sionista. Ok, qua finisco, qua,
0: sì,
1: finisce la pesantissima critica che fanno al sistema, ma non è buttata lì a caso, perché poi arriviamo anche al perché si dice questa cosa. Per il resto poi viene rappresentato come il classico cittadino di serie B che si trova nella terra dei salvatori, e l'unica cosa che fa in tutta la serie è aspettare. Lui aspetta solo l'arrivo messianico
0: dei salvatori
1: dell'IDF, sì sì, veramente, che dice, lo vedi a un certo punto che sente i terroristi che parlano in arabo, dice ah ok, parlano arabo, saranno musulmani, mi risparmieranno. Poi vede casualmente che passa un'altra persona che parla arabo e lo sparano pure a quello, dice no, questi sono i diavoli, cose di questo genere.
0: Cielo.
1: Sì sì sì,
0: no vabbè, cioè
1: sì sì, tu guarda, veramente non hai idea. Va bene così,
0: no,
1: va benissimo
0: non
1: così.
0: Penso che la guarderò, ecco, però
1: risparmiati il
0: cioè,
1: mal di
0: l'hai
1: pancia.
0: Già fatto tu, ti ringrazio.
1: Poi giustamente arriva l'esercito sionista a fare attaccare i terroristi, terroristi chiaramente, pick up bianchi e motociclette,
0: chiaro, sì Toyota,
1: proprio quelli,
0: sì,
1: Toyota,
0: sì,
1: bianchi, che comunque best fuori strada,
0: sì,
1: di
0: sì,
1: sempre,
0: sì, se ce li hanno un motivo ci sarà, voglio dire, no, non è che usano le robe che restano a piedi, c'è, cioè, un casino,
1: esatto, affidabili, tutti i migliori terroristi delle Nazioni Unite li utilizzano, quindi
0: esatto,
1: sono aiuto. Lui, quando vede i soldati, li avvisa per dire loro che stanno per ricevere un'imboscata dei terroristi, e ok, inizialmente lo trattano malissimo perché sentendolo parlare arabo, ovviamente.
0: In quel momento lì.
1: Ora ti rischia,
0: sì,
1: perché hai un bambino in mano, eccetera, eccetera, e gli chiedono i documenti.
0: Ma io i documenti non li ho, ma me li avete mai fatti avere?
1: Io ma lavoro qui, però i documenti non li posso avere, però ho la ricevuta dello scontrino della colazione, siamo letteralmente a questo, e quindi si fidano.
0: Oh,
1: e lo accolgono,
0: certo,
1: e lo salvano.
0: Ok,
1: questa sì che è una rappresentazione della realtà.
0: E benedetto fu quello scontrino, meno male che l'ha tenuto, e bravo il barista che gliel'ha dato,
1: esatto,
0: e non ha evaso le tasse, in più gli ha salvato la vita,
1: esatto,
0: incredibile, eh? Cosa può fare un cornetto e un cappuccino?
1: E forse ha pagato pure con il POS.
0: Esatto.
1: Addirittura per un euro di caffè.
0: Ma ce l'aveva la, perché i documenti, senza documenti ti danno anche il bancomat.
1: Insomma, non è che dobbiamo entrare nel dettaglio.
0: Ok, va bene. Cioè, okay,
1: la verosimiglianza di questa serie è già discutibile solo dal fatto che esista. E anche per la nazione che l'ha prodotta è discutibile. Certo, quindi, certo. Ecco. Sul finale della storia di Ayub vediamo che riceverà la cittadinanza e i pieni diritti come ogni altro cittadino del paese, cosa che chiaramente avviene,
0: certo, ma ovvio,
1: per tutte le persone,
0: sì, certo,
1: hanno gli stessi diritti, eccetera eccetera.
0: Quindi quello scontrino lì ancora, cioè gli ha pure fruttato la cittadinanza.
1: Eh sì, ormai è un padre single con il bimbo piccolo e deve crescere. Andiamo sugli altri personaggi che sono veramente stereotipi. Ma proprio non stereotipi di cittadini israeliani, ma stereotipi di esseri umani. Sono proprio i modelli da seguire, sono belli, bellissimi, proprio attraenti, pelle chiara, molto chiara. Sappiamo che nella zona gli autoctoni sono tutti così, biondi, cioè capelli scuri, occhi chiari, pelle leggermente olivastra nella migliore delle opzioni.
0: Gesù, praticamente.
1: Nella rappresentazione cattolica occidentale,
0: sì.
1: Proprio
0: okay.
1: Colmi dei migliori valori. Infatti i personaggi di Bathsheba o Fame Kibi sono interpretati da attrici e attori che sono anche modelle e modelli, letteralmente, cioè, nella vita vera.
0: Già.
1: E siccome non c'è limite al peggio, mentre cercavo sempre in giro sull'internet, ho scoperto che Rotem Sela, l'attrice che interpreta Bathsheba, è stata negli anni molto critica nei confronti del governo israeliano e verso il criminale di guerra Netanyahu.
0: Sì, prego.
1: Sì, prima contro il Ministero dello Sport, credo, ha parlato molto apertamente contro loro per le loro posizioni riguardo ai partiti arabi e la popolazione araba che vive in Israele, e poi apertamente verso il Primo Ministro, che in tutta risposta le ha mandato via social tipo una copia, un estratto di una legge che parla praticamente di supremazia dello Stato della popolazione ebraica in Israele, cose di questo tipo. Inoltre, okay. Inoltre è un'aperta sostenitrice dei diritti delle persone LGBTQIA+, nonché del movimento internazionale MeToo.
0: Ma scusa, però adesso, che cavolo ci fa in questa serie?
1: Mossad dà, il Mossad toglie probabilmente.
0: Okay, va bene.
1: Non ci è dato saperlo. Fun fact, ha avuto il supporto da molte star anche internazionali sia per le critiche al governo israeliano che per il supporto alla comunità, tra cui anche Gal Gadot, che diciamo non è proprio l'esempio di rettitudine morale.
0: No.
1: E forse due risposte adesso le abbiamo sul che cacchio c'è finita a fare sta roba.
0: Va bene. Ok.
1: Poi l'IDF viene rappresentato, appunto, come abbiamo detto, l'arrivo
0: i salvatori
1: della nazione, anche loro belli, l'esercito più etico del mondo, ricordiamolo, che è attento ai civili terrorizzati e si fida appunto di Ayub. Accolgono Bathsheba e le figlie in una scena che, madonna, il spot di Natale del Mulino Bianco, proprio arrivano con la bottiglia d'acqua, le accolgono con questa musica strappalacrime sotto, le portano, le caricano su un autobus,
0: tutti bellissimi, ricordiamo,
1: sì, cioè, pulitissimi, cioè, bellissimi, giovani, alti, bianchi, molto bianchi, che contrasta un po' con le fotografie che ho visto recentemente pubblicate, credo, dall'Espresso dei coloni israeliani, legali, che sono più frutti di alberi genealogici rotondi che altro. Si può bestemmiare in radio, perché me la sto trattenendo.
0: È meglio di no. Mettiamo una musica di sottofondo.
1: Dai.
0: Intanto che siamo quasi alla fine di questa puntata, mancano veramente pochi minuti.
1: Allora,
0: tre minuti.
1: Abbiamo detto, è una monnezza sta serie, quindi come sarà stata accolta dal pubblico e dalla critica? Benissimo, incredibilmente bene.
0: Ma come?
1: Eh sì, mi sembra chiaro, c'è un prodotto di qualità che non ha paura di narrare la verità senza filtri e con un punto di vista neutrale sugli eventi, quindi giustamente riceve grande applauso dalla critica, tra l'incredibilmente Repubblica, che per una volta ha dimostrato di avere un minimo di
0: dignità
1: e gli ha dato 2 stelle su 5, che comunque è fin troppo, però
0: sì, però comunque ecco, vabbè.
1: Però sì, rappresentazione, capolavoro, emozionante, cose di questo questo genere su IMDb è bellissimo, perché le recensioni, se guardi il grafico dei voti, sono 1 e 10. Tutti quelli in mezzo sono...
0: Non ci sono.
1: No, non ci sono proprio. Quindi gli 1 sono di chi l'ha guardata, i 10 sono di chi la loda per partito preso o su un account.
0: E non ha bisogno di guardarla, perché appunto se la canta e se la suona già da solo.
1: Beh, sì. Ovviamente da grandi critiche, grande applauso, grande successo, distribuzione capillare, arrivano anche le candidature ai premi. I Critics Choice Awards, insieme a Squid Game, che fortunatamente vince nonostante lasciamo perdere non sia proprio tra i premi,
0: sì.
1: E Emma, il figlio del secolo.
0: Beh.
1: Stessa caratura, direi.
0: Sì, sì, proprio, vabbè.
1: Ah. Sì. Volete farvi male? Guardatela. Fatevi veramente male. Guardatela.
0: Sono 4 episodi, sì, dai. 4 episodi. Non capisco perché dovreste farlo, però l'ha già fatto Manuel per voi, voglio dire.
1: Però, sai, know your enemy, come
0: certo,
1: abbiamo detto.
0: Sì,
1: strumenti,
0: sì,
1: per
0: sì.
1: Capire gli strumenti, il linguaggio e tutte quelle sfumature per capire anche semplicemente come poterli contrastare. Perché giustamente noi siamo molto persone. Chi ascolta Radio Onda d'Urto, bene o male,
0: sì, esatto.
1: Sa da che parte stiamo, quella giusta, e sono persone attive socialmente, quindi per poter conoscere dove colpire, cosa smontare, credo che sia molto importante capire,
0: certo.
1: Frequentare, farsi venire mal di stomaco ogni tanto, però almeno non parliamo solo tra di noi.
0: È vero, assolutamente, Emanuele. Però in questo caso, ancora di più rispetto a ogni puntata, se dovete guardarla, scaricatela in maniera
1: parallela dal mercato, ecco, parallelo, diciamo, ecco. Che le opportunità non mancano.
0: Non dategli un centesimo a sti...
1: Sì.
0: Ecco, va bene.
1: No, veramente.

0: non potevamo non metterla alla fine di questa puntata. Pesantuccia, Manuel, grazie veramente.
1: Grazie, grazie a te, grazie a voi. Vi siete pubbati sta roba.
0: A però, voi la scelta. Abbiamo parlato di Red Alert,
1: la monnezza israeliana sotto forma di serie.
0: Esatto, fate voi. Fate voi. Sì,
1: concludiamo con un bel Filastin Hurra.
0: Sì,
1: perdonatemi la pronuncia.
0: Assolutamente, assolutamente. Alla prossima puntata. Ciao.
1: Ciao.

0: E allora un buon pomeriggio a voi che ci state ascoltando su Radio D'Adurto. Questa, come sapete, è Beate Lesbiche, la trasmissione del Pianeta Viola, e ci potete ascoltare ogni venerdì dalle 15:15 alle 16, però anche in streaming andando sul nostro sito www.pianetaviola.com, dove troverete non solo la puntata completa degli articoli, ma anche tutti i link per trovarci. Venite a trovarci, e per seguirci venite a seguirci sui nostri canali social. Oggi la nostra amica Susanna, scrivo, collegata con noi da Roma, ci parlerà di due fumetti molto interessanti. Luisa ci racconterà di questo film My Dearest Signorita, ed Elisa ci parlerà delle candidate al Nobel per l'ambiente nel 2026. Quindi, cara Susanna, passo a te la parola.
1: E là è sempre un piacere, insomma, anche un po' cambiare rispetto alle mie abitudini con voi.
0: Oggi doveva avere una bella figheira, una bella ragazzina, invece vi tocca sopportare quella vecchia, perché le è andata via la voce e la sto sostituendo. Però sai, gallina vecchia fa buon brodo.
1: Non sei tu la bella figheira.
0: Ah no, io ero la bella figheira. Dai Susanna, dai, raccontaci
1: sempre. Allora, dunque, questo oggi è il mio episodio numero 85 con voi.
0: Dai,
1: parliamo sempre
0: stiamo invecchiando insieme
1: di fumetti LGBT+, oppure LGBTQIA+. Oggi ho pensato di dedicarmi un po' a quel plus. Spero di trovare, diciamo, il consenso di molti e molte in questa decisione, cioè parlare di un fumetto che parla dell'amore che io considero il più incondizionato di tutti, cioè quello per il proprio cane o gatto, in questo caso.
0: Devi mettere anche la tortorella. Io sto addestrando una tortorella e lei ha un amore incondizionato nei miei confronti.
1: Tortorella top, non l'avevo mai neanche sentita, anzi forse negli anni 80 si usava mettere le tortorelle a casa, quindi è un ritorno di fiamma della tortorella. Però il volume di cui parlo io oggi è un bellissimo fumetto molto emozionante, che si intitola Il suo odore dopo la pioggia. È la riduzione, diciamo, a fumetti di José Luis Munuera, di un romanzo che ha avuto moltissimo successo in Francia, dello scrittore Cédric Sapin Defour. Anche in Italia è stato tradotto, però si intitola sempre Il suo odore dopo la pioggia. È un romanzo autobiografico, però questa versione a fumetti secondo me sublima proprio al massimo tutta l'emotività, tutto l'amore che traspare in questa storia, appunto, tra Cédric, questo insegnante precario, e questo pastore del Bernese che prende da piccolino, si porta insieme, diciamo, condividono questo amore per la natura e per la montagna in particolare. Inutile dire che, come tutte le cose che hanno a che fare con i propri animali domestici, e butto lì per esempio il film Marley and Me, o che ne so, Pacico, eccetera eccetera, lacrime a fiumi, disperazione, però anche, insomma, da un punto di vista, devo dire, artistico, si tratta veramente di un capolavoro, perché ci sono questi disegni magistrali, spettacolari, della natura, e anche che riescono a trasmettere un grande scambio di amorosi sensi tra l'umanità e gli altri fratelli non umani, in questo caso il cane. Mi svelo in questa veste pure un po' così non specista e animalista, che di solito io trattengo molto, per conto mio. Di solito vengo molto presa in giro da Marte Bego per il mio spirito romantico, che però non era mai uscito veramente fuori fin quando, appunto, oggi non faccio questo coming out antispecismo. Niente, sono sicura comunque, in realtà non è vero che spero di incontrare il favore degli ascoltatori e delle ascoltatrici, sono sicura di incontrarlo, e molte, perché sono certa che molte e molte abbiano un peloso o un volatile, nel tuo caso, da amare incondizionatamente.
0: No, io ho anche una nipotina pelosa, lei si chiama Sally.
2: Anche io e Luisa abbiamo animali, quindi amiamo profondamente sia i cani che i gatti.
1: Leggete questo fumetto perché vi strapperà il cuore. fatto una scelta che in genere evito di fare, cioè zero calcare. Siccome zero calcare sta da tutte le parti, come ti giri, trovi un zero calcare che sta facendo qualcosa, avevo sempre cercato un po' di proteggere questo spazio dalla sua presenza, non perché io abbia qualcosa contro di lui assolutamente, perché, ma mi sembra già abbastanza sovraesposto. L'ho citato una volta in queste 85 puntate trascorse, ma perché per un fumetto in cui usciva fuori che sua mamma aveva una relazione con una donna, adesso mi corre l'obbligo di ritirarlo fuori con la sua ultima uscita a fumetti, che è Nel Nido dei Serpenti, edito da Bao come il volume precedente. Anche questo costa 22 euro, come il volume precedente. Aggiungo notizie che prima non avevo dato. Nel Nido dei Serpenti è un volume un po' particolare, che io appunto anche in questo caso, in un afflato diverso dal solito, che non è quello antispecista ma è quello un po' politico, che anche di solito evito di tirare fuori, in realtà devo dire che questa è una lettura molto importante, necessaria, perché praticamente il nostro zero calcare, con il suo solito stile molto ironico, pieno di citazioni, insomma il suo solito stile, quello che conosciamo tutti, si occupa del processo ungherese che dura ormai da svariati anni, che vedeva tra gli imputati Ilaria Salis, ma soprattutto si concentra di più su un'altra imputata, che è Maya T, che è questa ragazza transgender tedesca e che diciamo sta vivendo una sorte molto più sventurata di quella della nostra Ilaria Salis. Questo fumetto io lo reputo indispensabile per capire meglio delle dinamiche, delle cose che stanno succedendo in Europa in questo momento, che mentre ci preoccupiamo tutti quanti di Garlasco, che per carità
0: anche la famiglia del Bosco e i pavoni,
1: la famiglia del Bosco, guarda, stai nominando una cosa, forse non so se l'hai nominata appositamente, ma ero alla presentazione di Zero Calcare di questo volume, in cui parlava con una giornalista molto importante, ma in questo momento non mi ricordo come si chiama, non è importante, e a un certo punto è uscito fuori pure la questione dei neorurali in Europa, che non sono tutti così carini e campagnoli in realtà, che hanno dietro un background di neonazismo veramente spaventoso. Quindi questo è un volume molto importante, perché getta una luce su delle questioni che attraversano l'Europa in questo momento.
0: Sì,
1: molti spettri si girano per l'Europa,
0: questa ondata di destra che non riusciamo ad arginare in nessuna maniera.
1: Molti spettri si aggirano in Europa in questo momento, ci sono già delle violazioni dei diritti umani in corso importanti, delle cose importanti che stanno succedendo, e che però, diciamoci la verità, non è che ce ne parlano tutti i giorni a telegiornale, non è che se ne sente molto. Per fortuna ci sono delle persone di buona volontà, come appunto Zero Calcare in realtà è, perché dedica anche molto della sua fortuna a approfondire, a occuparsi di temi importanti, scomodi, e anche a divulgarli nel suo modo leggero, ma che comunque arriva un po' a tutti,
0: e ci mette
1: a chi
0: anche non solo la faccia, ma anche la presenza, cioè nel senso che spesso presenzia queste cose sempre, e quindi riesce comunque a far conoscere alcune realtà attraverso il fumetto e i suoi seguaci,
1: insomma. Oltretutto aggiungo, questa è una chicca che vabbè, forse non ci sarebbe bisogno di aggiungerla, però va detto che i proventi di questo libro, proprio perché appunto mette a disposizione la sua fortuna, i proventi di questo libro sono devoluti agli avvocati che aiutano le persone coinvolte in questo sventurato processo. Ecco, quindi mi sembra veramente un'ottima idea comprarlo e leggerlo.
0: Ok, Susanna, sono le quasi ora e avevi un impegno e va bene, potresti perdere la scarpetta. Ti ringraziamo e noi continuiamo, e sei sempre preziosa. Va bene.
1: A prestissimo. Allora,
0: Susanna si era collegata, ciao cara,
3: ciao.
0: Si era collegata con noi da Roma e io sto tornando da Roma dal Festival di Immaginaria. Vi racconto, cara Luisa e cara Elisa, che uno dei documentari più apprezzati anche da noi, anche se io non l'ho votato, ho votato un altro, ma poi vi spiegherò i motivi perché poi approfondiremo, il materiale era tanto e tanto interessante, e uno dei documentari più apprezzati è stato, io non so dire, ma ci provo, Bulletproof, A Lesbian's Guide to Surviving the Plot, cioè era un documentario nel quale questa Regan Latimer indaga il potere dei media televisivi nel plasmare il modo in cui noi ci vediamo e nel modo in cui noi ci raccontiamo. Lei ha sperimentato proprio, no, in prima persona, e come una rappresentazione ben costruita possa avere un potere su di noi, un potere trasformativo. È difficile da capire, ma era interessantissima perché per come noi ci rappresentiamo o che ci rappresentano, no, e riescono a modificare e non solo il nostro immaginario collettivo, ma anche la nostra percezione di noi stesse. Insomma, noi approfondiremo, questo documentario va visto, molto molto importante, e fra molte serie televisive che hanno citato, per fare degli esempi di come queste serie negli anni ci hanno rappresentate e noi ci siamo riconosciute e riconosciuti, e ascolteremo, io ho scelto alcune colonne sonore o canzoni famose, però è stata citata e come non poteva mancare Grey's Anatomy. Io sono una fan di Grey's Anatomy scatenata, e quindi la canzone che ascolteremo fra un po' è di Fight Master, persona non binaria. E allora, voi forse non avete seguito la serie, però lei aveva il ruolo del, lei lui aveva il ruolo del dottor Kay Bart in Grey's Anatomy. Fight Master non si identifica né come uomo né come donna, ok? Rappresenta proprio un punto di riferimento per la visibilità non binaria in TV. Nella serie lui entra in sintonia con Amelia Shepherd. E però il gossip, la chicca, insomma, perché ho scelto questa canzone è perché questo marzo del 2026 si è diffusa la notizia di una relazione reale, non solo per la finzione televisiva, tra Fight Master e Caterina Scorsone, che è l'attrice che interpreta Amelia in Grey's Anatomy. La ascoltiamo.
4: What can we find in the desert that we can't find here? They say the roads weren't paved, but just how unpaved, they weren't quite clear.

0: Allora, Luisa, tu ci parlerai di questo film molto, ma io ho letto, è molto interessante.
1: Però prima volevo dare una notizia che è un po' triste, Rosy e Lisa, visto che Susanna ha parlato di cani e Lisa ha detto che anche noi abbiamo i cani, purtroppo Lady non c'è più.
0: No!
1: Domenica, ok?
0: Dispiace tantissimo, Lady faceva parte proprio del pianeta Viola,
1: esatto,
0: insomma, ecco.
1: Esatto, la mascotte, non c'è più.
0: Dispiace tantissimo, abbraccia tanto Tiziana.
2: Un abbraccio forte.
1: Grazie, Elisa.
0: Perché sono parte della nostra famiglia, ecco, quindi ecco, anche perché per questo è interessante quel fumetto che lei ha consigliato.
1: Brava.
0: Magari lo leggeremo.
1: Esatto.
0: Dai, tirati su e raccontaci un po' di questo bellissimo film. Che ti ringrazio perché io non conoscevo, non sapevo, e quando ho visto che avresti parlato di questo mi sono informata ed è veramente molto interessante, anche perché tutto quello che riguarda l'intersex a me ha interessato tantissimo, perché ero molto molto ignorante in materia. E poi grazie al Pianeta Viola, grazie a un convegno che hanno fatto durante il Pride del 2017, io ho veramente conosciuto questa realtà che per ignoranza non conoscevo e che era molto importante, principalmente per chi fa l'insegnante di scuola dell'infanzia, conoscere. E dico che molte delle mie colleghe non conoscevano questo problema, diciamo così.
1: Certo,
0: quindi dimmi, raccontaci di questo.
1: L'ho conosciuto anch'io questo problema qui, anche col pianeta, che abbiamo avuto degli ospiti che ci hanno spiegato tutto. Comunque mi sono imbattuta in questo film, che è da vedere perché è un film tosto, pesante, nel senso che vedi la sofferenza di questa protagonista. La storia nasce, è spagnolo questo film, c'è Adela che vive in famiglia, una famiglia molto cattolica, lavora come in un negozio di antiquariato, fa la catechista, e fino a 26 anni, lei è nata nel 73, quindi nel 99, fino a 26 anni lei era all'oscuro il suo corpo, perché lei è nata sia con il sesso maschile che con il sesso femminile.
0: Non l'hanno informata, no?
1: Bravi,
0: no.
1: I genitori appena nata hanno deciso che lei era femmina e quindi hanno fatto degli interventi chirurgici. A 14 anni gli hanno tolto dagli testicoli che erano nati nel corpo, a tutta sua insaputa, hanno detto che era un'ernia, e quindi lei a 14 anni ha avuto questa, non aveva il ciclo mestruale. A un certo punto, a 26 anni, ha detto: io voglio andare dal ginecologo, voglio andare al ginecologo. Insomma, il ginecologo gli ha spiegato quello che è successo, quello che lei ha. Mm-hmm. Lei ha una crisi, però riesce, ha una forza, riesce, abbandona Pamplona, che è il paese dove è nata e cresciuta, va a Madrid, incontra un prete con il quale fa amicizia, l'aiuta a capire quello che è successo, incontra anche l'amore, che era la fisioterapista ancora a Pamplona
3: della nonna.
1: Quando ha fatto un incidente, la nonna va dicendo della fisioterapista, lì ci sono un primo approccio con il sesso femminile. Sta di fatto che poi lei si sente uomo fisicamente, e quindi gli ormoni che prendeva probabilmente ne prende altri, e sì, fisicamente è già una donna molto alta, però diventa uomo, e lì conosce l'amore, conosce il dolore, conosce la rabbia. Ma è un film coraggioso e molto intenso, e si vede tutta la sofferenza che queste persone vivono.
0: Sì, però io ho letto per esempio nei commenti, no? Ho letto che erano contenti tutti quelli che avevano visto il film, perché non è stato rappresentato in maniera drammatica. Ha fatto poi, io non ho visto il film, quindi parlo così. È stato poi raccontato in maniera, nella quotidianità, una vita normale, poi dopo, e c'è un commento che mi fa molto, che mi ha fatto molto sorridere, dice: meno male che non muore nessuno, perché qua mi aggancio al fatto del documentario che ho visto io. Ah. E quando viene rappresentato, cioè questa ricerca, questa analisi molto seria di come ci hanno rappresentate, ecco, si moriva sempre, cioè le lesbiche non per esempio morivano, il dolore, tutta questa roba qua, e invece ecco, ho visto che in questo film erano contenti proprio perché la storia veniva rappresentata con meno drammaticità, sì, in maniera dura, cruda,
1: sì, quello, si vede la sofferenza vuoi. Proprio
0: sì, la però ecco,
1: scopre.
0: Però lascia un
2: è anche fatto, mi permetto, visto che l'ho visto l'ho visto la settimana scorsa su Netflix, e in spagnolo si chiama Mi querida
0: señorita, sì,
2: esatto. È molto, secondo me è molto romantico come film, nonostante tratti, ci sono anche dei bellissimi personaggi, secondo me un po' alla Pedro Almodóvar, perché non spoileriamo troppo, ma appunto
0: no,
2: sono dei personaggi un po', come dire, ai margini, ma che sono molto molto particolari e molto belli, molto di cuore, molto di cuore.
1: Gli amici, che sono, poi
2: esatto, sono quelli che poi l'attaccono.
1: Esatto. E poi la casa di prostituzione dove l'accoglie, come lavora, come dipendente. Ma poi è bello da vedere, ma è molto tosto, molto tosto.
0: Elisa, se ti ricordi, io non mi ricordo più niente, guarda. Io ho letto molti, molti anni fa un libro bellissimo che trattava proprio di un intersex, cioè che non sapeva, l'hanno cresciuta come femmina, e non sapeva di questa storia, cioè nel senso non gliel'avevano raccontata. E poi viene a scoprire e si arrabbia tantissimo perché dice: perché mi hanno tolto tutto, ecco, complicando anche tutto quello che è il piacere sessuale, no? E non mi ricordo come si chiamava questo libro, non si trova più, un libro famoso, guarda.
1: Cercheremo, Rosy.
0: Non mi aiuta. No, ma sicuramente da qua alla fine della trasmissione me lo ricorderò, tipo Fiorello sto diventando, solo che Fiorello alla spalla io non ce l'ho, e va bene.
2: Aggiungo che il film è un remake, di un film del 72, ed è molto bella questa cosa, che lei nasce nel 73, la fanno nascere nel 73, e il remake di questo film appunto uscito nel 72. La cosa ovviamente differente, è tutto uguale più o meno il film. Ovviamente quello che hanno potuto inserire in questo film del 2026 è il fatto che c'è il Pride. Cosa che ovviamente allora non c'era, ed è lì che secondo me si sviluppa l'ultima parte del film, e che lei si fa chiarezza, lei e lui si fa chiarezza di che cosa vuole essere, o di che cosa vuole, così, come vuole sperimentarsi, perché ovviamente non è risolutivo il film, giustamente, perché è una cosa in crescita. Un'altra cosa molto interessante di questo film, secondo me, è il fatto che, sapete che spessissimo vengono utilizzati delle persone eterosessuali che interpretano dei personaggi o gay o in transizione. In questo caso l'attrice è proprio un'attrice donna, una stangona, Elizabeth, non mi ricordo che cosa, mi è rimasto in mente ovviamente il nome, che si chiama Elizabeth, ed è un intersex.
1: Ah, ecco.
2: Bene. E quindi hanno scelto proprio, secondo me hanno fatto una scelta giusta.
1: Allora, sì, ascoltiamo... E poi il prete, invece il prete che era prima di essere prete era un gay. sì, no, sì, sono
2: molto
1: belle.
2: Molto bello anche questo personaggio che l'aiuta un po' a portare. Sì.
0: Allora, ascoltiamo un'altra canzone, ragazze, che dite?
1: Sì.
0: Sempre io ho visto tutto quello che è stato citato in questo documentario, interessantissimo. È stata citata anche questa serie che io non ho visto, che si chiama Winona Earp. E anche se non è una serie esclusivamente lesbiche, dice che c'è questa coppia, c'è una coppia Way Out qua, dice Waverly e Nicole, che ha reso iconica la colonna sonora delle scene. Quindi ascoltiamo di Gil Andrews, tratta dalla colonna sonora di questa serie qui, Tell That Devil.

0: Elisa, allora.
1: Potrebbe essere Rosy il libro Middle Sex?
0: Ecco, perfetto. Ti ho detto che prima della fine della trasmissione ci saremo ricordate. Middle Sex.
1: Sì, dei primi anni 90, tra l'altro. Però se non ricordo male, ha vinto anche il premio Pulitzer quel libro lì.
0: Però io allora, quando l'ho letto, ero ignorante in materia, cioè non avevo le informazioni che grazie al Pianeta Viola, ai convegni, alle riunioni, agli inviti, sono riuscita comunque ad avere una crescita importante per me riguardo all'intersex, no? Ed è un libro molto bello, sai che non si trova più. Tu invece che ci devi raccontare di queste sei donne che hanno ottenuto il Nobel per l'ambiente, certo. 2026.
1: Sì, non è una, lo hanno proprio vinto tutte e sei, ragazzi.
0: Perché non erano candidate, ma l'hanno ottenuto. Quindi raccontaci un po' di questa bellissima notizia.
1: Sì. Allora, innanzitutto volevo iniziare con questa frase che mi è piaciuta molto perché mi ha ricordato un po' la nascita del Pianeta Viola. Quando è nato Pianeta Viola ci si incontrava nelle case, con altri gruppi, ci si incontrava ai picnic, eccetera, eccetera. E mi è piaciuta questa frase che per spiegare un po' l'importanza di queste donne, che dice che i movimenti globali nascono nei cortili, nelle sale comunali, nelle nostre case, nei nostri quartieri, nelle nostre comunità, e queste donne rappresentano proprio questa cosa, come veramente se ci si mette insieme si riescono veramente a abbattere dei muri giganteschi. Queste donne hanno fatto delle cose stratosferiche. Ma se volete sapere che cos'è questo premio, è appunto il premio che viene dato ogni anno per tutte le persone che che lottano, sono tutti attivisti ambientalisti, e sono sei perché sono sei continenti. Per la prima volta quest'anno, nel 2026, hanno
0: tutte donne.
1: Tutte donne, ok? È stata la prima volta, se sarà l'ultima, ma non si sa, perché probabilmente, ragazze mie, per sistemare un po' questa crisi climatica magari bisogna ripartire dall'universo femminile, che forse è un tantino più attento ma anche più forte secondo me nelle lotte. Cosa volete sapere? Volete sapere chi sono queste donne? Sono delle donne straordinarie.
0: Vi racconto un po' di
1: Roro Tanshi, che è africana, è una biologa nigeriana. E dopo aver riscoperto il pipistrello a foglia rotonda dalla coda corta, non andate a vederlo perché veramente poverino è proprio brutto da vedersi, ma è molto importante perché è un pipistrello che ormai pensavano non esistesse quasi più, ce ne sono pochissimi. E lei cosa ha fatto? Ha cominciato una lotta per salvaguardare il santuario faunistico delle montagne Afi, e tra il 22 e il 25 lei e le persone che lavorano con lei, vigili del fuoco, comunitari, hanno prevenuto gravissimi incendi, okay? Boschivi, che ovviamente ogni 3x2 accadono, pattugliando continuamente tutta la zona, e hanno veramente salvato questo pipistrello, che a voi sembrerà una stupidaggine ma non lo è affatto, perché appunto, come vi dicevo, questo pipistrello è molto importante e soprattutto il suo habitat. Poi per le isole e le nazioni insulari c'è Teonila Roca Matob. Questa viene dalle Papua Nuova Guinea.

0: perse il padre nella guerra civile, che iniziò con la costruzione della miniera di Panguna. Per cui vennero abbattute foreste, okay? Compromettendo tantissimo la sicurezza alimentare e l'economia della regione. Lei quindi cosa ha fatto? Ha guidato una campagna che ha spinto Rio Tinto, che è la seconda compagnia mineraria al mondo, a firmare addirittura uno storico memorandum. Voi sapete che è difficilissimo che scendano questi compromessi, soprattutto considerando che il sito è chiuso da ben 35 anni, ma in tutti questi anni ne ha combinato di tutti i colori, perché ovviamente ha inquinato le falde acquifere, eccetera, eccetera. E lei è riuscita a far firmare loro questo memorandum. Poi c'è per gli Stati Uniti, c'è Alana Aqab Hurley, che è una Yupik. Sapete chi sono gli Yupik? Sono un popolo indigeno dell'Alaska che vive ovviamente di salmone e di caccia. E lei cosa è riuscita a fare? Con 15 nazioni tribali è riuscita a fermare un mega progetto, anche qui una miniera in Alaska, di rame e di oro, e fate conto che anche lei è riuscita a salvaguardare il salmone selvatico che rischiava tantissimo nel Nord America. Poi c'è l'Asia, quindi per la Sud Corea c'è Borim Kim, anche lei è riuscita sempre per cause climatiche, è riuscita addirittura, ha dichiarato che la politica climatica del governo della Corea del Sud violava tutti i diritti costituzionali delle future generazioni. E lei è riuscita a ottenere di bloccare un sacco di emissioni di carbonio. Poi c'è Sarah Finch, Inghilterra, siamo dalle nostre parti, Inghilterra, questa cosa ha fatto? Ha guidato una campagna instancabile contro queste trivellazioni petrolifere nel sud-est dell'Inghilterra per oltre 10 anni, perseverando per anni e anni e anni, fino a quando la coalizione non ha ottenuto una sentenza addirittura della Corte Suprema nel giugno del 2024. E ha definitivamente chiuso, okay, queste trivellazioni petrolifere, che erano veramente molto pericolose. Addirittura c'è proprio la sentenza, è stato dato il suo nome, si chiama proprio sentenza Finch. Potrebbe addirittura questa sentenza influenzare l'UE, quindi potrebbe bloccare altri disastri che potrebbero
1: Rivelazioni, sì.
0: arrivare. Esattamente. Poi c'è la Colombia, per concludere, vi racconto di questa, che invece si chiama Juvelis Morales Blanco, e ha contribuito a mobilitare la sua comunità a Puerto Wilches contro due progetti di perforazione, anche lei. Nel 2022 la più grande compagnia petrolifera del paese ha sospeso i contratti per i progetti pilota di fracking. Vi dico soltanto che il fracking è una cosa pericolosissima. Praticamente utilizzano a pressioni altissime acqua mischiata a sabbia e a prodotti inquinanti, che ovviamente a un certo punto tirano su quello che c'è giù, ma tipo petrolio piuttosto che. Però il problema qual è? Che le falde acquifere si inquinano, ma non solo, addirittura hanno fatto degli studi e sembra che inducano addirittura dei sismi. Che dire, ragazze, queste sono sei donne meravigliose che hanno fatto delle cose stupende.
1: Finalmente, insomma, vediamo proprio le donne avanzare, piano piano, ma avanzano principalmente in questi campi più, cioè che hanno a che fare con l'ambiente e che hanno a che fare anche, diciamo, con la politica, ed è una bella cosa. Ok, allora, sai
0: Una
1: che cosa
0: cosa
1: ascolto?
0: sicuramente impensabile fino a 10 anni fa, forse un pochino.
1: Impensabile, sì. Sai cosa ascoltiamo adesso, Elisa? Perché
0: Sì.
1: lì fra, ecco, le serie poi che io ho detto prima magari noi non le abbiamo viste, e poi se avanza tempo vi dico anche di un'altra serie che ho visto, che voglio vedere, vediamo come fare, che si chiama Gentleman Jack. E però invece adesso ascoltiamo, perché fra le tantissime serie hanno citato anche e analizzato, insomma, nell'analisi che facevano, Orange is the New Black. Chi di noi non ha visto Orange is the New Black?
0: Io l'ho credo visto due volte.
1: Mamma mia, ricordiamo anche che la nostra sigla fa parte anche di una serie, ecco, famosa, di una serie lesbica, e di Elle Ward. Sentiamo Regina Spector con You've Got Time.

0: the animals, the animals. Trap, trap, trap till the cage is full, the cage is full.
1: Quindi, però, ecco, Elisa e Luisa, ricordatevi di cercare Gentleman Jack. Sì. È una serie storica, è basata sui diari di Ann Lister, che è conosciuta perché ha avuto una relazione lesbica nell'Inghilterra del XIX secolo. Io ho visto un pezzettino, perché loro hanno analizzato anche questa, che adesso non sto qua a fare i commenti sulle serie, però hanno analizzato anche questa e hanno raccontato come viene raccontata questa figura, e ho visto e mi è sembrato veramente molto bello. Forse non abbiamo il tempo per ascoltare un attimo, o forse sì, chi lo sa, per ascoltare un attimo quello che avevo preso dalla colonna sonora di Gentleman Jack.

proprio fatta così perché per riflettere le atmosfere folk e storiche del XIX secolo. Quindi sulle note di questo pezzettino di Gentleman della colonna sonora di Gentleman Jack e sulla nostra sigla finale salutiamo chi ci ascolta, ricordando che avete ascoltato Beate Lesbiche, che è la trasmissione del Pianeta Viola, e che se volete riascoltarci o ritrovare la puntata potete trovarla sul nostro sito www.pianetaviola.com.

Le 16 in punto di venerdì 15 maggio, Radio Onda d'Urto, il GR Flash di metà pomeriggio. Oggi è il 78esimo anniversario della Nakba, la catastrofe per i palestinesi, cioè la fondazione di Israele, uno Stato nato al termine di 30 anni di violenza e terrore, fino all'attacco militare del 1948 con 500 villaggi palestinesi rasi al suolo, 15.000 vittime, 750.000 persone cacciate dalle loro terre per evitare i massacri da parte delle bande di Tel Aviv, architrave di quello che diventerà il futuro e attuale Stato ed esercito sionista. 78 anni dopo, la martoriata striscia di Gaza è per il 60% stata inglobata manu militari da Tel Aviv, che lì continua quotidianamente a uccidere. Le ultime vittime oggi, due adolescenti uccisi da un drone a Jabalia. In tutto questo, l'organizzazione umanitaria World Central Kitchen, senza più aiuti, chiama il mondo alla responsabilità collettiva per i propri 420 dipendenti residenti a Gaza, che sono stati informati della fine dei loro contratti di lavoro dal 20 maggio, con la chiusura quindi dei punti cibo fondamentali per sfamare decine di migliaia di palestinesi nella striscia, verso le cui coste in queste ore puntano le imbarcazioni superstiti della Global Sumud Flottiglia 2, ripartite ieri dalla Turchia. A bordo ci sono 500 attiviste e attivisti. Intanto nella Cisgiordania occupata, colonie ed esercito israeliano sono sempre più aggressivi nei loro assalti e violenze. Ieri sera migliaia di coloni fascisti hanno preso parte alla provocatoria marcia delle bandiere, assaltando la porta di Damasco, principale ingresso orientale della città vecchia di Gerusalemme occupata. Lo hanno fatto ancora una volta sotto la protezione della polizia. E per la Palestina e contro il sionismo, nell'anniversario della Nakba sono previste manifestazioni in tutto il mondo. In Italia due gli appuntamenti nazionali contemporanei domani: corteo a Milano, concentramento ore 14:30 in piazza 24 maggio, e corteo a Roma, ore 15 da piazza dei 500. Per quanto riguarda la guerra in Iran e lo stretto di Hormuz, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione. Lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi Jinping. Sul processo di mediazione avviato dal Pakistan, Araghchi ha sottolineato che non è fallito, ma sta incontrando delle difficoltà. Rientrando da Pechino sull'Air Force presidenziale, Trump ha riferito ai giornalisti di aver parlato a lungo con Xi Jinping dell'isola di Taiwan. Tornando dalla Cina, Trump ha anche parlato al telefono con il cancelliere tedesco Merz. Siamo d'accordo sul fatto che l'Iran debba sedersi al tavolo dei negoziati. Lo stretto di Hormuz va riaperto. Teheran deve rinunciare al possesso delle armi nucleari, scrive Merz su X. Abbiamo inoltre discusso, sostiene il cancelliere, di una soluzione per l'Ucraina e coordinato le nostre posizioni in vista del vertice NATO di Ankara. Gli Stati Uniti e la Germania, conclude Merz, sono partner solidi in una NATO forte. Sempre sul piano della diplomazia internazionale, si è concluso oggi a Nuova Delhi il vertice di due giorni dei ministri degli esteri dei paesi BRICS, l'organizzazione politico-economica intergovernativa che raggruppa Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Etiopia, Egitto, Iran, Emirati Arabi e Indonesia. Dal vertice però non è uscita alcuna dichiarazione congiunta. Il comunicato diffuso dal governo indiano, che ospitava il summit, parla di divergenze di opinioni tra alcuni dei membri sulla situazione in Medio Oriente. Tra le divergenze, per citarne una, il fatto che due dei paesi BRICS, Iran ed Emirati Arabi Uniti, sono di fatto in guerra tra loro. Torniamo in Italia, purtroppo, con la strage quotidiana di lavoratori e lavoratrici dovuta allo sfruttamento capitalista senza regole. Un operaio di 52 anni impegnato in lavori di abbattimento e potatura alberi è morto oggi in una zona montana impervia del territorio di Temù, in Alta Valle Camonica, in provincia di Brescia, dopo essere stato travolto dal tronco di una pianta durante le operazioni di taglio. Ancora lavoro con la resistenza di lavoratori e lavoratrici alla guerra globale. BDS Italia annuncia una nuova vittoria, altri 8 container diretti a Israele fermati a Gioia Tauro, all'interno acciaio militare partito dall'India, lo stesso già presente negli altri container bloccati per ispezioni nel porto calabrese. Anche a Ravenna i lavoratori del coordinamento popolare contro i traffici di armi denunciano la presenza di 16 sacchi di materiale refrattario destinato a un'acciaieria di Kiryat Gat che fornisce
l'esercito israeliano. Il coordinamento popolare chiede l'immediato blocco e ispezione del carico, oltre allo stop a ogni invio di materiali a Israele. Politica di palazzo, il deputato di Italia Viva Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro quello che definisce il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte del governo a garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Vigilanza Rai, spiega Giachetti. La pagina giudiziaria, la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore antimafia Antonio Laudati nell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. A rischio processo una ventina di indagati. Nel procedimento sono coinvolti anche alcuni giornalisti e per uno di loro è stata chiesta l'archiviazione. Torniamo infine all'estero. Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri, 205 per parte, ma finiscono qui le buone notizie. Sul terreno infatti continua la guerra, almeno 24 le vittime accertate, oltre a decine di feriti per droni e missili russi sulla capitale ucraina Kiev, dove è stata proclamata una giornata di lutto nazionale. Sull'altro fronte, 4 morti e 12 feriti per droni ucraini a Ryazan, nel mirino la raffineria locale, una delle più grandi del territorio russo. Mosca nel pomeriggio invece ha rivendicato la conquista di altri 2 villaggi nelle ultime 24 ore. Si tratta di Chaikovka nella regione di Kharkiv e di Charivovnoye in quella di Zaporizhia. È tutto per quanto riguarda questa edizione flash del GR. Il prossimo notiziario in breve alle 17:20, alle 19:20 invece l'edizione della sera con i servizi. Ora uno spot e poi Baraonda d'Urto del pomeriggio.

anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.

Come ogni venerdì ci concentreremo sugli appuntamenti musicali del weekend, ma non solo, avremo modo anche di ascoltare delle interviste. Iniziamo però con l'album della settimana, il nuovo lavoro dei Mugshots, Gloomy, Eerie and Weird, e andiamo ad ascoltare oggi Flow My Tears. Eccola qua.

Oh My Tears erano i Mugshots dal loro ultimo album Gloomy, Eerie and Weird, album della settimana qui a Baraonda d'Urto. Allora iniziamo a dare un'occhiata agli eventi del weekend. Io comincerei dal concerto di questo sabato a Vicenza al Bar Astra dei Frank Sinutre.

Brother Fire, quindi ultimo singolo per i Frank Sinutre, che saranno sabato 16 al Bar Astra di Vicenza. Andiamo adesso sempre a questo sabato, ma a Brescia, in via Arnaldo Soldini, quindi avete già capito che sto parlando di Spettro. Sabato è l'ultimo appuntamento della stagione a Spettro, poi il tutto si trasferirà nell'estivo del cortile della villa. Alle ore 23 sul palco un progetto molto interessante, Energumeni, nuovo progetto discografico che unisce due figure seminali della scena musicale post-punk italiana, ovvero Fabrizio Tavernelli e Manitou Rossi. Con oltre 4 decenni di esperienza ciascuno, i due artisti danno vita a un lavoro audace e visionario. Hanno fatto un doppio LP che esplora territori sonori inediti tra free rock, psychtronica, weird jazz, no wave, suggestioni post-industriali, quindi rock d'avanguardia e controcultura. Andiamo ad ascoltare un brano degli Energumeni, eccolo qua.

accendono come fiammiferi, e la lume nitta i pensieri imperscrutabili, e la lume nitta i furiosi.

0: Energumeni, meno lattice, meno numeri. Energumeni.
1: E abbiamo ascoltato Energumeni, brano che dà il titolo alla band e anche al disco della band. Sempre Energumeni saranno questo sabato a Spettro in via Arnaldo Soldini 51 a Brescia. Cambiamo completamente genere e luogo, sempre sabato ma all'Albero d'Onte di Rodengo Saiano. Arrivano da Kansas City The Pentagram String Band, formazione americana di Satanic Bluegrass, nota per il suo stile unico che fonde strumenti tradizionali bluegrass, quindi banjo, washboard, contrabbasso, con però un'attitudine molto punk e gothic folk. Li andiamo ad ascoltare con la loro Die.

Dai, quindi Pentagram String Band con i loro Satanic Bluegrass da Kansas City questo sabato saranno all'Albero d'Onte di Rodengo Saiano. Facciamo una pausa adesso con gli appuntamenti e andiamo con un'intervista.

0: Abbiamo ascoltato The Wild Ride dei Creepy Wag, singolo che abbiamo presentato il mese scorso. I Creepy Wag adesso sono tornati con un nuovo singolo, Living Loving Mad, e qui abbiamo un mega featuring perché abbiamo il batterista dei Converge, Ben Coller. Continua quindi il cammino verso Red Carpet volume 2. Ce lo facciamo raccontare da Simone dei Creepy Wag, che è in linea con noi di nuovo. Ciao e ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti quanti.
0: Eccoci qua. Allora, cavoli, io quando ho letto Ben Coller ho detto, ah, però, mica male. Come siete entrati in contatto con il batterista dei Converge?
1: Vero, anche noi. Siamo entrati in contatto semplicemente su Instagram.
0: Cioè, gli avete scritto su Instagram, mi ha detto, vuoi suonare sulla nostra canzone? Ho detto, ma sì, dai.
1: Esatto, guarda, in realtà lui, c'è stato un periodo in cui, prima di registrare il disco di Converge, si stava allenando molto, facendo sia delle cover tipo più veloci di pezzi famosi del rock, di vari generi comunque, cioè non solamente appunto anche al di fuori del suo genere, e che è quello che mi ha dato tipo l'input di vederlo suonare finalmente tipo altre cose che non fossero musica più estrema, e poi in realtà aveva messo un paio di post in cui tipo diceva che appunto sempre per allenamento, per tenersi l'allenamento al disco di Commerce della prossima registrazione, avrebbe fatto da batterista per qualche brano. Se gli si inviava una mail, se gli abbiamo inviato una mail, ci ha risposto.
0: Detto fatto. Fantastico.
1: La cosa secondo me assurda, cioè, che mi ha fatto sbregare, che lui ha fatto queste cose per allenarsi, per fare il disco di Converge, che tutto c'è proprio merdata totale, secondo me, per lui. Cioè, fare una cosa del genere, cioè, registrare pezzi per registrare meglio il tuo disco, finissimo, cioè, ho trovato una cosa molto... molto da musicista vero, molto da musicista serio, ecco.
0: Assolutamente, sì, e soprattutto che fa le cose con passione,
1: esatto.
0: Non perché vuole arrivare a un qualcosa, no, lui vuole suonare, cioè vuole suonare
1: bene.
0: E quindi è pronto ad aprirsi anche a collaborazioni come la vostra.
1: Bravissimo, infatti secondo me è stato proprio quello che, cioè, è stato il punto di contatto favoloso tra magari una realtà piccola come la nostra e una realtà gigante come la sua, che però appunto la cultura e l'amore per la musica sono gli stessi, e secondo me, ovviamente, avendo accettato, anche lui ha riconosciuto questi valori in noi, ed è stata la soddisfazione più grande, trovarci comunque a collimare in questo pensiero comune, così distanti ma così vicini. È stato veramente, guarda, quando è arrivata, mi ricordo, l'ho sentita per la prima volta, l'ho ascoltata per 3 giorni in fila, cioè,
0: immagino,
1: come se non fosse un mio pezzo, ho detto, però ero proprio contento tipo quei giorni, ricordo. Ho detto, un mio sogno si avvera, anche perché veramente c'è sempre stato uno dei miei batteristi, poi cioè, dei miei 3 batteristi preferiti, l'ho sempre detto, chiunque mi conosce lo sa.
0: Per cui quali sono gli altri due?
1: Quali sono gli altri due? Allora, gli altri due direi Matt Helder, degli Arctic Monkeys, e Travis Barker.
0: Allora sai già chi chiedere per i prossimi brani.
1: Esatto. E poi Ben Coller, cioè questi sono i miei 3. Ho sempre pensato che con questi 3 batteristi potresti fare tutto.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Con loro non ti serve nient'altro.
0: Sono d'accordo. Adesso, a parte gli scherzi, vuol dire che comunque il brano a Bene è piaciuto. Perché va bene tutto, ma se non gli fosse piaciuto, probabilmente vi avrebbe detto no, grazie.
1: Infatti, anche quello credo, ovviamente, era un discorso aperto, perché ha formulato, insomma, su internet, ha chiesto, mandatemi delle cose, però insomma mi piace immaginare che, ovviamente, anzi chissà quante persone gli hanno scritto in proporzione a quello che lui ha potuto fare, quindi secondo me appunto è proprio come dici tu, che insomma, non era scontato, anzi, cioè, doveva, insomma, piacergli, poi insomma Ben Collins, cioè, avrà un gusto abbastanza, insomma, personale, raffinato, quindi,
0: certo.
1: Insomma, anzi, non vorrei, chissà se una band rock come la nostra invece, però da un lato ti dico la verità, mi sentivo che mi avrebbe risposto, ti dico la verità, cioè, non so perché, perché magari gli vedevo fare delle altre musiche, insomma, magari con questo, cioè, ho pensato con questa roba comunque può rotolare bene, si può divertire alla grande anche con la nostra roba, perché secondo me è divertente, e infatti lì mi ha detto proprio che quando ci siamo sentiti che comunque dopo che l'ha registrata che si è divertito molto a registrare, cioè,
0: no? No, beh, ma si sente, si sente subito, subito proprio.
1: E quel pezzo era molto divertente e si è divertito un sacco, per cui insomma anche quella tipo chicca finale, insomma, si è pure divertito, me lo dice pure.
0: Certo.
1: Poi, e tra l'altro, sentendoci, cioè, tipo appunto come se fossimo io e te che stiamo parlando, cioè, ma lo senti subito quando una persona è al suo posto.
0: È al suo posto, sì.
1: Ed è naturale, è stato molto molto bello. Cioè, cazzo, sai, quando poi credo anche personalmente mi sentivo più, cioè, meno in imbarazzo io a parlare, nel senso, anzi, molto naturale a parlare, qui sento naturale a parlare con una persona piuttosto come lui, che magari con un artista che mi piace meno. Cioè, da lui l'ho fatto perché non volevo appunto raggiungere un obiettivo di qualsiasi tipo di cioè, non avevo velleità di raggiungere obiettivi di chissà che tipo. Per me il sogno di un ragazzo che voleva sentire tipo il suo pezzo con la batteria del suo batterista preferito, capito?
0: Certo.
1: E secondo me mi sono posto molto così, non senza troppi fronzoli, con la giusta serietà, naturalmente. Non è che gli ho scritto da adolescente impazzito, anzi.
0: No, chiaro, ovvio.
1: Però comunque, certo, gli ho fatto piacere, si capiva che ero molto cioè, molto contento di avere lui, insomma, ero proprio curioso di sentire tipo un suo drumming su un brano nostro. Caspita, è stato veramente assurdo. Ogni tanto ci penso,
0: sì.
1: L'ho fatto io in Italia comunque il primo sito con Ben Collins.
0: È proprio così. Ma ascolta,
1: poi nel rock unire comunque anche generi diversi, anche quella è una soddisfazione contro magari, cioè, tanti schemi che molte volte vengono dettati anche nella musica, ci sono
0: assolutamente,
1: ma ci sono.
0: Allora, va bene, Ben Coller c'è, è ok, però parliamo della canzone Living Loving Mad, raccontaci un po' com'è nata e di cosa parla.
1: Allora, poi fa molto ridere com'è nata, perché in realtà questo è un pezzo che ormai comunque la base, cioè, nel senso, ha qualche anno e l'avevo scritta, era praticamente saltata fuori da una memo, avevo una collezione di memo vocali nel telefono che molte volte mi faccio, in realtà me ne facevo più una volta, non tanto più spesso adesso, però insomma l'ho sempre fatto lo stesso, insomma, di registrarmi magari idee, melodie, riff, comunque

0: era tutto lì cantato così, proprio, cioè me l'ero cantato direttamente così, e quindi l'ho tirato fuori con la chitarra, e poi da lì, in realtà, appunto, essendo trasferito nella casa nuova, volevo portare a termine, cioè l'obiettivo di trovare un riff al volo, comunque da una mano vocale, era proprio per il fatto che volevo concludere un pezzo in un giorno. Cioè, era una mia autosfida personale, mi piaceva, cioè comunque era un periodo in cui stavo scrivendo i pezzi del disco di Chris Wegg, e in realtà la scrittura di pezzi è abbastanza più o meno veloce, nel senso che sono comunque abbastanza, se sono ispirato, come nel caso di Giuseppe Carpet volume 2, cioè è stato proprio un pezzo dietro l'altro che si susseguiva, quindi in realtà il processo è stato giusto ma non lunghissimo. E lì l'ho in mezzo, è andata oltre la mia aspettativa, perché è stata veramente realizzata in un giorno.
1: Fantastico.
0: E basta, quindi questo è stato un po' una canzone gioco, e infatti è assurdo che sia finita poi dopo rielaborata negli anni, cioè, abbia preso questa forma poi.
1: Esatto. Pensa, e se il giorno che hai registrato il vocale con i riff, con la voce, se qualcuno ti avesse detto: sai che questa canzone la suonerà il batterista di Converge, probabilmente gli avresti detto sì, ciao, va bene.
0: Sì, non ti avrei creduto. Dico la verità, per la prima volta in mondo radio quel riff l'ho concepito seduto sul cesso, cioè.
1: Succede.
0: Ero proprio seduto, cioè così, che contemplavo, ed ecco, fai faccio passare delle parole, la dico a te per prima, è un'esclusiva per radio, onda tutta.
1: Fantastico. Ma ascolta, io sono curioso però di sapere come è andata questa collaborazione, nel senso, tu gli hai mandato la canzone con già una batteria più o meno guida, oppure gli hai mandato il pezzo così nudo e crudo, senza niente, e lui ti ha registrato la batteria dal nulla, quindi non sapevi nemmeno tu cosa aspettarti?
0: Allora, guarda, gli ho mandato gli ho mandato ovviamente il pezzo senza batteria, ma gli ho mandato inizialmente anche, perché l'avevamo registrato in studio, cioè abbiamo anche comunque nel computer da qualche parte c'è la versione con il nostro batterista. Ciò che non ho mai saputo, e non nel sentirci parlando di altre cose, non gli ho chiesto se alla fine ha ascoltato, cioè se si è ispirato alla nostra o ha fatto tutto lui da zero. Io però gli avevo lasciato proprio carta bianca, quindi proprio ho detto: fai quello che vuoi, senti la tua. Quindi la mia era, cioè, proprio, anzi ero curioso di vedere qualcosa di diverso dal nostro. E in realtà mi è capitato, lui ha fatto, ma lui secondo me, siamo in dubbio se l'abbia ascoltata con la batteria e abbia preso delle cose, perché comunque ci sono dei richiami a quella che avevamo fatto noi, sicuramente, soprattutto, cioè, più che altro l'andamento delle strofe, però lui per esempio l'ha fatto sul charleston, il nostro batterista la faceva sul timpano, però okay. Le parti, ha cambiato molte parti, e anzi a sorpresa, per esempio nel bridge calmo centrale, diciamo nel climax, lì ha fatto tutte altre cose, ma poi ha fatto fiorire molto il finale, cosa che noi non avevamo fatto. Infatti anche lì senti proprio la sapienza di un musicista che sullo stesso riff ha dato una struttura,
1: certo,
0: sempre più sviluppare, noi l'avevamo tenuta un po' più simile, diciamo, fra un blocco e l'altro, ecco. E invece questa sua scelta mi è piaciuta molto di più. Secondo me ha fatto un mashup tra gli spizzi, magari l'ha ascoltata, però è una mia supposizione, perché non ho la prova. Infatti un giorno o l'altro glielo chiederò. Però sì, non l'ho più voluto disturbare, comunque, cioè, non è che sono andato dopo a troppo insistere. E lui cioè, quando mi aveva detto anche che sarà molto divertito, ho detto: va bene, dai, basta, chiedere.
1: Va bene così, a posto.
0: Va bene così, ho detto: ma sta rispondendo davvero? Oppure mi arriva. Quindi ho detto: dai. Mi è piaciuto tenermi anche io questo mistero, però dire, ovviamente, secondo me io l'ho mandato all'inizio con la batteria, ma sia senza che con, e non mi ha detto cosa ha usato, cioè, anzi, so che mi ricordo che gli avevo mandato il disco intero, cioè, per fargli scegliere la traccia, gli avevo mandato il disco intero, e lui mi ha chiesto quale pezzo volevamo fare, e allora io gli ho detto... Allora io gli ho indicati due, gli ho detto: dai,
1: un paio,
0: indicati due,

0: E lui ha scelto quello.
1: Bene, beh.
0: Quindi in realtà non credo si sia messo a ascoltare tutto il disco, cioè, nel senso. E poi quando secondo me ha scelto quello, già dopo è andato in studio, chissà se l'ha ascoltato l'altro. Comunque ha fatto tutte parti su, cioè ha fatto tutte le altre parti, a parte che i richiami dell'astrofa, che il tempo è anche il nostro, ma
1: è quello, sì.
0: È anche il riff che lo chiama.
1: Certo, è una sorta di obbligato.
0: Esatto,
1: certo,
0: esatto. Sì, quindi quella cosa lì, cioè, infatti lui l'ha fatta magari col Charleston, con altri passaggi, però dopo il resto ha fatto tutto uno svago.
1: Insomma, chissà che quando tornano i Converge in Italia magari non vi chiamino a aprire a questo punto, no?
0: Magari, sarebbe carino.
1: Va bene, Simone, allora è prevista qualche altra uscita per Creepy Wag adesso?
0: Sì, in realtà uscirà il nuovo singolo che non mi ricordo quando, aspetta che vado a vedere il computer che mi sono appena svegliato. mi pare... Allora, il terzo singolo, aspetta che vado a vedere, qui in diretta con voi, il
1: giusto,
0: prossimo singolo sarà il 29 maggio,
1: quindi tra poco.
0: Sì, sì, tra poco.
1: Magari allora ci risentiamo a breve, quindi.
0: Ah, volentieri. Poi anche, uscirà anche il disco Zoom, se vuoi fare.
1: Ecco, perfetto. Perfetto. Quando uscirà il disco, esatto, così poi parliamo anche dei concerti, eccetera, eccetera. Nel frattempo, per chi si fosse perso le puntate precedenti, vuoi ridarci i contatti dei Creepy Wag?
0: Sì, volentieri. Ci trovate su tutti i social, Instagram come Creepy Wag, KRIFI WAG. Creepy Wag, e poi in questo nome potete trovarci su Spotify, YouTube, dove ci sono un sacco di video. Il nostro canale YouTube è comunque la nostra parte preferita,
1: certo,
0: è quello così dove noi mettiamo i nostri contenuti preferiti, quindi insomma sapete che se volete vedere veramente Creepy Wag io andrei su YouTube. Poi ovunque sono Amazon Music,
1: sì, tutte le piattaforme ci
0: tutte
1: sono,
0: le piattaforme, okay, sempre con questo nome ci trovate.
1: Va bene, Simo, io direi che è arrivato il momento di andare ad ascoltare questa Living Loving Mad con Ben Coller dei Converge alla batteria. Io ti ringrazio per essere stato con noi, complimenti davvero, perché il brano adesso a parte tutto spacca e sono sicuro che avrebbe spaccato anche con il vostro batterista,
0: Grazie.
1: Però diciamo, con Ben Coller gli ha dato sicuramente, credo, una marcia in più, perché insomma è uno dei batteristi che ha secondo me interpretato meglio l'hardcore moderno, e quindi è poi in possesso di una tecnica sopraffina, insomma è uno che sa quello che fa e quando lo fa, quindi sono sicuro che il vostro batterista non è stato geloso, anzi potrebbe magari prendere spunto per i prossimi brani.
0: Infatti.
1: Va bene, Simone, a presto, quindi andiamo ad ascoltarci Living Loving Mad, Creepy Wag. Ciao.

Ringraziamo Simone dei Criffy Wag, continuiamo con la nostra carrellata di appuntamenti musicali del weekend e ci spostiamo a Castiglione delle Stiviere, all'Arci d'Allò, dove stasera, venerdì 15, arrivano i Bad Honko e i Sotvo. Bad Honko, Electro Tribal Drum Set da Livorno, progetto solista nato dalla mente di Marco Zaninello, batterista con una lunga militanza alle spalle tra Palusa, Peter Kerner e Camilla Sparks. Il live si costruisce su pad elettronici e frammenti di batteria acustica in un territorio dove techno, noise e pulsioni tribali si fondono senza mediazioni. Un suono fisico, denso e costruito per colpire. Nel 2018 è uscito Kilo 40, il nuovo album è attualmente in lavorazione, l'uscita è prevista per l'autunno di quest'anno. Andiamo ad ascoltare qualcosa da questo Kilo 40 dei Bad Honko, vi propongo LS Day, eccola qui.

with different foreigners.

Beaches has become difficult, if not impossible.

E quindi Bad Honko con il loro LS Day, tratta dal loro ultimo album Kilo 40 o Kilo 40, e saranno questa sera, il venerdì 15 di maggio, all'Arcidallo di Castiglione delle Stiviere. Prima di loro i Sotvo, che propongono un post-Brexit punk e sono Brescia. Non hanno ancora registrato nulla, quindi non posso farvi ascoltare nulla. È una band molto nuova, ma con elementi che ben conosciamo, per esempio Fabio Orticoni alla batteria, Andrea Manini alle chitarre, Nicola Tarletti al basso e Michele Gandaglia alla chitarra, alla voce e ai discorsi criptici. Tutto questo stasera, venerdì 15, all'Arcidallò di Castiglione delle Stiviere. Andiamo adesso con un'altra intervista.

0: Parliamo adesso del nuovo singolo dei Talco, Disco Inferno, e siamo in collegamento di nuovo con Dema. Ciao Dema, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, grazie.
0: Allora, Disco Inferno, beh, insomma, titolo impegnativo,
1: In realtà è più scanzonata di quello che sembra.
0: Esatto, come sempre. Raccontaci un po', perché questo è un nuovo tassello al racconto che avete iniziato già con Dalla mia parte della strada.
1: Sì, è un racconto, fa parte di un concept album che uscirà all'inizio del prossimo anno. È fondamentalmente un racconto onirico, metaforico, che parte, come negli ultimi album, da una situazione più o meno autobiografica, un po' romanzata, diciamo, e cerca di trattare temi un po' più generali, insomma, le solite due strade parallele che cerchiamo di prendere. E Disco Inferno, appunto, viene dopo dalla mia parte della strada, appunto perché questo personaggio che sta gareggiando dalla mia parte della strada in una gara di nuoto, di cui che lui non vorrebbe fare, ma si sente costretto per la gente che tifa per lui o contro di lui, si distrae e pensa in maniera onirica al passato, in cui si trova davanti a due porte, e una delle due porte è appunto Disco Inferno, che grandi linee, diciamo, che è la strada del talent, la strada facile, quella dei finti sold out, quella del tutto subito e niente dopo,
0: certo,
1: il doping della musica, insomma,
0: che stiamo vivendo, è nella sua epoca d'oro adesso.
1: Direi proprio di sì.
0: Sì. Beh, voi non fate parte di questa cosa, perché voi vi siete fatti da soli e insomma fate numeri veri e dimostrabili, e avete un seguito insomma mica male, però effettivamente vedere come si sta trasformando il mondo musicale, questo circo senza arte nel vero senso della parola né parte, è insomma un po' fastidioso.
1: Beh, diciamo che una cosa piuttosto che ho notato, perché alla fine l'idea del talent, comunque, di fare parte di una major, dei finti sold out, non è stata una cosa che ci ha mai attirato, sinceramente, anche perché la strada tassello per tassello forse è anche quella più sicura per il futuro, perché ok, non arriverei alle grandi riviste patinate, ti sembrerà, alla gente sembrerà che non stai facendo niente, però comunque se tu ti fai conoscere sul territorio anche con una pubblicità più indipendente, più do it yourself, alla fine duri negli anni se la cosa ti va bene. E in più una cosa che ho notato ultimamente è che non solo sono dopati gli streaming, sono dopati gli ascolti, è dopata l'immagine in generale, ma anche nella musica alternativa si sta cercando di far breccia, e molte band della musica alternativa si buttano su progetti che non sono più cantautoriali, perché quello è il bello della musica alternativa, che può andare dalle After Hours alla band più hardcore, è che siamo tutti cantautori, scriviamo le nostre canzoni. Adesso ti presentano presentano alla band un tot di canzoni, noi vi produciamo, voi cantate quella, fate gli interpreti, praticamente il gruppo immagine, quasi la musica si vede, non si ascolta, insomma.
0: Sì, esatto, è una cosa di contorno.
1: Sì.
0: Quando dovrebbe essere la prima cosa, in realtà, dal momento che ci stanno facendo canzoni in teoria. Sì, è tutto sbagliato. Va bene, allora, quando uscirà? Perché adesso cominciano a essere tre i singoli che avete fatto uscire: Dalla mia parte della strada, poi Banality Deathmatch e adesso questa Disco Inferno. Siamo pronti, sì, per l'album Freak, o ancora dobbiamo aspettarci qualche singolo prima di questo?
1: Ci aspetteremo molti singoli, diciamo. Okay. Che Banality Deathmatch era una b-side di Dalla mia parte della strada, però b-side è sempre una brutta parola, perché sì, sembra che sia una canzone scartata. e noi solitamente le canzoni scartate non le teniamo neanche in archivio. Queste le abbiamo volute valorizzare perché non sono canzoni scartate, semplicemente un prodotto. Purtroppo viviamo nel mercato musicale, devi comunque offrire un prodotto. Il prodotto non deve essere più lungo, almeno nel punk rock, di una mezz'oretta, 35 minuti. E abbiamo dovuto scegliere delle canzoni, ma queste ci sembravano comunque molto valide, quindi abbiamo deciso di inserirle come B-side e comunque pubblicarle. Cioè, queste serviranno da intermezzo, diciamo, tra un singolo e l'altro. I singoli in totale saranno 4 e le B-side saranno 4, quindi siamo ancora agli inizi.
0: Perfetto.
1: Del percorso.
0: Siamo ancora, non siamo nemmeno a metà praticamente.
1: Sì, dai, ci siamo quasi.
0: Siamo
1: però
0: quasi a metà, dalla prossima scolliniamo. Allora, esatto. Un'altra cosa che ti volevo chiedere però, che Freak è già disponibile in pre-order adesso.
1: Sì, ci siamo presi un po' in anticipo.
0: Beh, ma è giusto così, perché poi ci sono i bundle, tutte quelle cosine lì interessanti che fanno le band. E dove si può andare per curiosare sui bundle e sul pre-order?
1: Beh, diciamo che dal nostro sito Talco Pachanca si può trovare naturalmente tutto Linktree sia per i bundle che per i concerti, insomma tutto quello che può servire. E sì, abbiamo deciso anche di fare un po' le cose tra virgolette più in grande, di togliersi degli sfizi nei limiti delle nostre possibilità. Per esempio, faremo un fumetto che non sarà il fumetto che racconta il disco o viceversa, ma saranno due strade parallele sulla stessa tematica.
0: Molto interessante, molto interessante. Bene, parleremo a tempo debito. Ultima cosa che ti chiedo: la copertina di Disco Inferno.
1: Sì.
0: Molto evocativa, bella, è quasi alla Monty Python, non so come dire.
1: Sì, sì, grazie come al solito a Marcello di Maiopia, che con cui abbiamo già collaborato con Gran Galà, secondo me è un illustratore incredibile, strabravo, e ha reso benissimo l'immagine di quello che è fondamentalmente lo spirito della canzone di Disco Inferno, perché parla del cammino verso il successo, che in realtà è la morte di questo personaggio che vuole farsi vedere, che vuole far vedere la sua arte, e dall'altro lato appunto i carnefici, che sono fondamentalmente i produttori, perché
0: certo,
1: se ci pensiamo, negli anni 70 il talent scout andava nel locale, trovava i Doors della situazione, e quindi la situazione dopo siamo arrivati con i talent, in cui dovevi farti vedere nel talent e c'era un giudice e quello era il talent scout. Adesso il talent scout crea le band
0: direttamente,
1: non va neanche più a cercare.
0: Sì. Le crea direttamente dopo un'attenta indagine di mercato. Accidenti, Deo, come siamo messi male. Meno male che ci sono le band come voi, come i Talco, che hanno fatto uscire questa Disco Inferno, che adesso noi ci andiamo ad ascoltare. Grazie mille, Deo, per essere stato con noi. Ci sentiamo per il prossimo singolo, allora.
1: Grazie a te.
0: Ciao.
1: Ciao.

Bene, ringraziamo Dema dei Talco per questa bella chiacchierata. Siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata di Baraonda d'Urto. Ci salutiamo con One on One, ultimo singolo degli svedesi Europe, che stanno per venire a Brescia. A luglio saranno qui e stanno anche per far uscire un nuovo album, che se sarà all'altezza di questa One on One sarà un ottimo lavoro, veramente. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Tra poco la linea tornerà alla redazione informativa. Nel frattempo, come sempre, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

0: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
0: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7-3. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
2: 17:21 minuti, Radio Onda d'Urto, il GR Flash del pomeriggio di venerdì 15 maggio. Oggi è il 78esimo anniversario della Nakba, la catastrofe per i palestinesi, cioè la fondazione di Israele, uno stato nato al termine di 30 anni di violenze e terrore fino all'attacco militare del 1948 con 500 villaggi palestinesi rasi al suolo, 15.000 vittime, 750.000 persone cacciate dalle loro terre per evitare i massacri da parte delle bande di Tel Aviv, architrave di quello che diventerà poi il futuro stato ed esercito sionista. 78 anni dopo, la martoriata striscia di Gaza è per il 60% stata inglobata manu militari da Tel Aviv, che lì continua ogni giorno a uccidere. Le ultime vittime oggi sono stati due adolescenti uccisi da un drone a Jabalia. In tutto questo, l'organizzazione umanitaria World Central Kitchen, senza più aiuti, chiama il mondo alla responsabilità collettiva per 420 dipendenti residenti a Gaza che sono stati informati della fine dei loro contratti dal 20 maggio, con la chiusura dei punti cibo fondamentali per sfamare decine di migliaia di palestinesi nella striscia verso le cui coste nel frattempo puntano in queste ore le imbarcazioni superstiti della Global Sumud Flottiglia 2 ripartite ieri dalla Turchia. A bordo ci sono 500 attiviste e attivisti. Nella Cisgiordania occupata intanto coloni ed esercito israeliani sono sempre più aggressivi nei loro assalti e violenze anche ieri e oggi tra Gerusalemme Est, Nablus e Betlemme. E per la Palestina contro il sionismo, contro l'occupazione per mano israeliana, nell'anniversario della Nakba sono previste manifestazioni in tutto il mondo. Due gli appuntamenti nazionali in contemporanea in Italia domani. Corteo a Milano, concentramento ore 14:30 in piazza 24 maggio e corteo anche a Roma, ore 15 da piazza dei 500. Per quanto riguarda la guerra in Iran e lo stretto di Hormuz, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione. Lo ha detto oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi Jinping. Sul processo di mediazione avviato invece dal Pakistan, Araghchi ha sottolineato che non è fallito, ma sta incontrando delle difficoltà. Gli USA, però, fa sapere sempre il ministro degli esteri iraniano, sono disponibili a proseguire i colloqui. Rientrando da Pechino, intanto, Trump sull'Air Force ha riferito ai giornalisti di aver parlato a lungo con Xi Jinping della questione dell'isola di Taiwan. Da Pechino invece fanno sapere che il segretario del Partito Comunista Cinese ricambierà il prossimo autunno la visita del tycoon. Sempre sul piano della diplomazia internazionale si è concluso oggi a Nuova Delhi il vertice di due giorni dei ministri degli esteri dei paesi BRICS, l'organizzazione politico-economica intergovernativa che comprende Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Etiopia, Egitto, Iran, Emirati Arabi Uniti, Indonesia. Dal vertice però non è uscita alcuna dichiarazione congiunta. Il comunicato diffuso dal governo indiano, che ospitava il summit, parla di divergenze di opinione tra alcuni membri sulla situazione in Medio Oriente. Tra le divergenze, per citarne una, il fatto che due dei paesi BRICS, Iran e Emirati Arabi Uniti, sono di fatto in guerra tra loro. Torniamo in Italia con la resistenza di lavoratori e lavoratrici alla guerra imperialista globale. BDS Italia annuncia una nuova vittoria, altri 8 container diretti a Israele fermati a Gioia Tauro. All'interno acciaio militare partito dall'India, lo stesso già presente negli altri container bloccati per ispezioni nello stesso porto calabrese. Anche a Ravenna i lavoratori del coordinamento popolare contro i traffici d'armi denunciano la presenza di 16 sacchi di materiale refrattario destinato a un'azienda che fornisce l'esercito israeliano. Il coordinamento popolare chiede l'immediato blocco e ispezione del carico, oltre allo stop a ogni invio di materiali a Israele. Ancora lavoro con la strage di lavoratori e lavoratrici dovuta allo sfruttamento capitalista senza regole. Un operaio di 52 anni impegnato in lavori di abbattimento e potatura alberi è morto oggi in una zona montana impervia del territorio di Temù, in Alta Valle Camonica, provincia di Brescia. È stato travolto dal tronco di un albero. La politica di palazzo, il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro quello che definisce il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza a garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Vigilanza Rai, spiega Giachetti. Abbiamo a cuore la salute di Giachetti, di cui non condividiamo le motivazioni, ma il nostro rispetto umano e politico. Siamo disponibili a garantire il numero legale nella prossima seduta della Commissione di Vigilanza, rispondono gli esponenti della maggioranza in Vigilanza Rai. Torniamo all'estero, partiamo da Cuba, strangolata dallo stop illegale alle importazioni di carburante imposto a fine gennaio dagli USA. Mentre i blackout continuano a colpire la popolazione, è sempre più chiaro lo schema venezuelano di Washington, che sta cercando anche di incriminare con un qualsiasi capo d'accusa Raul Castro, che oggi ha 94 anni. La proposta di incriminazione si baserebbe su un caso risalente a 30 anni fa, il 96, quando due aerei degli anticastristi di stanza Miami furono abbattuti nei pressi dell'isola. La magistratura degli States prova così a costruire una qualche accusa paralegale per provare a ripetere lo schema già applicato a gennaio con il presidente venezuelano Maduro nell'aggressione militare contro Caracas. Infine Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri, 205 per parte, ma le buone notizie finiscono qui. Sul terreno infatti continua la guerra, almeno 24 le vittime, oltre a decine di feriti per droni e missili russi caduti sulla capitale ucraina Kiev, dove è stata proclamata una giornata di lutto nazionale. 4 morti e 12 feriti per la rappresaglia ucraina con droni su Ryazan, nel mirino la raffineria locale. Mosca poi ha rivendicato la conquista di altri 2 villaggi nelle ultime 24 ore, Chaikovka nella regione di Kharkiv e Charivnoye in quella di Zaporizhia. È tutto per quanto riguarda questa edizione flash del GR. Alle 19.20 il giornale radio della sera con i servizi, ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi lo spazio approfondimenti pomeridiani.

degli appuntamenti, oggi venerdì 15 di maggio. Anche quest'anno si può scegliere l'informazione indipendente libera donando il 5 per 1000 proprio a Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma di movimento. Nelle 730 scrivi il codice 02084620174, il codice appunto da inserire. Radio Onda d'Urto da oltre 350.000 ore, 14.000 giorni, quasi 41 anni. È la nostra storia, iniziata il 18 dicembre del 1985, che continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini padroni, senza sponsor o pubblicità, che dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande bellicistiche. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare insieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto, scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174. Oggi venerdì, come ogni venerdì, c'è il Mercato 47 al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Dalle 16 alle 19 è possibile fare una spesa consapevole acquistando prodotti dell'agricoltura contadina dei piccoli produttori del territorio. Ricordiamo poi dalle 17 ci si può fermare anche all'Enolibreria tra libri di casa indipendenti o per un aperitivo in compagnia. Alle 20 ci sarà una cena sociale, ceniamo insieme con un piatto di risotto al vino rosso. Porta la tua schisetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Dunque gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia, oggi venerdì. Intanto ricordo che il Centro Sociale ha organizzato Camp Panis, laboratorio di panificazione. Gli incontri si svolgeranno il 21 maggio, giovedì 21 maggio, giovedì 4 giugno e sabato 13 giugno. Imparerà a preparare e cuocere prodotti di forno a legna con degustazione e condivisione. Il contributo è libero e consapevole. Cosa portare? Un grembiule, ciotola grande, carta e penna se vuoi prendere appunti. Per informazioni scriverà info@magazzino47.org. Il laboratorio è tenuto da Paolo Zani. Proseguiamo con gli appuntamenti, ricordiamo no alla guerra, fermiamo il massacro e aumentiamo i salari. E l'appuntamento è di sabato a Milano alle ore 14.30 in piazzale 24 maggio contro la guerra imperialista e il genocidio del popolo palestinese. Scendiamo in piazza per fermare l'escalation globale. Palestina libera. E ricordo che per partecipare da Brescia l'appuntamento sabato alle ore 13 alla stazione. Continuiamo, ancora appuntamenti, inventari superiori. L'appuntamento di oggi è con il corpo insegnante per la compagnia dei professori al Teatro Borsoni alle ore 20.30. Elogio alla diserzione. Alle ore 18.30 al circolo sul palco di Malegno, Gerardo Ferrara, voce narrante, paesaggi sonori di Fabrizio Bolis, canzoni di Valentina Soster e lettura di Ada Rosa Di Pietro. Condivisione di pane, formaggio, vino, musica e parole. L'appuntamento alle 18.30 al circolo sul palco di Malegno. A Trento invece, giornata della memoria dei crimini e del colonialismo e dell'imperialismo, l'appuntamento alle 17 in piazza d'Arogno e si parlerà di colonialismo, crisi del dominio capitalistico occidentale, prospettive di liberazione, un incontro e dibattito con Pietro Basso. Alle 19.30 progetto collettivo di ricambio tradizionale palestinese e poi alle 21 ci sarà cena a buffet e la proiezione del film Quemada. Per tutta la durata dell'iniziativa, mostra informativa su colonialismo, imperialismo e resistenza dei popoli colonizzati. L'appuntamento è a Trento a partire dalle 17 in piazza d'Arogno. Proseguiamo invece con gli appuntamenti cinematografici al Nuovo Eden. Siamo sala 2 alle 20.45 per te, mentre in sala 1 alle 20.30 Kokoho, il maestro di Kabuki. Ricordo però prima alle 17 in sala 1 Quasi Grazia,
Ed è tutto per quanto riguarda la programmazione al Nuovo Eden di Vianino Bixio 9 a Brescia. Al Teatro CTM di Rezzato invece stasera alle 21 cena di classe, L'anima e lo schermo, 3 lezioni sul cinema, programma di conferenze presso Carme tenuta da Marcello Berisone. L'appuntamento di oggi alle 20.30 come in uno specchio su Persona. Alcune anticipazioni, Garda Street Parade sabato 16 maggio, domani quindi, si parte alla stazione di Desenzano del Garda, concentramento alle ore 15, la partenza è prevista alle 16. Sempre domani siamo però a Malonno in Valle Camonica, visione del film Abele di Fabian Volti alle ore 17 in Piazza Roma, e poi domenica 17 maggio si scende in piazza per la giornata internazionale contro l'omo, lesbo, bitransfobia. L'appuntamento in Piazza Rovetta, largo Fomentone, alle ore 16.30 e domenica 17 maggio. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.

0: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: Celerini a piedi, seguiti dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza, perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: C'è un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto? Barbero.
4: Siamo qui davanti al Tribunale di Brescia, dove è in corso il presidio.
5: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
6: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
7: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
8: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
1: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina Libera, e urlando blocchiamo tutto.
9: Hanno occupato il binario, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stesso.
0: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
10: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

Domenica 17 maggio, L'ho fatto tutto io torna a Brescia in Piazza della Vittoria. Dalle 10 alle 19 troverai oggetti creativi, artigianali, unici, tutti da scoprire. Tra questi anche le ceramiche del Gatto Nero a sostegno delle spese legali per le lotte sociali. L'ho fatto tutto io. Propone anche laboratori per bambine e bambini e tanta buona musica. Domenica 17 maggio in Piazza della Vittoria a Brescia dalle 10 alle 19 L'ho fatto tutto io ti aspetta.

0: Buon pomeriggio, 17:40 minuti, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti di questo venerdì che apriremo con gli esteri andando in Gran Bretagna a vedere come quale sia la situazione all'interno del partito laburista inglese. Volano stracci, diciamolo da subito, il ministro Streeting si è dimesso accusando il premier Starmer di essere in qualche modo responsabile del risultato delle elezioni della scorsa settimana e si aprono insomma strade per una potenziale sfida nella leadership laburista. Un'analisi da Nicola Montagna, nostro collaboratore. Ma poi andremo invece, torneremo in Italia, parleremo di ambiente, ecoresistenze, una ventina di realtà ambientaliste, sociali e territoriali si mobiliteranno tra domani e domenica e tra Ravenna e Bologna. Noi vi presenteremo iniziative con Filippo, appunto, di ecoresistenze. Poi invece, torneremo sul Garda dalle nostre parti, andremo invece ad occuparci della Garda Strip Array che torna tra Desenzano a Desenzano, iniziativa che non è solo una festa ma anche un'iniziativa dal carattere politico e sociale, ce ne parlerà, avremo i contributi registrati in conferenza stampa da parte del collettivo Gardesano Autonomo e del collettivo Onda Studentesca. Tema dell'antivirus, i piani pandemici in Italia che mancano, tutto questo con Vittorio Agnoletto. Prima di lasciare poi la linea alla nostra cassetta degli attrezzi con Ho ucciso l'angelo del focolare questo venerdì. Fino alle 19:20 quando tornerà il giornale radio, questo è un po' il nostro sommario, ma iniziamo subito, iniziamo andando in Gran Bretagna. Un buon ascolto a tutte e a tutti.
1: Nuovo scossone politico nel Regno Unito, il ministro della salute Streeting si è dimesso dal governo accusando apertamente il premier Starmer di avere perso la sua fiducia politica. Le dimissioni aprono la strada ad una potenziale sfida per la leadership laburista. Streeting ha ricordato i risultati negativi senza precedenti delle elezioni della settimana scorsa. Non c'è dubbio, dice, che l'impopolarità di questo governo è stato il fattore determinante delle nostre sconfitte sia in Inghilterra, in Scozia che in Galles. Streeting, 43 anni, esponente della destra laburista, ha così formalizzato la sua candidatura come capo del partito di maggioranza e del governo. Ne parliamo con Nicola Montagna, nostro collaboratore, docente e per molti anni corrispondente proprio da Londra. Nicola, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Allora, si apre dunque un grosso dibattito interno allo stesso partito, allo stesso Labour, naturalmente.
2: Scusa Rosangelo, non ho sentito il primo pezzo.
1: Dicevo che si apre dunque un grosso dibattito, nonché chiaramente anche okay. Una grossa sfida.
2: Sì, ormai credo che all'interno del Labour non stiano volando di stracci, siamo piuttosto un po' alla resa dei conti, nel senso che la debacle elettorale della settimana scorsa ormai è stata pesantissima, in realtà piuttosto attesa, era difficile non prevedere un insuccesso tale, forse non in quelle dimensioni, ma sicuramente il governo laburista ha una popolarità molto bassa, quindi siamo appunto, come dicevo, un po' alla resa dei conti. Starmer non vuole mollare lo scranno, perché vorrebbe dire appunto lasciare non solo la direzione del partito, ma lasciare ovviamente. Il problema è che

0: ministra delle finanze, Angela Rayner.
1: Ti ho perso.
0: L'altra candidata possibile è Angela Rayner, che era, aveva già ricoperto fino a pochi mesi fa una carica molto importante, quella di ministra delle finanze, ma si era dovuta dimettere per uno scandalo fiscale. E di conseguenza si sta avanzando questa proposta, ma rischia a sua volta di essere un po' un'anatra zoppa. La terza personalità che in teoria potrebbe essere la più forte, la più anche qualificata, c'è un altro perché viene da una città del nord, viene da Manchester, è una città del nord, ex operaia, insomma la rivoluzione industriale di fatto è nata lì, e Andy Barnum.
1: Sindaco di Manchester.
0: Sindaco di Manchester, sì sì, esattamente. E quindi anche se vogliamo anche un curriculum piuttosto importante vicino alla elettori, le cittadine, le cittadini, le cittadine, il problema che non è fatto, quindi non può candidare. Il problema è che l'anno scorso, anzi, Andy Barnum voleva candidarsi per Westminster, ma gli era di fatto stato impedito dallo stesso Keir Starmer, che probabilmente, cioè già allora era, come dire, si profilava questa figura come possibile alternativa a Starmer, aveva di fatto posto il veto alla sua candidatura.
1: Dicono anche che Andy Barnum, non essendo parlamentare, è un requisito fondamentale sia per presentare una mozione di sfiducia nei confronti del leader in carica, sia poi per prendere il suo posto. Quindi
0: No, esattamente, l'ho detto, e forse allora sto andando, ero sotto una galleria e non mi hai sentito, ma appunto il problema è che appunto non è a Westminster, non è un parlamentare, e quindi quella che è potenzialmente la candidatura più forte al momento non è una via praticabile. Si parla, si dice che alle prossime in Inghilterra si chiamano by election, cioè alle prossime elezioni per candidati che o si dimettono o che si devono dimettere, far presentare appunto Andy Barnum come per farlo entrare a Westminster. Ma c'è un altro problema, che ormai con il livello di consensi raggiunto dal Partito Laburista non ci sono più seggi sicuri, quindi rischia di presentarsi ma poi di non essere eletto. Quindi in sostanza è una situazione molto molto complicata, veramente Starmer ai livelli più bassi, il Labour con lui, e al momento è difficile intravedere un'alternativa. Sicuramente la dovranno tirar fuori, perché è chiaro che ci sono una serie di defezioni dal Partito Laburista, i risultati elettorali, questa non è la prima seria sconfitta da quando si sono insediati a Downing Street. In più, ricordiamo che le elezioni, è vero, hanno raggiunto il massimo storico dei seggi il Partito Laburista, ma verrebbe da dire, per due motivi: il livello di impopolarità del Partito Conservatore era anche quello

0: ai minimi storici, quindi era chiaramente non poteva che andare diversamente. E l'altro motivo è che quando 2 anni fa sono state le elezioni, Nigel Farage aveva proposto al Partito Conservatore di fare delle alleanze strategiche in alcuni seggi. Il Partito Conservatore si era rifiutato, quindi, perché il sistema elettorale inglese è un maggioritario secco, cioè chi arriva prima prende il posto di fatto, e quindi di conseguenza la vittoria del Partito Laburista in quelle dimensioni e in quei termini è stata un po' una vittoria di Pirro, e adesso i nodi vengono a pettine.
1: Grazie a Nicola Montagna, nostro collaboratore, docente e per molto tempo ha vissuto e insegnato a Londra e segue ancora evidentemente le vicende di Gran Bretagna. Grazie ancora per essere stato con noi.
0: Grazie a voi per avermi invitato.

Nostro collaboratore Nicola Montagna, su quanto ci ha raccontato anche all'interno del partito laburista inglese. Tra poco torniamo in Italia, andiamo a presentare la Due Giorni in difesa dell'ambiente tra Ravenna e Bologna. Con noi ci sarà Filippo di Ecoresistenza. I see what I can do.

0: Siamo in collegamento con Filippo di Ecoresistenze per parlare della Due Giorni che tra il 16 e il 17 maggio mobiliterà tra Ravenna e Bologna una ventina di realtà ambientaliste, sociali e territoriali a 3 anni dall'alluvione che ha devastato l'Emilia Romagna. Ciao Filippo, benvenuto.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Cominciamo a descrivere alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori cosa succederà in quelle due giornate e qual è l'obiettivo.
1: Sì, come diceva anche lei, il 16-17 cade l'anniversario a 3 anni dell'alluvione che ha devastato la nostra regione, e 3 anni fa quello che è stato uno degli effetti della crisi climatica, che sono sempre più frequenti e devastanti, ha avuto un impatto così devastante e così incisivo, con anche 17 vittime, a partire da quello che è la restituzione del territorio che ci viene imposto dalla regione e dai comuni. Quindi un territorio devastato in cui si continua a consumare suolo, un territorio in cui viene messo il profitto davanti alla salvaguardia della vita, dell'ambiente e della natura del nostro territorio. Di fatto abbiamo visto in questi 3 anni come, dopo quell'evento drammatico, si è continuati con lo stesso sistema che devasta il nostro territorio, sia dentro le città, dove vediamo la continua chiusura di spazi verdi, l'abbattimento degli alberi, vediamo delle aree sempre più inquinate, sia a livello anche extrametropolitano. Ad esempio tutto ciò che è il mondo della logistica, che continua a consumare suolo, continuano a costruire plessi industriali logistici giganteschi, che necessitano anche di infrastrutture stradali che consumano quel poco di suolo vergine che è rimasto nella nostra regione.
0: Chiarissimo, e sotto accusa, leggendo un po' il comunicato che ci avete inviato, mettete appunto questo modello e le politiche che ne fanno parte, che vanno verso lo sfruttamento e non sicuramente la salute collettiva o la sicurezza dei territori, ma puntate il dito anche contro quella che chiamate la retorica della sostenibilità.
1: Sì, vediamo come dalle politiche europee, passando a quelle nazionali, fino arrivando alle politiche regionali, vediamo delle governance che si mascherano, indossano la maschera verde facendo greenwashing e parlando di difesa del territorio, quando di fatto poi nei fatti noi vediamo come appunto si continua a speculare sulla vita e sull'ambiente per delle logiche di profitto. L'unico obiettivo non è quello di mettere a salvaguardia i territori, ma è quello di creare profitto e estrarre valore. Ce lo ricordiamo molto bene anche nel 2024, durante l'altra alluvione, quando 2 giorni dopo, mentre ancora spalavamo il fango, un esponente dell'amministrazione comunale disse che non c'era bisogno di preoccuparsi perché il turismo a Bologna non si sarebbe fermato, a dimostrazione di qual è la reale priorità. E così a livello comunale, territoriale, così a livello regionale, in cui il presidente della regione, all'epoca sindaco di Ravenna, quando ci fu l'alluvione, tanto anche a livello europeo stiamo assistendo proprio in questi anni qua da un passaggio da una finta transizione ecologica a una reale transizione bellica. Gli 800 miliardi stanziati per il riarmo hanno un impatto devastante sull'ambiente e sulla natura in tutte le sue fasi, sia dalla produzione industriale, sia nella guerra guerreggiata, sia in quello che restituisce. E così anche a livello nazionale abbiamo visto come il governo Meloni ha accettato di buon grado quella che è la transizione bellica, abbiamo visto finanziare una finanziaria di guerra che toglie fondi dall'ambiente, dalla salvaguardia del territorio e toglie alcuni di quelli che sono i vincoli ambientali che garantivano un minimo di salvaguardia dello stesso.
0: Chiarissimo, quindi alla luce di tutto il racconto che ci hai fatto, a 3 anni da quella catastrofe che ha colpito l'Emilia Romagna, non c'è stato un passo in una direzione di presa di coscienza di quello che aveva portato anche a quel tipo di situazione?
1: Esatto, non c'è stato un passo verso la presa di posizione, non c'è stata un'assunzione di responsabilità da parte della regione e dei comuni, ed è proprio per questo che il 16-17 in più di 20 realtà ambientaliste che quotidianamente da anni si battono a difesa dei propri territori, ci mobilitiamo sia in Romagna con l'appuntamento di sabato 16 a Ravenna, dove faremo anche lì un presidio, un'assemblea pubblica, una passeggiata lungo i luoghi simboli dell'alluvione, così il 17 domenica a Bologna Alle 10 del mattino ci troveremo a sostegno dell'Andi lungo il canale navile, facendo una passeggiata lungo uno dei fiumi che sono esondati, al quale seguirà una grande assemblea pubblica con tutte le 20 realtà che hanno partecipato, immaginandoci come costruire l'alternativa a partire da chi realmente si batte per la difesa del territorio e dell'ambiente.
0: Leggo, sempre guardando il programma, che le mobilitazioni culmineranno il 18 e vi ricongiungerete poi allo sciopero generale. In che termini avete creato, insomma, questo collegamento?
1: Abbiamo creato il collegamento con lo sciopero generale perché il sistema che a cascata porta alla devastazione del territorio è lo stesso sistema che sfrutta i lavoratori, che ammazza sul posto di lavoro, lo fanno sia con il taglio di quelli che sono la sicurezza sui posti di lavoro, sia anche appunto attraverso la condizione climatica ambientale. Solo a Bologna, ad esempio, abbiamo una delle aree più inquinate a livello italiano, più di 1000 morti l'anno per inquinamento atmosferico direttamente legato al PM2,5 e PM10 che derivano in primis dal trasporto su gomma e quindi un impatto devastante alla logistica. Sia con le ondate di calore e le isole di calore che ogni estate ammazzano lavoratori operai. Lo stesso sistema è quello che poi porta alla guerra, porta alla complicità con il genocidio in corso in Israele, spinge verso l'escalation bellica puntando i soldi sul riarmo, sulla guerra e togliendoli ai diritti sociali, ambientali, politici della nostra classe e dei popoli di tutto il mondo.
0: Ringraziamo Filippo di Ecoresistenze per essere stato con noi. Grazie infinite, Filippo.
1: Grazie mille a voi, buon lavoro.

Eccoci dopo Filippo che ci ha presentato un po' Ecoresistenza questo fine settimana in Emilia. Adesso invece ci occupiamo di antivirus con il dottor Vittorio Agnoletto, medico e ma soprattutto docente di all'Università degli Studi di Milano di Storia della Globalizzazione della Salute. Antivirus tra poco su Radio Onda d'Urto. Rimanete all'ascolto.

0: Con noi Vittorio Agnoletto di Medicina Democratica, insegna globalizzazione politiche della salute alla Statale Milano. Ciao Vittorio, buona giornata.
1: Buona giornata a tutti e a tutti.
0: Per cominciare ti chiedo una valutazione su questo focolaio di antivirus Andes verificatosi sulla nave da crociera Ondius, e poi la domanda che molti si fanno è se l'Italia si è attrezzata dopo l'esperienza del Covid-19 per affrontare il rischio di una eventuale nuova pandemia.
1: Cominciamo col dire alla vicenda dell'antivirus sulla nave. Io non ho novità da dare rispetto a quelle che sono uscite già su tutti i media e che escono di ora in ora. È però necessario andare a vedere qualcosa che sta dietro questa vicenda. La ricerca sul vaccino e sulle terapie per gli antivirus, che attenzione sono virus conosciuti da parecchi anni, è stata però poco finanziata rispetto alle altre malattie infettive. Ci sono diverse ragioni. La prima è che il potenziale mercato è piccolo e quindi è poco redditizio per l'industria farmaceutica. Inoltre siamo di fronte a diverse antivirus che sono legati a roditori specifici collocati in diverse regioni del mondo, e questo ovviamente complica la ricerca. Terzo, i target a maggior rischio sono rappresentati da popolazioni limitate, come lavoratori agricoli, forestali, persone esposte al contatto con roditori, abitanti di aree endemiche. Quindi questo fa calare l'interesse dal punto di vista del mercato. La ragione è sempre la stessa, cioè la produzione di farmaci e vaccini è completamente nelle mani dell'industria privata. Quindi questa è una prima riflessione da fare. Siamo indietro sulla ricerca per vaccini e farmaci? Sì, e questa è la ragione. Seconda questione che invece ha a che fare con la riflessione che tu chiedi sull'Italia. Allora, cominciamo col dire che nel pieno della pandemia Covid, se ci ricordiamo, si è scoperto che il piano pandemico precedente risaliva al 2006 e non era stato aggiornato. Il governo Meloni ne ha presentato uno nuovo il 30 marzo del 23, ma poi ha dovuto ritirarlo per contraddizioni interne al governo. Ne ha presentato una nuova versione, udite bene, è stata approvata unicamente il 30 aprile del 2026, cioè 15 giorni fa è stata approvata dalla conferenza Stato-Regione. In questo momento manca ancora il recepimento delle singole regioni e tutta una serie di documenti attuativi. Abbiamo perso tanti anni, perché il pieno della pandemia Covid era nel 2020, siamo nel 2026. Se me lo permetti, io aggiungerei anche un'altra questione, invece a che fare col piano internazionale, posso procedere?
0: Assolutamente.
1: Allora, durante la 78esima Assemblea Mondiale della Sanità, che si è svolta il 20 maggio del 25, l'Italia si è astenuta nel votare a favore dell'accordo pandemico globale, rivendicando posizioni nazionaliste, l'OMS non deve inserirsi nelle dinamiche interne di un paese, cose che non c'entravano assolutamente nulla, perché viene rispettata l'autonomia di ogni singolo paese. Ma non avendo aderito all'accordo pandemico globale, non ha neanche partecipato l'Italia all'ultima grande esercitazione organizzata dall'OMS, che è Exercise Polaris, che si è sviluppata il 22 e il 23 aprile scorso. È stata una simulazione globale su un batterio fittizio per testare la risposta internazionale alle pandemie. Ora, queste scelte del nostro governo possono produrre alcune conseguenze critiche per il nostro paese? Beh, questo rischio c'è. Per esempio, possiamo scontrarci con tempi di reazione più lenti nel coordinamento internazionale, con maggior difficoltà nell'ottenere un supporto esterno rapido. Possiamo avere meno voce sulle decisioni globali che influenzeranno la risposta a future ipotetiche crisi. Ecco, questi sono i rischi. E poi c'è una riflessione di fondo da fare. Una pandemia si chiama così perché coinvolge tutto il mondo. Allora, per affrontare una pandemia noi dobbiamo anche andare a verificare se il piano pandemico nazionale può essere facilmente inserito dentro una pianificazione globale. e con le posizioni che l'Italia ha assunto, cioè di astenersi sul piano pandemico globale, questo risulta più difficile. Ecco, queste sono alcune riflessioni che girano attorno alla vicenda antivirus, che vengono, diciamo, stimolate da questa vicenda.
0: Ecco, recentemente alcune associazioni, sia di medici che di infermieri, anche sindacati, hanno nuovamente posto anche l'attenzione sulla mancanza di personale, di figure professionali della sanità, e hanno detto: se ci fosse una nuova pandemia saremmo in difficoltà proprio per la mancanza di personale.
1: Ed ecco che allora, anziché risponderti con la solita frase il governo deve assumere, il governo deve alzare gli stipendi degli infermieri e dei medici, io ti rispondo con una chiamata all'attivismo delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori. Perché proprio da oggi si può firmare una proposta di legge di iniziativa popolare per difendere e rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale. Qual è l'obiettivo di questa proposta di legge? Avanzare tutta una serie di ipotesi estremamente concrete che sarebbero già realizzabili all'interno dell'attuale quadro, quindi senza la necessità di una grande riforma che oggi certamente non si riesce a fare, per rendere più efficace il Servizio Sanitario Nazionale. Questa proposta di legge prevede l'aumento degli stipendi, prevede l'aumento delle assunzioni, prevede di aumentare la quota ISE sotto la quale si deve sviluppare una determinata assistenza per gli anziani non autosufficienti. C'è un capitolo specifico che riguarda il potenziamento dei servizi territoriali, in particolare dei consultori. Si parla della medicina del lavoro: i medici del lavoro devono lavorare con le ASL e non devono più essere semplicemente dei liberi professionisti. Insomma, ci sono tutta una serie di ipotesi estremamente importanti. Allora, è chiara l'obiezione, è difficile che questo disegno di legge diventi legge con questo governo, certamente, ma noi dobbiamo dimostrare la forza che abbiamo, dobbiamo dimostrare che arriviamo facilmente a 500.000, forse di più, di firme, per rendere esplicito che il tema del diritto alla salute è qualcosa che è al centro di tutti noi. Certo, poi questa è anche una scommessa sul futuro, questo testo di legge deve essere l'idea dei primi provvedimenti che un diverso, ipotetico, futuro governo dovrà assumere nei primi 100 giorni. Poi ci sarà da fare una riforma globale, di cancellare le ASL, non lasciarle più aziende, ma tornare alle USL. Ma intanto questi sarebbero provvedimenti urgenti. Tra l'altro, questa campagna ci dà la possibilità di fare, scusate la ripetizione, una campagna nazionale, unificando nella lotta i comitati che si muovono in 20 regioni diverse con 20 servizi sanitari regionali. Noi abbiamo messo al centro di questo testo temi che riguardano tutte e 20 le regioni. Mi sembra estremamente importante come opportunità, e proprio da oggi si può firmare.
0: Un'ultima questione, Vittorio, tornando ancora agli spunti, insomma, di riflessione che possiamo fare a partire dalla vicenda di questo antivirus. Si era detto molto durante il periodo Covid che la battaglia, diciamo, della sanità pubblica si era persa sul terreno della medicina della sanità del territorio, perché è lì che si erano verificati i maggiori cortocircuiti, si erano riscontrate le maggiori difficoltà. Da questo punto di vista è cambiato qualcosa, tanto, poco, in modo insufficiente?
1: No, qui siamo assolutamente indietro e sulla strada sbagliata, nel senso che, come tu giustamente hai ricordato, una pandemia non si contrasta in ospedale si possono curare le persone, si possono, tra virgolette, salvare delle persone, ma la pandemia si contrasta sul territorio, nei servizi territoriali, con un intervento rapido. Oggi sul territorio, dalla pandemia ad oggi, ci sono stati solo ulteriormente tagli. Non c'è stato nessun rafforzamento dei servizi territoriali. Questa è una responsabilità veramente grossa che si prende il governo. Non hanno nemmeno modificato la legislazione rispetto ai medici di famiglia. Noi abbiamo continuato in tanti a ripetere che il percorso per diventare medico di famiglia, che oggi di 3 anni, e chi lo frequenta prende uno stipendio che è circa la metà di chi fa la specialità, deve essere trasformato in una specialità come tutte le altre, e chi lo frequenta deve avere uno stipendio uguale a coloro che frequentano tutte le altre specialità. Questo per invogliare, spingere i giovani medici a fare questo percorso, a diventare medici di medicina generale, cioè medici di base, cioè medici di famiglia. Questo non è assolutamente ancora stato fatto. Non sono stati aumentati gli stipendi ai medici, ma agli infermieri soprattutto, i quali continuano ad abbandonare il servizio sanitario pubblico. Insomma, non è una novità che noi siamo paradossalmente uno dei paesi col maggior numero di medici in relazione alla popolazione, ma gran parte di questi medici, a differenza di altre nazioni europee, non lavorano nel servizio sanitario nazionale e non lavorano collegati col servizio sanitario nazionale. E questo è un problema che noi paghiamo e pagheremo in una futura ipotetica pandemia.
0: Ecco, la regione ti risponderebbe però: ma come, abbiamo realizzato tante case di comunità, tanti ospedali di comunità.
1: Ma dove hanno realizzato le case di comunità? Dai, su, non prendiamoci in giro. Hanno messo fuori semplicemente delle lapidi, le chiamo così perché è più una lapide da morto, dove annunciano che c'è una casa di comunità e dentro è vuota. Allora, secondo la GENAS, l'agenzia del Ministero della Salute, il 31 dicembre del 2025 erano in funzione completa, cioè con tutti i servizi previsti, compresa la presenza di medici e infermieri, unicamente 66 case di comunità su oltre 1700.
0: In tutta la regione?
1: No, a livello nazionale.
0: Addirittura.
1: Hai capito, a livello nazionale. 66 a livello nazionale avevano all'interno medici e infermieri per gli orari previsti dalla legge. Oggi sono passati 4 mesi e mezzo, quel numero sarà aumentato, ma è chiaro che siamo molto lontani dalle 1700 e passa che sono previste. Quindi lasciamo perdere questa questione delle case di comunità, che è un vero e proprio scandalo. D'altra parte non può funzionare fino a quando non prendono altri tipi di provvedimenti.
0: Grazie Vittorio Agnoletto.
1: Ecco, posso fare due precisazioni?
0: Certo.
1: La prima è per firmare la legge di iniziativa popolare bisogna andare sul sito www.salutediritto.it, salutediritto.it. E poi ricordo che esattamente domani, sabato 16 maggio, a chi è iscritta arriverà la mia newsletter, il nuovo numero di Diritti in Salute. L'iscrizione è gratuita, non costa nulla, se no non lo direi. Andate sul computer, digitate Vittorio Agnoletto, Diritti in Salute, vi iscrivete alla newsletter e domani mattina riceverete il nuovo numero e oltretutto potrete andare a vedere anche tutti i numeri precedenti. Buona giornata a tutti e a tutti.
0: Grazie mille Vittorio Agnoletto, Medicina Democratica, insegna globalizzazione politica della salute alla Statale Milano. A risentirci, a presto.
1: Arrivederci.
2: Vittorio Agnoletto con noi. Adesso, tra poco andiamo un po' con l'ultimo contributo prima di lasciare la linea alla cassetta degli attrezzi, andiamo sul Garda, domani Garda Street Parade, la presentiamo tra poco.

0: Bene, andiamo allora sul Garda, la Garda Street Parade che torna a Desenzano domani, questa iniziativa di festa, ma non solo, anche di sensibilizzazione su diversi temi sociali. L'appuntamento è anche quest'anno dalla stazione ferroviaria domani pomeriggio alle 15. Noi abbiamo realizzato e vi andiamo a proporre un po' l'audio della conferenza stampa di presentazione di questa Garda Street Parade, anche per i contenuti che vorrà esprimere domani, con Letizia e Sara, due compagne del collettivo Gardesano Autonomo, e poi c'è Ron del collettivo Onda Studentesca, due delle realtà insomma che promuovono la Garda Street Parade di domani. Partiamo da Letizia e Sara, collettivo Gardesano Autonomo, e poi Ron.
1: Ci presentiamo, sono Letizia del collettivo Gardesano e qui con noi c'è Ron del
2: collettivo Onda Studentesca
1: e poi gli altri sono tutti più o meno del collettivo e non sono potuti venire quelli di Smash Repression Brescia come delegazione, però insomma anche loro sono promotori dell'iniziativa. Per quanto riguarda appunto i dati tecnici, la data ovviamente è sabato prossimo, 16 maggio, ci troveremo alle 3 in stazione, in via Masaccio, in realtà un po' prima della stazione, e staremo lì fino alle 4, alle 16, in attesa che arrivino tutti, per poi partire con arrivo alla Spiaggia d'Oro. In realtà il percorso è uguale a quello dell'anno scorso.
3: E l'arrivo alla Spiaggia d'Oro più o meno è previsto per che ora?
1: Più o meno 6:30, 7, e la conclusione sarà alle 22 come sempre. Allora avremo, come gli altri anni, due carri di musica, di cui il genere musicale è sempre techno, psytrance e tribe. Qui trovate anche tutte le varie crew musicali che sono prevalentemente di Brescia, qualcuno di Milano e Verona. E quest'anno si amplia la presenza della cooperativa Al Calabrone con il loro progetto Safe Trip, che in realtà ci sono da questo ormai quarto anno.
2: Okay.
1: E loro ci sono dall'inizio e con il loro progetto di riduzione del danno. E quindi, oltre ad avere il solito carrellino che gira per la strada dando informazioni prevalentemente, sia per quanto riguarda prevenzione, l'uso consapevole di sostanze e anche ciò che riguarda le malattie sessualmente trasmissibili, e quindi distribuendo contraccettivi, ma anche tappi antirumore, perché vuole essere una manifestazione il più possibile accessibile, e quindi abbiamo anche modificato le strade in modo che non ci fosse troppa pendenza, e diamo la disponibilità di tappi antirumore per chi volesse partecipare ma avesse magari una particolare sensibilità, o insomma comunque sappiamo che la musica a volte può creare disturbo. E quest'anno loro avranno anche un furgoncino, insomma, con la presenza di infermiere e qualsiasi tipo acqua, appunto, succhi, caramelle, per qualsiasi tipo di emergenza, di supporto alle persone che ballano sotto il sole. Mm-hmm. e quant'altro. Ci saranno ovviamente tutta una serie di volontari e volontarie, attivisti e attiviste, che saranno riconoscibili con delle fascette al braccio. Quelle dei collettivi organizzatori saranno rosse, e quelle invece di Safe Trip saranno verdi, e quindi più la parte loro sarà verde ovviamente. E ci teniamo anche a sottolineare che ci sono presenti delle fontane per bere, zona di bagni al parco del laghetto e in stazione, e la fontana anche in Spiaggia d'Oro. Come sempre alla fine della street c'è quella che a noi piace chiamare Brigata Spazzini, che sono appunto attiviste e attivisti con carrellino e bidonese della spazzatura, guanti e sacchetti, che tengono pulita, e in tutti gli anni possiamo vantarci di non aver lasciato neanche una bottiglia o un bicchiere di plastica sia per strada che poi dopo alla Spiaggia d'Oro, grazie anche alla collaborazione delle persone presenti, che veramente sono stupendoci, anche molto collaborative, perché comunque è vero che è una manifestazione musicale, però le persone presenti sono sensibili, sensibilizzate, esatto, alle tematiche, anche quelle ambientali ovviamente, quindi non c'è una particolare attenzione. Lascio la parola a Sara del collettivo per la parte prettamente politica.
4: Io sono Sara, vabbè, vi ringraziamo per essere qui presenti. Abbiamo convocato questa conferenza stampa per presentare la Garda Street Parade come evento, ma soprattutto per le motivazioni che ci stanno dietro. Noi quest'anno usiamo la Street Parade, come tutti gli anni, come strumento politico, e sono due i temi che porteremo particolarmente in strada, e sono quello della scuola e della sua militarizzazione e quello abitativo. Noi vogliamo dire chiaramente che la scuola non è un campo di addestramento. Assistiamo con tanta preoccupazione a una crescente militarizzazione dei percorsi educativi. Ci sono vari protocolli tra scuole e basi militari, una cultura del controllo che sostituisce molto quella del dubbio critico. La scuola dovrebbe formare cittadini consapevoli e non esecutori di ordini. Ogni euro investito nel linguaggio della forza è un euro tolto alla cultura. A preoccuparci molto e a preoccupare ulteriormente è la proposta del governo Meloni di introdurre il servizio militare volontario, oltre a quello che c'è già attuale di carriera, con l'obiettivo di arruolare migliaia di giovani nei prossimi anni per prepararli alle future guerre, come già stanno facendo altri stati in Europa. Noi vogliamo dire chiaramente che noi non ci arruoliamo. Parallelamente, fuori dalle scuole, le nostre città respingono le persone che veramente le abitano. Il diritto all'abitare è sotto attacco, è da tanti anni che come collettivo Gardesano Autonomo agiamo di conseguenza per contrastare la crisi abitativa che c'è in questo territorio. Gli affitti sono diventati insostenibili per studenti e lavoratori, vengono preferiti gli affitti brevi ad uso turistico, ovviamente perché aumentano il profitto, e il patrimonio pubblico viene svenduto mentre il territorio viene saturato da seconde case di persone ovviamente molto facoltose. Noi vogliamo anche dire che ci dispiace per tutti i cittadini desenzanesi, perché ovviamente ci rendiamo conto che la Street Parade è un evento che fa letteralmente molto casino, anche perché terremo la musica ad alto volume per tutto il pomeriggio e staremo due ore in stazione.
5: Un'ora
4: in stazione. Però volevamo dire, davvero la musica può disturbare più dei grandi eventi, anche di natura militare, che bloccano interamente il paese, bloccano tutte le strade anche per più di un giorno o per più di 6 ore, come può essere la Street Parade,
5: come nel caso delle frecce tricolori.
4: Esatto.
6: Ma sto ridendo che io l'anno scorso ho seguito la Street Parade in macchina perché sono rimasta dietro. Mi hanno fatto passare perché una residente, quindi ero dietro la mia smartina che seguivo.
7: Incinta di nove mesi
6: mi hanno fatto passare per quel motivo. E ero lì dietro, mi sentivo veramente. Però sì, io l'ho seguita tutta. Sì.
5: Crescerà una persona amante della musica, probabilmente.
4: Ok. Poi, vabbè. Può la musica assordare più delle armi che numerose fabbriche bresciane producono e costruiscono quotidianamente e inviano nel mondo per ammazzare e mutilare le persone? Può disturbare più del silenzio assordante di tante persone che non protestano e accettano tutto quello che succede attorno a loro in maniera passiva? Noi non vogliamo accettare tutto questo. I decreti parlano di sicurezza, ma noi la preferiamo chiamare repressione e discriminazione. Il vero fastidio sono anche le passeggiate per la sicurezza dei fascisti di Forza Nuova. Le leggi dovrebbero tutelare le donne anche in caso di violenza, invece non hanno nemmeno il coraggio di parlare di consenso.
5: Sì, perché sapete che in questo periodo, anche sull'onda della polemica di Toscolano, anche nelle varie città, anche qui, stanno cercando di riportare in auge le ronde sulla sicurezza,
4: sì.
5: Che invece appunto secondo noi non si costruisce in quel modo, ma piuttosto nel far vivere le strade, che è quello che vogliamo fare noi, la presenza di persone reali, attente ai bisogni degli altri, e su questa scia vanno anche tutti appunto i decreti legge, da quello anti-rape, sono tutti citati anche qua dietro, appunto, che è quello che è stato il primo, no, del governo, ma quelli che sono venuti dopo e che stanno per arrivare comunque sono sempre sulla stessa linea, quindi repressione. Non è anche quello, appunto, come diceva lei, che dovrebbe difendere le persone veramente, nello specifico le donne, quindi delle buongiorno, in realtà non è stato neanche in grado di parlare di consenso, ma di dissenso, che vabbè, questo poi si aprirebbe una parentesi enorme, ma comunque insomma sempre appunto nell'ordine del reprimere e non del supportare e dell'andare verso una società migliore.
4: Detto questo, ci troverete il 16 maggio in strada a rivendicare tutti questi diritti di cui abbiamo citato, e vogliamo usare la Street Parade come uno strumento per poterle dire. Poi il 30 maggio, per continuare il nostro lavoro sulla casa, sul diritto all'abitare, noi l'anno scorso abbiamo fatto una raccolta firme dove abbiamo raggiunto un centinaio di firme,
5: più di 500
4: firme sul diritto all'abitare.
5: E lascerei la parola a Ron,
7: una studentesca. Noi abbiamo deciso di rinnovare il nostro supporto alla Garda Street Parade. Crediamo che sia necessario condividere spazi di lotta e rivendicazione contro l'attuale governo, ma più in generale contro il sistema in cui viviamo, che punta a renderci isolati e impotenti di fronte alle ingiustizie che attuano i nostri politici nel mondo. Cercano di smantellare gli spazi di aggregazione, come abbiamo visto con lo sgombero del Leoncavallo e dell'Asca, e anche con la scuola, un tempo un luogo di crescita personale e di mobilitazione giovanile, che sta diventando un ambiente sempre più depoliticizzato, dove a studenti e studentesse vengono imposte competitività e disciplina. Si cerca di impedire il confronto su temi di attualità, di silenziare chi denuncia il genocidio in Palestina e i conflitti sostenuti dal governo Meloni, e qualsiasi messa in discussione dello status quo. Attraverso i decreti, Val di Tara attacca l'autonomia dei singoli istituti, imponendo regole calate dall'alto, nei migliori casi inutili, nei peggiori apertamente repressive. È il caso del fallimentare tentativo di proibire i cellulari per affrontare il disagio giovanile, perché invece di investire nell'istruzione, nel creare spazi e percorsi educativi per sviluppare un uso critico dei mezzi digitali, si è scelto di vietare e colpevolizzare studenti e studentesse. Oppure un altro caso è quello del decreto legge Val di Tara, con cui l'attenzione necessaria verso le situazioni più fragili è stata disincentivata in favore di un approccio punitivo, per cui i voti bassi diventano uno strumento di punizione. Tutto ciò abitua a vivere in un clima iper regolamentato, in cui conformarsi conta più del comprendere, e che porta molte persone a sentirsi costantemente sbagliate e inadeguate. Nelle scuole viene alimentata una competizione continua, l'ansia da rendimento, la paura dell'errore, il timore di esporsi e di prendere la parola. Invece di costruire solidarietà, si spinge ciascuno a vivere il proprio malessere come una colpa personale e non come risultato di un sistema che pretende produttività, prestazione e obbedienza. Le difficoltà psicologiche e sociali vengono spesso ignorate o trattate come problemi disciplinari, mentre insufficienze note finiscono per essere strumenti di intimidazione più che di crescita. A questo si aggiunge il totale abbandono dell'istruzione pubblica, le scuole che cadono a pezzi, sovraffollate, gli spazi inadeguati e la mancanza di investimenti concreti. Perciò crediamo che sia importante riappropriarsi degli spazi sociali e popolari, dalle aule alle città, e dimostrare la forza della collettività e lottare insieme con le nostre idee e i nostri corpi in strada.
0: Questa è la Garda Street Parade, ore 15 domani, piazzale della stazione ferroviaria di Desenzano. Presentazione che abbiamo mandato questo pomeriggio, con la quale adesso ci salutiamo dallo spazio approfondimenti consueto, per ritrovarci invece con la cassetta degli attrezzi. Quest'oggi ho ucciso l'angelo del focolare, che ci porterà a parlare di sex work fino alle 17, alle 19:20, scusate, quando tornerà il giornale radio della sera. Buon ascolto.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
2: Ho ucciso l'angelo dal focolare.
3: La puttana rappresenta ciò che non dovremmo essere, colei che non dovremmo mai diventare. La puttana sfida l'assetto culturale patriarcale che ci vorrebbe come angeli del focolare, oggetti mai soggetti, prede mai predatrici. La puttana sfugge al controllo patriarcale e per questo fa paura. Incarna la moralità, la trasgressione, fa qualcosa che una donna non dovrebbe mai fare. Usa in modo autonomo il proprio corpo e ne trae profitto se lo fa di mestiere.
2: La voce che abbiamo appena ascoltato è quella di Giulia Zollino, educatrice sessuale, creator di contenuti per adulti e autrice del libro Sex Work is Work. Il frammento è parte di un talk intitolato Puttan e Fiera, che l'autrice ha portato a Ferrara durante un TEDx di qualche anno fa per parlare dello stigma della puttana e dei suoi effetti sul mondo del sex work e, più in generale, sulla vita di tutte le persone femminilizzate. Sì, perché questo stigma ha ancora un peso specifico enorme, non solo quando è usato in termini dispregiativi per definire una donna o una soggettività femminilizzata, una dinamica patriarcale di cui abbiamo approfondito i contorni nella puntata dedicata all'hate speech. Questo stigma, infatti, grava soprattutto su chi ha scelto e continua a scegliere di fare del sex work la propria professione. Parliamo di scelta ed è fondamentale ribadirlo per tracciare e ribadire una volta in più un confine netto tra il sex work consensuale, di cui parleremo oggi, e quello frutto di tratta, ovvero

0: appartamento o per strada, a quelle che viaggiano lungo le linee telefoniche erotiche e, soprattutto negli ultimi anni con l'affermarsi del digitale, tramite webcam o piattaforme come OnlyFans. Un mondo vivo e vibrante, che nel nostro paese però si scontra con un paradosso normativo e culturale. In Italia infatti il sex work non è illegale, ma non è nemmeno ufficialmente riconosciuto. Una contraddizione che, come vedremo in questa nuova puntata di Ho ucciso l'angelo del focolare, l'approfondimento quindicinale dedicato alle questioni di genere, parte della cassetta degli attrezzi, ha molto a che fare con lo stigma e il pregiudizio, e molto poco con la realtà della professione. Ospiti della puntata saranno Ombretta di Ombre Rosse, collettivo transfemminista di sex worker e alleat, e Pia Covre, storica attivista per i diritti civili delle prostitute e tra le fondatrici dell'omonimo comitato, protagonista di battaglie politiche fondamentali per i diritti delle sex workers. A entrambe abbiamo chiesto innanzitutto di raccontarci qual è la condizione di chi pratica oggi il sex work in Italia dal punto di vista normativo, materiale, ma anche esistenziale. Ascoltiamole.
1: Il livello esistenziale è pessimo in questo momento, perché ci sono delle condizioni di lavoro, delle condizioni a cui comunque devi, come dire, sei costretta, devi patteggiare con qualcuno che o perché ti protegge, o perché ti procura una casa in modo clandestino, o perché insomma una serie di cose, e la condizione di lavoro è pessima, cioè poca, scarsa autonomia. A un certo punto ti costringono a dipendere da qualcuno che fa delle scelte per te e che ti aiuta, ma ti aiuta a pagamento, e quindi questa cosa non va bene. Se fosse decriminalizzato il favoreggiamento, secondo me già ci sarebbe molto, molto meno da pagare, molti pizzi di meno, molte più case da poter affittare, e potremmo lavorare con più tranquillità. Dopodiché è vero, ma questo lo stiamo facendo in Italia, cioè stiamo facendo una lotta alla criminalità organizzata che traffica le persone con lo scopo di lavoro sessuale, ma anche per lo scopo di altri lavori, che in Italia sappiamo è uno dei problemi che ci troviamo a gestire, ma abbiamo delle buonissime leggi per combattere questo, non abbiamo bisogno di attaccarci alla legge sul lavoro sessuale, no? In senso molto, molto pratico, per chi non è addentro a tutta questa vicenda, io ad esempio apro un mio studio, no? Apro uno studio, tanto non può essere uno studio professionale associato. Posso avere la mia partita IVA, posso fare questo lavoro, ma non posso associarmi. Prendiamo gli avvocati o i dentisti o qualsiasi altro studio di professionista associato, può invece aprire uno studio dove lavorano 4-5 persone con la partita IVA, quindi è un lavoro autonomo ma associato per quanto riguarda lo spazio e la gestione degli uffici. Noi non lo possiamo fare perché è illegale. La legge Merlin non lo prevede, anzi lo proibisce. E quindi se noi lo facciamo veniamo denunciate immediatamente per causa di prostituzione e anche per favoreggiamento, finiamo in galera. Ce ne sono molte oggi che sono in carcere per questo, o perlomeno fanno magari come gli arresti domiciliari, in caso della Mignetti ad esempio, arresti domiciliari per favoreggiamento della prostituzione. È la stessa cosa che ci succede sempre. Ora io non voglio mettere in discussione il caso della Mignetti, ovviamente è un caso ben diverso, ma se io, persona che lavora, e voglio quindi fare un'economia sulla spesa del mio studio, del mio ufficio, voglio avere la salvaguardia di essere più di una persona, perché altrimenti corro dei rischi di aggressioni, rapine e così via, quindi essere in due o tre può aiutarci a proteggerci, perché non lo posso fare? Però devo comunque pagare le tasse, devo essere una libera professionista, ma non ho un luogo dove posso fare questa libera professione. Se ogni casa, ogni donna che si affitta una casa e la condivide con un'altra lavoratrice finisce in galera. Questo esempio è un esempio molto, molto parterre di quanto accade. Allora, questo è un diritto che mi manca, non si può pensare che questo lo tratto come un lavoro, una libera professione, però poi ti chiudo il tuo ufficio, ti chiudo il lavoro. Non parliamo delle migranti che magari hanno, come dire, qualche difficoltà. Ovviamente trovare le case è molto difficile, l'alloggio è uno dei problemi che abbiamo come tantissimi altri cittadini italiani. Noi, non avendo buste paga, non avendo cose da dimostrare, difficilmente riusciamo ad avere un

0: contratto, per cui se una ha tutte le carte in regola per fare un contratto d'affitto, perché non può condividere l'appartamento con un'altra che queste carte non riesce a metterle insieme?
1: La situazione è questa, formalmente non sei criminalizzata, materialmente sì, questa è la differenza tra appunto poi tra legalità formale e possibilità invece concreta di esistenza e di sopravvivenza. Il risultato è che molte persone appunto vengono spinte a lavorare isolate, in condizioni meno sicure, senza possibilità di costruire appunto redditi di protezione, se non in modo ovviamente auto-organizzato, come ce ne sono tantissime anche online, di gruppi che possono supportare, appunto che si supportano e rompono l'isolamento e vengono spinte anche con maggiore esposizione alla violenza, con più difficoltà a denunciare abusi, se appunto poi la difficoltà è pure sentire, cioè farsi riconoscere come persona dalla polizia. Per chi lavora per strada, ovviamente, soprattutto per le persone migranti, per le persone trans, donne trans, persone razzializzate, la situazione è ancora più dura, perché la repressione passa attraverso controlli di polizia, identificazioni continue, multe, soprattutto adesso con lo zoning ci saranno tante multe, ci sono le ordinanze locali e anche tutta la questione, adesso non ne voglio parlare in questo momento perché poi non abbiamo parlato anche collettivamente, ma ci sarà ovviamente a giugno la Borderline Europe, che sarà un altro tassello di esposizione in sicurezza che vivranno soprattutto le persone che lavorano per strada. In Italia appunto la criminalizzazione del sesso ora si intreccia con la criminalizzazione della migrazione, e su questo è assolutamente importante che si faccia, che si sottolinei questo aspetto, perché appunto molte politiche che si presentano come protezione, contrasto, ovviamente l'articolo 18 per molte persone è appunto quello che è legato all'uscita dalla tratta, è una possibilità di poter in qualche modo creare percorsi per avere documenti, ma dall'altra si basa soprattutto, e qui sarebbe un po' da rifletterci su una questione anche importante, che è quella della vittimizzazione. Se sei vittima di tratta puoi accedere ai documenti, però se sei appunto, se non ti definisci tale, non puoi, e anzi vieni ulteriormente discriminato per questo motivo.
2: E Ombretta ci hanno fatto esempi concreti di cosa significhi oggi lavorare come sex workers in Italia, mostrandoci anche i limiti della legge Merlin del 1958, la legge che di fatto ancora regola il sex work nel nostro paese. A queste contraddizioni, però, se ne aggiunge un'altra. A inizio 2025 è stato infatti introdotto un codice ateco specifico per il settore, inquadrato sotto servizi di incontro ed eventi simili, che include agenzie di escort, organizzazioni di eventi a sfondo sessuale e gestione di locali. La nuova classificazione fiscale Istat genera tuttavia un nuovo paradosso legale, poiché, come abbiamo sentito dalla stessa Pia, la gestione di locali o la partecipazione ai proventi inclusa nella tassazione è tecnicamente vietata, secondo quanto detta la legge Merlin. Ascoltiamo ancora Pia Covre e Ombretta di Ombre Rosse.
0: E quello che trovo scandaloso è che, per esempio, quest'anno l'Istat, dal 25 l'Istat ha deciso di fare una riscrittura dei codici ateco, prendendo dall'Europa un codice ateco anche per il lavoro sessuale, l'hanno pubblicato identico a quello che è europeo, non considerando che ci sono paesi diversi, quindi paesi dove questo è un lavoro e paesi come il nostro dove questo è un lavoro sconosciuto, e si mettono dentro e la risposta poi è stata un po' del tipo: ma noi abbiamo adeguato i codici ateco per riqualificare, ricombinare il PIL. Quindi noi siamo PIL e non abbiamo alcun diritto, perché questo è. Hanno messo dentro con un codice ateco perché, come anche altre cose extra che non erano concepite, e solo perché dovevano aggiustare il PIL. Non sono arrivati al 3%.
1: Allora, la nostra posizione rispetto appunto al codice Ateco, eccetera, è una posizione, diciamo, critica per quanto riguarda l'inclusione. Abbiamo detto che ci sono varie soggettività all'interno delle attività del sex work, come appunto soggettività molto marginalizzate, che ovviamente non verranno prese in considerazione. Ed è per questo che non possiamo in qualche modo pensare alla lotta, ai percorsi di lotta della sex work all'interno appunto di un riconoscimento come quello, se vogliamo chiamarlo appunto riconoscimento come quello del codice Ateco. Una delle problematiche maggiori della sex work è che ci sono dei buchi nel curriculum, quindi proprio perché stigmatizzato e invisibilizzato abbiamo una completa invisibilizzazione del lavoro e delle competenze che si hanno. Quindi il codice Ateco poteva essere, in maniera ovviamente anche generale, anche un punto di percorso di autodeterminazione. Avere ovviamente un lavoro riconosciuto permette anche la possibilità di accedere a degli affitti. Il problema fondamentale però è questo: nel momento in cui non si può fare per tutte quelle persone che non hanno la possibilità di poter in qualche modo avere codice Ateco, che cosa se ne fa? Quindi il diritto alla casa è per poche persone o per tutte. Il diritto al lavoro è appunto una condizione di autodeterminazione in generale, è una questione di poche persone o di tutte. Quindi le lotte ovviamente passano anche da questo ragionamento. Qui c'è una questione politica di fondo: non ci interessa essere riconosciute solo come soggettività tassabili, questo è un altro punto fondamentale. Ed è profondamente contraddittorio che lo Stato possa dirci: esistete abbastanza da pagare le tasse, ma non abbastanza da avere diritti, sicurezza, autodeterminazione, diritto alla salute, diritto alla casa. Per noi appunto questo non è riconoscimento, quello che chiediamo non è una categoria fiscale, quello che chiediamo è decriminalizzazione del sex work, è decriminalizzazione della migrazione. La differenza quindi è, diciamo, sostanziale. Un codice Ateco si inserisce dentro una classificazione economica, la decriminalizzazione cambia invece il rapporto tra Stato, lavoro sessuale, sicurezza e diritti. Non basta quindi la decriminalizzazione del sex work, e lo ribadiamo, serve anche la decriminalizzazione della migrazione, perché non può esserci autodeterminazione reale se alcune persone continuano ad essere considerate appunto marginalizzate, non considerate, negate e anche appunto illegali.
2: Un quadro giuridico e normativo, quello italiano in merito al sex work, estremamente difficile da gestire, che con la sua intelaiatura e ampiezza interpretativa svela chiaramente un cortocircuito. Con l'introduzione di un codice Ateco si chiede infatti alle sex worker di pagare le tasse, ma senza la prospettiva di una pensione o di quei diritti minimi garantite alle altre lavoratrici e agli altri lavoratori. La classificazione Ateco non ha infatti alcun effetto sulla legge vigente, con tutto quel che ne consegue in termini di aumento di esposizione al ricatto, alla violenza e all'emarginazione. Ma c'è di più. Da oltre 20 anni, infatti, lo Stato italiano prevede la cosiddetta tassa etica per chi lavora nel settore del porno. Una tassa, inserita in finanziaria dal governo Berlusconi nel 2006, che prevede un'addizionale del 25% su IRPEF e IRES, che si somma alle normali tasse che queste persone già pagano come qualsiasi altra o altro professionista. Una tassa che, ancora una volta, discrimina, punisce e giudica, anche secondo i radicali che dal gennaio del 2026 portano avanti una raccolta firme proprio per abolirla. Ma perché si torna a parlare oggi di tassa etica? Chi va a colpire e quali effetti ha sulle lavoratrici del settore?
0: Sulla produzione del porno misero questa tassa, quindi tutto quello che tu compravi, giornali, riviste, video, eccetera, aveva una tassa più alta, un po' come i profumi francesi, no? Quando si trova a voler usare qualcosa che piace, si fanno questa cosa. Ora però cos'è che è cambiato? Che con l'avvento del lavoro online attraverso le piattaforme come OnlyFans e altre, ci sono molte produttrici di contenuti che pubblicano e quindi di fatto più paragonabili, come dire, hanno libera professione di una sex worker, al di là di che poi ci sia il sesso fatto direttamente per contatto o soltanto online virtuale, e vengono colpite con la stessa misura di tassazione. Quindi il problema secondo me si sta amplificando. Se già prima era ingiusto, perché io trovo, come anche pensi radicali, profondamente ingiusto che ci siano delle differenze, dell'ingiustizia sociale, questa cosa sulla tassa che sia diversa per un prodotto piuttosto che per un altro, tanto più che, come dire, non guarda, cioè è anche una tassa fatta di classe, nel senso che viene tassato in un certo settore, a differenza ad esempio della tassazione per i ricchi che non sono tassati, insomma è una cosa molto ingiusta. Quindi io sono convinta che andrebbe fatta appunto una battaglia, e gli italiani fanno bene a farla. Però il punto è che adesso, oltre a colpire le produzioni, le grosse produzioni che potevano essere una cosa aziendale, si va a colpire anche il soggetto individuale che produce il suo contenuto. Come fai a far pagare una tassa più alta? Piuttosto che, non ho capito, c'è una libera professione, una fa massaggi, un'altra fa un massaggio psicologico, lo fa online, beh, perché dovrebbe pagare di più? E se la massaggiatrice fa solo massaggi, deve pagare di meno di una massaggiatrice che fa qualcosa in più del massaggio? Se andiamo avanti così, finiremo col trovarci non solo tassate come esiste ora con il codice Ateco, ma anche tassate extra.
2: La tassa etica è quindi un'imposta pensata per un'industria fatta di DVD e riviste, che oggi non esiste più, o meglio, ha connotati molto diversi. E in questa miopia, se così la vogliamo definire, a pagarne il prezzo più alto non sono le multinazionali del settore, quasi tutte con sede all'estero tra l'altro, bensì le lavoratrici e i lavoratori indipendenti che usano internet e piattaforme come OnlyFans come mezzo di sussistenza economica. Ma cosa ci dice del nostro paese il quadro normativo attuale in materia di sex work? Quali le ricadute principali su chi opera in questo settore? Ed esiste in Europa una normativa capace di offrire un modello da seguire? Ascoltiamo le riflessioni di Ombretta di Ombre Rosse.
1: Il quadro normativo italiano ci dice moltissimo su come questo paese affronta appunto il sex work, il lavoro sessuale, non attraverso il riconoscimento dei diritti, ma attraverso appunto ambiguità, stigma e repressione anche indiretta, diciamo per le persone italiane, e stigma molto diretto per le persone razzializzate e provenienti da altri paesi. Spesso si dice: ma in Italia il sex work non è illegale. Formalmente è vero, con la legge Merlin del lontano 1958, che abolisce le case chiuse regolamentate dallo Stato, non viene criminalizzata direttamente la persona che appunto vende prestazioni sessuali. L'intento storico dichiarato era appunto di superare un sistema di controllo istituzionale soprattutto sui corpi delle donne. Il problema è che quel modello ha lasciato in piedi invece un sistema profondamente ambiguo e che criminalizza in maniera molto indiretta, perché se da un lato non criminalizza formalmente appunto chi vende prestazioni sessuali, dall'altro criminalizza o rende rischioso moltissimo ciò che permette concretamente poi di lavorare in sicurezza, e questo è assolutamente importante. In Europa esistono approcci molto diversi. Ci sono paesi che adottano il cosiddetto modello nordico, cioè la criminalizzazione della cliente o anche la criminalizzazione parziale del lavoro sessuale, e spesso raccontato come una misura femminista, perché formalmente non punisce chi vende prestazioni sessuali, ma chi le acquista o chi appunto chi le richiede. Ma dal nostro appunto punto di vista, e da quello di moltissimi movimenti sex worker europei e non, questo modello non protegge davvero, anzi, perché nella pratica il lavoro sessuale non scompare, semplicemente viene spinto più nell'ombra. Se il cliente rischia sanzioni o controlli, gli incontri diventano più rapidi, più nascosti, meno negoziabili. C'è meno tempo per stabilire limiti, condizioni, pratiche, sicurezza. Diventa più difficile selezionare clienti problematici, oppure più facile ritrovarsi isolate, Quindi una politica che dichiara di proteggerci finisce in realtà per aumentare la vulnerabilità di chi lavora, e questo è uscito fuori anche da un report pubblicato qualche anno fa da gruppi di sex worker, anzi è un report accademico in realtà, di appunto, che proveniva da ricerche dell'università, che diceva che dopo 15 anni dall'entrata in vigore del modello appunto della criminalizzazione al cliente aveva aumentato la vulnerabilità. E questo ovviamente era uscito fuori anche da un report che è stato pubblicato in Francia, perché il modello, la criminalizzazione ai clienti in questo momento è il modello svedese, entrato appunto per primo in Svezia, ma poi è adottato in molti altri paesi europei, quali per esempio la Francia, l'Irlanda. E invece anche per quanto riguarda la Francia è stato cercato un po' di evidenziare quanto le condizioni delle sex worker siano peggiorate. Per questo guardiamo con più interesse a modelli di decriminalizzazione e non di legalizzazione come c'è in Germania. In Germania c'è un altro tipo di modello legislativo, che è quello appunto di legalizzazione del sex work, ma anche lì vediamo tutta una serie di problematiche, e che appunto sono da una parte di sfruttamento quasi legale delle persone che lavorano all'interno di un sistema capitalista, come quello appunto che si può trovare in Germania, ma anche appunto un sistema che non va veramente a lavorare sullo stigma e sull'isolamento e la sicurezza delle sex worker. Il Belgio è interessante perché ha scelto di cambiare appunto paradigma, non trattare automaticamente il sex work come una questione criminalizzata, ma affrontarlo in termini di diritti, sicurezza e di lavorare contro le discriminazioni. Uzzopi, il sindacato dei sex worker in Belgio, sostiene questo approccio proprio perché sposta il focus dalla repressione alla tutela concreta delle persone che lavorano appunto in questo settore. Quello che ci interessa di questo modello è proprio questo cambio di prospettiva, non chiedersi come controllare o scoraggiare il sex work, ma come ridurre precarietà, violenza e sfruttamento. Detto questo, per noi ovviamente di nuovo c'è un limite fondamentale che non possiamo ignorare, è la questione della migrazione, perché se le tutele valgono solo per chi è già in una posizione appunto riconosciuta, le persone migranti e senza documenti continuano a vivere sotto una minaccia di espulsione, di controllo di polizia e di ricatto istituzionale, e questo per noi è un punto politico centrale. Una politica è davvero emancipatoria e di autodeterminazione solo se mette al centro anche le persone più marginalizzate, non solo quelle che hanno dei privilegi, tra virgolette non troppo.
2: Per far fronte allo stigma e a un quadro legislativo così complesso e allo stesso tempo discriminatorio, le sex workers però si organizzano, e non sono poche le associazioni e le realtà politiche auto-organizzate diffuse sul territorio nazionale. Per capire meglio l'importanza di sentirsi corpo collettivo e di politicizzare un tema come quello del sex work, abbiamo chiesto a Ombretta, del collettivo Ombre Rosse, come è nato il collettivo di cui fa parte, qual è il suo obiettivo e cosa significa guardare ed esercitare la professione di sex worker da un punto di vista transfemminista.
1: Ombre Rosse è un collettivo transfemminista di sex worker, ex sex worker e alleata attivo dal 2016. Come collettivo lottiamo contro lo stigma che colpisce le sex worker e per la decriminalizzazione del lavoro sessuale e l'abolizione delle frontiere. Appoggiamo pratiche di mutuo aiuto dal basso tra sex worker e siamo parte attiva del movimento transfemminista. Spesso diciamo la frase di Reputa Bollonegra transfemminista: il femminismo sarà territoriale, trasformatore, transgenere o non sarà. Ombretta è un nome collettivo che spesso utilizziamo e che ci siamo date perché racchiude in qualche modo la varietà delle esperienze, delle attività in strada, indoor o online come lavoratrici e lavoratori sessuali che abbiamo vissuto, che viviamo, e tutti i vari percorsi appunto anche di lotta, che di rivendicazione che il sex work include. Lottiamo contro ogni forma di riduzione in schiavitù, tratta, discriminazione e sfruttamento nel nostro lavoro e in ogni ambito lavorativo, e contro la violenza sulle donne, cis e trans, buoni e cattivi, abili e disabili, e di ogni nazionalità, classe sociale, età ed etnia. Abbiamo partecipato alla manifestazione di Roma del 26 novembre 2016, e questa è stata un po', diciamo, la data d'inizio di Ombre Rosse, e appunto la manifestazione di Non Una di Meno contro la violenza maschile, maschilista sulle donne e di genere, ovviamente, e perché sappiamo che la violenza contro di noi è parte integrante della violenza patriarcale, ma vogliamo essere appunto anche parte del movimento transfemminista e con una voce che è di una soggettività e di persone che vivono il sex work. Anche per questo l'identità clandestina, il nome collettivo, evita anche l'esposizione che porta inevitabilmente a pregiudizi e stigma. Nel contesto attuale in Italia, anche se c'è un modello legislativo chiaramente abolizionista, ci troviamo a lavorare all'interno di un sistema stigmatizzante, repressivo e violento nei confronti di chi fa lavoro sessuale, appoggiato da una parte anche dal movimento femminista stesso, il cosiddetto appunto femminismo abolizionista. Lo stigma e la criminalizzazione delle pratiche di mutuo aiuto e di solidarietà tra sex worker ci mettono in pericolo e ci isolano. Alcune di noi, specialmente tra chi lavora in appartamento online, possono ritrovarsi completamente isolate, senza conoscere nessun sex worker o realtà alleate a cui chiedere aiuto o supporto. La violenza appunto che si abbatte sulle sex worker viene esacerbata dalle oppressioni che vengono vissute quotidianamente, dalle varie oppressioni. Le sex worker trans, migranti e detenute vivono una stratificazione delle oppressioni che rende loro la vita impossibile, così come appunto accade anche per chi ha figlie ed è costantemente minacciata dalla possibilità di perderle, e da chi vive con disabilità o con malattie croniche e non ha o rischia di perdere la copertura delle spese sanitarie o la credibilità, perché appunto nonostante la facciata del sistema sanitario, prevenzione delle cure adeguate, specializzate, di un pubblico appunto gratuito e garantito, è estremamente difficile se non impossibile avere accesso alla prevenzione quando si è sex worker. Ancor di più se non si hanno i documenti richiesti da un sistema razzista e colonialista. Questo per alcune di noi vuol dire zero pochi test, zero poche cure e l'aggiunta di un altro stigma, quello della malattia, che spinge spesso a lavorare in condizioni più a rischio, con tariffe inferiori, in luoghi più isolati, in modo non protetto, con clienti pericolosi, possedendo appunto insomma meno margine di tempo e di possibilità di scelta. E questo appunto per noi è per questo che lo stigma è un ombrello che va a raccogliere diversi lati e diversi appunto aspetti e facciate di questo lavoro e appunto delle condizioni che questo implica. E questo ovviamente non parlando appunto delle leggi della polizia, è lungi dal proteggerci, non sono spesso fonte di violenza e ci spingono a nasconderci, obbligandoci a lavorare in condizioni degradate e a rischio. Ed ecco perché Ombre, perché appunto ci si deve nascondere, e questo implica tutta una serie di problematiche. Noi spesso diciamo lo stigma uccide, e appunto questo non è una metafora. Di quello che ho detto della repressione della polizia ne sono un esempio le varie leggi sul decoro e i diversi DASPI urbani, ordinanze comunali che vietano a singoli individui o categorie di trovarsi o transitare in una determinata zona, città o quartiere, che spesso hanno colpito sex worker che lavorano in strada, costringendole a spostarsi sempre più fuori dai centri urbani. Ed è importante poterlo sottolineare, perché soprattutto nei mesi estivi lo zoning e appunto le zone su cui poi la polizia si concentra di più, già ci sono state le prime ordinanze di quello che sappiamo qui vicino a Roma, ad Anzio, ma sicuramente ce ne saranno altre in giro per l'Italia, ed è bene appunto tenere gli occhi aperti.
2: Siamo così giunte e giunti al termine di questa puntata di Ho ucciso l'angelo del focolare, dedicato a quella rosa di professioni e professionalità riunite sotto il termine di sex work. Lavori riconosciuti e tassati, ma allo stesso tempo osteggiati, criminalizzati e perseguitati in vari modi. Cosa servirebbe per cambiare davvero lo stato delle cose? Di cosa avrebbero bisogno le sex work oggi per migliorare la propria condizione? Vi lascio con le risposte di Pia Covre, storica attivista per i diritti civili delle prostitute e tra le fondatrici del Comitato per i diritti civili delle prostitute, e Ombretta del collettivo Ombre Rosse. Noi ci ritroveremo qui la prossima puntata.
0: Va decriminalizzato la prima parte della legge Merlin, quella che dice che non si può aprire una casa per lavorare al chiuso. C'è ancora una legge vecchia di 70 anni che dice che non si può fare la prostituzione chiusa. È legale farla, la prostituzione, sex work, ma non è legale farlo in una casa, in un appartamento, al chiuso, in un hotel. Questo è assurdo, va cambiata quella prima parte. E poi c'è questo reato di favoreggiamento, perché è ben diverso fare, come dire, il favoreggiamento se tu ne fai un business per favorire le altre, quindi hai vantaggi economici, ma se il favorire è solo quello di ospitare un'altra persona che fa lo stesso lavoro, di condividere le spese di uno studio, fare queste cose non è possibile. Quindi va eliminato l'articolo sul favoreggiamento.
3: Quello che penso è che prima di tutto bisogna smettere di parlare sopra le nostre vite. Troppo spesso il sex worker viene discusso senza sex worker, oppure solo attraverso appunto narrazioni che ci riducono a simboli, vittime da salvare, problemi di ordine pubblico, questioni morali, corpi da controllare, eccetera. Uzzopi, per esempio, il sindacato appunto belga, ha partecipato direttamente alla costruzione appunto del modello legislativo che è tuttora in atto di decriminalizzazione all'interno appunto del contesto belga. La prima cosa che serve ovviamente è la decriminalizzazione reale della sex work, ma non soltanto, perché appunto se parliamo dell'Italia ci troviamo in una situazione, come ho detto prima, profondamente ipocrita. E questo produce appunto precarietà, isolamento, vulnerabilità alla violenza di qualsiasi tipo, istituzionale e non istituzionale. Ovviamente anche in questo è importante poter in qualche modo trovare delle soluzioni, dei percorsi di lotta che possano essere intersezionali. E poi ovviamente serve una lotta reale contro lo stigma che non è soltanto appunto un pregiudizio culturale, ma che porta e produce conseguenze materiali molto concrete. Quindi serve un vero, dei veri percorsi di lotta che possano in qualche modo essere inclusivi di casa, sanità, welfare, di denuncia di abusi, della violenza, della polizia, di chi ti sta attorno, di supporto materiale, perché l'abbiamo visto durante appunto la pandemia, le sex worker non venivano neanche citate all'interno appunto dei vari discorsi pubblici. La pandemia lo ha dimostrato in modo molto violento. Abbiamo bisogno di costruire delle reti mutualistiche, perché moltissime persone sono completamente escluse da ogni forma di tutela, e non soltanto all'interno di quello che è stato il Covid o appunto altre situazioni di emergenza. Quello che vogliamo sono politiche ovviamente costruite da noi, percorsi di resistenza che possano essere riconosciuti e che possa essere riconosciuta ovviamente una voce collettiva che proviene dalle persone che vivono il sex work. E questo è fondamentale. Quindi diritti, autodeterminazione, sicurezza, libertà di movimento e fine della criminalizzazione delle nostre esistenze.
4: Cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
2: Ho ucciso l'angelo del focolare.
5: Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente antagonista, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamento di padrini e padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte, istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre quindi più prezioso il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi è il 7:30, nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 46 20174.
6: Minuti in questo istante, Radio Onda d'Urto, il GR della sera, subito i titoli. È il 78esimo anniversario della Nakba, la catastrofe per i palestinesi, cioè la fondazione di Israele. Domani in Italia, manifestazioni nazionali a Roma e Milano. Su questo sentiremo Iyas Awad dell'Associazione di Amicizia Italia-Palestina. Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi Jinping. In India intanto si sono riuniti i BRICS, che però non hanno trovato una posizione comune, soprattutto sul Medio Oriente. Noi su questo sentiremo Andrea Fumagalli, economista, nostro collaboratore. Lavoro e lotte operaie contro la guerra imperialista, Gioia Tauro e Ravenna bloccati i carichi di armi o materiale bellico diretti a Israele. Noi da Ravenna sentiremo Stefano Cobelli, lavoratore del porto e attivista del coordinamento contro il traffico d'armi. A Cuba la popolazione è strangolata dal blocco totale delle importazioni di petrolio imposte dagli USA, mentre il capo della CIA si è recato sull'isola per negoziati. Il commento di Marco Consolo, analista internazionale studioso di America Latina. C'è poi la guerra in Ucraina, tra Russia e Ucraina, scambio di prigionieri ma anche di bombe e droni, 24 vittime a Kiev. Buonasera a tutte e a tutti dalla redazione di Radio Onda d'Urto. Oggi 78esimo anniversario della Nakba, la catastrofe per i palestinesi, cioè la fondazione di Israele, uno Stato nato al termine di 30 anni di violenze e terrore, fino all'attacco militare del 1948 con 500 villaggi palestinesi rasi al suolo, 15.000 vittime, 750.000 persone cacciate dalle loro terre per evitare i massacri delle bande di Tel Aviv, architrave di quello che diventerà poi il futuro e attuale Stato ed esercito sionista. 78 anni dopo la storia non è cambiata, anzi è peggiorata, a partire dalla martoriata striscia di Gaza, per il 60% inglobata a manu militari da Tel Aviv, che lì continua ogni giorno a uccidere. Anche oggi due vittime adolescenti uccise da un drone a Jabalia. In tutto questo l'organizzazione umanitaria World Central Kitchen, senza più aiuti, chiama il mondo alla responsabilità collettiva per i 420 dipendenti residenti a Gaza che sono stati informati della fine dei loro contratti dal 20 maggio, con la chiusura quindi dei punti di cibo fondamentali per decine di migliaia di palestinesi a Gaza. E verso le coste della striscia puntano in queste ore le imbarcazioni superstiti della Global Sumud Flottiglia 2, ripartite ieri dalla Turchia con a bordo 500 attiviste e attivisti. Nella Cisgiordania occupata, intanto, coloni ed esercito israeliani sono sempre più aggressivi nei loro assalti e violenze. Ieri migliaia di coloni fascisti hanno preso parte alla marcia delle bandiere, assaltando la porta di Damasco, la principale porta d'ingresso orientale della città vecchia di Gerusalemme. Lo hanno fatto ancora una volta sotto la protezione della polizia decine poi le aggressioni a giornalisti e residenti palestinesi di Gerusalemme Est, mentre un ragazzo di soli 16 anni, Zidane Wais, è stato ucciso dai soldati occupanti a Nablus. A est di Betlemme, invece, i coloni hanno assaltato il villaggio di Al-Mania, ferendo gravemente una donna anziana palestinese. E per la Palestina, contro il sionismo e l'occupazione israeliana, nell'anniversario della Nakba, sono previste manifestazioni in tutto il mondo. In Italia, due gli appuntamenti nazionali contemporanei. Corteo a Milano, concentramento ore 14.30 in piazza 24 Maggio, e corteo anche a Roma, ore 15 da piazza dei 500. Noi nel servizio sentiamo Iyas Awad dell'Associazione di Amicizia Italia-Palestina.
7: Siamo in piazza, siamo in corteo perché abbiamo delle rivendicazioni molto precise, che sono la cessazione del genocidio, l'ingresso degli aiuti, il ritiro dell'esercito di occupazione da tutti i territori occupati, e poi chiediamo il riconoscimento dei diritti inalienabili del popolo palestinese, il diritto all'autodeterminazione, il diritto al ritorno dei profughi e soprattutto il santo sacro diritto alla resistenza. Io mi appello anche a tutti i cittadini, a tutte le persone, compagni, lavoratori, studenti, disoccupati, quelli che vedono tutti i giorni che i soldi non bastano più per fare la spesa, che il nemico è sempre lo stesso, quello che vi sta smantellando il sistema sanitario, la scuola, i diritti dei lavoratori, è lo stesso nemico, quello che ha costruito il Board of Peace, una specie, una sorta di Nazioni Unite bredate a pagamento. È lo stesso nemico, quello che vi dici che il diritto internazionale vale per un certo punto.
6: Per quanto riguarda la guerra in Iran e lo stretto di Hormuz, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione. Lo ha detto oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi, il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi Jinping. Sul processo di mediazione avviato dal Pakistan, Araghchi ha sottolineato che non è fallito, ma sta incontrando delle difficoltà. Gli USA, però, fa sapere sempre il ministro degli esteri iraniano, sono disponibili a proseguire i colloqui. Intanto, rientrando da Pechino sul Air Force, Trump ha riferito ai giornalisti statunitensi di aver parlato a lungo con Xi Jinping della questione dell'isola di Taiwan. «Non voglio che dichiari l'indipendenza e che si scateni una guerra», ha commentato il presidente statunitense. Da Pechino, invece, fanno sapere che il segretario del Partito Comunista Cinese, Xi Jinping, ricambierà in autunno la visita del tycoon. Sui rapporti Stati Uniti-Cina sentiamo l'economista nostro collaboratore Andrea Fumagalli.
8: Le questioni poste dall'incontro fra il presidente Trump e il presidente cinese Xi, di fatto si sono risolte con apparentemente con un nulla di fatto, che significa una situazione non migliorata per quanto riguarda la politica di Trump. È chiaro che uno dei nodi principali era la questione dell'attacco israelo-americano contro l'Iran. La guerra all'Iran per la Cina, per Xi Jinping, genera problemi energetici, come sappiamo. Prima della crisi la Cina dipendeva dal petrolio che passava dallo stretto di Hormuz per il 47% del totale delle sue importazioni petrolifere. Il secondo grande importatore di petrolio è il Venezuela, ricordiamolo, per la Cina, mentre l'Unione Europea dipende del 13% e gli Stati Uniti dal 6%. Quindi è chiaro che questo blocco, questa situazione difficile, lo stretto di Hormuz, pesa prevalentemente sulla Cina.
6: Rimaniamo in tema con un'ultima ora, sono le 19.27 minuti. Putin sarà da Xi Jinping in Cina, a Pechino, il 20 di maggio, cioè pochi giorni dopo la visita del presidente statunitense Donald Trump, di cui stavamo parlando. E a proposito di Trump, tornando proprio dalla Cina, il presidente USA ha parlato al telefono con il cancelliere tedesco Merz. Siamo d'accordo sul fatto che l'Iran debba sedersi al tavolo dei negoziati. Lo stretto di Hormuz va riaperto e Teheran deve rinunciare al possesso di armi nucleari, lo scrive Merz su X. Abbiamo inoltre discusso, dice il cancelliere tedesco, di una soluzione per l'Ucraina e coordinato le nostre posizioni in vista del vertice NATO di Ankara. Gli Stati Uniti e la Germania, conclude Merz, sono partner solidi in una NATO forte. Sempre sul piano della diplomazia internazionale, si è concluso oggi a Nuova Delhi il vertice di due giorni dei ministri degli esteri dei paesi BRICS, l'organizzazione politica economica intergovernativa che raggruppa tra gli altri Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Egitto, Iran, Emirati Arabi e Indonesia. Dal vertice però non è uscita alcuna dichiarazione congiunta. Il comunicato diffuso dal governo indiano, che ospitava il summit, parla di divergenze di opinione tra alcuni membri sulla situazione in Medio Oriente. Tra le divergenze, per citarne una, il fatto che due dei paesi dei BRICS, Iran ed Emirati Arabi Uniti, sono di fatto in guerra tra loro. Nel comunicato di Nuova Delhi c'è però un passaggio sulla Palestina. I ministri ricordano che la striscia di Gaza è parte del territorio palestinese occupato e sottolineano l'importanza dell'unificazione di Cisgiordania e striscia di Gaza sotto l'autorità palestinese. Riaffermano così il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione. Anche sul vertice dei BRICS e sul mancato accordo sentiamo il commento di Andrea Fumagalli.
8: La scelta di basso profilo di inviare l'ambasciatore cinese in India a questo vertice dimostra che l'interesse della Cina non è al momento così forte, almeno così pare, anche perché al momento attuale i BRICS si trovano in una situazione abbastanza confusa, se possiamo usare questo termine, perché non riescono a sviluppare su alcuni temi di politica internazionale una posizione unitaria e coesa. Non sono riusciti a produrre una dichiarazione comune sull'aggressione all'Iran, ad esempio, e anche sulla questione palestinese c'è una certa freddezza. Questo è dovuto dal fatto che alcuni paesi, come l'India di Modi, ad esempio, si trova su posizioni molto filosioniste. Non a caso Modi è stato uno dei pochi leader capi di Stato che nel 2026 si è recato a Gerusalemme e ha incontrato Netanyahu, non sia per questioni economiche ma anche per ribadire una certa vicinanza in funzione anti-islamica e anti-pakistana da questo punto.
6: Torniamo in Italia con la resistenza di lavoratori e lavoratrici alla guerra imperialista globale. BDS Italia annuncia una nuova vittoria, altri 8 container diretti a Israele fermati a Gioia Tauro. All'interno acciaio militare partito dall'India, lo stesso già presente negli altri container bloccati per ispezioni nel porto calabrese. Anche a Ravenna i lavoratori del coordinamento popolare contro i traffici di armi denunciano la presenza di 16 sacchi di materiale refrattario destinato a un'acciaieria, la Kriat Gat, che fornisce l'esercito israeliano. Si tratta di 20 tonnellate di materiale partite dall'Austria in attesa di essere caricate sulla MSC Madison 2. Il coordinamento popolare chiede l'immediato blocco e l'ispezione del carico, oltre allo stop a ogni invio di materiale a Israele. Sentiamo nel servizio Stefano Cobelli, lavoratore del porto e attivista del coordinamento.
9: È già da almeno qualche anno probabilmente che vanno avanti questo traffico di armi, questo scambio di merci dual use e belliche. Quindi spesso sono quasi certo che questi trasporti siano avvenuti con la totale ignoranza o pressoché totale ignoranza da parte degli attori coinvolti. Ci sono tanti portuali che non riescono ovviamente a sapere cosa c'è all'interno dei container che stanno movimentando, perché se non sono esplosivi, materiali pericolosi, che quindi ci sono i rombi identificativi del grado di pericolosità della categoria, diciamo, per il resto all'interno non sanno cosa c'è. Quindi io non conosco tutte le normative che devono essere applicate nel caso di carichi speciali, ma va da sé che l'informazione che arriva al lavoratore sulla piazza è inesistente fondamentalmente.
6: Ancora lavoro con la strage di lavoratori e lavoratrici dovuta allo sfruttamento capitalista senza regole. Un operaio di 52 anni impiegato in lavori di abbattimento e potatura alberi è morto oggi in una zona montana impervia del territorio di Temù, in Alta Valle Camonica, in provincia di Brescia, dopo essere stato travolto dal tronco di un albero durante le operazioni di taglio. Infine l'avvertenza Electrolux: intendiamo muoverci con determinazione e trasparenza come fatto con Beko. Abbiamo convocato subito il tavolo per il 25 maggio e stiamo svolgendo i lavori preparatori. Lo ha detto il ministro Urso, che nei prossimi giorni consulterà anche le regioni interessate per, dice, trovare una posizione comune. Quel che i sindacati hanno messo in moto, aggiunge il ministro del lavoro, sarà determinante nel convincere l'azienda alla realizzazione di un altro piano che non preveda chiusure e licenziamenti. Politica di palazzo, il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti si è incatenato in aula alla Camera contro quello che ha definito il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza a garantire il numero legale della prossima convocazione della Commissione Rai. Spiega così Giachetti. Abbiamo a cuore la salute di Giachetti, di cui non condividiamo le motivazioni, ma il nostro rispetto umano è politico. Siamo dunque disponibili a garantire il numero legale nella prossima seduta della commissione, rispondono gli esponenti della maggioranza in commissione Rai. Poco dopo, la presidente della commissione, Barbara Floridia, ha convocato una seduta per il 27 di maggio. La pagina giudiziaria, la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore antimafia Antonio Laudati nell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate e sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze di polizia e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. A rischio processo anche una ventina di indagati, anche alcuni giornalisti, per uno di loro è stata chiesta l'archiviazione. Ha confessato l'omicidio il 15enne accusato di aver sferrato le coltellate mortali al 35enne Magliano Bakary Sakho a Taranto. Lo ha fatto durante le dichiarazioni spontanee al Tribunale dei Minori nell'udienza di convalida del fermo. L'adolescente ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. 19:34 minuti, torniamo all'estero, partiamo da Cuba. Strangolata dallo stop illegale alle importazioni di carburante imposto a fine gennaio dagli USA. Mentre i blackout continuano a colpire la popolazione, è sempre più chiaro lo schema venezuelano di Washington, che sta cercando di incriminare in tutti i modi, con un qualsiasi capo d'accusa, Raul Castro, che ora ha 94 anni. La proposta di incriminazione si baserebbe su un caso risalente a 30 anni fa, quando due aerei degli anticastristi di stanza a Miami furono abbattuti nei pressi dell'isola. Gli States vorrebbero costruire una qualche accusa paralegale per provare a ripetere lo schema già applicato con il presidente venezuelano Maduro nell'aggressione militare contro Caracas a gennaio. Intanto, ieri, il capo della CIA, John Ratcliffe, era a La Habana, dove avrebbe incontrato per negoziati Raulito, il nipote di Raul Castro, e il ministro degli esteri della Repubblica Socialista Alvarez Casas. Sentiamo il commento nel servizio con Marco Consolo, analista internazionale studioso di America Latina.
10: Ma guarda, la situazione è seria, come sappiamo, anche perché appunto gli Stati Uniti hanno rinnovato un ordine esecutivo contro l'isola, quindi al blocco tradizionale, tra virgolette, storico, criminale, illegale, che va avanti da 65 anni, si sono aggiunti anche. Ieri c'è stato questo incontro con il capo della CIA, Ratcliffe, e a me pare che sia stato, come dire, un punto importante, perché Cuba ha ribadito sostanzialmente le proprie ragioni, in particolare ha respinto le accuse di essere sostanzialmente sede di terrorismo. Quindi io credo che sia un momento delicato ma importante questa riunione di ieri, ed è importante soprattutto mantenere aperta non solo il canale della solidarietà concreta, ma anche appunto una pressione politica sia rispetto al nostro governo sia rispetto all'amministrazione statunitense, che mi sembra che abbia voglia di rimettere le mani non solo appunto su Cuba, ma in particolare su tutto il continente, con una militarizzazione che sta crescendo ogni giorno di più ed è molto preoccupante.
6: Restiamo in America Latina. I guerriglieri colombiani dello Stato Maggiore Centrale, scissione delle disciolte FARC, hanno annunciato una tregua temporanea in vista delle elezioni presidenziali del 31 maggio in Colombia, con la sospensione quindi degli attacchi contro le forze di sicurezza tra il 20 maggio e il 10 giugno. L'annuncio è stato diffuso dal gruppo armato guidato da Ivan Mordisco. Nel comunicato il gruppo afferma di voler garantire condizioni di tranquillità sufficienti affinché la popolazione possa partecipare al voto, precisando però che continuerà a esercitare quello che definisce il diritto alla legittima difesa in caso di operazioni dell'esercito colombiano, delle autorità statunitensi o attacchi da parte di altri gruppi armati. Russia e Ucraina hanno effettuato oggi uno scambio di prigionieri, 205 per parte. Ma le buone notizie finiscono qui. Sul terreno, infatti, continua la guerra. Almeno 24 le vittime accertate, oltre a decine di feriti per droni e missili russi caduti sulla capitale ucraina, Kiev, dove è stata proclamata una giornata di lutto nazionale. 4 morti e 12 feriti per la rappresaglia ucraina con droni a Ryazan, nel mirino la locale raffineria. Mosca poi ha rivendicato la conquista di altri 2 villaggi nelle ultime 24 ore in Ucraina, Chaikovka nella regione di Kharkiv e Charivnoye in quella di Zaporizhia. Le condizioni meteo rendono difficile il recupero dei corpi dei subitaliani morti ieri durante un'immersione alle Maldive in una grotta a 60 metri di profondità. Finora sono stati recuperati 2 corpi, quello della professoressa Monica Montefalcone, morta insieme alla figlia Giorgia Sommacal, e quello di Gianluca Benedetti. Insieme a loro sono deceduti i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Sulla nave Duke of York si trovano ancora altri 20 italiani che attendono il miglioramento delle condizioni meteo per rientrare a Malé dal luogo della tragedia. Il tempo al momento dell'immersione era bello, il mare non era perturbato e la visibilità era ottima, avrebbe riferito una delle persone a bordo della safari boat Duke of York. Andiamo ora, torniamo in Medio Oriente, in una nuova operazione repressiva contro il comune di Istanbul, governato dal maggior partito di opposizione CHP. 19 persone sono state arrestate dalla polizia di Erdogan con l'accusa di aver manipolato appalti pubblici. Siamo in Turchia. Evidente la politicità delle accuse fin dalle parole usate dai magistrati, che si sono affrettati a collegare gli arresti alla presunta organizzazione criminale guidata da Imamoglu, l'ex sindaco socialdemocratico di Istanbul, rivale di Erdogan alle prossime presidenziali 2028, da circa un anno in carcere. Qui Imamoglu attende insieme a quasi 500 persone la fine del maxi processo montato contro di lui. L'accusa ha chiesto oltre 2000 anni di carcere per il solo Imamoglu. A processo e rimossi dagli incarichi anche altri sindaci del CHP di grandi città turche come Antalya, Adana e Bursa. Infine ci spostiamo in Siria, dove la Russia intensifica i movimenti militari sulla costa mediterranea. L'Osservatorio Siriano per i diritti umani riferisce lo spostamento di convogli pesanti tra la base navale di Tarsius e quella aerea di Meimim nel nord-ovest del paese, dove sarebbero atterrati anche diversi aerei militari cargo di Mosca. Una nave da guerra russa avrebbe inoltre attraccato nei giorni scorsi nel porto di Tarsius per la prima volta da quando i jihadisti di Hayat Tahrir al-Sham hanno rovesciato il regime di Assad nel dicembre 2024. Le fonti dell'osservatorio parlano di movimenti logistici senza precedenti, ma non chiariscono la natura dei rinforzi e gli obiettivi dell'operazione russa. Secondo l'osservatorio, l'intensificarsi delle attività militari russe avviene in una fase di crescente tensione nella regione costiera siriana e confermano l'esistenza di rapporti e accordi tra Mosca e l'autoproclamato governo ad interim siriano guidato dal jihadista al-Jolani e sostenuto da Turchia e Stati Uniti d'America. (Ride) 19:41 minuti è tutto per questa edizione serale del GR di Radio Onda d'Urto. Andrei in onda ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire, storia di classe di oggi.

e degli appuntamenti. Oggi venerdì 15 di maggio. Anche quest'anno si può scegliere l'informazione indipendente libera donando il 5 per 1000 proprio a Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma di movimento. Nelle 730 scrivi il codice 02084620174, il codice appunto da inserire. Radio Onda d'Urto da oltre 350.000 ore, 14.000 giorni, quasi 41 anni. È la nostra storia, iniziata il 18 dicembre del 1985, che continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini padroni, senza sponsor o pubblicità, che dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande bellicistiche. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare insieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto, scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174. Oggi venerdì, come ogni venerdì, c'è il Mercato 47 al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Dalle 16 alle 19 è possibile fare una spesa consapevole acquistando prodotti dell'agricoltura contadina dei piccoli produttori del territorio. Ricordiamo poi dalle 17 ci si può fermare anche all'Enolibreria tra libri di casa indipendenti o per un aperitivo in compagnia. Alle 20 ci sarà una cena sociale, ceniamo insieme con un piatto di risotto al vino rosso. Porta la tua schisetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Dunque gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia oggi venerdì. Intanto ricordo che il Centro Sociale ha organizzato Camp Panis, laboratorio di panificazione. Gli incontri si svolgeranno il 21 maggio, giovedì 21 maggio, giovedì 4 giugno e sabato 13 giugno. Imparerà a preparare e cuocere.

Maggio contro la guerra imperialista e il genocidio del popolo palestinese, scendiamo in piazza per fermare l'escalation globale. Palestina libera, e ricordo che per partecipare da Brescia l'appuntamento sabato alle ore 13 alla stazione. Continuiamo, ancora appuntamenti, inventari superiori. L'appuntamento di oggi è con il corpo insegnante per la compagnia dei professori al Teatro Borsoni alle ore 20:30. Elogio alla diserzione alle ore 18:30 al Circolo sul Palco di Malegno. Gerardo Ferrara, voce narrante, paesaggi sonori di Fabrizio Bolis, canzoni di Valentina Soster, lettura di Ada Rosa Di Pietro, condivisione di pane, formaggio, vino, musica e parole. L'appuntamento alle 18:30 al Circolo sul Palco di Malegno. A Trento invece, giornata della memoria dei crimini e del colonialismo e dell'imperialismo, l'appuntamento alle 17 in piazza Eda Rogno, e si parlerà di colonialismo, crisi del dominio capitalistico occidentale, prospettive di liberazione, un incontro e dibattito con Pietro Basso. Alle 19:30 progetto collettivo di ricamo tradizionale palestinese, e poi alle 21 ci sarà cena a buffet e la proiezione del film Qui Mada. Per tutta la durata dell'iniziativa, mostra informativa su colonialismo, imperialismo e resistenza dei popoli colonizzati. L'appuntamento è a Trento a partire dalle 17 in piazza D'Arogno. Proseguiamo invece con gli appuntamenti cinematografici al Nuovo Eden. Siamo sala 2 alle 20:45 per te, mentre in sala 1 alle 20:30 Kokoho, il maestro di Kabuki. Ricordo però prima alle 17 in sala 1 Quasi Grazia. Ed è tutto per quanto riguarda la programmazione al Nuovo Eden di via Nino Bixio 9 a Brescia. Al teatro CTM di Rezzato invece stasera alle 21 cena di classe, L'anima e lo schermo, 3 lezioni sul cinema, programma di conferenze presso Carme tenuta da Marcello Berisone. L'appuntamento di oggi alle 20:30, Come in uno specchio su persona. Alcune anticipazioni: Garda Street Parade sabato 16 maggio, domani quindi, si parte alla stazione di Desenzano del Garda, concentramento alle ore 15, la partenza è prevista alle 16. Sempre domani siamo però a Malonno in Valle Camonica, visione del film Abele di Fabian Volti alle ore 17 in piazza Roma. E poi domenica 17 maggio si scende in piazza per la giornata internazionale contro l'omo, lesbo, bitransfobia. L'appuntamento in piazza Rovetta, largo Fomentone, alle ore 16:30 e domenica 17 maggio. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.

0: storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: الصباح رحت على المدرسة لقيت جرافات نازلين فقلنا ابصر دار مين رح تنهد يعني ما كانش ولا اشي.
2: Ogni 15 maggio il popolo palestinese e tutti i suoi sostenitori nel mondo commemorano la Nakba, la catastrofe. Nakba è il termine con cui i palestinesi si riferiscono al 15 maggio del 1948, data in cui l'esercito israeliano ha invaso i territori palestinesi, cacciando con la forza centinaia di migliaia di persone dalle proprie terre, impossessandosi delle loro case, dei loro averi, dei loro ricordi. È così che nasce lo Stato di Israele.
3: وقفوا الجنود بالاوضه معي ممنوع تشربوا اطلع.

Nel 1947 l'Organizzazione delle Nazioni Unite stabilisce, senza averne i poteri, la spartizione della Palestina, assegnando a circa 300.000 ebrei coloni più del 50% del territorio e la parte rimanente a circa 900.000 palestinesi che già abitavano e lavoravano quelle terre. Il 15 maggio del 48 cessa il mandato britannico di amministrare la Palestina e Israele si proclama Stato, fondato sul sionismo e sull'ebraicità dei suoi cittadini, che avrebbero diritto alla terra promessa. Diritto che autorizza le milizie coloniali israeliane a mettere in atto il piano Dalet, cioè a operare una feroce pulizia etnica in tutti i villaggi palestinesi. Le truppe israeliane si muovono di villaggio in villaggio per un totale di circa 500 insediamenti, scacciando con la forza i loro abitanti palestinesi, terrorizzati con falsi pretesti come lo spauracchio del colera, e neutralizzando coloro che tentavano di resistere. In molti villaggi avvengono veri e propri massacri. Con questa strategia l'esercito israeliano si impossessa delle terre palestinesi e più di 800.000 persone sono costrette a fuggire e a rifugiarsi nei vicini villaggi arabi. I loro vecchi villaggi vengono distrutti, le tracce delle loro vecchie esistenze insabbiate, le testimonianze della vita e della cultura palestinese eliminate.

0: Quel progetto di spartizione della Palestina rappresentò un duro colpo per gli arabi che già tra il 1937 e il 1939 avevano pagato un alto prezzo per la loro terra e che ora si vedevano costretti ad affrontare la violenza di 100.000 uomini armati delle forze sioniste. Malgrado i ripetuti attentati dinamitardi, le azioni blitz dei comando di franchi tiratori della Haganah, gli arabi resistevano come potevano per difendere le loro terre.
1: Oggi lo Stato di Israele è un'inarrestabile potenza che può continuare impunemente a impedire il ritorno a casa a milioni di palestinesi e a perseguitare quelli rimasti in Palestina. La maggior parte di loro vive nel raggio di 100 miglia dai confini di Israele, altri vivono nei territori occupati, molti sono stipati nei campi profughi, costruiti appositamente dalle agenzie ONU, altri ancora sono fuggiti in diverse parti del mondo. Tutti loro hanno un sogno comune, ritornare nelle loro case di origine, sogno che ogni anno è rinnovato attraverso la commemorazione della Nakba, giorno in cui la resistenza palestinese rilancia la lotta per la liberazione delle proprie terre.
0: Di fiamme e rovine.

Radio Onda d'Urto, noi ci saluteremo nell'anniversario della Nakba con questo canto di lotta del Fronte Popolare per la liberazione della Palestina, la principale formazione della sinistra rivoluzionaria palestinese. Il venerdì sera su Radio Onda d'Urto prosegue con alle 20 Jailhouse Rock, suoni suonatori e suonati dal mondo delle prigioni a cura di Antigone Onlus. Alle 21 Revolution Rock, storia, storia e lotte del mondo della musica. Alle 22 Rasta Reggae Radio, reggae e dub. Alle 23 Brain Splatters, musica e culture elettroniche. Alla mezzanotte la selezione Electro Onda Digitale di Radio Onda d'Urto e alle 2 di notte la replica di Saltando lo Squalo. Il venerdì mattina poi le trasmissioni della redazione informativa riprendono alle 8 il sabato mattina con la lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola, con Storia di Classe alle 8:15, alle 8:20 il GR, seguito dall'agenda dei comunicati degli appuntamenti e poi le rassegne stampa dalle 8:30 in poi, prima la nazionale, poi alle 9:15 la rassegna stampa locale, come ogni sabato mattina. Gli orari delle rassegne stampa sono quelli di tutti i giorni, anche il sabato mattina. Buon venerdì sera, buona continuazione qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Sentiamo questo Sotto la bandiera rossa del Fronte Popolare per la liberazione della Palestina. Buona continuazione a tutti e a tutti ancora su Radio Onda d'Urto.

Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.

0: I suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. A raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marietti.
2: House rock, carcere rock e blues e jazz e soul e musica da ogni epoca e da ogni parte del mondo. La scorsa settimana eravamo in Texas con Calvin Russell. Oggi voliamo sull'Atlantico, torniamo in Europa. C'è chi la galera la conosce in prima persona e chi la conosce per amore. E poi c'è chi la conosce in entrambe le maniere.
0: Nella sua breve vita la galera lei l'ha sperimentata sotto varie forme. È stata arrestata molte volte, ma la prigione vera e propria, quella dove si sverna per lunghi periodi, l'ha conosciuta solamente nelle visite a colui che dal maggio 2007 è stato suo marito per un paio d'anni. L'uomo venne arrestato di fronte alla moglie piangente nel novembre 2007. Era incriminato di aver aggredito il proprietario di un bar, tentando poi di corromperlo con del denaro affinché non testimoniasse contro di lui.
3: Lei andava periodicamente a trovare il marito in carcere. Una di queste volte, nell'estate 2008, si lasciò andare a una vera e propria cenata. Non si è mai capito se si sia trattato di una provocazione, di una smargiassata o di una scena isterica contro di lui. Mandò nel panico le guardie e gli altri parenti in visita.
0: I due avevano cominciato a chiacchierare animatamente quando all'improvviso la cantante aveva iniziato a denudarsi, mostrando il seno ai presenti e sbattendolo contro il vetro divisorio, quel vetro che in Italia è pensato solamente per detenuti particolarmente pericolosi.
3: La prigionia del marito ha costituito un momento decisivo nella sua vita. Durante tale prigionia lei annullò improvvisamente alcuni concerti fissati, lasciando sbigottiti i fan con i biglietti già in mano. «Non posso dare il massimo sul palco senza il mio Blake», spiegò. «Mi dispiace tanto, ma non voglio esibirmi senza calore. Amo cantare. Mio marito è tutto per me. Senza di lui non può essere la stessa cosa».
0: Di lì a non molto, invece, i due si lasceranno. Pare che l'iniziativa sia stata presa dall'uomo. Forse è stata questa la causa della scenata della cantante in prigione. Sta di fatto che in una lettera dal carcere lui le annunciò la sua intenzione di separarsi.
3: Il musicista Blake Fielder Seville uscì di prigione il 5 novembre 2008, prima del previsto. Lei non andò ad accoglierlo ai cancelli. Quel giorno, infastidita, nella sua casa di Camden, a Londra, aggredì fotoreporter. È morta. Il 23 luglio del 2011 lui aveva fatto in tempo a rientrare in carcere. Lei si è andata ad aggiungere ai tanti cantanti del Club 27 che hanno visto la morte a quella giovane età. Questo è uno dei suoi più grandi successi, uscito come singolo, e nell'album Back to Black del 2006 ci ascoltiamo Re-Up a cantare Amy Winehouse. E ciao.

0: Rehab dall'ultimo album Back to Black. Siamo con Amy Winehouse in questa puntata di Jailhouse Rock. Back to Black esce nell'ottobre del 2006. È solo il secondo album di Amy Winehouse, ma è anche l'ultimo che vede la luce con lei ancora in vita.
1: Come dicevamo, Blake Fielder Civil aveva fatto in tempo a tornare nuovamente in prigione quando Amy Winehouse morì. Era stato arrestato all'inizio nel 2011 nella città di Leeds. Verrà condannato a 2 anni e 8 mesi per furto con scasso. Nella sua auto la polizia rinvenne il materiale classico di un ladro di professione: una pistola giocattolo, un passamontagna, refurtiva in denaro, frutto di un furto in una casa delle vicinanze. Il detenuto ex marito Blake Fielder Civil non potrà partecipare ai funerali di Amy, ma se anche gli avessero concesso il permesso di andare, chissà se lo avrebbe fatto. I familiari, che lo ritenevano responsabile della dipendenza della ragazza, gli avevano intimato di non farsi vedere e lei lo aveva escluso da ogni elargizione testamentaria.
0: Nella sua faticosa e troppo breve esistenza, Amy Winehouse ha conosciuto un discreto numero di guardie e di celle, ha vissuto una vita borderline tra droghe e alcol e, come accade a molti giovani consumatori di sostanze, tra legalità e illegalità. Amy non ha trovato una via di uscita dall'alcol che non fosse la morte, sopravvenuta a soli 27 anni. Nessuno è riuscito ad aiutarla, meno che mai la giustizia, che usa com'è a seguire il proprio corso con ordinaria burocrazia, non ci ha neanche provato.
1: La divisa della polizia non era appunto estranea alla cantante, che ne ha avuto varie volte conoscenza diretta. Nell'ottobre 2007 la Winehouse è in tournée nei paesi del nord. Viene arrestata in Norvegia perché in possesso di 7 grammi di marijuana. La sostanza è rinvenuta nell'albergo dove alloggia, insieme a Blake, in quel momento ancora libero e ancora suo marito. Qualcuno deve aver fatto una spiata. Pagamento di una multa di 500 euro e di nuovo in libertà, dopo una serata trascorsa in cella.
0: Poco dopo, nel dicembre di quell'anno, eccola di nuovo in arresto, questa volta nella sua Londra. L'accusa è di essere anche lei implicata nel tentativo messo in atto da Blake di ostacolare il regolare svolgimento della giustizia, corrompendo la vittima dell'aggressione. Tentava goffamente di aiutare il marito nei guai, pagata la cauzione, esce dopo poche ore dal commissariato.
1: Ancora a Londra, nell'aprile 2008, Amy aggredisce 2 uomini presso un pub di Camden, allentando a uno di essi uno schiaffone a mano aperta. Era ubriaca. Viene arrestata in una condizione tale da non poter rispondere alle domande. L'interrogatorio si svolge in un paio di giorni dopo nella stazione di polizia di Holborn, nel centro di Londra. I poliziotti di Scotland Yard la rilasciano dopo averla formalmente diffidata. La diffida rimarrà ben marcata nella sua fedina penale. La Winehouse se la cava senza altre conseguenze perché ammette immediatamente l'accaduto, come confermato dal portavoce Chris Goodman. Si è scusata davanti a tutti e il processo è finito prima ancora di cominciare.
0: Nel dicembre del 2009 Amy si produce in un'altra sceneggiata pubblica. Si trovava a Milton Keynes, città poco lontana da Londra, e sta assistendo a uno spettacolo natalizio. Si recita Cenerentola. Il ruolo del principe azzurro è interpretato dal suo amico Anthony Kavanagh. Amy non trattiene le urla. «Dov'è il principe azzurro? Dove si trova? È dietro di te, sposami!» Si alza in continuazione, cammina su e giù, rifiuta di sedersi. Quando il responsabile della sala la invita a tenere un comportamento più consono alla situazione, lei lo aggredisce. Qualche giorno dopo si presenterà spontaneamente assieme ai propri avvocati al commissariato di polizia di Milton Keynes per rispondere delle accuse. Verrà arrestata e rilasciata immediatamente nell'attesa del processo.
1: Back to Black, l'album sul quale abbiamo aperto questa puntata di Jailhouse Rock, come abbiamo detto, è del 2006 ed è il secondo album di Amy Winehouse. Il primo era uscito 3 anni prima, nel 2003. Il titolo è Frank, disco dalle vendite enormi, rafforzatesi ulteriormente dopo la morte di Amy. Questo pezzo è uno dei singoli estratti da Frank. Ci ascoltiamo in My Bed.

0: In my bed siamo con Amy Winehouse a Jailhouse Rock. Beh, un grande amico di Jailhouse Rock per anni, anni e anni, sin dalle sue origini, è stato e lo è ancora Carmelo Cantone. Carmelo Cantone che ha conosciuto la galera come direttore a Padova, Brescia, Rebibbia, poi è arrivato e ha fatto carriera grazie a Jailhouse Rock fino a diventare vice direttore generale dell'amministrazione penitenziaria. E poi è arrivata l'età che lo ha costretto alla pensione, ma c'ha ancora tante cose da dirci a noi e ai radioascoltatori. Sentiamo che cosa ha detto sulle galere d'oggi Carmelo Cantone ai microfoni di Jailhouse Rock.
1: Allora Carmelo, abbiamo un nuovo decreto sicurezza che prevede la possibilità per la polizia penitenziaria di effettuare indagini sotto copertura in carcere. Chi l'avrebbe mai detto? Tu hai una profonda conoscenza della quotidianità carceraria, delle sue dinamiche. Ci spieghi cosa significa questo concretamente e quanto questo può rischiare di creare un clima interno di sospetto, un clima torbido, un clima di conflitto.
2: Ma innanzitutto la previsione nel decreto sicurezza della possibilità che la polizia penitenziaria possa effettuare indagini sotto copertura in carcere nasce innanzitutto, io credo, da una grande stortura, perché chi sostiene questo ritiene che si possano effettuare le indagini sotto copertura con poliziotti penitenziari sotto false sembianze, così come si possono effettuare queste attività con operatori sotto copertura in libertà. C'è una differenza sostanziale, innanzitutto. Il primo problema è questo: non si può pensare che il carcere sia come la comunità all'esterno, dove le persone si muovono, hanno delle relazioni, si muovono negli ambienti, si muovono in casa, in uffici, in ambienti all'esterno, dove c'è appunto la libertà di movimento. In una vita di restrizione, andare a creare questo germe, cioè la possibilità che ci siano persone che possano infiltrarsi e raccogliere informazioni, crea un clima di diffidenza, di sospetto che è devastante. Non nascondiamoci neanche un altro aspetto, anche i rischi delle persone che dovrebbero svolgere questa attività, riesco a immaginarmene pochissime, i rischi che corrono loro e il problema che si ritroverebbero a vivere direttori e comandanti di reparto, insomma tutti quelli che hanno ruoli di responsabilità all'interno del carcere, sapendo che all'interno dell'istituto, perché si presume che almeno il direttore e il comandante lo debbano sapere, che all'interno dell'istituto ci sono delle mine vaganti, cioè delle persone che stanno rischiando la loro incolumità. E poi, aggiunto a questo, da tenere in considerazione i profili della riservatezza. Io temo francamente che in questo ci sia la visione di una sorta di spectre penitenziaria che dal centro gestisce come una sorta di secret service penitenziario, gestisce situazioni di questo tipo sotto copertura in giro per il paese. Certo, la prima questione è proprio l'abbattimento della qualità della vita in carcere. Il carcere non ha bisogno di avere un ulteriore clima di sospetto. E poi immagino anche che queste attività dovrebbero essere dirette verso il mondo della criminalità organizzata. Beh, insomma, andare a costruire all'interno di un ambiente carcere una sorta di pedigree per chi entra in carcere, per chi entra nelle stanze a fare questa attività sotto copertura, mi sembra francamente quasi impossibile. Però il problema più devastante è sicuramente l'avvelenamento, l'abbattimento del luogo carcere che deve essere aiutato, ed è già difficilissimo oggi e da sempre, deve essere aiutato ad essere un luogo soprattutto di relazioni.
3: Carmelo, cambio argomento, ma in qualche modo connesso a questo. Il governo sta lavorando a una riorganizzazione ministeriale che dà sempre maggiore ruolo alla polizia penitenziaria in carcere, sottraendola a quella storica subordinazione a una catena di comando che in cima nelle carceri vedeva il direttore, che non è un poliziotto ma è un civile, insomma c'era un pensiero dietro questa idea. Tu sei stato direttore per molto tempo, hai avuto poi ruoli diversi nell'amministrazione penitenziaria, quindi diciamo questa macchina la comprendi bene. Come era pensata la figura del direttore e soprattutto qual è il rischio oggi di tutto questo?
2: Nel progetto in corso di produzione incentrato sulle competenze che dovrebbero avere queste due nuove direzioni generali esclusive per la polizia penitenziaria, non vedo tanto una ricaduta in prima battuta, anche se è da tempo che si parla di questo, non vedo tanto una ricaduta sulla catena di comando all'interno dei territori penitenziari, cioè del rapporto tra direttore e le altre figure professionali. Vedo un discorso più ampio, cioè si va a creare uno spezzettamento di competenze fra più direzioni generali, fra più settori, si sgancia, e questo è un aspetto che ritengo utile sottolineare, si sgancia la questione della gestione dei dati, e sappiamo che massa di dati sensibili, riservati, possono essere veicolati attraverso l'amministrazione penitenziaria, affidando la gestione di questi dati come figura apicale a dirigenti della polizia penitenziaria, quando questa materia deve essere comunque in tutti i suoi ambiti gestita da un capo dipartimento. La riservatezza dei dati, ne cito soltanto alcuni, per esempio i dati dei familiari delle persone che si sono recate a colloquio all'interno del carcere, questa condivisione di dati con chi e per cosa, per creare ulteriori banche esterne che coinvolgono persone che magari non hanno mai avuto niente a che fare con la criminalità, mi sembra tutto molto equivoco e non è neanche da sottovalutare, da sottacere il fatto che già in passato, negli anni passati, ci sono state spinte di questo tipo. Si va a insistere per una polizia penitenziaria che dovrebbe essere, per un'amministrazione che diventa non più un dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ma un dipartimento della polizia penitenziaria. Aggiungo a questo il fatto che, ed è tutto correlato per quello che è accaduto in questi ultimi anni, aggiungo che sempre più di rado si riescono a trovare dirigenti di polizia penitenziaria con esperienza di diversi anni di servizio, disponibili e a volte anche capaci di andare a gestire l'area sicurezza degli istituti penitenziari. C'è una fuga verso il dipartimento, presso gli uffici del provveditorato, c'è una raccolta di carriere che tendono però a fare una cosa, a escludere la presenza in carcere. Non piace andare a gestire i problemi in carcere. Se si ama questo mestiere, francamente dovrebbe essere invece la prima cosa che un dirigente, un funzionario dovrebbe gradire, dovrebbe chiedere.
3: Tanti poliziotti penitenziari in ufficio, meno in sezione, non sarebbero poi forse così sottodimensionati, appunto, se stessero di più in carcere. Senti Carmelo, siamo a 40 anni dalla legge Gozzini. Tu hai vissuto quella stagione riformatrice. Ci ricordi che carceri erano quelle di allora e come sono cambiate nel tempo?
2: Ma il carcere che ereditavamo dalla stagione degli anni di piombo e che con la Gozzini poi ha visto determinati sviluppi, per esempio un forte messaggio di decarcerizzazione, non era necessariamente un carcere più facile, tra virgolette, rispetto a quello di oggi. Non era più facile per il direttore, non era più facile per il personale, non era più facile nemmeno per i vertici apicali che erano chiamati a gestire questo sistema. Il messaggio della riforma con la Gozzini era sicuramente un forte messaggio di pacificazione, un messaggio che d'altra parte poi si è lentamente disperso per arrivare fino ai giorni nostri, un po' a causa del fenomeno del rafforzamento della criminalità organizzata, che ha dovuto vedere determinate risposte, vedersi come il 41 bis o il ripristino dei reati, dei cosiddetti delitti ostativi, ma dall'altro lato anche tutta una serie di scelte sbagliate. Parto per esempio dalla stagione delle modifiche sul trattamento delle persone appartenenti al mondo delle sostanze stupefacenti. Insomma, su questo il testo unico 309 del 90 non fece altro che inaugurare una stagione di aumento esponenziale di presenze in carcere di persone tossicodipendenti, e tutto questo ovviamente abbatteva la qualità della vita. Ma man mano noi abbiamo già vissuto la stagione, da partire dagli inizi degli anni 2000 in particolar modo, la stagione dell'aumento fortissimo di presenze in carcere. E a tutto questo si sono accompagnate anche una serie di occasioni perdute, quali quelle per esempio del miglioramento degli spazi, di investire. Il carcere degli anni 80 non disponeva nemmeno lontanamente degli spazi disponibili oggi all'interno degli istituti di pena, e in quella stagione non si è sicuramente lavorato bene per fare in modo che questi spazi funzionassero, che le carceri avessero delle strutture ottimali all'interno. Oggi credo che bisogna porsi con urgenza la domanda di un forte dimagrimento delle presenze di persone detenute in carcere. Il fatto che l'Italia abbia dei tassi di carcerazione più bassi di tanti altri paesi, 105 detenuti ogni 150.000 abitanti, mentre la vecchia Unione Sovietica, l'attuale Russia, arriva a 300 presenze ogni 150.000 abitanti, e gli Stati Uniti a 600 ogni 150.000 abitanti. Questo non ci deve confortare. La nostra è una storia diversa. Quello che deve caratterizzare il nostro sistema è quello di avere l'onestà intellettuale di prendersi cura delle persone che vengono ristrette nella libertà personale. Questo non sta funzionando ed è frutto di errori vecchi, aggiunto anche a scelte dolose e pervicaci di questi ultimi anni invece.
3: Prendersi cura delle persone ristrette nella libertà personale, no, questo non sta funzionando. Era Carmelo Cantone ai microfoni di Jailhouse Rock. Noi torniamo alla musica di Amy Winehouse, ancora dal primo album, ancora da Frank. Questa è Stronger Than Me.

Stronger Than Me, Amy Winehouse, in questa puntata di Jailhouse Rock che come ogni settimana entra in carcere. Lo fa con il giornale radio dal carcere da Roma Rebibbia, Nuovo Complesso e Milano Bollate. Queste sono le notizie della settimana del GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Votaci come a New Orleans. Ce ne andiamo di nuovo in America. L'abbiamo già fatto quando il nuovo sindaco di New York ha nominato un ex detenuto alla guida del sistema carcerario cittadino. Lo facciamo anche stavolta perché a New Orleans, in Louisiana, un uomo di 62 anni, Kelvin Duncan, è stato eletto alla carica di cancelliere del tribunale. Kelvin è stato condannato a 40 anni di carcere per omicidio. Ha sempre sostenuto di essere innocente, ma colpevole o no, si è fatto decenni di carcere nel peggior istituto dello Stato. Una volta fuori, si è laureato, ha creato un'organizzazione che si batte per i diritti dei detenuti ed è stato eletto a quella carica. E le sue prime parole al momento della proclamazione sono state: «L'ho promesso prima di essere eletto e ora farò di tutto per quelle decine di migliaia di persone sbattute e abbandonate nelle nostre galere». Da noi, per la cultura dominante in questo paese, sarebbe impossibile. E allora, proprio come abbiamo fatto quando ci siamo occupati del caso di New York, ci limitiamo a fare un gioco. Ci inventiamo che quando usciremo ci candideremo ad una carica pubblica e questi saranno gli slogan della nostra campagna elettorale. Non ho idea a quale carica dovreste votarmi, ma l'obiettivo è quello di costruire un paese senza ingiustizie, magari poco alla volta, ma cominciare a costruirlo, a partire dal sistema giustizia. Alessandro G12.
2: Sì, ho inventato una nuova figura, un ruolo di fantasia, certo. Però solo la fantasia non può fallire mai in questa realtà malata. Per i fondi e la loro distribuzione, nonché il loro utilizzo, darei la precedenza al lavoro in carcere. Tanto di soldi se ne buttano tantissimi, allora perché non spenderli proprio per migliorare la vita nei carceri, nelle carceri? E nei carceri stessi, visto che versano tutti nel degrado strutturale, ristrutturazioni di celle, spazi comuni e impianti con la forza lavoro dei detenuti, tutti pagati con la stessa cifra mensile. Naturalmente parliamo di fantasia, anche se soldi ce ne stanno e se ne spendono, anche troppi direi, ma nel modo più superficiale e inutile che io abbia mai visto. Il vitto è mal gestito e lì si buttano tanti soldi e beni alimentari. Le manutenzioni e le ristrutturazioni sono solo enormi e quotidiane dispendie di euro, dato che non danno mai sistematicamente risoluzioni, ma solo una serie di rattoppi ai edifici ormai fatiscenti. Tutto ciò alla base ha una prerogativa: le carceri sono solo transiti inutili per gente che è condannata dal sistema a non trovare poi posto nella società libera. Voglio dire che la società è malata, ha dei buchi grossi e questo genera crimine di tutti i tipi. Alla base della nostra democrazia ci sono lavoro per tutti e casa per tutti ed uguali possibilità. Mettere in pratica ciò, secondo me, parte proprio da chi è più debole, da quelli che perdono i cosiddetti treni, donando loro una possibilità di rivincita e magari di crescita, a tutti in egual modo. È palese che questo mio viaggio di fantasia non può diventare realtà per tutti gli individui, ma non trovo giusto che si faccia il contrario e che venga negata a tutti, pregiudicando alla base che siamo tutti solo degli avanzi di galera. Andrea, G12.
3: Vorrei essere eletto a ministro delle infrastrutture, ministro di un nuovo ministero, delle infrastrutture detentive e alle regole di recupero e riabilitazione del detenuto. Parto dal fatto che l'idea di ciò mi è venuta leggendo uno scritto di un mio compagno di detenzione. E ciò è pura fantasia, ma speranzoso che magari un giorno possa diventare uno spunto per il miglioramento del sistema carcerario, sia dal punto di vista detentivo, sconto della pena, sia dal punto di vista di recupero del detenuto. Perché eleggermi? Perché no? La società è piena di problemi, strati, edifici, giardini pubblici e non, spiagge, aiuti ai meno fortunati e agli anziani o malati bisognosi di assistenza. Allora perché non utilizzare i detenuti? Perché non usare una forza lavoro che oltre a essere riabilitativa può essere anche utile per la società e il costo sarebbe meno gravoso per le casse statali? Dare opportunità di recupero e reinserimento al detenuto credo migliori la società. La rendi, oltre che più civile, anche meno propensa a creare nuovi soggetti che non hanno prospettive e quindi inclini al delinquere. Stefano G12.
4: Io, visto nel momento in cui siamo, vorrei essere eletto a ministro della pubblica istruzione. Perché? Perché tutto per me parte da quando andiamo a scuola da piccoli, accrescendo. Come si dice, il buongiorno si vede dal mattino. Massimo G12.
5: Buona serata amici radioascoltatori, ci troviamo come ogni lunedì sera a Radio Bollate in compagnia di Claudio. Oggi il nostro ospite è Paolo Cagliani. Paolo è un counselor e si occupa di approccio centrato sulla persona, un approccio di tipo umanistico. Diciamo che questo progetto viene portato avanti nel carcere di Bollate dal 2021 e ha il titolo Conoscere le emozioni e gestire le relazioni. Il punto è, mi spiegava prima e poi ce lo spiegherà meglio lui, come si sente una persona che entra in carcere, ha a che fare con delle dinamiche, con delle tensioni interiori, con i propri demoni, diciamo. Ecco, nei suoi gruppi si riesce a trovare un equilibrio, un'armonia, un'empatia che permette poi di fare un percorso e di evolversi.
6: Parli di demoni,
5: sì.
6: Ecco, quindi quando hai parlato di demoni mi è venuto proprio in mente che lo spazio che, come dici giustamente tu, dal 2021 abbiamo qui a Bollate è riuscire ad accogliere questi demoni. Questo spazio che viene chiamato gruppo di incontro, ok, è uno spazio di condivisione gruppale dove partecipano circa 15-20 persone a volta, dove appunto questi è uno spazio per i demoni, possiamo chiamarla così, uno spazio in cui questi demoni
5: si combattono, i demoni
6: hanno, si accolgono,
5: si
6: i demoni
5: accolgono,
6: ecco,
5: non
6: cerchiamo di accogliere,
5: giudizi.
6: Sì, esatto, è riuscire ad accogliere, dare un significato,
5: perché per noi demoni. Parlando da detenuto proprio in carcere è importante nel proprio percorso, cioè generalmente una persona che acquisisce una consapevolezza di ciò che ha fatto, paradossalmente più che va avanti nel percorso, più che gli sembra grave e grande ciò che ha commesso.
6: Esatto, dici bene, nel senso mi ci ritrovo nelle tue parole, perché le caratteristiche del nostro approccio e quindi le caratteristiche che cerchiamo di dare a questi gruppi di incontro si basano su tre capisaldi, che sono l'empatia, cioè riuscire a entrare in un contatto empatico con l'altra persona, vedere lo schema dell'altro, riuscire a percepire ciò che sta provando l'altra persona, ok? Quindi l'empatia, il non giudizio, quindi l'accettazione positiva incondizionata. L'ultima caratteristica invece è la congruenza. Accettazione, empatia e congruenza. Ecco, 3 anni fa dove i presenti erano 6-7, siamo arrivati adesso che arriviamo quasi a 20 a volta. E continua l'esplorazione delle persone che vi partecipano in modo sempre più costante. Quindi ci sono persone che partecipano da 6-7 mesi. E si crea proprio un percorso di crescita e di consapevolezza nella gestione delle emozioni.
5: Il cortometraggio
6: è molto interessante, perché da qui è nato un cortometraggio. È venuta una troupe di un documentarista che lavora anche per la RAI, quindi è venuto fuori un prodotto veramente molto interessante, dove l'obiettivo era un pochino far conoscere fuori il nostro lavoro all'interno del carcere, il nostro strumento del gruppo di incontro e la battaglia con i propri demoni che comunque le persone all'interno del carcere stanno combattendo e che noi cerchiamo di accogliere.
5: È un bel gruppo, un gruppo dove le cose, diciamo, vengono portate avanti con serietà, dove i detenuti hanno un percorso veramente performante di consapevolezza e anche di, come piace dire Paolo, di grande empatia. Quindi io ti ringrazio di questa intervista.
6: Grazie a te.
5: Spero che tu possa procedere col tuo progetto e soprattutto di vedere il tuo cortometraggio.
7: Bene amici a casa, una riflessione per concludere. Da Milano ci trasferiamo a Roma, solo in senso virtuale ovviamente, ma salutiamo gli amici di Rebibbia che ascoltiamo ogni lunedì. Una strada lunga e dritta, poco sopra San Pietro, via Piccolomini, termina con un affaccio su un belvedere panoramico dove spicca maestosa la cupola di San Pietro. Se percorri la strada in senso contrario, magari in macchina, magari la sera, e ti volti all'indietro, il cupolone, come per magia, invece di rimpicciolire diventa sempre più grande. È un effetto ottico, dicono. Pare sia dovuto alla conformazione degli edifici della via. Mi pare anche una bella metafora, però. Ti allontani lungo la via e la cupola diventa sempre più grande, come il nostro percorso carcerario. Gli anni trascorrono, il reato commesso è ormai lontano, eppure più passa il tempo, più diventa inaccettabile, per terzietà, distanza, consapevolezza, insomma enorme, come il cupolone. Ringraziamo allora Paolo Cagliani per questa piacevole chiacchierata, per questa intervista e per tutto quello che ci ha insegnato, che abbiamo imparato. Un caro saluto da Claudio, amici ascoltatori, e a risentirci il prossimo lunedì.
8: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Restiamo nel carcere di Bollate, dove suona la nostra band di amici musicisti che ci propongono questo brano di Amy Winehouse, uno dei più noti della cantante, considerato uno dei più belli. È il brano che dà il titolo all'album del 2006, è Back to Black, ma loro si presentano da soli e quindi io a Bollate lascio il microfono.
9: Buonasera a tutti, cari ascoltatori di J-House Rock. Come sempre, dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate, vi presentiamo un omaggio alla cantante venuta a mancare il 23 luglio 2011, Amy Winehouse. Questa sera abbiamo alla voce Gabriele, che ci saluta.
10: Ciao a tutti.
9: Alla tastiera Ciro.
11: Ciao a tutti.
9: Alla batteria Roberto.
12: Ciao.
9: Al sax Giuliano.
13: Ciao.
9: E al basso Luca, che oggi non ci può salutare, vi saluto io. Ciao ragazzi, al posto di Luca ci ha aiutato come sempre il caro Claudio al mixer.

0: Back to Black a cantare non era Amy Winehouse, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate.
1: Beh, questo è un avviso ai radioascoltatori che in qualche modo, per esempio, possono avere un impegno carcerario come volontari, che ne so, educatori, chiunque sia, ma i detenuti stessi, ma lo dico anche ai poliziotti o al direttore. Beh, sappiate che da ora in poi in carcere è tutto un po' più complesso e torbido, cioè... la persona che incontrate in divisa o non in divisa, non si capisce, potrebbe essere un agente sotto copertura che va alla ricerca dei reati, a volte determinandoli e producendoli, come nei più oscuri e brutti film che raccontano le carceri russe o di qualche paese strano del terzo mondo. Ecco, adesso questa cosa è anche in Italia, perché il DL Sicurezza ha ammesso questa possibilità, gli agenti provocatori. Quindi quando si sta in galera chiedete bene bene alla persona: scusa, mi dimostri che non sei un agente provocatore?
0: E nel luglio del 2011 Amy Winehouse viene trovata morta nella sua camera da letto. Nel dicembre di quell'anno esce il suo terzo album postumo. Il titolo è Lioness Hidden Treasures. Il primo singolo che viene tratto è la sua interpretazione di un brano jazz divenuto noto alla fine degli anni 30 del secolo scorso grazie a Coleman Hawkins. Qui la voce di Amy Winehouse duetta con Tony Bennett. Ci ascoltiamo Body and Soul.

Body and Soul, corpo e anima, in questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a Amy Winehouse, che la galera l'ha conosciuta sulla sua pelle, anche se per fortuna mai per lunghi periodi. Le donne in carcere sono poche in tutto il mondo, sono poche anche in Italia. In questo momento sono il 4,4% della popolazione detenuta, una percentuale sostanzialmente stabile nei decenni. Oscillano 4.1, 4.2, bisognerebbe capire perché le donne delinquono così tanto meno degli uomini, però poi il risultato è che questa minoranza nella minoranza rischia di essere ancora più trascurata di quanto già non sia dalla società la popolazione detenuta in generale. Noi abbiamo tempo solamente per un ultimo brano da ascoltare insieme, ancora da Lioness Hidden Treasures. Ci salutiamo su questa canzone, un'interpretazione che Amy Winehouse ha registrato anni prima e ci ha fatto ascoltare dopo la morte. Il nostro giorno arriverà, il tuo purtroppo è arrivato. Our day will come.

0: Our Day Will Come, Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata dedicata a Amy Winehouse, grandissima voce. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e potete seguirci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene suonati. Ci risentiamo come sempre la prossima settimana. L'augurio per tutti e tutte di passare bene questo tempo, un saluto da Susanna Marietti
1: e Patrizio Gonnella.

Musica, storia, storie e lotte. Revolution Rock sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Rock, blues, folk, reggae, hip hop e tanto altro ancora all'interno del viaggio di Revolution Rock. Musica, storia, storie e lotte dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Evolution Rock, Radio D'Urto, rieccoci ancora con una nuova puntata fra storia, storie e tanta buona musica. Questo ciclo è dedicato alla musica live, ai grandi concerti. E da qualche settimana stiamo andando a scoprire artisti che sono attesi alla 34esima festa di Radio D'Urto dal 5 al 22 di agosto. Avremo ancora una volta sul nostro palco, per noi davvero un grande piacere, oltre che un onore, Caparezza, 13 di agosto, con Orbit Tour, dal nome dell'ultimo album di Caparezza. Il concerto sarà giovedì 13 di agosto. Le prevendite online sono chiuse, ma avremo ancora biglietti disponibili direttamente in cassa la sera stessa del concerto. È un concerto di Caparezza, è un viaggio, così potremmo definirlo, un viaggio di musica, di parole, di immagini, di scenografie, insomma qualcosa davvero da vivere assieme. E per entrare un po' nel clima, noi vi riproponiamo questo live del 2012 che arriva dall'Alcatraz di Milano. Il tour in questo caso era l'Eretico Tour, e ci sono un po' di grandi pezzi, diciamo, che hanno reso famoso il nostro Caparezza, come Kevin Sì, la mia parte intollerante, Lino Verdano, la ghigliottina, Vengo dalla luna, Viene a ballare in Puglia e tanti, tanti altri. Buon ascolto quindi con questo live di Caparezza, che ritroveremo alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 agosto 2026. Ricordiamo, i biglietti online in prevendita sono terminati, ma ne abbiamo come sempre tenuti molti in cassa, quindi si può venire direttamente in via Serenissima giovedì 13 di agosto. Buon ascolto a tutte e a tutti con il nostro amico, un amico della festa, un amico di Radio Onda d'Urto, Caparezza Live.

0: sti disco?
1: Skip e vai oltre.
0: Senti questo disco?
1: Skip e vai oltre.
0: Non hai visto Star Wars? Dai forte. Dai, padre, il padre di Luke Skywalker.
2: E vai di questi già un cammello. The game non è un tranello, è un gioco del fratello. La moglie del soldato è al pisello.
0: Bruce Willis muore in Armageddon.
2: Passione di Cristo, pensione di Cristo.
0: È una bomba, quello messo su crocifisso.
2: Ti disturba? A me disturba che la farà.

Ho visto l'assassino negli occhi. Il suo nome era Kevin Spacey. Mi dispiace di avervi rovinato tutti questi film, c'è molta gente che ce l'ha con me per questo motivo, ma volevo essere solidale con voi perché dopo aver rovinato tutti questi classici è il momento di rovinare un mio classico che sarà appunto trasformato in un'opera classica. Io indosserò questo tutù in onore alla mia passione per la danza. E per il buon gusto. Ovviamente non si ferma qui la mia opera d'arte, perché il pezzo inizierà con uno studiatissimo passo di danza.

0: Ci deve essere un errore, io non sono come voi. Io non sono uno di te, cioè non sono come voi, non mi interessa essere rissoso o fare a botte, cioè non è. Questo premio veramente poi. Te lo restituisco, guarda, cioè. No! Non sono uno di voi, non mi interessa fare a botte, non mi interessa risolvere così la questione, capito? E io di questi guantoni non me ne faccio niente, capito? Te li puoi tenere!
1: Uno di noi?
0: Io non sono mica una persona nervosa! Non sono mica una persona che risolve le questioni con la violenza! Io non sono violento, hai capito?
2: Io non sono violento, hai capito?
1: Non sei uno di noi!
0: Hai capito? No!
1: Uno di noi!

0: mano.
1: A me non piace la violenza, ragazzi, a me piace il teatro. A me piace il teatro, io stasera vorrei recitare. So che mi darete la possibilità, in quanto è stata di una mia passione, ecco, grazie. Ti ringrazio molto, Nico, grazie. Perché avevo preparato per voi 72 minuti di pièce teatrale. Farei qui, se non sono impostato. So che approverete questa mia scelta, sono 72 minuti, ragazzi. Il teatro drammatico, tra l'altro, non... ho bisogno di una collana ad altri tempi. Ah, che bella gordura. Bene. Ebbene, adesso io vi reciterò l'Otello del Trio. Io mi chiamo Otello e sono buono e caro. Cosa mi fa innervosire da pazzi? Ho solo un nervo scoperto, non me lo toccate. È quello della gelosia. La gelosia mi rende pazzo, mi rende cieco, mi rende furioso. Io non posso permettermi di diventare geloso. Ma ora che ci penso, non ho nessun motivo di essere geloso. Sapete perché? Perché sono fidanzato con una ragazza bellissima e che, oltre ad essere bella, non mi tradirebbe mai. Desdemona! Oh. D'altronde, come potrebbe tradirmi? Desdemona, sei bellissima, però tieni più alto questo metallo. E sono così fortunato che nemmeno gli amici mi tradirebbero mai. Prendiamo per esempio Iago. Iago! Amico, fratello, vieni qui, fatti vedere in tutto il tuo splendore. Iago, pensate, è un mio amico d'infanzia e mi è veramente leale. Mai tradirebbe la mia fiducia. Ora io vorrei farvi capire a che punto sono così fiducioso nei confronti delle persone. Desdemona è talmente brava che le ho regalato un fazzoletto. Un fazzoletto con le mie iniziali e le sue. Il mio pegno d'amore. Il mio pegno d'amore e il mio ringraziamento per il suo comportamento, per il suo essere leale. Lui, d'altronde, mai mi tradirebbe perché passa tutte le serate a bivaccare in trattoria. Guardate, ancora al collo un fazzoletto. Perché infatti di fazzoletto si tratta. Questo è un fazzoletto. Questo è il fazzoletto che io ho regalato a Desdemona, quello con le mie e le sue iniziali. Donna Fedifraga, cosa fai? Mi tradisci col mio migliore amico? Ma questo è un romanzetto rosa da quattro spicci. Non è possibile, non puoi trattarmi così. Lo sai che quando mi fai diventare geloso io sarei capace di fare di tutto, tipo numeri

Leggere Shakespeare, questo è il vero problema. A fine stagione elettorale sconti nella pena. Filoppo, che cos'è? Odio le girandole, perché mi tolgono il respiro? E sistemi operativi, io preferisco la piro. Se la sala è piena, ostentare la modestia è una cosa da superbi.

imbraccia il fucile.

do it. Okay, stand by,

0: Posso chiedervi di grazia chi siete? Perché sai, io non vi ho mai visti prima sul mio satellite.
1: Salute, salute a te, amico lunare.
0: Amico lunare, un paio di palle. Non ti conosco, non conosco né te né gli altri baffoni qui presenti. Io non so chi siate, non vi ho mai visti prima, quindi non siamo amici.
1: È strano perché mi hai accettato l'amicizia su Facebook, quindi no. Siamo amici.
0: Facciamo un caro racconto. Io veramente, cioè, sulla luna non c'è Facebook, non c'è Twitter, non c'è la Wi-Fi.
1: Come non c'è la Wi-Fi?
0: Sì, non c'è la Wi-Fi, mi dispiace.
1: Non c'è la Wi-Fi, andiamo...
0: Cioè, no, che andiamo, che non c'è la Wi-Fi e te ne vai. No, tu adesso rimani qui e mi spieghi innanzitutto perché siete venuti sulla luna. Secondo, mi spieghi perché siete venuti sulla luna con questo razzo, ma soprattutto mi spieghi perché questo razzo è sporco di marrone in cima.
1: Chiaramente perché questo qua non è proprio un razzo.
0: Chiaramente. E cosa sarebbe? Di grazia.
1: E questa è una supposta spaziale.
0: Ah, una supposta spaziale. Sicché voi siete giunti qui con una supposta spaziale. Per quale arguto motivo siete arrivati qui con una... Ora voglio vedere la metafora.
1: E chiaramente perché... per mettertela nel...
0: No! No, non puoi farlo. Perché sarò io a farlo. Perché io adesso prendo questa lama lunare,
1: no, aspetta,
0: mi dirigo verso il tuo suppostone,
1: no, no,
0: lo
1: no.
0: Separo in due, ne faccio due, no, suppostine per bambini,
1: no, ti prego.
0: E tu rimarrai sulla luna per sempre.
2: Lo spazio porto, la folla col fiato corto si incolla all'asfalto come un gatto morto. Guarda qui sono sciato, lucido di sfalto, bianco con naso puntato in alto accanto alla rampa di là.

0: nello spazio.
1: Luca, vi faccio una domanda un po' strana. Voi siete qui a Cocciotto stasera, voglio sapere, ma cioè, come faccio? Ma voi piacciono le mie canzoni? Cioè, nel senso, no, non è una domanda ruffiana, è una domanda sincera. Cioè, vi piacciono veramente le canzoni che scrivo? Non è per sentirmi dire che vi piacciono. Vi piacciono? Non è per quello. E perché? È perché io stasera voglio allora svelarvi come si scrive una canzone alla Caparezza, perché è molto facile in realtà. Io scrivo in base a degli stilemi che stasera vi rivelerò. È proprio una ricetta, una ricetta. Ecco, come tutte le ricette ho bisogno insomma dell'abito consono. È una ricetta che verrà rivelata stasera qui sul palco, la ricetta per scrivere una canzone alla Caparezza, ma perché io possa rivelarvela è d'obbligo far entrare qui sul palco, far arrivare qui sul palco con un applauso il mio fido amico Gandolfo! Il mio aiutante Gandolfo! Gandolfo! Oh Gandolfo, tu

È fuligine, sterco di capra. Mazza quanto ne vedi. Occhio di pavone. Che afrore, che caldo. Avrei proprio bisogno di qualcosa da bere. Lai, una bella bibita. Ah, grazie. Grazie. Adesso serve soltanto la piscia di capa. Dopo la piscia di capa,

magica alla casa nostra. Senti Catolino, senti Gandolfo, assaggia.

c'era Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Da giovane il mio mito era l'attore Dennis Hopper, che Easy Rider girava il mondo a bordo di un chopper. Invece io passo la notte in un bar karaoke, se poi mi trovi lì tentato dal video poker, ma il conto lango e quella macchina vuole il mio sangue. Un soggetto perfetto per Bram Stoker. Tu che ne sai?

incazzato o vengo licenziato. A qualunque età io sono già fuori mercato. Fossi un ex SS 93enne, lavorerei nello studio del mio avvocato. Invece torno a casa distrutto la sera, bocca impastata come calcestruzzo in una bettoniera. Io sopra il verde vado in bianco di mio conto in rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera. Su, vai a vedere nella galera quanti precari sono passati a malaffari. Quando t'affami ti fai nemici vari. Se non ti chiami, sa voglia scordi domiciliari. Finisci nelle mani di strozzini,

certezza in questo live che arriva dal 2012, l'Eretico Tour. Qui eravamo all'Alcatraz di Milano. Giovedì 13 di agosto invece Caparezza tornerà ancora una volta alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour, l'ultimissimo album di Caparezza. Vi ricordiamo ancora che i biglietti in prevendita online sono terminati, ma ci sono ancora i biglietti alla cassa e cancelli, quindi potete venire tranquillamente direttamente giovedì 13 di agosto 2026 in via Serenissima a Brescia, dove si tiene la 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che anche quest'anno avrà come ospite Caparezza. La festa inizia il 5 di agosto e termina il 22, come al solito tantissimi concerti, non solo sul palco principale ma anche nelle tende, poi presentazioni di libri, dibattiti, incontri, enogastronomia e tanta tanta socialità dal basso, fuori dalle logiche del mercato. Tutti i riferimenti sono su festaradio.org. Chiudiamo la puntata odierna di Revolution Rock così. Ci salutiamo quindi e ci ritroviamo la prossima settimana sempre su Radio Onda d'Urto. Revolution Rock, it is a brand new rock. Musica, storia, storie e lotte. Revolution Rock sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Rock, blues, folk, reggae, hip hop e tanto altro ancora all'interno del viaggio di Revolution Rock. Musica, storia, storie e lotte dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di Movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte e alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 0208462017 4.

0: Facendo cose giuste.
1: Quali sono le cose giuste?
0: Tipo fare di meno le cose sbagliate.
2: Anche tu fa la cosa giusta, non quella sbagliata. Ascolta e sostieni Radio Onda d'Urto.

0: Stai ascoltando Brain Splatter, radio magazine di musica e cultura elettronico digitali.
1: Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. Several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote.
2: Flash in the sky was visible within a radius of several hundred miles.
1: Ladies and gentlemen, I have just been informed that we have finally established communication with an eyewitness of the tragedy.
3: Ladies and gentlemen, this is terrific. Never seen anything like it.
1: The strange creatures, after unleashing their deadly assault, crawled back in their pit and made no attempt to prevent the efforts of the firemen to recover the bodies and extinguish the fire. The office of the director of the National Red Cross reports 10 units of Red Cross emergency workers have been assigned to the headquarters of the state militia. At least 40 people, including 6 state troopers, lie dead.
4: Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make.
5: And consecrated to the preservation of human supremacy on this earth.
6: Monstrous creatures in the world now seems fun.
3: Good evening, ladies and gentlemen. This is...
2: In the meantime, are offering a program of dance music.
7: Bonjour madame, bonjour monsieur. C'est un technicien qui vous parle.
8: Vous êtes convaincu de la valeur de la technique
9: électronique. Électronique. Électronique. Électronique.
0: Ciao a tutte, ciao a tutti, un saluto da DJ Face alle amiche e agli amici ascoltatori sintonizzati sulle frequenze di radio Onda d'Urto, le 23 di venerdì 15 maggio. Settimana scorsa abbiamo fatto Cinecca, per cui ho rimandato la replica della puntata del primo maggio e niente, abbiamo replica, non ce l'abbiamo proprio fatta a quei tempi. E niente, qui in studio l'amico Lewis, DJ Sly dell'Aurora Festival dal Brasile, anche se lui vive qui in Italia da anni. E ovviamente ho tirato insieme una playlist alla cazzo di cane, perché all'ultimo minuto poi non ce la facevamo proprio a registrare e a caricare sul server la puntata, perché anche questa settimana non ho avuto il tempo di mettermi neanche le dita nel naso, per cui apriamo con una cosa assolutamente fuori tema, anche se anche nell'hip hop c'è un po' di elettronica. Comunque, di Joe Cassano, ringraziamo Camillo Valle, che è dentro questo progetto discografico. La traccia si titola Dio Lodato, dei Magoga Beats Remix, una featuring di DJ Wolf che apre la trasmissione. E poi andiamo su cose appunto ritmate, così un po' tranquille. Hip Hip di CD Room, Thomas Jackson Remix, che avevamo già mandato, molto bella, su Playground Records. Poi Fluxomat Invasion di Joan Parsley, un promo SoundCloud che non so bene su cosa sia uscita, però ce l'ha piaciuta e la mandiamo. Poi dei Fainest Bray da Down Tape 1, il titolo della traccia è Teide, su Down Records. Poi gli Opta Los Angeles Sir da Emlich volume 4, Emlich Music, label austriaca, molto buona. Poi da vecchissima release Psycho by Dub, Machine Supremacy, una super compilation distribuita in Creative Commons su questo sito francese, che poi se ho tempo di aprire la pagina vi dico anche. Io l'ho ascoltato per anni e hanno musica che è girata tanto in radio qui a Brain Splatter nel periodo della dub. Phenomenon One featuring Tenor Fly, appunto dei Freestylers, da Psycho by Dub Machine Supremacy, da rdva.fr, un progetto di radio web indipendente che distribuisce la sua musica appunto sotto licenza Creative Commons. Una lunga collana, questa qui della Psycho by Dub, ce n'è diverso, una decina se non sbaglio, molte prese in live da loro, questo loro festival, che spero, non so di più se facciano ancora, già dagli anni 2000. E poi i Triachis Stop and Flip by Triakis da Consequence volume 2 con Stop and Flip Triakis Remixes. Adesso vi dico forse anche la label, che invece non ce l'ho. E poi per sempre di Stup & Flip, Terrora, Triakis Remix. E ancora i Toaster con Plein Un Asm, loro sono francesi. E per chiudere Simon Petra, coro e voci recitanti di Franco Battiato, una roba quasi da chiesa, però avevo un minutino e ci ho messo quella al volo, così anche questa a cazzo di cane, quello che sentite in sottofondo, visto che è una puntata registrata da cani, è il cane. Diolodato, Magoga Beats remix featuring DJ Wolf di Joe Cassano, grazie a Camillo Valle, lui fa mille cose, tra l'altro sarà settimana prossima, giovedì 14 maggio, anzi è stato, perché noi andiamo in onda dopo, settimana questa, al Cinema San Fedele di Milano, con questo suo corto The Art of Super Hot, oltre alla musica funk e

Ebbene, bene, bene, Diodato di Margot Gabbit Remix featuring DJ Wolf di Joe Cassano. Un ringraziamento a Camillo Valle, se non sbaglio. Adesso vi dico, è uscita su Orangel Records. Proseguiamo la playlist con qualcosa un po' sul lontanamente sullo stile, un hip hop elettronico dei CD Room, Hip Hip Thomas Jackson Remix sulla spagnola di Barcellona Playground Records, gran ottima label.

Ottima, ottima questa Hip Hip Thomas Jackson remix dei C di Roma sulla spagnola Playground Records. Quest'altra che entra di John Parsley, anche lui è svizzero, beside in Zurigo, anche lui esce sulla Playground Records. Questa è una promo SoundCloud, non so bene su che label è stata pubblicata, comunque il titolo, anche questa è una traccia mid tempo, 110-111 bpm, Fluxomat Invasion. Buon ascolto.

Ebbene, bene, Fluxomat Invasion di Joan Parsley, lui abitualmente esce anche sulla Playground Records, ma questa promo che è su SoundCloud non la trovo in rete da nessuna parte. Oh, mistero. Questi invece sono i Feinate Spray con Teide, prese da Down Tape numero 1 sulla Down Records. Buon ascolto.

Finance Bray da Downtape su Down Records. Adesso andiamo sull'austriaca Emlich Music, loro sono gli Obta e ci fanno ascoltare Los Angeles Surf.

0: Stai ascoltando Brain Splatter, radio magazine di musica e cultura elettronico digitali.
1: Bene, bene, bene, lui era Opta berlinese, che suona anche Alcater Blau, preso da Emlich volume 4, Debole Austriaca con Los Angeles Surf. E adesso i Freestylers da Psycho by Dub, Machine Supremacy, dalla release autoprodotta e pubblicata in Creative Commons da RDWA.fr, label e radio web indipendente francese, appunto i Freestyler con il fenomeno One.

0: Coast to Coast Instrumentals.
1: Bravissimi, bravissimi i freestylers, sempre piaciuto questo pezzo Phenomenon One featuring di Tenorfly su Psycho by the Machine Supremacy da rdva.fr, ripeto, radio web indipendente francese che distribuisce in Creative Commons la sua musica. Free download, cercate Psycho by Dub, trovate, c'è una paginetta. Questo è Asher Root da Coast to Coast Instrumental volume 12. Ci ascoltiamo l'Arc on My Go-Kart Instrumental. Buon ascolto.

Bene, bene, rimaniamo su Stupefip, questa volta dall'album Consequence, il primo. Questa è Terrora, Triachis Remix. Buon ascolto sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per Brain Splatter Radio Magazine.

Ebbene, bene, ultima traccia, poi dopo il prossimo cingolino c'è una outro di Franco Battiato. Questi sono invece i Toaster, Plain Old Name. Punk, psychedelic hip hop per chiudere questo episodio di venerdì 15 maggio. Grazie a tutte e a tutti.

lo trovate sia sul sito della radio www.radioondadurto.org, trasmissioni Brain Splatter, o in palinsesto nella giornata di venerdì ovviamente, o sul mio profilo earthis.at, cercate Brain Splatter o Sound Splatter o DJ Face, o questo cloud su cui ci appoggiamo da ormai un paio di annetti.

0: Wow.
1: Oh yeah, I used to nail point him. He's a real jerk.